0: quindi ho dovuto cambiare numero. Puoi mandarmi un messaggio a questo numero quando vedi questo messaggio, per favore. Un uomo dice di vendere mobili falsi. Quindi, questo sta succedendo adesso e sono parecchi anni che questo sta succedendo. Quando un bambino, un figlio fa un messaggio al suo genitore o papà o mamma e dice che c'è un'emergenza e che loro servono il vostro aiuto. So Peter, this is when a child is it's the scammer that sends the message.
1: That's right.
0: Pretending to be the child, pretending to be the son or the daughter, sending the message to the mum or dad saying something's happened to their phone.
1: That's what they do.
0: They are in need of their help. And could they please send them some money or could they send them a message on a new phone, because this is the latest one now.
1: Yes.
0: It's about saying they can't find their phone or they have lost their phone or their phone's been damaged and so they've got this new number. Could you please contact this new number? And that's the problem, isn't it, the new number?
1: Now that's been around for a little while.
0: It has been
1: around. And it continues to be the scam, but now they've introduced voice recognition.
0: Exactly.
1: And there are programs which can take just a little patch of your voice.
0: That's right.
1: A few seconds
0: that's
1: of your
0: right.
1: voice. And scammers have got this and been able to use this tool so that then the supposed child rings and you hear their voice. And it's just a quick message where you can't reply. It's just, I've just done a quick message. Hi,
0: yes.
1: Mum. Can you just answer to this number?
0: Yes.
1: And then I'll be able to call you.
0: That's exactly right. And, you know, we wonder how can that happen? Well, of course, the scammers, they have access to a lot of voice technology because all they have to do is go on Facebook, because a lot of people now post on
1: Facebook, on TikTok,
0: on Instagram. They do reels where they're actually talking and saying, look where I am, or this is a wonderful, I'm having a wonderful time. Voicemails they can access. So they can access our voice now, and that's why these scammers have the technology to be able to
1: replicate.
0: That's
1: quite confronting, isn't it?
0: Very
1: if you got a voice, and we often get little voice messages.
0: Of course we do, yes.
1: Right? Someone rings and they leave a voice message.
0: Yes.
1: And so you hear it. It's quite short. It's often doesn't sound as clear as a person's voice would normally sound.
0: Yes, yes.
1: And you think, oh, well, that's just someone rushing to leave the message.
0: That's right, that's right.
1: Well, it's really sad, you have to say, first step, is that true?
0: Is this
1: a real message that I'm receiving?
0: Yes.
1: You know, we were talking about this morning on the way to the station, and I said, Rosalia, that what you need to have is a special word you want the person to recognize. So, you know, it's something that's only known in the family and something that then the person responds with that word.
0: Yes.
1: And you say, right. This is real.
0: Yes.
1: It is
0: yes.
1: my son or it is my daughter. Yes. Or it's the
0: well, I've had, I don't know whether you have, but I know I have received the child mama, the dear mum.
1: Yes.
0: I'm in need, you know, this is, you know, Cara, I'm in need of such and such.
1: Okay.
0: So I've not responded to any of those. But the fact is, it is, if you are busy and you know that your child is off doing something, it's very easy to believe what's being said.
1: Of
0: so
1: course.
0: I'll just translate this a little bit in Italian.
1: Please
0: so,
1: do.
0: Ascoltatori, stiamo parlando di questi agenti che fanno la truffa. All right? L'intelligenza artificiale ha dato un nuovo linfa alla famigliare la truffa dal ciao mamma, la text ciao mamma, con i truffatori che utilizzano nuove tecnologie di accensione vocale per generare telefonate che coinvolgono i cari della vittima. So si sembrano proprio la voce, sempre proprio la voce della figlia o il figlio. La tecnologia, questa gente che fanno la truffa, possono usare questa tecnologia per far sentire la voce proprio come il vostro figlio o la vostra figlia. La truffa, che è costato milioni di dollari negli ultimi 10 anni, ha visto i criminali incendiare un bambino a un membro della famiglia in situazione di emergenza finanziaria. Perché a volte tu sei il genitore, la mamma o papà, e tu senti questa, vedi questo messaggio, e dopo loro fanno anche la voce. Tu, quando metti il telefonino, loro parlano con voi, dicono: papà, ho perso il telefonino, o il telefonino non funziona adesso, mi serve aiuto, manda un messaggio a quest'altro numero e dopo io posso parlare con te. E sul giornale stamattina c'era un esempio di questo che è successo a un padre e al suo figlio, e lui ha mandato questi numeri, questo, fatto il massaggio a questi numeri, e questi agenti criminali sono presi il numero della banca di questo padre e ha incominciato a mandare, a prendere i soldi di questo bank account. So questo è molto importante. The example this morning in the paper was of the father who'd received a message from his son.
1: Sì.
0: His phone was damaged. Mm. Could you please send your message to this new number?
1: Yes, the new
0: and then
1: number.
0: I will call you back.
1: That's right.
0: And the father said,
1: did.
0: Oh, that's sad that that's happened to your phone. Mm-hmm. He sent the message and then these criminals were able to access his the father's bank accounts.
1: Well, they began to ask
0: more information and questions.
1: Yes, yes.
0: So questo è molto molto importante. Now there was a it says how the AI voice impersonation scam works. So they say the scammers find their targets on social media through information data brokers. That's the first one.
1: See.
0: Two, the scammers record a voice print of their victim's loved ones using their voicemail or social media videos. Now, there's social
1: right.
0: media videos all over
1: yes.
0: social media.
1: Yes.
0: We all do it. All our young people do it. We do it.
1: Mm-hmm.
0: Number three, an AI voice cloning tool replicates the tone, the pitch of the voice and the print. Number four, the scammer generates a voice message with a pre-recorded script detailing some kind of emergency, like a broken phone, a medical event, and sends it to the victim or generates responses during a live call to the victim. They can even ring them directly. And number five, the scammer uses a mule bank account to receive the victim's money and instantly takes it on through a network of bank accounts.
1: Yes.
0: And that's it. It's
1: yes.
0: done.
1: Mm.
0: All right?
1: Mm.
0: So it's very, very important. I'm just going to translate that in Italian.
1: Mm.
0: So, come funzionano la truffa della falsa impersonazione vocale tramite AI? Primo, i truffatori individuano le loro vittime su social media o tramite intermediari datate. Due, i truffatori registrano un importante o impronto vocale dai cari della vittima utilizzando la loro segretaria telefonica o i video pubblicato su social media. Tre, uno strumento di clonazione vocale basato sulla replica, il tono, l'intonazione dell'impronto vocale. 4. Il truffatore genera un messaggio vocale con un testo preregistrato che descrive una sorta di emergenza, una telefonata rotta, un telefonino rotto o un evento medico, e lo invia alla vittima. Oppure genera risposta durante una chiamata in diretto con la vittima. E 5. Il truffatore utilizza un conto bancario fittizio per ricevere il denaro delle vittime e loro trasferiscono immediatamente attraverso una rete di conti bancari. So, questo è come succede, ok? So,
1: Oh,
0: che è successo, Peter? What happened to you? You made a noise. What happened?
1: No, well, I just pinched myself to make sure I wasn't an AI creation. I just wanted to check that I was real.
0: Oh, well, you are real. You're not an AI creation. So, you know, what we're saying, Peter, is that there's been nearly, according to the paper, 1,300 cases of impersonations this year already. And it's actually cost $346,000.
1: Oh, goodness.
0: So quest'anno, giusto quest'anno, ci sono stati 1300 casi di questi messaggi che sono mandati alla mamma o papà. È costato $346,000 che questa gente sono stati scammed of. They've lost, sono persi, they've lost $346,000 already this year. That's terrible.
1: Yes. I've just remembered the little saying. It was about be alert, not alarmed. And so it's we're pretty good at when the phone call comes that someone, there's a big pause before the person
0: says. Yes, we know that.
1: The person says, hello, do you pay your electricity bill? And you just sort of go, thanks very much. Yes. No, thank you.
0: Yes.
1: And we hang up. So, but this is now the next level. So,
0: so how do we protect ourselves? I mean, if I'm a mum and my voice now is being replicated, like my child's voice has been replicated. So if I get a voicemail and it sounds like my daughter or my son and they're telling me that they need help, how do I differentiate that it's not them?
1: Well, you don't,
0: what do I do?
1: You don't respond to this unknown number. Just like we don't often answer unknown numbers.
0: Right.
1: Our phones are now so capable that we can enter all of the information in
0: so the really what the parents should do is then text or ring their son's proper number.
1: The proper number.
0: Okay.
1: That's
0: so
1: right.
0: Questo è importante. Se avete una telefonata o un text del vostro figlio o figlia che dicono che le serve aiuto, però il numero del telefonino non è il numero del telefonino del vostro figlio o figlia, non rispondete a quel numero. Telefonate o mandate un text il numero che avete voi del vostro figlio, perché quello è il numero proprio. E dopo, se rispondono, sapete che questo è stato un scam. Okay? So that's the important thing. Mm-hmm. Don't answer that one, but immediately text or ring your son or daughter on their number. Because they are very sophisticated now, and they can continue, and they will continue to be sophisticated.
1: Well, I tell you what, Rosalia. Any of our children who contact me looking for money, they know that they've come up against a brick wall.
0: They won't find
1: because
0: anything.
1: I haven't got any.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
5: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
6: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

0: conversation around, is it really fair? Some people seem to get an unfair advantage to others. Also, if you're working from home, you don't have to drive, so you save petrol, you save time.
1: See.
0: But whether we like it or not, it's here to stay.
1: Mm-hmm.
0: And I think, yes, as you say, one of the big issues will be, I think in Victoria, they're talking about putting it into law, legislating it.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: But that's being resisted by a lot of employers who still want to have the opportunity to negotiate with their workers.
1: Mm-hmm.
0: Because as soon as you legislate it, then the worker can say, well, it's the law.
1: It's the law.
0: I'm going to work from home on those
1: days. That's right.
0: Which may not necessarily be in the best interest of the business.
1: That's right.
0: So I think the employers are not against it, but they would like to have the freedom to negotiate.
1: Mm-hmm.
0: And for others that it can't happen, I think there will come a time when people like electricians, builders, people who can't work from home, if they're working for someone else, might say, well, do I get an allowance?
1: Yes, exactly.
0: Right, because my counterpart, somebody else can work from home.
1: That's right.
0: And they don't have, they can have the flexibility. But because now I'm disadvantaged because I can't go to take my children to school or I can't do this, what are you going to give me in compensation?
1: You know, so, this is a whole step ahead from young parents, new parents who were supported in the workplace by saying, oh, we'll give you a little bit of extra flexibility to drop off children at childcare or whatever, and we'll give your jobs to the single person.
0: To the single person,
1: who doesn't have that same responsibility. And the single person says, hey,
0: and
1: is that fair?
0: That's discrimination, you know. And so, I mean, I found that myself in my own school when I was working and was principal there, where parents, you know, teachers who were parents would say, could I come? My child is starting school on Monday. Can I come in a bit later because I'd like to go? Now, I always said yes to that. It wasn't an issue for me. I wanted to be family friendly.
1: Yes.
0: But someone had to cover that class. If that parent wasn't there, someone else had to cover it. So I did have to give it to someone else. Now, we had a, if you create a, an atmosphere or climate in your workplace where people help each other out, then, like, for instance, that person that took your class because you took your child to school might say, look, they have a doctor's appointment that they can't get out of and they have to leave school half an hour earlier. Could they do it? Well, I was equally flexible there. And so I think if the workforce can see, well, okay, they're doing their best and I'm not always disadvantaged, and whenever I need something that I get a little bit back, you can do that. But as soon as it's legislated, it's a different world.
1: You know, family friendly, what happened to single friendly?
0: Yeah, because it's not fair on the single person. So noi abbiamo parlato questo 2-3 minuti qui, ascoltatori, di la ricerca che è stata well, sta scritto in giornale oggi, ha rivelato che la modalità di lavoro flessibile erano la seconda priorità per i dipendenti australiani alle 20-25, con i baby boomers come generazione che li desiderava più. Stava una signora che ha parlato, che lei afferma che il micro shifting le permette di raggiungere il perfetto equilibrio tra lavoro e vita privata. Lei dice, mi permette di gestire sia le mie responsabilità professionali che quelle personali. Sono molto meno stressata e riesco a gestire la mia giornata in modo di più produttivo. La signora dice lavora da remote per l'azienda tecnologia. Lei dice che incomincia il lavoro alle 7 di mattina a casa, fa un'ora, fa un pausa per accompagnare i suoi figli alla scuola e dopo rincomincia a casa a lavorare alle 10 di mattina fino alle 3 di pomeriggio. Dopo va a prendere i suoi figli alla scuola e poi termina il lavoro dalle 4 alle 6 di sera. Lei dice, ha affermato che si tratta della situazione lavorativa idilia e grata il fondatore che ci permette di fare queste cose. Tuttavia, il micro turni non significa piena automatica e la lo suo boss ha detto che ha affermato che in passato alcuni dipendenti hanno abusato di questo sistema. Lui dice: abbiamo avuto diversi dipendenti che ne hanno approfittato, ma non sono durati lungo a questa organizzazione. Lui dice che ci sono controlli durante la giornata per vedere che le persone lavorano come devono lavorare. Ma come abbiamo detto prima, non tutti i lavori possono permettere queste cose. Se sei un plumber o un electrician, un uomo che fa il cemento, mica puoi lavorare da casa. Quindi c'è ancora molto discorso di queste cose, di questo lavoro flessibile. Però sono sicuro che questa è come andiamo avanti sempre con questo adesso. Si tratta delle persone che lavora con il suo direttore per vedere come può fare più meglio per loro, per la persona che lavora e anche per l'organizzazione. So I was saying it's not flexible all the time. There are checks and balances, and some people do checks in the sense that they check in during the day with the employees to make sure that they're still working. And look, I suppose if it's possible, and as long as you produce all your work, why wouldn't you be allowed to work from home?
1: That's right.
0: And I guess they just have to get a balance. But for us, we're here.
1: We're here.
0: Okay, we're here. And we're going to go for a short break. And when we return, Peter, we will welcome our guests from ANFA. Noi abbiamo facciamo una piccola pausa. Quando ritorniamo con gli ospiti da ANFA che sono qui con noi oggi. Fra poco.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 10:01. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
3: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è martedì 21 luglio 2026. Apriamo con una notizia di cronaca dal Sud Australia. Sulla North South Motorway ad Adelaide, un camion ha perso diverse lastre di cemento durante il viaggio. Il materiale è finito sulla carreggiata, coinvolgendo più veicoli e causando forti rallentamenti al traffico. Fortunatamente non si registrano feriti gravi. La polizia ha denunciato il conducente del mezzo e sono in corso gli accertamenti sull'accaduto. Restiamo nel Sud Australia. A Mount Barker, i proprietari di un ristorante hanno avviato una petizione contro il progetto del governo di acquisire il terreno su cui si trova la loro attività. Secondo i titolari, il piano potrebbe mettere a rischio il futuro dell'azienda e dei posti di lavoro. La raccolta firme sta ricevendo il sostegno di numerosi residenti della comunità locale. Passiamo ora a una notizia nazionale. Si sono svolti i funerali di Stato del giornalista ed ex senatore Darren Hinch. Considerato una delle figure più influenti del giornalismo australiano, è stato ricordato da rappresentanti della politica, dei media e della società civile per il suo impegno nelle campagne a favore delle vittime di reati e per il suo stile diretto e spesso controcorrente. Chiudiamo con la politica federale. Il primo ministro Anthony Albanese ha criticato alcune dichiarazioni rilasciate all'estero dalla leader di One Nation, Pauline Hanson. Albanese ha affermato che chi rappresenta l'Australia fuori dal paese dovrebbe promuoverne un'immagine positiva. Le dichiarazioni hanno acceso un nuovo confronto politico a livello nazionale. Ed ecco il meteo per il Sud Australia di oggi. Ad Adelaide è prevista una giornata con cielo variabile e possibilità di qualche rovescio, soprattutto tra il pomeriggio e la sera. Temperature comprese tra 9 e 16 gradi, con venti moderati da ovest e condizioni più fresche rispetto ai giorni scorsi. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
4: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà il menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club, entra a far parte della nostra squadra.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: Ben ritorno a Studio Sanremo, Radio Italiana 531, questo 21 di luglio, martedì, con Peter e io, Rosalia, come abbiamo detto prima. Adesso abbiamo gli ospiti from ANFA con Laura. Buongiorno Laura, come
1: buongiorno,
0: stai?
1: Bene, bene, tu?
0: Very good, io sto bene, sto bene. Now, oggi Laura, you have some guests with you.
1: Sì, sì.
0: So, would you like to introduce our guests?
1: Sì. Oggi abbiamo due dello staff che lavorano nel group programma a Flinders Park.
0: Sì.
1: Abbiamo Melissa, lei è come comandante lì, sì, al programma, e abbiamo Salvatore, lui lavora nel quel servizio, mi sembra un anno,
2: no,
1: più di un anno?
2: 7 mesi.
1: Quasi.
0: Ok, so benvenuti Salvatore e Melissa, come
2: grazie.
0: Stati? Bene?
3: Bene, bene, bene, grazie.
0: Buongiorno,
3: buongiorno.
2: Buongiorno.
0: So, Laura, shall we start with just recapping what ANFA is, mm-hmm, for our listeners? Che cosa è ANFA? What is it?
1: Sì,
0: what does it stand for, the ANFA first? Okay.
1: Okay.
0: I know.
1: Do you?
0: Yes,
1: well, maybe
0: do.
1: You should tell us that.
0: I think it's the Associazione Nazionale Famiglie degli Immigrati.
1: Perfetto. Perfetto.
0: Brava, sì. That's ANFA. Ok, questo è ANFA.
1: Sì. Right. Facciamo le servizie più per gli anziani o come sociali, a portare a fare la spesa, andare al cimitero, quello che ti servono, oppure nel gruppo. Facciamo ogni giorno un gruppo più grande lì a Flinders Park, ma abbiamo anche qualche programma più piccola.
0: Sì.
1: Ogni giorno. Poi facciamo anche disability, quelli che servono un po' più di aiuto diverso.
0: Mm-hmm.
1: È quella programma so 4 giorni alla settimana.
0: Ok. So, to access i vostri programmi, mm-hmm, per una persona per fare i vostri programmi, mm-hmm, deve essere registrato with My Aged Care o no?
1: Sì.
0: Ok, so prima è importante dirle questi ascoltatori, so, perché voi facete molti programmi, oggi parliamo di some things che, you know, sets you apart,
1: yeah,
0: però devi essere già registrato with My Aged Care.
1: È più facile fare così, veramente,
0: sì, sì.
1: A registration con My Aged Care o con la CHSP o con la Support at Home Package.
0: Ok.
1: Però è possibile a venire alle servizie nostro come privata.
0: Ok, that's what I wanted to do.
1: Sì, so, è possibile.
0: È possibile, mm-hmm, è più facile se siete registrati già,
1: sì,
0: però è possibile to access questi programmi,
1: sì,
0: and you have to pay. Dovete pagare, ok?
1: Sì, sì.
0: That's it, that's important.
1: È veramente il prezzo è lo stesso, o se vieni come privata,
0: sì,
1: o se vieni come home care package, il prezzo è il prezzo. Noi non facciamo profitta.
0: Ok.
1: Come,
0: okay,
1: compagnia,
0: sì,
1: esistiamo per provare a
0: questi servizi,
1: servizi per la comunità.
0: Per la nostra comunità. Ok, allora andiamo now to Melissa. Ok? Buongiorno, Melissa.
3: Buongiorno.
0: Ok, now I know you want to speak in English, so that's perfectly,
3: yes,
0: fine.
4: Oh, thank goodness,
3: you.
4: Now I can understand.
0: Peter didn't understand grazie, anything that we talked about before,
3: voice,
0: Laura.
3: Well.
0: Okay, Melissa, can you describe, so what's your role? What's your
3: so
0: role?
3: So I'm the site manager. So I run the social support program from Monday to Friday, mm-hmm, 9:30 to 2:30.
0: Mm-hmm.
3: And this is where our clients get picked up from home without transport buses.
0: Just, I'm going to stop you there, Melissa,
3: yep,
0: because I'm Laura, you're going to translate this in 2 minutes, okay, in Italian. So listen to what Melissa say. I think it'd be good for because Laura's Italian is much better than mine, so it's better.
3: Oh, okay, cool.
0: So we're talking about your role, and so
3: yeah. Yeah, so our clients come to the centre with our transport. We, okay, greet them.
0: So
3: as
0: you
3: they
0: provide
3: arrive.
0: The transport.
3: Yeah, ANFA provide the transport. Pick them
0: you've
3: up.
0: You've got
3: on
0: little
3: their
0: buses
3: home.
0: And things.
3: We've
0: like
3: got buses, cars as well for those who obviously can't access like the steps and stuff. We also offer anything that will keep them comfortable on,
0: okay,
3: getting to. To our centre.
0: Yes.
3: They get greeted, walked in, they've got their seats that they sit at, they sit with their friends.
0: Mm-hmm.
3: We try and make it as comfortable as possible where that they can communicate with people that they either know or from the same town.
0: Okay.
3: And if not, don't worry, they connect and they know everyone knows each other there, so it's great. And then they get given coffee on, mm-hmm, arrival. They get a 3-course lunch.
0: Mm-hmm.
3: We do exercises and then we play tombola. So the day's quite active. It's
0: yeah,
3: quite
0: good.
3: Engaging.
0: Mm.
3: Yeah. And then after we they have afternoon tea as well. And then they actually get taken home.
0: Wow. Yeah. That's fantastic.
3: Yes, it's great.
0: And you do that, did you say 4 days a week?
3: Five. Monday to Friday. Yeah. Wow. From 9:30 to 2:30. So that's they get
0: wonderful.
3: A great day. Yeah.
0: Mm, that's
2: Is
0: wonderful.
2: Some of your clients come every day?
3: Yes, we do. Yeah, we get a few that come every day. So we see them often, like they're with us most of their time. Mm. So they're like family to us.
0: I was going
3: to
0: say, then you really get to know them, don't you?
3: You really get to. And you also get to know their families.
0: Yes.
3: Do you know, because at the end of the day, they're bringing their parents to you. It's like bringing a child to school for the first day. So they're nervous. They get the little butterflies.
0: Yeah.
3: So we like to take their details down, send photos during the day, how they're going.
0: Oh, how great.
3: Yeah, you have to because they get so nervous, especially on their first day.
0: Yes.
3: So we try and make them feel comfortable. And by the end of it, they've made friends. They go to church together. And you'll find that they're neighbours or they know each other from the same town.
0: Yes. So. I'm going to ask you a follow-up question in a moment, but I'll get Laura to translate that first. There was a lot of information there that I think it's important that our listeners understand. Yeah.
1: I don't know. I reckon Sam might be better at translating this.
0: Yeah. Would you like, you Sam? It? Yes, Salvatore, you translate. Yeah.
4: Okay.
0: Cosa
4: buongiorno
0: Melissa?
4: Intanto. Yeah. Melissa ha parlato un po' di come si svolge il programma lì al daycare.
0: Mm-hmm.
4: In realtà i nostri clienti sono molto... si sentono a loro agio venendo lì perché appunto venendo spesso noi conosciamo la loro personalità, loro iniziano a conoscere noi a poco e quindi si instaura un rapporto molto bello di amicizia, di rispetto e loro lo amano. Io lavoro ad Anfe da 7 mesi, non è da tantissimo. Ma ho trovato un ambiente molto bello, rilassato. E
1: però si sempre 5 anni, 10 anni, Salvatore. Per noi!
4: Ah, per noi sì, mi sono integrato subito.
0: Sei adattato subito, vero?
4: Mi è piaciuto da subito, dal primo giorno, anche se non avevo mai fatto questo tipo di lavoro in passato.
0: Ah, allora questa è la prima volta che
4: lo faccio? È la prima volta che lo faccio.
0: Ah, fantastic.
4: Come ho incominciato?
0: We'll swap over here for a minute. Come sei incominciato? Perché?
4: Allora, vengo sono un infermiere professionale.
0: Ok.
4: Ho lavorato in Italia per tanti anni come infermiere e continuo adesso, ho lavorato in ospedale insomma maggiormente, adesso venuto qui in Australia 11 anni fa, ho cambiato totalmente il mio lavoro, nel senso che prima di venire lavoravo con bambini in ospedale, in ematologia e sono passato a aged care.
0: That's amazing. da lavorare con bambini e dopo, you know, con gli anziani.
4: Insomma, è stata una nuova esperienza. Mi piace comunque cambiare, insomma, avere delle nuovi obiettivi. Lavorando con gli anziani, insomma, mi è piaciuto molto. Mi piace molto interagire con persone che hanno avuto, insomma, un passato interessante da raccontare. Molti di queste generazioni vengono dal post guerra, insomma hanno veramente molto da insegnare. Dopo aver fatto 10 anni in aged care, appena venuto qua, vi faccio una cosa veloce, appena venuto qua un mio amico mi ha dato una card di Anfe.
0: Oh, ok, sì.
4: Dicendomi se hai bisogno di qualcosa, tipo a livello burocratico, con le carte, eccetera, eccetera, puoi chiamare questo numero. Adesso io onestamente non ricordo chi era su quella carta e ce l'ho avuta per tantissimo tempo, non ne ho avuto mai bisogno.
0: Sì.
4: Non sapevo che cosa fosse Anfe. Vedevo le macchine in giro per Adelaide, vedevo i van in giro, sempre Anfe con questa bandiera italiana, ma in realtà non sapevo che cos'era. Un giorno.
0: Ti fermo lì, soltanto che diamo i nostri sponsors e quando ritorniamo continuiamo con la tua storia.
4: Va bene.
0: We're going to have a break and then we'll come back with Salvatore's story.
5: Radio Italiana 531.
6: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di ANFE è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. ANFE Community Care, where culture and care meet.
7: Mamma, il frigo è vuoto!
8: Ed io ho finito la farina e il pane.
9: Ma in questa casa manca tutto!
8: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
10: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
11: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
10: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
11: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
10: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
11: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
10: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
0: Ben ritorno, Radio Italiana 531, questo martedì 21 di luglio con io, Rosalia and Peter and a beautiful guest from ANFA. We have today Laura, Melissa and Salvatore. So, what we were continuing with what Salvatore was talking about, how he got into it. But Laura, in the break, we were talking about how you hired him. What did you do? What qualities did Salvatore have?
1: So in actual fact, in my time as CEO, the best, or even pre-CEO as the board chair, we've made the best hires from people walking in off the street. So excellent. Salvatore walked in, went, oh, can I find out more about what you do?
0: Yeah.
1: And we had a 5-minute conversation and we thought about it for a whole 60 seconds. He's absolutely someone that we want because it's for us in every aspect of what we do, from, you know, the Michael, our financial accountant, right through to everyone that's facing our clients. We look first for a certain personality, a certain way of being, a certain way of interacting. And a certain culture first. Mm. Your qualifications, your experience, we can teach you what you need to know.
0: Yes.
1: But who you are as a person, that's what we look for. Mm. Because that's ultimately what our clients see.
0: Yes.
1: That's ultimately who I want to leave my parent with.
0: Yes.
1: Right.
0: So your attitude is a bit like what I used to do in school when I was teaching. You have to treat any child coming in front of you like they're your own.
1: Yeah. Absolutely.
0: So if you wouldn't do that with your own child, you don't do that with somebody else's
1: child. That's exactly right.
0: So in your case, you're talking same sort of philosophy for our elderly about is this a place I would like to leave my parents for the day, and are they going to be looked after the way I want them to be?
3: And that's also with us as staff. Would I want my nonna to be looked after in that way? How would I like my nonna to be treated?
0: That's right.
3: So that's how my mentality is as well, and the way I treat them when they come in. You know, this is my nonna, and I'm going to show them respect because that's how we were brought up.
0: That's
3: to
0: correct.
3: Show, you know,
0: them respect. And then they will feel comfortable, won't
3: that's
0: they?
3: Exactly
0: because
3: right.
0: I imagine there's going to be, or there would be, and I think we've spoken about this before, Laura, that there would be some elderly particularly if they're on their own, maybe lost a husband or a wife, that might be a little bit reluctant and a bit nervous about coming for the first time.
1: Yeah.
0: So your first impression when they, you know, their first impression when they come in is probably going to influence them about whether they come back again.
1: Of course. So in actual fact, that is one of the things that I'm most proud of, not only in the group setting, it's most prominent in the group setting, but even in our one-to-one or our transport services. When I first started with the organisation, to walk into a place and have someone I didn't know go up to a client and hug them and go, oh, we're so happy you're here and thanks for coming. And I'd never seen that before. My nonnas had care for many, many years and I had never had any carer interact in that way.
0: Yes.
1: And now, like once you've been there a little while, you walk in there. This morning I went to pick up the guys from the centre and, oh, why aren't you staying for lunch? I love you, Laura. It's just, it's, it is a different, it is a way of being. It is not, yes, it's a job. We all get paid. Like there's no hiding behind that, right? But at the end of the day, we can't do our job as well as we do it without feeling the way we feel.
0: Yes.
1: Do we love our clients? Absolutely. Do we hug and kiss them? Absolutely.
0: Yes.
1: But we are very aware of our professional responsibility and our boundaries at the same time. Yeah.
0: Fantastic. Now, you're going to have to say all that in Italian because it is so I don't want anyone to miss that, you see, because there's a lot of our listeners who will understand everything you've just said because, you know, some of our listeners are in their 80s, in their 70s. They all speak English, you know, let's face it. But there's going to be some that aren't. So tell us about Anfa, che cosa differente? Perché devono venire Anfa? Che cosa, l'esperienza Anfa che hanno questi anziani, che esperienze hanno quando vengono lì?
1: Veramente la cosa che ci facciamo diverso non è l'esperienza. Tu puoi andare da qualunque parte a giocare a tombola, fare esercizi, queste cose.
0: E mangiare,
1: Si può fare qualunque. Però quello che è diverso a Anfe è la gente che lavorano.
0: Che lavorano, lo staff.
1: Le volunteers. Siamo un tipo diverso. Perché prima, la prima cosa, la cosa più importante è di voler bene.
0: Sì.
1: Se ti conosco di una settimana o di 10 anni, non importa.
0: Sì.
1: Lo voglio bene, lo vogliamo bene a tutti. Non importa se sei di package o privata, non importa se sei 60 anni o 90 anni, non importa niente di queste cose. Non importa se ti serve aiuto andare al gabinetto o non ti serve aiuto. Non importa niente di questa cosa. Primalmente siamo umani.
0: Umani.
1: E questa è la cosa più importante per
0: e
1: noi.
0: E quindi quando tu dopo prendi i tuoi staff, tu guardi per queste cose.
1: Sì, cerchiamo sempre queste cose prima.
0: E so, quando è venuto Salvatore dentro,
1: Salvatore era proprio
0: che è venuto,
1: speciale.
0: Che è venuto sulla strada, entrato.
1: Sì, è venuto nell'ufficio senza l'invito,
0: l'invito, richiesta. Senza appuntamento, senza niente.
1: Senza niente. No. Me l'ha mandato Dio, veramente.
0: Sì,
1: perché eravamo bisogno. Salvatore si è presentato e non abbiamo pensato più di un minuto perché Salvatore è veramente, non è l'unico, diciamo la verità, non è l'unico.
0: Come hai detto, tutto lo staff.
1: Sì, tutto lo staff, perché queste cose, se non accettano queste
0: cose umane prima di essere,
1: non restano.
0: Il posto non è per loro, vero?
1: No,
0: perché dopo tutti quanti agiscono nella stessa maniera,
1: sì.
0: E quindi tutti quanti conoscono questo.
1: Sì.
0: Quelli che vengono per fare il programma e anche the rest of the staff.
1: Sì. E anche me lo dicono quando non va.
0: Se
1: qualcuno dice qualcosa, fa qualcosa che non è normalmente come la facciamo. Non ti preoccupare,
0: We might have a song, Peter. I think you probably did. You understand?
2: Well, we
0: all
2: can
0: that?
2: Look. I've just been absorbing this, Rosalie. Rosalie, I just want to say that later this year, I know that you've got a trip and some activity that you're going to be involved with. That I'm going to be left by myself for a little
0: you
2: while.
0: You are, and he's eligible because we've registered with my aged care.
2: Exactly. So I'm just thinking. I know where I'm going to.
1: Yes.
2: Be.
0: A And Amphe is just down the road from us. It's not very far away from. We drive past it every day.
1: There so you go. And look, we say
0: you to go pe- along.
2: I'm listening with great interest. That this
1: and we
2: be-
1: say to people, come like with before you register, before you need anything, just come and see. Come for a day, have a look. If it's what you like, we can do the paperwork.
0: We're but definitely in the age bracket.
1: Perfect.
0: Okay, so we're definitely in the age bracket.
1: You can come and talk, call the tombola, Peter.
2: Oh!
0: He's got a good voice for tombola. Okay, we're done. Right, ready to go. We better have a little break and then we'll come back.
2: We shall. You're listening to Radio 531 and we'll be back shortly.

0: nostra. Speriamo che se qualcuno si serve qualcosa, chiamo l'ufficio, fare la domanda e la facciamo il meglio che posso.
1: Brava, brava. E noi continuiamo a fare
0: Sì.
1: collaborazione con ANFA, la Radio
0: Sì.
1: Italiana 531, ogni mese anyway, ogni martedì,
0: Sì.
1: adesso martedì, e poi incominciamo a vedere che cosa possiamo fare,
0: Sì.
1: ascoltare le storie dei nostri
0: Sì.
1: anziani. So, stamattina grazie che vi è venuto dentro, Melissa, Laura e Salvatore.
2: Grazie.
1: And
0: Sue.
1: Sue over there,
0: Taking
1: who's
0: some
1: at social
0: photos.
1: media. She sits
0: Yes.
1: quite in the corner, but a very important part of ANFA too. So grazie e buona
2: Grazie.
1: giornata.
2: Grazie a voi.
1: And Peter, that brings us to the end of our show today. So thank
3: It
1: you very
3: does
1: much
3: indeed.
1: for
3: It's been
1: coming
3: a
1: in.
3: hoot. We've had an enjoyable time.
1: We have, and rimanete con Radio Italiana 531. Io ritorno domani con Angela Liliana per il nostro programma domani pomeriggio. Ciao ciao a tutti e buona giornata.
3: Ciao ciao.
4: Veronica vi augura buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11:03. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è martedì 21 luglio 2026. Apriamo con una notizia di cronaca dal Sud Australia. Sulla North South Motorway ad Adelaide, un camion ha perso diverse lastre di cemento durante il viaggio. Il materiale è finito sulla carreggiata, coinvolgendo più veicoli e causando forti rallentamenti al traffico. Fortunatamente non si registrano feriti gravi. La polizia ha denunciato il conducente del mezzo e sono in corso gli accertamenti sull'accaduto. Restiamo nel Sud Australia. A Mount Barker, i proprietari di un ristorante hanno avviato una petizione contro il progetto del governo di acquisire il terreno su cui si trova la loro attività. Secondo i titolari, il piano potrebbe mettere a rischio il futuro dell'azienda e dei posti di lavoro. La raccolta firme sta ricevendo il sostegno di numerosi residenti della comunità locale. Passiamo ora a una notizia nazionale. Si sono svolti i funerali di Stato del giornalista ed ex senatore Darren Hinch. Considerato una delle figure più influenti del giornalismo australiano, è stato ricordato da rappresentanti della politica, dei media e della società civile per il suo impegno nelle campagne a favore delle vittime di reati e per il suo stile diretto e spesso controcorrente. Chiudiamo con la politica federale. Il primo ministro Anthony Albanese ha criticato alcune dichiarazioni rilasciate all'estero dalla leader di One Nation, Pauline Hanson. Albanese ha affermato che chi rappresenta l'Australia fuori dal paese dovrebbe promuoverne un'immagine positiva. Le dichiarazioni hanno acceso un nuovo confronto politico a livello nazionale. Ed ecco il meteo per il Sud Australia di oggi. Ad Adelaide è prevista una giornata con cielo variabile e possibilità di qualche rovescio, soprattutto tra il pomeriggio e la sera. Temperature comprese tra 9 e 16 gradi, con venti moderati da ovest e condizioni più fresche rispetto ai giorni scorsi. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
4: Essere Benessere è sponsorizzato da LifeCare. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. LifeCare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

sera, quando sopra il viso c'è una ruga che non c'era. Provi a ragionare.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
2: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
3: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
4: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
5: Stefano, allora torniamo in onda?
6: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
5: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
6: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
5: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
6: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
5: Destinazione Australia.

mai. Quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso, hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti, siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista, ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Speed camera locations per
2: martedì 21 luglio:
1: Cudmore Terrace, Henley Beach, Marlborough Street, Fulham Gardens, May Terrace, Lockleys, Valletta Road, Fulham Gardens, and Sir Donald Bradman Drive, Brooklyn Park.
3: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
4: Da oltre 50 anni,
3: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
4: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
3: Romeo,
4: 3X,
3: Foodland,
4: Coles,
3: IGA,
4: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
3: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
4: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
3: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
4: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
3: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
5: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
6: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
5: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
6: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
5: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
6: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
5: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
6: sì?
5: Tu, ci vai tu.
6: Ci vado io.
5: Peter,
6: io
5: ragazzi,
6: e Peter, Clara.
5: A Taste of Italy Griffith.
6: Experience Italy in the heart of Griffith.
7: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 25 luglio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera con The Songmen, una band di 10 musicisti, con Vince Contarino e Dino Jagg. Costo è $110 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 25 luglio, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
8: Essere Benessere è sponsorizzato da Lifecare. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. Lifecare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
9: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: Barbara, dove siamo?
1: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

0: 431-756-144.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
3: Nubini Piccianini.
4: Tralalelo tralala.
5: Trippi troppo troppo trippa.
3: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
4: 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12:02.
2: Essere benessere è sponsorizzato da LifeCare. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno, con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. LifeCare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
3: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è martedì 21 luglio 2026. Apriamo con una notizia di cronaca dal Sud Australia. Sulla North South Motorway ad Adelaide, un camion ha perso diverse lastre di cemento durante il viaggio. Il materiale è finito sulla carreggiata, coinvolgendo più veicoli e causando forti rallentamenti al traffico. Fortunatamente non si registrano feriti gravi. La polizia ha denunciato il conducente del mezzo e sono in corso gli accertamenti sull'accaduto. Restiamo nel Sud Australia. A Mount Barker, i proprietari di un ristorante hanno avviato una petizione contro il progetto del governo di acquisire il terreno su cui si trova la loro attività. Secondo i titolari, il piano potrebbe mettere a rischio il futuro dell'azienda e dei posti di lavoro. La raccolta firme sta ricevendo il sostegno di numerosi residenti della comunità locale. Passiamo ora a una notizia nazionale. Si sono svolti i funerali di Stato del giornalista ed ex senatore Darren Hinch. Considerato una delle figure più influenti del giornalismo australiano, è stato ricordato da rappresentanti della politica, dei media e della società civile per il suo impegno nelle campagne a favore delle vittime di reati e per il suo stile diretto e spesso controcorrente. Chiudiamo con la politica federale. Il primo ministro Anthony Albanese ha criticato alcune dichiarazioni rilasciate all'estero dalla leader di One Nation, Pauline Hanson. Albanese ha affermato che chi rappresenta l'Australia fuori dal paese dovrebbe promuoverne un'immagine positiva. Le dichiarazioni hanno acceso un nuovo confronto politico a livello nazionale. Ed ecco il meteo per il Sud Australia di oggi. Ad Adelaide è prevista una giornata con cielo variabile e possibilità di qualche rovescio, soprattutto tra il pomeriggio e la sera. Temperature comprese tra 9 e 16 gradi, con venti moderati da ovest e condizioni più fresche rispetto ai giorni scorsi. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata.
3: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
6: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
7: Listening to Radio Italiana 531.

Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti al programma. Io mi chiamo Tilde e col programma mi ritorno in mente. Adesso salutiamo caramente il nostro dottore che non può essere qui con noi, il nostro Antonio Cocchiaro. Buongiorno e buona giornata, dottore. Come avete capito non è qui con noi, purtroppo neanche il nostro Franco Bava può essere qui con noi oggi, perciò vi farò compagnia con le vostre richieste del passato e del presente fino alle 2 per 2 ore, perciò ho tanto bisogno della vostra compagnia. Numero di telefono 83407700. Per richiedere le canzoni che vi ricorda di qualcosa del passato, del presente, io cerco di accontentarvi. E allora, per ricordarmi del mio passato, quando ero appena arrivato in Australia, si ascoltavano tante queste canzoni australiane, per me erano molto strane perché la lingua inglese non la capivo affatto, però mi piaceva la musica e andiamo ad ascoltare Roy Orbison, Crying.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
4: Lanzano Club ti invita al loro pranzo del mese, domenica 26 luglio a mezzogiorno. Sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il famoso prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 04 34 347 141. Domenica 26 luglio, pranzo all'Anzano Social Club, 2 Chief Street, Hindmarsh.

Radio Italiana 531 e adesso andiamo a salutare la nostra cara Lucia. Ciao Lucia, buona giornata e buon ascolto. Lei vuole ascoltare Angeli Negri da Fausto Leali. Buon ascolto.

Abbiamo ascoltato Angeli Negri. Allora, adesso andiamo a salutare la nostra cara Maria. Grazie, grazie della vostra compagnia che mi state facendo. E se volete ascoltare canzone che vi ritorna qualche ricordo in mente, 8340-7700. E potete chiedere la canzone del vostro piacere, del passato o anche del presente. E adesso la nostra cara Maria vuol salutare a tutti gli ascoltatori e a tutta la nostra radio italiana 531. E lei vuole ascoltare Terra Straniera. Buon ascolto, Maria.

0: Radio Italiana 531.
1: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
2: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
1: Ah, sì. E cosa fanno?
2: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
1: Ma che bello! Tutti i giovedì?
2: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
1: Ok, prenotiamo allora.
3: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
4: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17. Sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower Northeast Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
7: No, come bailar contigo.
8: Yo, baby K.
7: Faccio un tuffo.

Eccoci qua con voi, io Sottilde col programma Mi Ritorno in Mente. Vi farò tanta compagnia fino alle 2 e ho tanto bisogno della vostra compagnia. E adesso andiamo a salutare caramente la nostra cara Tina. Ciao Tina, lei ha detto che sta facendo il costume da ballo per la sua nipotina. Brava! C'è sempre qualcosa da fare per i nipoti, vero? Allora, se volete anche voi richiedere la vostra canzone, 8340-7700. E lei vuole ascoltare Vola Colomba. Buon ascolto, Tina, e buona giornata.

Eccoci qua di nuovo con voi, siamo qui alla Radio Italiana 531, 215 Port Road, Aimash. Grazie di cuore della vostra compagnia. Adesso andiamo a salutare il nostro Santino di Victor Harbor. Ciao Santino, lui ha detto che sta godendo la giornata facendo un po' di giardino e ascolta la radio e lui vuole ascoltare Penna Nera. Buon ascolto Santino, buona giornata.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
3: Anche quest'anno la grande famiglia italiana d'Australia si dà appuntamento a Cairns. Infatti, dal 23 luglio al 1 agosto, le palme di Cairns si tingono di tricolore per il Cairns Italian Festival, con tantissimi eventi di cucina, musica dal vivo, spettacoli culturali e attività per tutta la famiglia. Non perdere la diretta sabato 25 luglio al Fogarty Park per vivere tutta la magia della festa. Per informazioni visita cairnsitalianfestival.com.au. Cairns Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cairns è sponsorizzato da
4: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.

Sì, profumo. Io sento il profumo di pranzo. Buon pranzo a tutti e buon ascolto. Adesso andiamo a salutare la nostra cara Elena Spinelli. Ciao Elena, è da tempo che non ci sentiamo. Lei vuole ascoltare la sua bella Romagna mia. Buon ascolto Elena, a presto.

E abbiamo ascoltato Romagna Mia per la nostra cara Elena Spinelli. Adesso andiamo a salutare il nostro caro Lorenzo. Ciao Lorenzo, lui sta in ascolto e ha detto che vuole ascoltare Marco il Clan, Dammi un bacio. E allora tutto per te Lorenzo, buona giornata e buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13.
2: Speed camera locations per martedì 21 luglio. Cudmore Terrace, Henley Beach, Marlborough Street, Fulham Gardens, May Terrace, Lockleys, Valletta Road, Fulham Gardens and Sir Donald Bradman Drive, Brooklyn Park.
3: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
3: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
4: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
3: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
4: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
3: E una bottiglia di vino, anzi due.
4: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
5: Dinner Night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

Eccoci qua con voi, siamo di ritorno, grazie della vostra compagnia. Abbiamo ascoltato Amore mio da Vittorio Romano. E adesso andiamo a salutare la nostra cara Italia Vella. Lei ha detto, vediamo, vuole ascoltare la comparsita. Allora, tutto per te, Italia Veglia, ecco la comparsita tanco argentino. Vediamo cos'è.

forse tu la vuoi, Italia bella, la vuoi cantata forse, vediamo se Julie Iglesias ce la presenta cantando.

Oggi che ci sei solo tu, in un attimo senza respiro, vorrei darti di più. Stringimi forte amore, perché stanotte ho bisogno di te.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo. Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Penham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Quando si verifica un disastro, sapere cosa fare aiuta a mettersi al sicuro. Questo è il suono di House Alert, il nuovo sistema australiano per l'invio di messaggi d'allerta. House Alert invia messaggi quasi istantanei sui dispositivi mobili compatibili durante emergenze locali e nazionali. Nell'ambito del lancio nazionale del sistema, invieremo un messaggio di prova sul tuo dispositivo mobile verso l'1:30 PM di lunedì 27 luglio. House Alert ti aiuta ad avere informazioni aggiornate. Visita il sito housealert.gov.au, autorizzato dal governo australiano Canberra.

Eccoci qua, abbiamo ascoltato Fuga d'amore da Sal Da Vinci e adesso andiamo a salutare caramente, cioè come avete capito il nostro Franco Bava non può essere qui con noi oggi, perciò sono sola e ho bisogno della vostra compagnia e grazie, grazie di cuore che mi state facendo tanta compagnia. Perché adesso andiamo a salutare il nostro caro Gino. Ciao Gino, lui ha detto che ha fatto una mattinata nel giardino e adesso sta facendo il pranzo e ascolta sempre la nostra radio italiana 531. E lui vuole ascoltare Piccolo Fiore da Michele Rodella. Buon ascolto Gino e buona giornata.

Eccoci qua, abbiamo ascoltato Piccolo Fiore da Michele Rodella per il nostro Gino. Ciao Gino, e buon ascolto e buona giornata. E adesso andiamo a salutare la nostra cara Vivian. Ciao Vivian, buona giornata e buon ascolto. Grazie, grazie della tua telefonata. Lei vuole ascoltare Tu con chi fai l'amore stasera. Buon ascolto.

aspetta un momento, aspetta un momento. Eccoci qua, siamo di ritorno. Il telefono va, grazie, grazie della vostra compagnia. Adesso andiamo a salutare il nostro caro Giovanni e Rosa Panuccio. Ciao Giovanni e Rosa, e lui vuole ascoltare la canzone Mona Lisa. Eccola qua tutta per voi, buon ascolto.

0: Ok, questa non è la canzone che abbiamo richiesta di Mona Lisa, perciò Giovanni e Rosa Panuccio la cercherò fra poco. Restate in ascolto.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
3: Nei Romeo Full and D, Fairview Park, Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Esteston, Lockridge, Kilkenny, Royal Park e Emport Adelaide, troverete i seguenti specials da mercoledì 8 a martedì 21 luglio. Tonno sole mare 185 grammi, $3. Pasta congelata Maruzza 750 grammi, $9.90. Passata di pomodoro Melina's Kitchen 660 grammi, $1.95. Gelati Aurora 2 litri, $14.95. Caffè Kimbo Gold o Espresso 250 grammi, $11.95.
4: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
5: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
0: Eccoci qua di nuovo con voi, Radio Italiana 531. Io sono Tilde, col programma Mi Ritorno in Mente, perché il nostro caro Franco Bava non può essere qui oggi con noi, e allora andiamo ad ascoltare tutte le canzoni del passato o del presente di vostra richiesta. Questa adesso va per Giovanni e Rosa Panuccio, Mango, Mona Lisa. Ecco per voi, buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, io sono Tilde col programma Mi Ritorno in Mente. E adesso andiamo a salutare il nostro John Rinaldi. E lui vuole ascoltare Chiamami Sempre Amore. Ecco, buon ascolto e buona giornata.
1: E per la barca che è volata in cielo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365 0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezza Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezza Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezza Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezza Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.

Eccoci qua, abbiamo ascoltato Rosette Caffè da Sao Da Vinci e adesso andiamo ad ascoltare Suona Chitarra da Omar Godazzi. Buon ascolto.

Eccoci qua, abbiamo ascoltato Suona Chitarra e adesso andiamo a salutare la nostra cara Anna Laia. Ciao Anna, grazie dei suoi saluti. Lei vuole ascoltare Nicola di Bari. E ecco, così ho scelto la prima cosa bella. Tutto per te Anna, buona giornata.

0: Eccoci qua, siamo arrivati al termine di questo programma. Grazie, grazie di cuore a tutta la vostra compagnia. È stato bello spendere 2 ore con voi. Ho fatto tanta compagnia a voi, spero, e io ho avuto tanto dalla vostra compagnia. Grazie, grazie. A risentirci la prossima volta. Da me, Tilde, ciao ciao a tutti, buona giornata.
1: Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Speed camera locations per martedì 21 luglio. Cudmore Terrace, Henley Beach, Marlborough Street, Fulham Gardens, May Terrace, Lockleys, Valletta Road, Fulham Gardens and Sir Donald Bradman Drive, Brooklyn Park.
3: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
4: Dinner Show Night al Sicilia Club, sabato 25 luglio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera con The Songmen, una band di 10 musicisti con Vince Contarino e Dino Jag. Costo è $110 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 25 luglio, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
5: The Air Chronicles è offerto da Devereaux Finance. Per soluzioni finanziarie su misura, chiama Dino Penna allo 0403 035 651. Devereaux Finance, la guida chiara per le tue scelte finanziarie.

e cicatrici e trofei, a ricordarti chi sei stato e cosa sei, e maglia stesa ad asciugare sul filo di un destino.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: The Health Chronicles is sponsored by Devereux Finance. For every important decision, rely on Devereux Finance. Experience, strategy and personalized support for your future. Call 0403 035 651 today. Devereux Finance, the clear guide for your financial choices.
3: Speed camera locations per martedì 21 luglio. Cadmore Terrace, Henley Beach, Marlborough Street, Fulham Gardens, May Terrace, Lockleys, Valletta Road, Fulham Gardens, and Sir Donald Bradman Drive, Brooklyn Park.
4: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.
5: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.

0: poi magna.
1: Buon pomeriggio ed eccoci oggi al Salotto del Gusto con Radio Italiana 531 con Ida e Roberto.
2: Buon pomeriggio, ciao Ida e ben ritrovati ai radioascoltatori. Siamo qui anche oggi che è martedì. Come stai Ida? Tutto bene? Ti sei ripresa dalle...
1: Sì, diciamo che mi sono ripresa.
2: 60, ma... 70, 80%.
1: No, veramente, c'è un inverno veramente senza fine per me perché... Con niente mi ammalo, o sto invecchiando o i miei anticorpi non stanno più lavorando.
2: Ma va là, no. Ma guarda, è così, secondo me ci sono anni in cui uno ha le difese immunitarie, invece una volta in cui per qualche ragione hai le difese immunitarie un po' basse e quindi non riesci a riprenderti e dopo ti viene qualcos'altro.
1: Ma sai cos'è anche, Roberto, che probabilmente avendo preso già l'antibiotico, il mio sistema immunitario era già giù. E mi sono riammalata di nuovo. Si è ammalato anche Mario. Abbiamo portato anche lui dal medico, anche lui antibiotico. E allora sai cosa abbiamo deciso io e Mario?
2: Sì?
1: Che ce ne andiamo in Italia.
2: Ma cosa vuol dire questa cosa qua?
1: Andiamo in Italia, presto. Al caldo.
2: Sapevo sta cosa qua.
1: No, non lo sa nessuno perché l'abbiamo deciso l'altro giorno. Però devo verificare una cosa perché mia mamma ha sempre gente che va e che viene. E non voglio darle tanto lavoro, allora stasera la chiamo, sentiamo se ha gente che va,
2: esatto,
1: che va a trovarla.
2: Beh, se riusciamo a risincronizzare il viaggio, ci becchiamo,
1: esatto,
2: là dopo, così io vengo a conoscere tua mamma e tu,
1: esatto,
2: vieni a conoscere la,
1: esatto,
2: mia, il mio papà.
1: Oltretutto un'altra persona mi ha chiamato oggi e mi aveva chiesto che voleva andare a trovare mia mamma, che lui abita qua, sta persona.
2: Sì.
1: E gli ho detto guarda, dimmi quando vai perché se no, perché so che c'è altra gente che va. E vediamo, dai, vediamo.
2: Che bello, dai, mi fa piacere, è una notizia in diretta.
1: Andiamo al caldo.
2: Sì, basta che non sia caldo o torrido. Dai,
1: no,
2: dai,
1: sì, dai,
2: è sempre bello avere qualche viaggio prenotato che ti dà l'energia per andare avanti nei giornate lavorative fredde poi di qua. E insomma, così, com'è andato il tuo weekend? Bene?
1: No, cioè, no, sì e no, hai capito. Cosa ho fatto allora io? Venerdì sera niente, sabato niente perché
2: non stavo bene,
1: domenica zero perché non stava bene Mario, siamo andati dal medico.
2: Ecco, vabbè, allora benissimo,
1: siamo andati dal medico,
2: avete agito di conseguenza, no? Io invece il mio weekend è stato un po' più, diciamo un po' più busy, ma nel positivo, perché veramente sono riuscito ad incastrare tante persone. A me piace avere le mie giornate libere dal lavoro belle piene. E allora tra passeggiate, ovviamente, che a me non mancano mai, addirittura con quel clima che ci siamo trovati negli ultimi 6-7 giorni, no, l'ho veramente sfruttato per bene. Però pensa che domenica sono andato ad un baby shower, perché 3 anni fa io ho fatto da celebrante, pensa, ho fatto da prete una volta.
1: da celebrante. Che passa stasera.
2: Esatto. Ah, ecco. E praticamente questa coppia che ho fatto da celebrante 3 anni fa sta aspettando un figlio.
1: Ah, bene.
2: E hanno fatto una bellissima colazione a casa, a casa loro. E veramente hanno organizzato benissimo, perché poi sai, non è sempre facile trovare cose da fare tipo il buffet della colazione.
1: Okay.
2: E invece avevano fatto tantissimi pancakes, avevano organizzato dei piccoli wraps con diversi filling. Poi avevano fatto dei dolci, ovviamente, e poi avevano organizzato un termos pieno di caffè, uno per il tè e un slow cooker pieno di cioccolata calda.
1: Comunque,
2: con i marshmallow.
1: Comunque, io ho osservato qua, Roberto, che tanti fanno... Cioè, proprio fanno la colazione come una cosa importante per qualcosa. In Italia un po'...
2: Il brunch,
1: sì,
2: più che altro, sì.
1: Anche breakfast, ho sentito tanti che lo fanno così.
2: Io non sono tanto abituato ad avere tanto per colazione, però sinceramente se lo trovo fatto...
1: Che pena che mi alzo dal letto, non sei che mi fai del forfait.
2: No, esatto, però in realtà anche per noi la colazione sarebbe uno dei momenti più importanti, però noi siamo abituati a mangiare il latte, i biscotti, il caffè o un pezzo di dolce, invece... in tantissimi altri paesi c'è la colazione fatta con il salato.
1: Certo.
2: Anche con gli avanzi della sera prima io no, non ce la faccio.
1: No,
2: con
1: neanch'io, neanch'io. Anche quando magari si va in, vai in vacanza e hai questi buffet al mattino, c'è fagioli, prosciutto e questo e quell'altro. Io faccio fatica.
2: Fai fatica. Però ci si abitua, penso, con il tempo, magari. Oddio, se uno comincia, magari poi inizia anche questa abitudine qua. Mm. Però io continuo a preferire, anche se fa male, la colazione con tutti i Danish, i croissant, i cornetti.
1: Anch'io sono per i croissant.
2: Quelle sono, però non fanno per niente bene, lo puoi fare una volta ogni tanto,
1: vabbè,
2: però
1: lo facciamo una volta ogni tanto.
2: Io quando vado a casa
1: ogni mattina,
2: quando vado a casa, perché io qua non li mangio proprio, però quando vado a casa, allora con quelle persone che vanno a lavoro, i miei primi incontri sono alle 7 di mattina, quando la gente deve andare a lavoro, ci fermiamo in un bar e prendiamo la colazione insieme, che è fatta da cornetto e cappuccino. Quello è il primo incontro della mattina alle 7.
1: My God.
2: E poi si procede fino
1: Italia.
2: A sera.
1: Ti alzi presto anche
2: sì,
1: in Italia?
2: Sì, io sì.
1: Bene, bene, dai.
2: Ah, beh, io ho la mentalità che soprattutto quando sono in vacanza voglio svegliarmi presto, così
1: per,
2: mi sembrano le giornate ancora...
1: Per goderti la giornata,
2: esatto.
1: Dalla mattina alla sera.
2: E se devi andare al lavoro cerchi di stare fino all'ultimo momento.
1: Stamattina, ad esempio, noi io mi sono alzata alle 6 perché avevo una giornata veramente pesante. E super impegnata, e ce l'ho impegnata fino a stasera tardi.
2: Si erano accumulate un po',
1: esatto,
2: di cose.
1: Avevo, e vedo che Mario non si alza, e dico, Madonna, vado su, lo richiamo. Ma non vai a lavoro stamattina? Perché che ore sono? Le 7? Questo qua, ed è raro che Mario si prenda a letto, cioè proprio
2: era proprio stanco.
1: Sì, sì. E va bene, dai.
2: Comunque il riposo è la, certo, è la modalità migliore per guarire, ecco.
1: Per guarire.
2: E poi
1: una
2: per me...
1: cosa,
2: sì,
1: dopo, non volevo interromperti. No, sanno già se è maschietto o femminuccia i tuoi...
2: Sì, ha un bambino.
1: Ha un maschietto.
2: Che poi doveva nascere il giorno del mio compleanno.
1: Ah.
2: Però visto che sta crescendo molto rapidamente... Ah. Probabilmente nascerà qualche giorno prima, verso il 20 o 21 di settembre.
1: Ma è programmato il cesareo o no?
2: No, però cioè, inizialmente era doveva nascere il 24 o il 25 settembre, no, invece
1: vedrai,
2: dicono adesso boh, non so come funziona.
1: Tranquillo,
2: non vedremo. Si vivrà.
1: Beh, là non resta,
2: si scoprirà solo vivendo.
1: esatto. Bene, bene, dai, sono contenta, esatto, per i tuoi amici.
2: E poi ho avuto anche altri ospiti a casa. Ho fatto gli gnocchi fatti in casa.
1: Wow.
2: Sì, ieri. Mi sono messo.
1: Perciò ieri non eri per me.
2: Cara mia, ieri era proprio. Ho fatto sia le polpette in sugo, che per me è una roba. Io a casa in Italia non le mangiavo tanto, le facciamo fritte
1: sì.
2: Però avevo voglia di mangiare qualcosa di proprio invernale, e allora ho invitato della gente a casa e ho fatto le polpette in sugo che ho cotto per 3 ore e mezza.
1: Wow, bravo.
2: Il sugo era venuto proprio bello ricco e ho condito poi
1: la pasta,
2: gli gnocchi fatti in casa con il sugo delle polpette. Poi abbiamo mangiato le polpette con le patate.
1: È un piatto primo e secondo,
2: sì. Perfetto, infatti.
1: Anch'io lo faccio.
2: L'unica cosa negativa di fare gli gnocchi è che la farina poi la trovo un po' ovunque, perché un po' cade, un po'. Però va bene, dai, insomma, dopo si pulisce e siamo via. Beh, diamo spazio un attimo alla pubblicità e poi presentiamo un po' quello che faremo oggi, quello che parleremo oggi alla radio.
1: Va bene.
0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, L'Equal Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di L'Equal Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
4: Zio, hai sentito la notizia?
5: Oddio, mi devo sedere.
4: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
5: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
4: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
5: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
4: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
5: Si fa festa allora!
4: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
6: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, cicatelli, vil parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

0: Bentornati al Salotto del Gusto in compagnia di Ide e di Roberto alla Radio Italiana 531. Allora, abbiamo parlato del nostro weekend,
1: sì. Ma,
0: che non stavamo bene, tu ti sei divertito e
1: come stavamo
0: si sa,
1: po'.
0: Ma come si sa, quando non si sta bene il nostro corpo ha bisogno di vitamina.
1: Vitamina C, soprattutto.
0: Esatto.
1: Ed è proprio un po' legato a questo che abbiamo deciso oggi di parlare anche di un frutto, della frutta un po' di stagione, e in particolare degli agrumi. Sappiamo che gli agrumi sono un gruppo, per chiamare agrumi, sono un gruppo di alberi e arbusti sempreverdi, perché non perdono le foglie come molte altre piante anche in Europa, che sono del genere Citrus e appartiene alla famiglia delle rutacee. E sono tra i frutti, pensa, più coltivati al mondo e sono apprezzati sia per la loro caratteristica di avere un gusto fresco e anche perché vengono utilizzati in tantissime preparazioni in cucina, non solo mangiati freschi. Mm-hmm. Quindi abbiamo pensato oggi un po' di parlare un po' delle varie tipologie di agrumi che troviamo nei nostri mercati, quali sono alcuni agrumi che magari si trovano in Italia e non sono così comuni qua in Australia. Mm-hmm. E anche un po' raccontare un po' anche la storia di questi prodotti, perché molto spesso diciamo è un prodotto prettamente mediterraneo, in realtà scopriremo tra poco da dove arrivano veramente questi agrumi, della loro origine.
0: Anch'io credo siano del meridione, no?
1: Mediterraneo, della zona mediterranea. Beh, pensa che gli agrumi sono originari dell'Asia, non sono originari della... Che poi, come tantissime cose, poi si adattino molto bene al clima mediterraneo, è un'altra cosa. Però gli agrumi sono originari dell'Asia e in particolare nelle regioni che comprendono il nord-est dell'India e il sud della Cina. E anche il sud-est asiatico.
0: Pensa a te.
1: Da lì poi si sono un po' diffusi gradualmente. Le prime persone ad essere interessate all'agrumi sono stati quelli del Medio Oriente, attraverso le rotte commerciali. Abbiamo parlato delle spezie molto tempo fa, quindi ancora una volta il commercio di spezie, ma anche di agrumi, ha coinvolto l'Oriente. E poi... questi agrumi sono arrivati nel bacino mediterraneo che grazie alle condizioni climatiche sono arrivate grazie proprio agli arabi e hanno iniziato a essere importati in, anche in Italia.
0: Certo.
1: E la caratteristica un po' degli agrumi è che tollerano abbastanza le temperature, ma non amano le temperature molto fredde, quelle che vanno sotto zero. Quindi qua anche in Australia, per esempio, si... crescono bene in Sud Australia, perché comunque arriviamo magari ai 2 gradi, 3 gradi di notte, ma non
0: è raro
1: gela.
0: Che andiamo sotto lo zero, infatti anche da noi al nord è fatica avere una pianta di agrumi, di mandarino come li
1: sai
0: abbiamo
1: dove
0: qua.
1: Si trovano tanti agrumi al nord? Forse
0: dove?
1: Lo sai. Sul lago di Garda, perché il lago di Garda ha un microclima dato proprio dal lago. E quindi c'è un micro habitat dove là crescono sia olivi che arancette. Okay. Però a parte di là, cioè comunque riesci a mantenere per esempio limone, però devi portarlo dentro. Infatti i miei
0: Noi lo coprivamo con
1: tessuto.
0: Con tessuto nylon, dipende, o se no lo mettavamo sotto il portico. Però anche noi, cioè non la pianta... nel terreno, ma dentro a sta gran campana.
1: Infatti io ho sempre avuto il desiderio di coltivare io adesso ho un limone che però è un limone foresto, non è proprio buono, non so.
0: Vuol dire un limone
1: sai
0: foresto?
1: Che molto spesso le piante di limone vengono fatte con gli innesti.
0: Sì.
1: Cioè c'è una pianta e loro la innestano per renderla il frutto che vuoi. Se però l'innesto muore e ricomincia a rigermogliare dal tronco principale, ecco che allora non hai più il frutto quello buono, ma il frutto più selvaggio.
0: Okay.
1: E io ho adesso una pianta gigantesca che fa tantissimi frutti, E ha l'aspetto di un limone, ma ha un gusto che è un po' dolciastro, però non come il limone, quello della limonata, è un gusto che un po' ti stufa quando lo mangi. E sì, infatti a me scoccia adesso tagliare la pianta, perché ho sempre soffro quando devo tagliare le piante. La pianta è bellissima, tra l'altro i fiori che fa sono praticamente uguali, ma del limone, però oggettivamente non li posso utilizzare i frutti, li ho usati un po' per fare il... per mangiarli proprio come se fossero quasi delle arance, però non sono buoni come i limoni o le arance. Tu dai arance, qualcosa a casa?
0: Ho limone qui in Adelaide, e ho anche il mandarino a Munta.
1: A Munta,
0: e
1: ecco.
0: E il lime.
1: Beh, a Munta hai di tutto di
0: sì,
1: più.
0: Sì,
1: quindi...
0: beh, tu sei venuta, hai visto, abbiamo il lime e il mandarino.
1: Sì.
0: E quindi, qua invece abbiamo il limone è veramente buono quello che abbiamo qua, perché la buccia è proprio oleosa, tanto succosi,
1: quindi sì, è buonissimo per fare per usare il succo. E comunque stavamo parlando un po' anche delle origini, poi comunque adesso gli agrumi sono diffusi dappertutto, e anche nelle Americhe, per esempio proprio Cristoforo Colombo li ha importati anche nelle Americhe, e hanno trovato anche lì un clima ideale. Quindi insomma sono diffusissimi, tutti li mangiano, però diciamo che è un frutto che soprattutto nella zona mediterranea e anche qua ad Adelaide, che si maturano, sono perfetti durante il periodo autunnale.
0: Certo.
1: Infatti è un perfetto, perché con la vitamina C va un po' a proteggerci.
0: Esatto.
1: Durante l'inverno.
0: Ogni mattina un po' di acqua tiepida con un limone spremuto, quello ideale per il tuo sistema immunitario.
1: Sì. E tu la bevi sempre l'acqua
0: calda? Ogni mattina.
1: Mamma mia,
0: ogni mattina, però io come mi alzo dal letto, la prima cosa che faccio, acqua tiepida e un succo di un limone spremuto.
1: Caspita,
0: sì, sì.
1: Tanta gestione.
0: Quello è per il sistema immunitario, per mantenere un po' la linea.
1: E il caffè quando arriva, dopo di quello?
0: Dopo. No. Ah, la prima cosa che faccio è quello. E anche la sera, prima di andare a letto, io camomilla. Oppure green tea con limone, ogni sera.
1: Brava, con tutti questi antiossidanti.
0: Però non bevo durante il giorno.
1: Vabbè,
0: questo è il problema.
1: Insomma, non
0: perciò...
1: si può essere perfetti,
0: esatto.
1: Dai. Esatto. E comunque gli agrumi che sono conosciuti, la maggior parte più comuni, ovviamente abbiamo l'arancia, abbiamo il limone, abbiamo il lime,
0: il
1: pompelmo, il mandarino. Poi in Italia abbiamo anche altri tipi di agrumi che, per esempio, erano le primizie, dicevamo, arrivavano prima, e c'era il mapo. Tu l'hai mai mangiato?
0: Sì,
1: il mapo?
0: Buonissima, io amo il mapo.
1: Ecco, il mapo è un incrocio tra mandarino e pompelmo,
0: sì.
1: Infatti mandarino, pompelmo.
0: Pompelmo, sì.
1: E poi c'era anche il mikawa.
0: No, quello
1: tu non l'hai
0: so.
1: Mai mangiato,
0: no.
1: Il mikawa?
0: Cos'è?
1: Il mikawa invece è una variante che si è sviluppata in Giappone e praticamente è una variante del limone e praticamente ha un gusto dolciastro.
0: Okay.
1: E non è quindi una... come si può dire, un incrocio tra due agrumi, ma è proprio una variante genetica che poi è stata selezionata e è stata importata. E a non tutti piace, ovviamente, perché comunque non sono dolci come può essere un mandarino, una clementina o un'arancia, però sono dissetanti e arrivano un po' prima sui mercati, cioè sono le primizie degli agrumi e quindi... io che
0: tu
1: li
0: che
1: adoravo.
0: Sai, tu che sai tante cose, perché
1: ma cosa?
0: No, perché tu hai studiato. Quante varietà di limoni esistono, tu sai?
1: Ci sono tanti tipi di limoni, adesso non so i nomi corretti,
0: sì,
1: però ci sono, per esempio ci sono anche i finger lime, i finger lime, che sono praticamente hanno la forma di un dito, sono rossi fuori e sono ideali per creare, per esempio, delle salse che puoi accompagnare con il pesce. Poi hai il limone siciliano, che è ideale per fare le granite, per fare le limonate, eccetera. Ci sono dei limoni che invece non sono così succosi. Ci sono varie tipologie.
0: Sì.
1: E poi alcune volte anche il clima influisce molto.
0: Certo.
1: Perché comunque pensa che anche se crescono in posti abbastanza aridi e caldi, il limone e anche tutti gli agrumi hanno bisogno di parecchia acqua. E la cosa che loro non amano è quando l'acqua si sedimenta, si stagna e sì, quindi sì, le radici. Quindi il loro terreno dove si piantano la pianta di limone
0: deve essere molto filtrante.
1: Sì, okay. Che drena bene perché altrimenti la pianta soffre.
0: Ho capito.
1: Ida, dobbiamo dare spazio un po' alla pubblicità e poi ritorniamo tra noi.
2: Radio Italiana 531.
3: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
5: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
6: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
7: Radio Italiana 531 vola a Cairns. Sabato 25 luglio celebra Cairns Italian Festival. Segui la nostra diretta e vivi con noi ogni momento della festa. Dalle 10 di mattina fino alla sera, una giornata di grande intrattenimento con la scuola di ballo Turning Pointy Dance Studio, Spaghetti Competition, la Cairns and Regional Opera, The Italian Stallion, DJ Marciano, Viva la Diva e Sesta Cartel. Presentano Marco e Simone.
8: Cairns Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cairns è sponsorizzato da
9: Gallipo Foods. Da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.
10: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!

0: Bentornati al Salotto del Gusto e Radio Italiana 531, sempre in compagnia di Ida e di Roberto. Abbiamo ascoltato una canzone di Max Pezzali perché parlavamo durante la pubblicità, ha fatto diversi concerti ultimamente in Italia e tutti hanno partecipato, tutta la gente che io conosco in Italia hanno partecipato.
1: Sì, sono quei cantanti un po' che uniscono esatto. Le generazioni, perché alla fine certo. Tanta gente che va, magari non erano neanche nati quando erano veramente all'apice esatto. Del successo, però sono canzoni un po' che parlano all'anima, che magari parlano di cose che ognuno vive, attraversa e magari fanno proprie alcune canzoni che magari uno sta attraversando un periodo particolare, eccetera. Quindi
0: a me ricorda tanto la mia gioventù, la tua gioventù? Max Pezzali.
1: Sì, ma ormai saranno 30-35 anni.
0: Se non di più, saranno 40 anni. Il primo ricordo, hanno ucciso l'uomo ragno.
1: Sì, è
0: quanto
1: che quando
0: l'ho
1: era?
0: Ballata. Non so di che anno è.
1: Non lo so, dovremmo cercare.
0: Dopo
1: siamo...
0: guardiamo.
1: Però sì, è così, ti ricorda un po' quando uscivi e ballavi, eccetera. Certo. Quindi, bellissimo.
0: Quando potevo uscire, perché la mia gioventù andavamo in discoteca il pomeriggio, di sera era veramente raro.
1: Il coprifuoco.
0: Ma figurati se mio papà mi stava andando in discoteca.
1: Che forte.
0: Va bene, torniamo agli agrumi. Ai limoni,
1: alle arance, ai mandarini, pompelmo. A te piace il pompelmo, Ida?
0: No, tanto.
1: È troppo amaro?
0: Troppo amaro per i miei gusti. L'arancio sì. Mandarino sì, però deve essere gustoso, perché ultimamente li prendo e sono secchi, non hanno
1: sugo. Forse non hanno ricevuto abbastanza acqua in fase di maturazione, magari sono vecchietti al supermercato.
0: Esatto.
1: Quelli invece che hai sul giardino magari riesci a controllare tu.
0: Certo.
1: Abbiamo un po' parlato dei diversi tipi di agrumi e quali sono le loro caratteristiche nutrizionali. Perché oggettivamente fanno bene alla nostra salute e soprattutto adesso che sono in stagione dovremmo comunque consumarne mm-hmm. abbastanza. Tanta gente beve il succo degli agrumi, che fa bene, però diciamo che il frutto intero farebbe meglio, perché come spesso succede i succhi sono ricchi di zuccheri, sono ricchi di... acqua, però sì. Manca la parte fibrosa che è molto importante del frutto, quindi se uno deve scegliere se bere un succo o mangiare il frutto intero è migliore. Mm-hmm. Comunque, quali sono le caratteristiche un po' nutrizionali degli agrumi? Beh, prima di tutto abbiamo detto prima, sono ricchi di vitamina C che mm-hmm. sono molto importanti per il sistema immunitario e anche per la formazione del collagene nel corpo. Alcune persone prendono anche integratori di vitamina C perché hanno proprio uno scopo preventivo contro influenze o i raffreddori o queste cose qua. E anche se uno ha già incontrato il raffreddore o un po' di malessere, la vitamina C un po' dà un po' di rinforza il sistema immunitario e quindi aiuta un po' a combattere questi virus.
0: Ti do una news, io uso anche la vitamina C da mettere sul viso.
1: Perché ha effetto antiossidante e quindi aiuta anche certo. In questo caso qua. E sono ricchi di fibra, soprattutto mm-hmm. sai quella parte bianca anche quando si mangia l'arancia, che tanta gente dà un po' fastidio, la toglie molto. Esatto, la parte bianca è ricca di fibra e contiene la pectina. La pectina mm-hmm. è utilizzata molto anche dall'industria alimentare come addensante.
0: Sì.
1: Infatti tanti frutti che magari uno vuole fare la confettura,
0: esatto.
1: Però non raddensa. Allora viene aggiunta la pectina che viene estratta o dalla buccia delle mele mm-hmm. o dagli aranci ancora di più,
0: sì.
1: Aiuta a raddensare e le fibre fanno molto bene proprio per tutto il nostro sistema digestivo. Poi contengono anche potassio, un po' come anche come la banana, per esempio. E poi hanno altri componenti complessi come i flavonoidi e i polifenoli che hanno attività antiossidante. E l'attività antiossidante è anti-invecchiamento
0: certo.
1: O anche, non so se avete mai sentito parlare di radicali liberi che si sviluppano, che sono sono degli atomi a cui manca un elettrone, quindi questi qua vanno a fare reazioni a catena finché non incontrano un altro radicale libero, e questi qua sono proprio cause di moltissimi problemi per la nostra salute. Quindi invece questi prodotti, queste sostanze che si trovano negli agrumi aiutano anche avere un'attività antiossidante. Un'altra cosa a loro favore è che alcuni di questi, alcuni più di altri, non hanno molte calorie. Cioè, sai, la frutta fa bene, però ci sono alcuni frutti, dolce, tipo la banana,
0: esatto,
1: che hanno un altissimo contenuto di zuccheri e quindi sono molto calorici. Gli agrumi sono un po' a metà via, non sono come la fragola o eccetera, che sono molto dietetici, ma sono a metà via, hanno comunque le loro calorie, ma hanno tra i 30 e 50 kcal per 100 grammi.
0: Okay.
1: E quindi, insomma, uno vuole fare uno snack pomeridiano e vuole avere qualcosa di fresco, un'arancia e un mandarino fanno molto bene. Stavi dicendo qualcosa?
0: Sì,
1: scusa.
0: Non ti volevo interrompere. Io, sai cosa, quando sono a casa al mattino, che è raro che sia a casa, però cerco di farlo, oppure quando torno dal lavoro, mi faccio sti super mega frappè, banana, mandarino, kiwi, e me lo bevo così.
1: Perfetto, ma ci metti anche dello yogurt o qualcosa?
0: Delle volte ci metto dello yogurt, se no acqua di cocco, dipende.
1: Oh, buono.
0: Sì,
1: con l'acqua
0: dipende,
1: di...
0: giusto per...
1: anche perché delle volte è facile, prima di tutto puoi utilizzare l'intero frutto anche perché con il blender e quindi non togli le fibre che sono così importanti, e tra l'altro diventa comunque una bibita, quindi comunque riesci magari a combinare dei sapori che ti piacciono. Buona idea. Buona idea.
0: No, anche per riempire un po' lo stomaco per arrivare sera, perché sennò io ho il brutto vizio che quando devo
1: beccolare.
0: Cucinare. Esatto, beccolo.
1: Anche a me piace.
0: Qua, soprattutto quando devo cucinare la sera, intanto che cucino, o il pomeriggio quando sto là, è il tarallo, è il formaggio, è questo, è quell'altro, e quello non va bene, quello è...
1: In più.
0: Ti aiuta a ingrassare facilmente.
1: Sì, però
0: vabbè,
1: non vedo tanti problemi nel tuo caso, però insomma dai. È meglio, è sempre meglio. Sì, sono quelle cose che uno ha self control per 90% delle volte, però poi arriva il momento di cena che magari hai fatto un ottimo lavoro e invece rovina il lavoro fatto di tutto il pomeriggio.
0: Va bene,
1: siamo umani.
0: Esatto.
1: E un'altra cosa che per alcune persone che hanno problemi di ferro è che alcuni agrumi aiutano all'assorbimento di ferro, soprattutto il ferro che viene estratto dalle verdure, perché sai, alcuni gli spinaci eccetera hanno ferro, però è incapsulato, e gli agrumi aiutano all'assorbimento di quel ferro. Il tempo passa veloce, quindi spazio alla pubblicità e ci ritroviamo fra pochi minuti.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
5: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.

0: E rieccoci in onda, Roberto. Stiamo parlando di agrumi, di mandarini, arance, limoni e
1: Ah,
0: ti
1: sì.
0: voglio ricordare anche il bergamotto.
1: Se il
0: Perché
1: bergamotto
0: il
1: è.
0: bergamotto, te lo dico perché lo so, perché ho problemi di colesterolo, mi avevano consigliato per non prendere la pastiglia del colesterolo di usare magari quelle pastiglie naturali con il
1: Sì,
0: bergamotto.
1: che è molto amaro, ma pensa che anche il bergamotto, un'altra curiosità, sai che prima dicevo che ci sono degli agrumi che sono coltivati solo in Italia? Il bergamotto non è solo prodotto.

0: Infatti per quello la pelle è un po' rovinata, troppo sole, ma non importa.
1: Vabbè. Con il senno di poi è facile, vabbè, ma allora. Poi un'altra cosa che noi abbiamo in Italia, che abbiamo fatto di questo una bibita molto apprezzata tra gli italiani, è il chinotto. Perché anche il chinotto è un agrume che di per sé anche questo molto amaro, e con la trasformazione poi viene ovviamente vengono aggiunte degli zuccheri, quindi c'è questo contrasto tra amaro e dolce che noi italiani ci piace. Penso anche tutti gli amari che abbiamo, è un gusto che a noi italiani tutto sommato non ci dispiace.
0: Ah, io non amo tanto il chinotto, ti dico la verità.
1: Ma no, perché secondo me a te non piace l'amaro?
0: È il retrogusto talmente amaro che proprio non mi piace.
1: Ma sai che l'amaro, ognuno ha una diversa sensibilità, sì, all'amaro. E sì, quindi alcune persone piace talmente tanto che non altri invece, che per esempio anche il caffè, alcuni hanno, esatto, una resistenza e piace quel gusto amaro, certo, del caffè, altri invece che devono assolutamente metterci lo zucchero, altrimenti non ce la fanno, quindi diverse. Poi altre piccole curiosità, il cedro è uno degli agrumi che è più antichi in assoluto, e il cedro ha anche un ruolo abbastanza importante nell'ambito religioso, e quindi veniva utilizzato appunto in dei rituali religiosi, eccetera. Quindi ancora una volta, alcune volte religione, cultura, alimentazione si incrociano e magari fanno un po' di storia, ecco. E gli agrumi vengono utilizzati moltissimo in cucina, certo, ovviamente i succhi di frutta abbiamo detto, ma anche la scorza viene utilizzata, per esempio, se tu ci pensi ai canditi,
0: i canditi
1: per i dolci, eccetera, perché è molto ricca di oli essenziali, vengono estratti per profumi o anche come aromatizzanti, anche per dolci, per esempio. Vendono le fialette, certo, di limone, le fialette di arancio, sì, le fialette di blossoming dell'arancio, l'arancio in fiore.
0: Ok.
1: E poi vengono fatte le marmellate. Io qua ho un piccolo aneddoto, Ida. Qualche anno fa, un decennio fa, sono andato in Scozia con i miei amici, e io ho detto: in Scozia non si producono, è far troppo freddo per avere gli aranci. Però in realtà la marmellata di arancio e di limone è una cosa che fanno proprio fatta in casa.
0: In Scozia
1: e in tanti posti, in tanti Airbnb dove andavamo, come piccolo regalo o come piccola sorpresa al nostro arrivo, era proprio una piccola contenitore di vasetto
0: di marmellata.
1: E mi ha sorpreso sta cosa qua, perché appunto loro comprano,
0: esatto,
1: di arance,
0: però
1: Scozia poi
0: è un po' fatica che cresca,
1: sì,
0: l'arancio.
1: Non so se in alcuni non credo proprio in realtà, perché comunque l'inverno è troppo rigido, esatto, e anche se sono contornati da acqua e esatto, magari è un più mite, però si fa troppo freddo. Sì. Però sai, la marmalade è una, anche in Inghilterra è una cosa molto comune. Cioè la gente gli inglesi mangiano molto spesso la marmalade, mentre noi abbiamo tutte le nostre marmellate di fico, di eccetera, o di ciliegia o di prugna, eccetera. Invece proprio viene anche chiamata la breakfast marmalade, perché viene fatta con le arance.
0: Ho capito.
1: Poi un altro utilizzo, abbiamo visto prima le pectine, che vengono estratte, utilizzate per addensare altri tipi di marmellate che invece non hanno la pectine, ma anche proprio come fibra alimentare, che quindi aiuta magari, se assunta, a trovare la tua regolarità intestinale. Quindi vedi, molto spesso pensiamo, arancia, buona solo per mangiare, per fare i succhi di frutta, in realtà ci sono... Io adoro i dolci fatti con le arance, per esempio una cosa che mi piace molto sono i muffin all'arancia, e poppy seeds. Ci sono anche dolci fatti con l'almond meal, la farina di mandorla e arancia, quindi sono gluten free e sono molto buoni, sono molto umili. Poi se ci pensi anche i dolci greci, per esempio, utilizzano molto questo dolce spugnoso arricchito al profumo di arancia. Quindi sono prodotti freschi che uno mangia volentieri, e anche in tutte le stagioni. Quindi sì.
0: Ma secondo te, se noi compriamo l'arancio fuori stagione, ha le stesse proprietà di quando è

0: In stagione no.
1: Diciamo che le arance si mantengono abbastanza
0: Sì?
1: bene, soprattutto quando vengono anche trattate e mantenute in atmosfera
0: Ok.
1: modificata. Diciamo che io suggerisco sempre di mangiare la frutta e la verdura di stagione, perché è il momento
0: Certo.
1: in cui hanno le proprietà nutrizionali migliori. Al
0: Certo.
1: giorno d'oggi, sai, fuori stagione vuol dire anche che li importano da altri posti. State attenti se mangiate, perché ad alcune persone piace la buccia anche delle, a me piace la buccia delle
0: Sì?
1: arance, sì. A me,
0: No, io
1: quando la
0: no.
1: danno, per esempio, sui cocktail,
0: Sì,
1: io
0: sì.
1: mi
0: Anche
1: mangio il tutto, anche la
0: la
1: buccia.
0: buccia ti mangi?
1: L'unica cosa è che, siccome è una buccia molto porosa, se vengono utilizzate sostanze chimiche, la assorbono e non è l'ideale. Quindi l'ideale sarebbe lavarle scrupolosamente o
0: Certo.
1: addirittura prendere quelle organiche,
0: Certo.
1: perché avendo proprio tutti quei micropori che le sostanze chimiche vanno a depositarsi, se uno non le
0: Certo.
1: lava in modo appropriato,
0: Ti vendono anche un
1: ecco.
0: po', no, pericolose, però non buone, insomma,
1: Sì, sì,
0: ecco.
1: sì. Io sono veramente, la mia famiglia è ghiotta di arance,
0: Sì.
1: e quindi ogni anno andavamo dal signore siciliano che veniva
0: Anche
1: proprio durante tutto,
0: avevi
1: l'avevo
0: già detto sto
1: raccontata la storia,
0: aneddoto, sì.
1: e prendevamo 25 kg di arance alla volta e duravano a
0: Wow.
1: malapena una settimana. Quindi
0: Wow.
1: sì, sono un po' di.
0: Roberto, mi dispiace interromperti, ma abbiamo finito anche oggi la
1: Anche oggi.
0: nostra trasmissione. Il tempo è volato, però è stato molto interessante.
1: Conoscere un po' di più sugli
0: Esatto,
1: agrumi.
0: sugli agrumi, le proprietà, a cosa ci serve, a cosa serve al nostro corpo
1: E anche
0: e
1: gli
0: come e
1: utilizzi
0: li
1: e
0: utilizzi. Esatto.
1: soprattutto di prodotti che sono in stagione adesso, quindi mi raccomando, consumatene che fa bene
0: Certo,
1: e
0: soprattutto adesso.
1: esatto. E comunque Ida, noi ci diamo appuntamento la prossima settimana con
0: Certo.
1: il Salotto del Gusto e Radio Italiana 531
0: Ok.
1: e vi aspettiamo martedì prossimo
0: Ok.
1: dalle solito 3 alle
0: Ok.
1: 4. Siamo
0: Ciao
1: sempre con voi.
0: Roberto, buon weekend a tutti, buona settimana. Ciao.
2: La vostra radio, la radio italiana 531!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16:03.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Martedì 21 luglio. Cadmore Terrace, Henley Beach. Marlborough Street, Fulham Gardens. May Terrace, Lockleys. Valletta Road, Fulham Gardens. And Sir Donald Bradman Drive, Brooklyn Park.
3: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Ciao brava gente, unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide, diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
2: Listening to Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, buon pomeriggio, bentornati qui in onda in diretta dagli studi Sanremo. Sono le 4 e 7 minuti e lo studio qui è pieno di una piacevole compagnia con la nostra Rita Palumbo del Sicilia Club. Ciao Rita.
1: Ciao Stefano, ciao a tutti e benvenuti.
0: Finalmente sei qua.
1: Sì, cioè, siamo assieme, vero?
0: Faccio una corte spietata a Rita, ma mi fa sempre aspettare, che lei è impegnata.
1: Tanto. Ma oggi ho fatto proprio il tempo di venire con te.
0: Hai fatto proprio bene, anche perché ci hai portato due ospiti speciali, ovvero Vince Contarino e Dino Jug. Hi guys.
2: You said that really well. I'm impressed with your Italian.
0: Grazie. Sì. Beh, it's easy, my first language.
2: La prima lingua, la più bella lingua che c'è.
3: La prima cosa bella.
0: La prima cosa bella è parlare italiano. Well, that's okay.
2: It's good to be here. Beautiful. Thank you for having us.
0: Thank you. Have you already been to Radio Italiana before?
2: Sì, un paio di volte, ma non mi ricordo il perché. Una vita passata era facevo spettacoli di teatro con si chiamava Parallelo Doppio Teatro.
0: Ah, ok.
2: E ho venuto qui e
0: come si chiamava la signora che organizzava?
2: Teresa
0: Crea.
2: Teresa
1: Serafina Majorano, vero?
2: Yeah, she's beautiful.
1: She is.
2: E il marito Peter mi scappa il cognome.
0: Ma guarda, Vince, I was not in Adelaide yet, so I've been in Adelaide for 8 years now, so I don't know, I just heard about Doppio Teatro, and it looks like it's an amazing initiative.
1: Can I interrupt you?
0: Certo.
1: I used to manage the Pulcinella troupe.
0: Did you?
1: That's right, yes.
0: And you were Pulcinella or Lecchino?
1: Pulcinella.
0: Pulcinella.
2: Yeah, was a Pulcinella with Cornazzo. Actually, working with Doppio Teatro was an amazing experience.
0: I think and lots of artists came out from Doppio Teatro and, you know, had different careers, and you are one of them.
2: Oh, beautiful. Yeah, well, io cantavo, was as a professional.
0: Ok.
2: Era un tempo quando the pokey machines sono venuti, le stanze dove suonavamo la musica non c'erano più.
0: And si sono riempite di pokey.
2: That's right, the pokies. I'm going, wow, what do I do? C'era una bella ragazza che mi ha detto, Vince, vieni a fare un audition qui a Doppio, portarsi poi fare un pochettino di acting. Ma che acting? I did a lot of work with Doppio. And I toured all around Australia, going to all the Italian communities.
0: Beautiful.
2: It was so much. And the food.
0: They were giving you
2: spectacular. Il vino, you know, fatto di casa. Oh, that was fantastic.
0: Yeah. How old were you?
2: Un 30.
1: No, younger than
2: 40?
1: That. No, younger than that.
2: No.
1: Yeah.
2: It was 2000.
0: You must say that you were younger.
2: I was 37 years old when I started.
0: Wow.
2: Yeah, 37 and I did.
0: But you were already a singer, so that
2: I was already
0: Teatro,
2: you
0: basically learn to express more your body or interpretation.
2: Yeah, and then I went on to do professional acting for another 4 or 5 years.
0: There we go.
2: So non si sa mai nella vita che succede.
0: There are those sliding doors moments that no. Allora, noi siamo qua perché Vince e Dino saranno sabato al Sicilia Club per un fantastico show con la loro band The Songmen.
2: Songmen
0: al plurale.
2: Songmen.
0: Plural men.
2: Plural,
0: because I think you are like a band of 10.
2: 11 adesso.
0: 11.
2: E può darsi dopo questo weekend 12, ma non si sa.
1: So you've got backup singers as
0: you
1: well.
0: You multiply. You exponentially multiply.
2: Perché quello che suona la, il tamburo, the trumpet, sorry, la, il trumpet, la tromba.
0: Sì. Il trombettista.
2: Non, è la prima volta, perché quello che suona lì è in Melbourne. I know what we're going to do. We're going to end up saying, oh, you can stay too. Come on.
1: Stefano, sì. Vedi che ci danno a noi qualche cosa da fare lì? Possiamo anche metterci noi con la band.
0: Fate un 40, 40 well, musicians.
2: Sì, facciamo un'orchestra.
0: Facciamo un'orchestra di Sicilia Club.
2: Sì, va bene.
0: Quando, when do you guys meet, Dino, Vince? Did you create the band? You, Dino, created.
2: Come on, Dino.
0: Oh, tu look, l'hai creata.
3: I'm going to speak in English because
0: yes, please.
3: My Italian is
2: not in napoletano non parlano l'italiano. È vicino l'Italia, ma
3: napoletano. Proprio un poco.
1: Ma parla il napoletano, è bellissimo il napoletano.
0: Ma sì,
3: perché i parenti miei non stanno come si dice?
2: Non parlavano l'italiano.
3: No, non stanno.
2: Non sono vivi più.
3: Non sono vivi. Così mai parla.
0: Non parli più come prima.
3: Ma io aiuto a San Marco.
0: Sei di San Marco dei Cavuoti, ovviamente.
3: San Marco dei Cavuoti.
0: Salutiamo tutti quelli di San Marco, che ce ne sono tantissimi qua. There are lots, as you know.
3: Yeah. Sì. But I'm a big fan of soul music.
0: Okay.
3: All the American black singers, Stevie Wonder, Aretha Franklin, James Brown.
2: Adriano Celentano.
3: And ci stavi, come si dice, Sam and Dave, two male singers. In the late 60s, 70s, fantastic singers. And I thought one day it would be wonderful to do something like that, a show like that. So, Gumbaro Vincenzo qua. It took me about 10 years to talk Vince into it, but we're having a lot of fun together with this music. You know, some of the stuff that Tom Jones did in his early days, and the Temptations and all those incredible singers. So it's a real joy for us to be able to perform this music with the 11 people on stage. Very exciting.
0: Well, it's not easy to be in a band of 11 musicians. Like,
2: specialmente
0: you
2: quando sei sono italiani.
0: Beh.
2: Sono tre siciliani, due napoletani e un calabrese.
0: I migliori. No, but Dino, when did you think about creating this band?
3: Look, growing up listening to music, everything you hear gets into your body and your blood, and you get inspired, and you think one day it'd be great to do something like that. And the timing, it's all about the timing. I think we're at the stage now.
0: I like that.
3: We've done a lot of different things in our respective careers as musicians and singers, and you want to just I see it happen to a lot of artists in the world. They go back to what they were inspired by, you know,
0: when they were kids or when they were like very young.
3: You know, even Ace Frehley. You know, he was inspired by big band music. He's got his own big band now.
2: Yeah, beautiful.
3: You know, even bands like that. So I think it's a bit like that for us. We go back to our roots in music, things that inspired us, and it's got to be fun. It's got to feel good, and it's got to be something you want to share with the people, and it's a lot of fun. We're really enjoying it.
2: And the music is all about dance. So, you can't stop still with this music, so si deve ballare, and that's what we want. We want people to just sing and dance all night.
0: Quindi questa sarà la vibe di sabato sera, Rita, praticamente,
1: esatto,
0: no?
1: Sì, esatto.
0: Allora, quindi se le persone vogliono prenotare per questo sabato, c'è ancora posto?
1: Sì, ci sono ancora posti, sì.
0: Allora, possiamo dare il tuo numero, Rita?
1: Sì, 0422. Leggilo tu.
0: 0422 95 77 86.
1: Bravo.
0: E naturalmente, se non avete fatto a tempo a prenderlo, ve lo ridarò io il numero, e comunque potete sempre chiamare qui in radio, che noi ve lo ridiamo come sempre. Andiamo un attimo in pubblicità, ascoltiamo una canzone e torniamo qui con i The Songman e con Rita del Sicilia Club.
4: Radio Italiana 531.
5: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
6: Dinner Show Night al Sicilia Club, sabato 25 luglio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera con The Songmen, una band di 10 musicisti con Vince Contarino e Dino Jagg. Costo è $110 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 25 luglio, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
7: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
8: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
9: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
8: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
9: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
8: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
9: Per maggiori informazioni visita a tasteofitalygriffith.com.au.
8: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
9: sì?
8: Tu, ci vai tu.
9: Ci vado io.
8: A Taste of Italy Griffith.
9: Experience Italy in the heart of Griffith.
10: Freezing cold in 89 years old.
11: Hear the

0: Radio Italiana 531, Serena Brancale con Anima e Core. Siamo qui tornati in studio con Anima e Core e Sicilia Club, la nostra Rita.
1: Grazie.
0: E i nostri ospiti Dino e Vince, The Man Song, che avranno appunto questo sabato la loro bellissima performance al Sicilia Club dalle 6 di sera, per una serata che non potete stare seduti perché ci sarà da ballare tutta la sera.
1: Sì, esatto. Assolutamente.
0: Allora, vi ricordo, chiamate Rita allo 0422 957786, e veramente c'è ancora qualche posto, andate per la bellissima atmosfera del Sicilia Club. Rita, ho iniziato l'annuncio che mi avevi chiesto perché cercate anche uno chef, no?
1: Sì, perché il nostro chef al momento ha chiesto se può avere un po' di pausa.
0: Certo.
1: And the backup chef che ci avevamo ha avuto un accident. So, poveretto, non può fare molto al momento, perciò stiamo cercando un chef che viene almeno due volte al mese al club e ci diamo un po' di pausa a questo nostro chef, perché
0: certo,
1: lavora full time e più fa per noi, così lui si può prendere un po' di pausa. Anzi, la figlia ha avuto a baby, perciò è diventato nonno per la prima volta.
2: Congratulations.
1: E così vuole un po' di tempo di stare con loro.
0: Però è un'opportunità perfetta, perché insomma sì, ci sono appunto due giorni più o meno al mese in cui lavorare si può far parte anche di... Cioè, nel senso, se a uno piace, è bravo a cucinare, è bravo a organizzare, è bravo a lavorare con le persone intorno, è un'ottima opportunità.
1: E poi anche noi del comitato siamo lì a darci una mano quando si deve servire, quando si deve fare.
0: Perché voi siete tutti hands-on.
1: Hands-on, siamo
3: come
1: tutti
3: si
1: hands-on.
3: Qui.
1: Yes. Perfetto, Stefano.
0: È proprio così.
1: So, non è che ci diamo a loro il lavoro e li lasciamo là, siamo... accanto a loro,
0: tutti coinvolti e è un'opportunità perfetta anche per lavorare comunque e far parte della comunità,
1: sì, e così ti dà tanta soddisfazione quando la gente alla fine della sera ti dice il mangiare era gustoso e la serata è stata stupenda. Ti senti quel joy dentro di te, che dice allora è stato tutto perfetto, è stato una cosa che abbiamo
0: it's
1: fatto
0: rewarding, volontà,
1: it's rewarding,
0: è
1: sì,
0: una gratificazione che si può avere.
1: Sì.
0: Quindi comunque telefonate a Sicilia Club, perché anche questa è una buona opportunità appunto per avere un lavoro con, come dire, si può dire part time, no?
1: That's right, qualcuno che si è ritirato e vuole un paio di giorni al mese. Ecco, siamo lì, venite, aiutate, and you never know what happens in the future.
0: Poi potete lavorare con la bellissima Rita.
1: No, solo con me, con tutti, Pietrina, Joyce,
0: sì,
1: tutti.
0: Vabbè, io ho te ora davanti, la prossima volta vengono gli altri.
1: Sì.
0: Però prima ho fatto il caffè a tua zia e lei ha detto, sai, sono troppo dolce.
2: Allora in Italia è l'inverso, perché qui è hands on, in Italia non si tocca.
0: È vero, è vero.
2: Qui è hands on, in Italia è...
0: giù le mani, come si dice. Grande. Allora mi raccomando, questo sabato tutti al Sicilia Club, The Song Man, questa fantastica, energetica band di più di 10 musicisti, avranno come frontman i nostri Vince Contarino e Dino Jag. Mi raccomando, sabato tutti a Sicilia Club.
1: Be there or be square.
4: Come and shake your leg like Elvis.
0: Thank you guys.
2: Thank you very much.
0: State con noi, dopo di noi, verso le 6, come sempre, i Friulani. Ciao.
5: Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tild presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.

prima di assumere, leggere attentamente, indicato per i casi di paura ricorrente, ansia persistente, distacco dal presente, cuore accelerato sotto il peso della mente, per chi dorme male, sogna peggio, poi si sveglia stanco, e gli sembra enorme il letto se non c'è nessuno accanto, perché quando si fa buio, i pensieri più pesanti, l'amore poi diventa il migliore dei calmanti, può causare dipendenza a chi non sa vivere senza, a chi già si sente oltre la sua data di scadenza, a chi cerca un equilibrio, almeno un punto di partenza, e sogna di essere normale, soltanto di

0: La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 501 con il programma La doppietta. Buon ascolto.
1: Il cuore matto che ti segue ancora.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17 e 3 minuti.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
3: Martedì 21 luglio. Cudmore Terrace, Henley Beach. Marlborough Street, Fulham Gardens. May Terrace, Lockleys. Valletta Road, Fulham Gardens. And Sir Donald Bradman Drive, Brooklyn Park.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
6: Scudo penale per i 6 coinvolti nella morte di Fakir Abed Rahim, mentre a Bologna il corteo degenera in scontri con la polizia. Elon Musk interviene sul caso Roggero e attacca i magistrati italiani. Polemiche per un video realizzato con l'intelligenza artificiale in cui Roberto Vannacci condanna simbolicamente a morte esponenti del centro-sinistra. Decima notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran. Andy Barnum si insedia a Downing Street e promette aiuti immediati contro il caro vita. Poi lo sport, questo è molto alto. Altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
4: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
5: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
4: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
7: KCFP Studio 531.
8: La febbre di venerdì sera.
9: Poco ne a fuoco.
10: Super bomba.
11: Warming up here for your Friday night with Radio Italiana. 10 till midnight.
12: Grab your husband or whoever you are with tonight.
13: Ciao, dolcissimo.
14: Oh my god.
15: And let the magic unfold.
16: Every Friday, where the stars twinkle and the night is full with passion. Are you ready to indulge?
17: Sulle mani!

fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspetta. Mi fischia nelle orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a Benin in City. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento penso, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza, shakera.

Già dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
2: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
1: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
2: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
1: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
2: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
3: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.
4: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
5: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
6: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
7: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
8: Hai già visitato il caffè di Nonna Cucina Holden Hill? Passa a trovarci per un ottimo caffè, pasti deliziosi e fantastici servizi catering. Il tutto sostenendo un'organizzazione not for profit che aiuta la comunità in tutta Adelaide. Ogni caffè, ogni pasto e ogni ordine catering aiuta a mantenere accessibili i pasti per chi ne ha più bisogno. E se hai voglia di restituire qualcosa alla comunità, Nonna's Cucina è sempre alla ricerca di volunteer drivers e assistant drivers. Entra a far parte di una delle più belle realtà della comunità italiana in Sud Australia. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
9: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.
10: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
1: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Nei Romeo Fulden di Fairview Park, Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Esteston, Lockris, Kilkenny, Royal Park e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 8 a martedì 21 luglio. Tonno sole mare 185 grammi, $3. Pasta congelata Maruzza 750 grammi, $9.90. Passata di pomodoro Melina's Kitchen 660 grammi, $1.95. Gelati Aurora 2 litri, $14.95. Caffè Kimbo Gold o Espresso 250 grammi, $11.95.
4: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day I help people refinance, consolidate debt or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. GuardianFinanceBrokers.com.au, station sponsor.
5: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
6: Veronica vi augura buon ascolto.

pensando di, vorrei solo che fossi qui. Ti ho visto con lui, sembrava incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare, ti porto con me. Macchina blindata, così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te, salto la partita per te. Ho lasciato la strada per te, e tu lo faresti per me.

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Gaganis, the highest quality of foods. For over 50 years, Gaganis,
5: a proudly family-owned business established in 1971,
4: has been providing the finest quality foods.
5: You can find Gaganis products in all
4: Romeo's,
5: Drake's,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: the Central Market,
4: Delicatessens,
5: and fruit and vegetable stores.
4: And if you're making tomato sauce, wine,
5: or other traditional preserves and sausages,
4: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
5: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
4: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
5: and tip or double zero flour made with South Australian wheat, and the famous spice nostamini.
4: Gaganis, flavours from around the world.
6: Nel programma L'Angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas Cisl e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.
7: In qualche modo sono scelte tue,

0: fin del milenio.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono le 18 e 3 minuti.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sono 6 persone sulle quali la Procura di Bologna ha avviato verifiche per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e di 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo era stato segnalato in apparente crisi psichiatrica. Per tutti è stata applicata la nuova norma dello scudo penale con iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo. La Procura precisa che la vicenda ha un'estensione temporale più ampia rispetto al video diffuso online. Il legale della famiglia chiede che le indagini non siano affidate alla polizia. Il ministro Piantedosi invita ad evitare pregiudizi. Tensione anche durante il corteo organizzato a Bologna ieri sera. Un gruppo di antagonisti ha lanciato una bomba carta e la polizia ha risposto con alcune cariche. 11 feriti tra agenti e manifestanti.
6: Elon Musk interviene sul caso di Mario Roggero e attacca i magistrati italiani commentando la condanna del gioielliere. L'imprenditore ha definito la vicenda una follia, sostenendo che sarebbero i giudici a meritare una condanna. Proseguono intanto le tensioni nella maggioranza sulla proposta della Lega di ampliare la legittima difesa. Forza Italia frena, il sottosegretario Francesco Paolo Sisso avverte che si rischierebbe un liberi tutti. La Procura Generale di Torino inoltre ha sequestrato 50.000 euro su un conto tunisino intestato a Roggero e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia. I risarcimenti complessivi sono stati quantificati in 480.000 euro. Il gioielliere ha ricevuto in carcere la visita della moglie e delle 2 figlie. Nella maggioranza è stato raggiunto un accordo su una norma che esclude gli indennizi per chi subisce danni mentre commette reati gravi.
5: È polemica per un video realizzato con intelligenza artificiale diffuso da Roberto Vannacci. Nelle immagini costruite sul modello di alcune rappresentazioni legate a Donald Trump, il generale appare in un'arena nelle vesti di un imperatore accanto a Giorgia Meloni. Con il pollice verso condanna simbolicamente esponenti del centro-sinistra, tra quelli Schlein, Giuseppe Conte, Romano Prodi e Laura Boldrini, raffigurati nella fossa dei leoni. Nel filmato compare anche la moglie di Vannacci mentre mostra il dito medio e un Mario Draghi visibilmente in inorridito. Il Movimento 5 Stelle parla di istigazione alla violenza. Il Partito Democratico chiede una presa di distanza della Premier, mentre Alleanza Verde e Sinistra definisce il video raccapricciante. Vannacci rilancia intanto la battaglia sulle preferenze elettorali e invita Meloni a ripresentare la proposta al Senato.
6: Andiamo all'estero. Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran nella 10ª notte consecutiva di operazioni. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, i raid hanno l'obiettivo di ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane utilizzate per colpire il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Teheran annuncia invece di aver attaccato una base statunitense in Kuwait, prendendo di mira i sistemi missilistici HIMARS. Il Pentagono riferisce che quasi 100 militari americani sono rimasti feriti negli scontri con l'Iran del 7 luglio ad oggi. L'attenzione resta quindi altissima in tutta la regione del Golfo.
5: È iniziato ufficialmente ieri l'era di Andy Burnham alla guida del governo britannico. Il 56enne laburista, ex sindaco di Manchester, succede a Keir Starmer e promette di restituire speranza e stabilità al Regno Unito. Burnham annuncia un piano decennale per cambiare il paese, accompagnato da misure immediate per aiutare chi non riesce più a sostenere il costo della vita. Il nuovo premier assicura inoltre che Londra resterà completamente al fianco dell'Ucraina. La prima telefonata internazionale è stata con Donald Trump. Il presidente americano ha parlato di un'ottima conversazione dedicata al petrolio del Mare del Nord, all'alleanza militare e alla crisi nello stretto di Hormuz.
6: Voltiamo pagina. Fedez è stato trasportato ieri in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano per problemi gastrointestinali. Il rapper è arrivato nella struttura poco prima delle 22. Secondo le prime informazioni infiammazioni e disturbi potrebbero essere legati all'assunzione di farmaci antinfiammatori. Nello stesso ospedale, 3 anni fa, l'artista era stato operato d'urgenza per un'emorragia interna provocata dal sanguinamento di alcune ulcere. Visti i precedenti, i medici hanno deciso di sottoporlo a tutti gli accertamenti necessari. Le condizioni vengono definite non gravi, ma saranno gli esami a chiarire l'esatta natura del problema.
5: E chiudiamo con lo sport. Cresce l'attesa per la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Paolo Maldini e Leonardo sarebbero stati impegnati in una missione a Barcellona per sondare la disponibilità di Pep Guardiola, ma al momento non sono arrivate conferme ufficiali. Tra gli altri nomi in corsa figurano Roberto Mancini e Andrea Pirlo, anche se la lista potrebbe essere più ampia. La decisione segnerà l'inizio del nuovo corso della federazione guidata da Giovanni Malagò. Intanto l'Argentina, vice campione del mondo, è rientrata a Buenos Aires. Lionel Messi e i suoi compagni sono stati accolti da migliaia di tifosi nonostante la sconfitta in finale contro la Spagna. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
0: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
7: Dinner Show Night al Sicilia Club, sabato 25 luglio dalle 6 di sera. Cena di 3 portate e musica dal vivo tutta la sera con The Songmen, una band di 10 musicisti, con Vince Contarino e Dino Jag. Costo è $110 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 25 luglio, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
8: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
9: Mi sento un nodo alla gola.
10: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
11: Se tu non torni

0: O Chiampanis del Sabi de Ser. Siamo martedì sera, cara Marisa, però comunque le campane suonano, suonano forti e suonano qua in tutta la redazione della Radio Italiana 531. Buonasera a tutti.
1: Quello buonasera,
2: è,
1: buonasera.
2: E quello è Giovanni e abbiamo Marco, perché naturalmente non abbiamo fatto sapere che Cristiano non sarebbe questa sera.
0: Non abbiamo fatto sapere, ma lo racconteremo durante la puntata. Abbiamo fatto uno scambio, finalmente ritorno io in postazione, cara Marisa, finalmente ritorno dopo qualche settimana di, come dire, di distanza, perché siamo stati un po' impegnati, un po' tanto impegnati con il club. Gli scorsi martedì abbiamo avuto per due settimane di fila delle function, delle attività durante il pomeriggio, quindi non sono potuto venire e, ahimè, oggi manca Cristiano, quindi non riusciamo a completare il trio, ecco, di friulani, però grazie al cielo che abbiamo Marco in compagnia nostra.
1: Faccio finta di essere friuliano,
0: esatto,
1: se
0: dai, nord-ovest.
1: Mi potete insegnare qualcosina, magari imparo.
0: Eh sì, ma caro Marco, adesso ha maggior ragione, adesso stai, visto che hai fatto qualche passaggio un pochino più interno al focolare friulano nelle ultime settimane, ormai
1: sono del gruppo. Ormai
2: un
1: del
2: po'
1: gruppo.
2: Alla volta, un po' alla volta diventerà friulano. Volevo dare il solito aforisma di questa sera. Beh, questa sera si tratta del destino. Tanti credono nel destino, altri dicono che il destino lo facciamo da soli. Per esempio, se il destino vi butta in acqua, siete voi che dovete decidere se nuotare nel corrente o no. Cosa pensi tu, Giovanni, che sia il destino sia già predestinato oppure siamo noi che facciamo il destino?
0: Ah, beh, cara Marisa, incominciamo allora subito con della filosofia questa puntata. Non
2: sì.
0: Lo so, sai che devo essere sincero, io non sono uno che pensa, diciamo, che il destino sia già scritto, già definito, già tutto quanto fatto, no? Penso che la propria volontà, la propria strada, una persona se la scriva da sé. Però allo stesso tempo, credo che ci sia qualcosa di più, no?
2: Di più. Allora, io ho notato che anche le persone che assolutamente credono al destino si guardano intorno, in giro, prima di attraversare la strada. Quindi non so, quindi, cos'è, ma l'aforisma è questo.
0: Hai ragione, Marisa, che punto, dovremmo portarlo a tutti quelli che dibattono.
2: Seminate un pensiero e raccoglierete un'azione. Seminate un'azione e raccoglierete un'abitudine. Seminate un'abitudine e raccoglierete un carattere. Seminate un carattere e raccoglierete un destino. Buon ascolto a voi tutti.
0: Ma cara Marisa, complimenti.
1: Che perle che ci
0: che danno. Perle che ci porta la Marisa, saggia, illuminante e come sempre fonte di ispirazione. La nostra Marisa Baldassi, complimenti. E andiamo con una prima canzone allora, Marisa, sì?
2: Sì.
1: Va bene, quella lì che mi avevi detto, quella, io quella strana fattoria di Cristina D'Avena.
2: L'hai trovata.
0: Siamo pronti, andiamo a sentire cosa fanno in questa fattoria allora.
1: Andiamo allora.

0: Quella strana fattoria, Joe.
1: Quella strana fattoria siamo noi questa sera qua in studio, Marisa, Marco e Giovanni tornati per Friuli Venezia Giulia e la sua gente. Vedi, non potevamo trovare una canzone migliore di questa per aprire questo. Dai, non possiamo dire che è una formazione atipica, perché ormai, cara Marisa, è vero che nell'ultimo anno e mezzo, da quando abbiamo iniziato a fare i programmi anche con il gruppo un pochino più dei giovani del Fogolar, facevamo Osteria per l'appunto 531 l'anno scorso, Arte Tarallucci con Michele, insomma negli anni passati mi sono un po' diviso anche con altri programmi, però non possiamo dire un team atipico proprio perché io e la Marisa, adesso non lo so se tu lo sai caro Marco e se gli ascoltatori se lo ricordano, ma la Marisa sono quasi 10 anni, 11 anni che fa il programma, correggimi se sbaglio.
2: 12
1: anni che fa il programma Marisa, quindi insomma lei colonna portante non solo del nostro amato club il Fogolar Furlan, ma anche proprio del programma radio Friuli Venezia Giulia e la sua gente. Ma per quanto mi riguarda sono quasi 4 anni e mezzo di non sempre onoratissimo servizio, proprio perché non sono sempre stato presente a tutte le puntate, però che insomma questo spazio, questo momento del martedì è proprio un pezzettino di casa dove mi sento veramente sempre per l'appunto, non solo tra amici, non solo in questa, come dicevamo, questa allegra, tipica fattoria, ma proprio in una bella dimensione. Un po' atipica perché abbiamo Marco con noi che ci fa compagnia anche questa sera. Marco, nuova forza giovane, diciamo, di questa nostra amata radio.
3: Anche se sto invecchiando, lo diciamo, diciamo prima, caro, con la Marisa, sto iniziando a diventare un po' sordo, qualche acciacco dell'età, Marisa cara, devi darmi qualche soluzione.
1: Beh, adesso io non so, non voglio andare a che... Beh, di solito non si può chiedere alle signore, quindi tra me e te possiamo passarcela questa palla, Marco. Io tra 4 giorni faccio 30 anni. Io sento...
2: 30 anni? Sento... Ma quello è un compleanno famoso.
3: Ma, cioè, quindi... Cioè, io ho scoperto una cosa nuova. Sei più giovane di me?
1: Hai visto? Ma tu di che anno sei?
3: Sono 96.
1: Anch'io sono 96, ma tu di quando sei nato?
3: 1 aprile, t'ho battuto.
1: Ah, come mio padre. Sei nato lo stesso giorno di mio padre. Grande, mi posso solo immaginare.
2: Allora, cosa... Marco è più vecchio di te?
1: È più vecchio, sono il più giovane.
2: Marco, il tu puoi giovane, fare il comando.
3: No, guarda, c'ho la barba bianca, guarda, ormai.
2: Ma non credevo che Giovanni avesse 30.
1: Faccio 30 anni, ma questo perché l'ho detto? Perché... inizio a sentire adesso, se già percepisco le battute e l'audience che dirà oh ma come, ma percepisco l'arrivo dell'età, anche se non vecchia, però delle cose che prima erano più facili tra virgolette iniziano a dare qualche acciacco, qualche problema. Se non
2: e
1: stai
2: allora?
1: Attento a come mangi.
3: Fase di recupero più lente.
1: Prima mangiavi quello che volevi.
3: Gestione
1: la pancia rimaneva.
2: E allora
1: piatta,
2: io che ne ho 60
1: pancia.
2: Più di te.
1: Ma mia cara Marisa, tu sei, ma su questo parlo per te, ma con te come esempio faccio un esempio allargato alla comunità italiana che vedo qua. Incredibile. Io?
2: Non incredibile, sono molto lenta ultimamente. Beh, che è incredibile.
3: Sei più unica che rara.
1: Più unica che rara. Ma insomma, l'età, con l'età, i tempi, la lentezza, i modi che l'età, no? E il correre, lo scorrere della vita porta, quello fa parte delle cose. Però vedere, per me, insomma, che ho la fortuna di assistere a questo ogni giorno al Fogolar Furlane, lavorando nella comunità italiana, vedere come proprio, no? Anche per tornare al discorso di prima, destino, volontà, di come. Se una persona vuole ed ha passione del tenersi attiva, del tenersi viva, del rimanere, no? Pronta a non solo fare tante cose ma fare cose che piacciono e riuscire ad avere l'intelligenza di tenersi attivi, cavolo, si possono raggiungere non solo delle età impensabili ma fare delle cose impensabili anche ad età più avanzate. Questa è una grande verità che la comunità italiana mi insegna qua oggi ad Adelaide. Persone anziane, persone che hanno una certa età, che uno dovrebbe dire ma perché non sono a casa a riposarsi, a letto, sul divano?
2: No. Se incominciano a riposarsi sul divano è finita.
1: Ma dimmi un po', parliamo un attimino di questa cosa qua. Quanto è importante secondo te, Marisa, tu che veramente sei un esempio, se non l'esempio di quello di cui stiamo parlando, no? Del tenersi attivi, del tenersi giovani mentalmente, del continuare a fare le cose che piacciono. Quanto è importante proprio anche quando si arriva a una certa età non fermarsi mentalmente?
2: non bisogna fermarsi mentalmente. Ogni giorno bisogna... Io leggo tanto ancora, mi piace leggere e non finisco mai, ma non posso lasciarmi andare, sedermi sul divano, perché mi piace molto.
1: Ah certo, anche a me piace.
2: Con la mia tazza di caffè e solo leggere. Bisogna mantenere il corpo attivo, in qualche modo attivo, altrimenti diventa vecchio più velocemente.
1: E diventa più difficile, no, fare le cose, corpo e mente, anche se con delle cose che possono sembrare piccole, quanto proprio è importante, lo studiavo anch'io negli anni di studio di psicologia, proprio quanto è importante, anche se sembra di fare poco, ma tenere attivo il corpo e la mente, perché poi quello crea, no, dei processi anche che noi non vediamo, interni al cervello, interni al corpo, che mettono in moto delle cose fondamentali per combattere l'invecchiamento e il, sì, no? E il...
2: Tante volte penso fermare al focolar, vado solo quando c'è qualche festa che mi serve a me, ma se io fermo, si ferma anche la mente.
1: Vedi, anche quello, no? Il rapporto corpo, il rapporto con la mente, e quello, vedi, è interessante, hai aperto con un aforisma, no, sul tema del destino e sul tema della volontà anche, e secondo me questo è proprio un tema molto bello, molto interessante, è un tema che non ha età, nel senso, vale per chi è molto piccolo, vale per chi è giovane, vale chi, anche per chi come noi che sta costruendo una sua vita nei primi momenti della vita adulta, no? E vale per chi è genitore, vale per chi diventa nonno e vale anche per chi è anziano oltre l'età dei nonni, no? Rispetto del corpo, rispetto di se stessi e di quello che significa la mente e il corpo uniti e attivi il più che si può, cercando però qualcosa che piaccia, no? Perché immagino sia difficile col crescere dell'età trovare la motivazione per fare cose che non ci piacciono, a maggior ragione, già è più difficile.
2: Sì, allora tu, la tua mentalità, sei di professione, sei un psicologo?
1: Allora, io ho studiato 4 anni di psicologia, 3 in Italia e 1 in...
3: Ne parliamo fra qualche minuto, sì, che andiamo in pubblicità? Magari.
1: Siamo pronti?
2: Sì, e dopo ci racconti.
3: Solo qualche minuto di pubblicità e ritorniamo con Friuli Venezia Giulia e la sua gente.
0: Radio Italiana 531.
4: Speed camera locations per martedì 21 luglio. Cudmore Terrace, Henley Beach. Marlborough Street, Fulham Gardens. May Terrace, Lockleys. Valletta Road, Fulham Gardens, and Sir Donald Bradman Drive, Brooklyn Park.
5: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
6: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
7: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
6: Ah, sì? E cosa fanno?
7: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
6: Ma che bello! Tutti i giovedì?
7: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
6: Ok, prenotiamo allora.
8: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
9: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!

0: excuses.
1: E siamo ritornati in onda, cari ascoltatori, Radio Italiana 531, Friuli Venezia Giulia e la sua gente, sempre con voi dalle 6 alle 8 il martedì pomeriggio, anzi il martedì sera. Siamo in compagnia di Giovanni, di Marisa Baldassi e del nostro
2: anche
1: Marco,
2: qui, sì.
1: Anche lui che non aveva coraggio di pronunciare la canzone che abbiamo appena mandato in onda. Ma caro Marco, ormai sei parte di questo, no? Team friulano.
3: Dammi un po' di tempo.
1: Il dialetto, no? La lingua, altro che dialetto. El plevandi mal Borghetto, una bella ballata. Una ballata un po', come si può dire, sempre capita, no, queste canzoni popolari che abbiano sempre un po' dei doppi fini,
2: sì,
1: no? Un po' simpatici, un po' scherzosi, un po' così, un po' colà. E insomma, è sempre bello sentire le canzoni di casa. Stavamo parlando, e adesso infatti ti voglio chiedere qualcosa, Marisa, perché stavamo parlando di un tema interessante, secondo me, secondo noi, prima di lasciarci con la pubblicità, che era il tema proprio del, no, come affrontare, diciamo, un po' l'invecchiamento anche, indipendentemente da quanto vecchi siamo, no? Io parlavo, sto arrivando ai 30 anni, sono giovane, giovanissimo, insomma, in un
2: giovanissimo,
1: momento bello
2: giovanissimo
1: della vita, però comunque inizio a sentire dei cambiamenti fisici, dei cambiamenti mentali, delle cose che prima andavano adesso vanno di meno, degli interessi cambiano, il fisico, insomma. Non mi posso assolutamente lamentare, sono una persona, penso, molto fortunata, sto bene, sono in salute, ho davanti, spero, una bellissima vita, però il tempo passa, le cose cambiano anche per chi può essere più giovane, cambiano anche per chi è un po' più vecchio e anche per chi è molto più vecchio, come anche per chi è bambino. E insomma, questo tema della vita, del passare della vita e soprattutto di quello che stavamo parlando prima, di quanto sia importante tenersi attivi, avere delle passioni, avere la voglia di non fermarsi mentalmente e anche fisicamente, faccia veramente la differenza. E a tal riguardo, Marisa, ti volevo chiedere, no? Visto che siamo un po' nel nostro mondo, nel mondo dei friulani, nel mondo del Focolar Furlan, a me è una cosa che ha sempre colpito molto, fin dall'inizio, fin dalle prime settimane che ho iniziato a fare parte della vita del club, era proprio vedere come le attività di associazionismo, soprattutto che mettevano assieme le persone, come i gruppi sociali di bocce, il coro, i gruppi per l'appunto sportivi, di netball, di tennis, i giochi di carte, le attività proprio ricreative, non solo riuscivano sempre a raccogliere le persone, a farle venire insieme, a farle proprio stare insieme a divertirsi, ma riuscivano a dare degli spazi di divertimento fisico e mentale per diverse generazioni, dai più piccoli fino agli anziani.
2: E non dimentichiamoci che c'era la mora anche.
1: Il gioco della mora, che adesso è tornato legale nelle osterie italiane.
2: Oh, è legale di nuovo.
1: Ma sì,
2: ma noi abbiamo persi, perché ormai quelli che giocavano la mora al Focolar Furlan non sono più.
1: Ma magari la possiamo riportare in voga.
2: Ricominciare, sì.
1: Ma insomma, è anche l'esempio della mora, no? Cioè, l'importanza di attività di questo tipo, nella tua esperienza, nella tua vita, o insomma nella tua esperienza al Focolar, quanto è stato importante avere questi spazi proprio di gioco, spazi di stimolo mentale e fisico per le varie generazioni, chi più anziano, chi più giovincello?
2: C'era un gruppo di persone friulane che hanno organizzato un coro con le canzoni friulane. Le persone che cantavano erano sotto la direzione di Antonio Castellani, conosciuto come Tony Bon.
1: Tony Bon.
2: Tony Bon, perché era buono. E lui è uno dei nostri fondatori, sono cinque fondatori del Focolar Furlan. Antonio Castellani era uno dei fondatori. E quando mancò lui, prese le redini Walter Viezzi. A giorno d'oggi sono rimasti pochi o credo nessuno. Una delle tante eredità è quella delle canzoni. Da sempre, infatti, la musica ha fatto parte della vita della gente, in particolare dei soldati nei campi di battaglia o nelle retrovie, o accompagnato da un tanto testo facilmente memorizzabile. Non è un testo che si doveva imparare,
1: certo,
2: proprio a memoria. Vennero composti per aumentare il senso di appartenenza ad un gruppo, per sollevare gli animi, oppure per esorcitare la paura della morte, come quelli che cantavano nelle trincee. Sempre per questa ragione. Altre voci invece narrano di amori lontani, di speranze, di lontananza. E per quello che abbiamo anche Zorzini, che ha creato canzoni come L'Emigrant.
1: Bellissimo.
2: Che dal cuore mi viene, dal cuore devo salutarvi. Sì, ecco, abbiamo anche le vilotte friulane oppure le altri dialetti o lingua italiana. Oggi sono meno conosciute, ma non per questo meno interessanti. È il caso delle canzoni composte e cantate nel lontano passato e che oggi può capitare di riascoltare in qualche festa o evento con la presenza di un coro o di un gruppo di persone che ancora cantano questo. E difatti noi abbiamo al Focolar Furlan quelli che si chiamano i girovaghi,
1: sì,
2: che cantano le canzoni friulane. A me piacciono moltissimo, non vedo l'ora di sentirli sempre quelli, ma sono pochissimi.
1: Beh, sono pochissimi, ma comunque sono un bel gruppetto ancora rimasto, quello dei girovaghi, sia del gruppo loro proprio dei girovaghi che quello un po' più esteso della Italian Folk Ensemble, che è chiaramente un po' più...
2: Quelli cantano ogni regione d'Italia,
1: esatto,
2: che è veramente bello sentirli.
1: Un gran piacere. Sì, e loro si ritrovano ogni una volta, se non due volte al mese, al Focolare a fare le prove la domenica pomeriggio, questa dell'Italian Folk Ensemble. E sono un bel gruppetto perché hanno quasi una ventina di persone all'interno.
2: Quanti
1: del loro
2: sono?
1: Quasi una ventina della Folk Ensemble. Sì. Dei girovaghi un pochino meno, ma perché chiaramente...
2: E sono invitati a cantare non perché forse hanno una bella voce, ma perché hanno il piacere di conoscere la cultura dei posti diversi italiani.
1: Eh beh, certo, la cultura,
2: perché
1: la cultura
2: ogni
1: popolare.
2: Canto viene da qualche regione, sì. La vilotta è una composizione polifonica legata all'antica tradizione del canto popolare. Le vilotte sono caratterizzate da un breve testo poetico popolare, spesso frutto dell'improvvisazione, e i testi tramandati oralmente erano frequentemente modificati a seconda del gusto personale. Visto la natura armonica della vilotta, sarebbe lecito pensare che questa fosse nata per essere cantata in coro. Molto più spesso veniva invece cantata in piccoli gruppi spontanei e ancora più sovente a due voci. Tra tutte le più celebre, senza dubbio, la leggenda del Piave. La cantavano sempre a Focolar Furlan, finita la serata della cena, incominciava qualcuno a cantare la canzone del Piave, dove secondo noi pensiamo che la prima guerra, la grande guerra, è stata vinta lì. È stato il Piave che ha aiutato a vincere la guerra.
1: Ma quando succedeva questa cosa? Alla fine della cena della domenica? O
2: della domenica, alla fine della domenica c'era un gruppetto qui o là che poi si radunavano assieme e facevano una bella cantata. Difatti era successo un po' anche durante il tuo periodo, quando era Marcello Costa. Ti ricordi che...
1: Mi ricordo, certo che mi ricordo, Marisa. Mi ricordo che è capitato più di qualche volta che il gruppo si trovasse insieme e alla fine della cena si passassero proprio delle mezz'ore felici a cantare.
2: Si dovrebbe magari, non so, incoraggiare questa gente di venire a cena e magari ci sarà qualcuno di noi che ancora non è stonato come me.
1: Ma accettiamo anche gli stonati, Marisa, quello è il bello dell'avere uno spazio per l'appunto di questo tipo. Comunque sì, assolutamente. Ci aspettano adesso qualche settimana con dei canterini, eh? Abbiamo un gruppo per un compleanno, una quarantina di persone che vengono la settimana prossima, e proprio il signore che festeggia, un signore che festeggerà 80 anni, ha chiesto esplicitamente di poter cantare, perché lui cantava, un signore tra l'altro non vedente, cieco, diventato cieco, ma con una voce fantastica, e ha chiesto se poteva cantare qualcuna delle sue canzoni e se i suoi amici potevano, come dire, seguirlo con i canti. E ovviamente mi hanno detto che sì, è un piacere, anche se ci sono altri clienti, ascolteranno le canzoni. E poi un altro gruppo, però questo non di italiani, questo un gruppo che... è venuto, insomma, una coppia di questo gruppo è venuta a cena lo scorso venerdì, sono rimasti molto, molto colpiti un po' dall'atmosfera del Focolare, degli spazi, e hanno chiesto se possono portare una domenica a pranzo il loro gruppo, che sono una quarantina, cinquantina di persone, che però suonano musica jazz. Molto
2: sì,
1: carino,
2: è bello,
1: no? Molto
2: bello.
0: Jazz. Interessante il jazz.
1: Esatto,
0: io sono piace molto.
1: Anche a me, Marco, un genere che piace veramente, veramente molto, il jazz.
2: Abbiamo, magari dopo questa pubblicazione, dopo questo, metteremo il coro che canta L'Emigrant, cioè, dopo, è il nostro coro del Focolar Furlan.
1: Ah, dopo la canzone L'Emigrant, provare. Beh, possiamo provare a trovarlo.
3: Ok,
1: certo.
3: proviamo a trovarla. Intanto andiamo in pubblicità.
1: Perfetto.
4: Sì. State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
6: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
7: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
8: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
6: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
8: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
6: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
8: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
6: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
8: sì?
6: Tu? Ci vai tu?
8: Ci vado io.
6: Peter,
8: io
6: ragazzi,
8: e Peter, Clara.
6: A Taste of Italy Griffith.
8: Experience Italy in the heart of Griffith.

Ed eccoci ritornati in onda, sono quasi le 7 ma non sono ancora le 7. Siamo qui in felice compagnia alla radio più bella che c'è, Radio Italiana 531, con Friuli Venezia Giulia e la sua gente, in compagnia di Marco, Marisa e di Giovanni, che parla al momento. Insomma, stavamo parlando in questa puntata, siamo andati un pochino sia a spasso nei ricordi che proprio abbiamo cercato di parlare un po' di questo tema, no? Che è il tema dell'invecchiare, del crescere, del tenersi attivi, del fare cose che ci piacciono a qualsiasi età. Perché se non si tiene viva la mente e il corpo, dopo tutto diventa un pochino più pesante. Stavamo ripercorrendo un pochino le storie a tal riguardo, un po' del nostro amato club, no? Del Fogolar. Come questa arzilla comunità di migranti che festeggia 68 anni, tra un paio d'anni si arriva al 70esimo, per quasi 70 anni, no, si è tenuta non solo arzilla proprio con le feste e con il mangiare, con il bere e con tutti gli spazi, insomma, del club, ma proprio si è tenuta attiva anche come comunità con tante attività.

0: e giovani che giocavano a pallacanestro.
1: Ah.
0: Il pallacanestro australiano.
1: Netball. Ma dove giocavano? In che parte del club era messo il campo?
0: Abbiamo giocato anche al club, perché lì dove c'è il parcheggio erano due campi. Ma sfortunatamente d'inverno, che sarebbe il gioco principale per il netball,
1: certo,
0: quei due campi si riempivano di acqua. Come si riempiono anche
1: ancora adesso il parcheggio, certo. Beh, chiaro, immagino, essendo uno sport interno. Invece il tennis si giocava anche...
0: Anche lì era il campo di tennis e il campo di netball.
1: Ah,
0: e avevamo dei campioni, perché c'era il figlio di Oreste, Roberto Beltrame, che era un campione di tennis.
1: Campione
0: poi
1: di
0: più
1: tennis.
0: Giovane Paolo è poi diventato un maestro di sport, che lavora adesso a fuori dell'Australia, non è in Australia.
1: Ah sì sì sì, forse in Singapore, se non
0: a
1: sbaglio.
0: Singapore,
1: sì, l'abbiamo incontrato, l'ho
0: giocavano
1: visto.
0: Giocavano benissimo, quindi il nostro club...
1: cioè era rinomato anche per i propri giocatori, sì.
0: E abbiamo trovato una signora, una donna che ci faceva l'allenatrice,
1: sì,
0: che sapeva farlo molto bene e ha visto che si giocava poco bene e quello le ha dato molto... le ha dato l'energia di vincere un problema che era difficile, e difatti ha vinto, perché tanto una squadra e anche quella più giovane hanno vinto il campionato e siamo andati a finirla nel giornale. C'era il News, quella volta si chiamava News, adesso c'è solo l'Advertiser, ma in quei tempi c'era il News e noi siamo andati a finire nel News, la prima squadra etnica a vincere il campionato.
1: Ah wow, ma quindi si competeva proprio, cioè per dire, la competition era, non era solo per dire tra i club, era proprio una competizione.
0: Sì, sì, sì, certo,
1: ufficiale.
0: Tutta la stagione, no? Tutta la stagione. Quasi ogni anno si vinceva la coppa principale. Un anno si era sicuri di non vincere perché c'era una squadra che non aveva perso con nessuno.
1: E che squadra era?
0: Sì, Camden Park.
1: Camden Park.
0: E non aveva perso con nessuno, siamo arrivati, e noi abbiamo perso ogni tanto, ma lo stesso siamo arrivati secondi.
1: Certo.
0: Ma alla fine bisogna fare le finali, no? Lo stesso, anche se hai punti principali, devi lo stesso fare le finali. Loro sono arrivati con il giornale, pronti per fare le fotografie, e noi eravamo secondi, abbiamo pensato facciamo il meglio che possiamo, ma si sapeva già di perdere. Non si sa se hanno preso, non si sa che paura abbiano preso, che come sono state attaccate queste donne. Abbiamo vinto noi.
1: Avete vinto, abbiamo vinto noi, anzi, vedi?
0: Abbiamo vinto noi. Non sappiamo neanche come, eravamo veramente sorprese.
1: Ma sai, a volte succede nello sport. Lo sport è comunque...
0: Ma
1: non
0: in
1: è
0: questo caso
1: la scienza
0: è stato,
1: esatta.
0: Non si sa cosa sia stato.
1: Però vedi, soprattutto chi arriva già con i fotografi, quella è, io che sono un appassionato di pallacanestro e anche di pallacanestro americana dell'NBA, che è quella un po' più famosa, ci sono tante storie di questo tipo, che alla gara, alla partita finale, è già detto, devono vincere loro, arrivano già coi fotografi, arrivano già coi palloncini e tutto quanto, e vince la squadra avversaria. Perché
0: chissà,
1: anche quelli,
0: chissà cos'è.
1: Ma sono anche dei meccanismi questi qua, giustamente,
0: ci facevano perfino ci facevano pena, perché noi eravamo già preparate ad essere secondi e si erano contenti. Ma loro...
1: E invece avete vinto voi, vedi che storia. Ma e ti ricordi per caso, Marisa, se c'erano per l'appunto anche tanti altri club italiani che avevano le squadre come il Focolare? Era una cosa comune.
0: Veramente siamo stati noi esemplari, hanno seguito il nostro esempio.
1: Vedi?
0: E così subito dopo anche il Veneto aveva tanta più gente di noi, naturalmente.
1: Certo,
0: il
1: una
0: Veneto
1: comunità
0: è
1: più
0: grande,
1: quella del Veneto, sì.
0: È lo stesso, ma anche lì non si era ultimi, si era primi con loro, ma non si perde.
1: Insomma, eccellenze sportive del tempo, che bello. Però posso immaginare, insomma, adesso, no, per riconnetterci al discorso di prima, età, mondi diversi, generazioni diverse, però posso solo immaginare, da comunque da migrante quale sono anche io, emigrante che felicemente vive ad Adelaide con i propri amici migranti, tutti loro, che siano friulani o non meno, condividiamo tante cose, andiamo in palestra assieme, andiamo in bicicletta assieme, andiamo a camminare sulle colline, la sera usciamo, andiamo a ballare, quindi ci sono, no, comunque l'importanza del divertirsi in comune, facendo delle attività fisiche e mentali che siano un pochino stimolanti. Però posso solo

0: immaginare, immagino veramente con gran piacere, come doveva essere, no, bello, appagante, vivere un periodo in cui proprio si stava insieme con tutte le generazioni, più piccoli, più grandi, come si fa in Italia, no? Quando
1: Sì.
0: si vive, si condivide lo sport, i giochi, le passioni, senza età, stando tutti insieme. Penso che quello fosse anche una bellissima cosa per chi era un po' più anziano, no? Più avanti con l'età, che si
1: Sì, e
0: sentiva.
1: difatti si aveva qualcosa di più da lottare, si aveva i mariti,
0: Certo.
1: perché i mariti non erano troppo contenti di questo sport. Non posso dire niente del mio perché mi diceva sempre va, va, che fai bene, ma non tutti erano così, quindi si
0: Ah,
1: doveva.
0: quindi c'era anche un po' di c'era un po' di resistenza spesso dai mariti
1: Qualche
0: verso
1: volta
0: qualche
1: sì,
0: volta,
1: c'era,
0: sì.
1: qualche volta c'era, particolarmente erano italiani, dopo tutto.
0: Lo so, purtroppo anche noi italiani abbiamo i nostri punti deboli e le nostre, no?
1: Sì.
0: Cafonerie, perché mai bisognerebbe dire a nessuno, donna o uomo che sia, cosa deve o cosa deve o cosa non deve fare. Mai. Soprattutto se si parla di cose belle, divertenti, che fanno bene, che non sono fuori dalla legge, no?
1: E poi abbiamo incominciato che dopo tutto tutti noi avevamo bambini
0: Certo.
1: e hanno cominciato i bambini a giocare, solo che i bambini il loro punto di era il Focolare Furlan,
0: Il punto in cui certo
1: non
0: di.
1: fuori, sì, ma i campi che avevamo noi non erano adatti, erano troppo pieni di acqua durante. E adesso dobbiamo, c'è la pubblicità.
0: Adesso dobbiamo andare alla pubblicità. Che tempi che erano e che tempi che saranno e che sono ancora.
2: Un pochettino di pubblicità e torniamo subito qui con questa interessante diretta.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sono le 19 e un minuto.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: Anche quest'anno la grande famiglia italiana d'Australia si dà appuntamento a Cairns. Infatti, dal 23 luglio al 1 agosto, le palme di Cairns si tingono di tricolore per il Cairns Italian Festival, con tantissimi eventi di cucina, musica dal vivo, spettacoli culturali e attività per tutta la famiglia. Non perdere la diretta sabato 25 luglio al Fogarty Park per vivere tutta la magia della festa. Per informazioni visita cairnsitalianfestival.com.au. Cairns Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cairns è sponsorizzato da
7: Gallipo Foods. Da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.
8: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.
9: Veronica, vi auguro buona

0: Ho scelto la località di Doberdoo perché mi ricorda una canzone che descrive la calamità della Prima Guerra Mondiale. Forse la conoscete anche voi, questa canzone si chiama Fuoco e Mitragliatrici. Poi alla fine forse la faremo sentire. Ed in realtà si riferisce a Doberdoo. C'è il testo, per esempio, dove dice: Monte di San Michele, bagnato di sangue italiano, tentato più volte, ma invano, gorizia pigliar. Ho trovato sempre commovente questa canzone e mi dispiace di non esserci mai stata a Doberdoo. Difatti si chiama Doberdoo del Lago. La località di Doberdoo del Lago venne per la prima volta menzionata con il nome di Doberdan in un documentario del 1179. Durante la Prima Guerra Mondiale tutti gli abitati furono quasi completamente distrutti. Attraverso l'altopiano di Doberdoo scorreva la linea del fronte e su di essa si combatteva atrocemente nell'ambito del fronte dell'Isonto tra l'Italia e l'Austria, fino al 10 agosto 1916. Sul bordo occidentale poi finì fino a maggio 1917. Su quello orientale molti resti di quegli eventi si trovano ancora nei dintorni. Sulla collina di fronte alla chiesetta si trovano molte trincee ancora ben conservate e sul rilievo le postazioni di artiglieria che rimangono a testimonianza del primo conflitto mondiale. Doberdoo del Lago diventò comune autonomo nel 1850 e l'unico comune completamente carsico nel Goriziano. Doberdoo del Lago è un comune italiano di 1.404 abitanti della provincia di Gorizia in Friuli Venezia Giulia. Al nord confina con i comuni di Sagrado e Savorgnano di Isonzo e ad est si estende fino al confine statale con la Slovenia, che alla distanza in linea d'aria di chilometro scorre a fianco del vallone. A sud confina con i comuni di Duino, Aurizina e Monfalcone e ad ovest con quella dei Ronchi dei Legionari e Fogliano di Re di Puglia. Sei mai stato a Doberdoo?
1: Eh sì che sono stato a Doberdoo. Sono passato vicino a Doberdoo proprio qualche settimana fa quando ero in Friuli. Pensa a te, Marisa.
0: Ha sofferto molto durante la Prima Guerra Mondiale. Certe cose sono ancora da vedere che sono rimaste intatte e ben mantenute. Per me è famoso Doberdoo perché è stato testimone di una cataclisma della Prima Guerra Mondiale, quando un intero reggimento è stato devastato proprio a Doberdoo.
1: Allora, incredibile.
0: Abbiamo cercato la canzone Fuoco e Mitragliatrici, che la cantavano proprio il gruppo che fa le pratiche al nostro Fogolar, quando la direzione di quel gruppo era sotto il professore Antonio Comin. Hanno cantato questa canzone quelli che cantano adesso erano tutti giovani studenti, incluso Luigi, Deborah e tutti quelli lì. La cantavano molto bene. Proviamo se è quella.
2: Sentiamola.
0: Non è quella.

0: non era proprio quella che credevo fosse, ma intanto era la stessa canzone, ma non cantata in coro. Allora, di che cosa parliamo? Parliamo di Bordano?
1: Allora, abbiamo parlato, guarda, secondo me, visto che abbiamo parlato, Marisa, proprio di, no, Doberdò, di questa, ahimè, storia tragica. Eh sì, perché la prima guerra mondiale, anche la seconda guerra mondiale, ma la prima guerra mondiale da noi in Friuli è stata ancora di più una tragedia. La nostra terra ha pianto tanto, perché
0: era la guerra che ha fatto la decisione che non ci sarebbero più altre guerre.
1: Eh sì, qua è stata una guerra, cioè noi, io mi ricordo proprio che crescendo da bambino, io per l'appunto sono giovane, ma i racconti dei nonni, io ricordo proprio i racconti dei nonni e ricordo proprio il loro sguardo quando raccontavano le storie della guerra, è una cosa che veramente mi ha segnato a me crescendo, proprio pensare alla guerra, alla grande guerra, alla prima guerra mondiale, anche alla seconda guerra mondiale, ma proprio vedere quella pesantezza, quella paura, quel terrore negli occhi per l'appunto dei nonni e quella anche grandissimo, quella grandissima tristezza, no? Quel grandissimo senso di impotenza che penso porti una cosa così tragica, è una cosa che proprio devo dire ha segnato secondo me le generazioni e soprattutto le generazioni di quelle persone che le hanno vissuto a diretto contatto la guerra. Noi friulani purtroppo abbiamo questa triste pagina di storia che ancora oggi si trova e si vede, si racconta su tutta la nostra regione, soprattutto sul confine. E io ricordo poche settimane fa quando per l'appunto ero in Friuli e a me piace moltissimo andare per l'appunto in giro con la bicicletta, fare dei bei giri con la moto, insomma, e soprattutto insomma la nostra regione, le zone di confine sono delle zone bellissime che alternano le montagne, i laghi, i fiumi, alle grandi vallate per l'appunto del Collio, eppure sono delle zone che ancora veramente mostrano i segni visibili della guerra, proprio nelle case, nelle strade, nei monumenti e nei ricordi delle persone. Beh, allora, direi, cara Marisa, adesso dobbiamo prenderci un piccolo stacco per la pubblicità e dopo la pubblicità approfondiamo un pochino questo tema del un po' dei paesi, dei villaggi e parleremo di Bordano.
2: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

0: E abbiamo ascoltato una canzone un pochino dinamica, perché abbiamo chiuso sulle note della guerra, abbiamo chiuso un po' sulle note, no? Stavamo discutendo di quanto tragica, pesante, travolgente sia stata la guerra, soprattutto la grande guerra da noi in Friuli, sui nostri confini, come abbia lasciato il segno. Abbia lasciato il segno nella terra e soprattutto nei ricordi, nei cuori di chi l'ha vissuta e di chi poi l'ha tramandata. Parlavamo di per l'appunto il paese, no, che ha segnato questo racconto che ci stai portando prima tu, Marisa, ma adesso parliamo un pochino anche di un paesino che è sempre stato segnato anche lì dalle tracce e da un po' le ferite, le cicatrici della guerra, ma che ha anche saputo guardare a degli aspetti un pochino più, come possiamo dire,
1: risuscitato.
0: Esatto, risuscitato, e degli aspetti un pochino più anche estetici importanti. Parliamo infatti di Bordano.
1: Sì, sei stato tu a Bordano tante volte?
0: Molte, anche perché in 20 minuti da casa mia si arriva a Bordano, famosa anche per la casa delle farfalle. Famosa anche per questi bellissimi, bellissimi
1: murali. No?
0: Esatto, murales, sì. Monumenti.
1: Allora, chiamato il paese delle farfalle, Bordano è una località genovese, gemonese.
0: Eh sì, Gemone. Dal Friuli. Salutiamo infatti il caro Fabio De Lupca, che è di lì vicino.
1: Viene proprio da lì.
0: È più o meno.
1: Famosa appunto per la presenza di numerose coloratissime esemplari di farfalle sul suo territorio. Difatti Bordano ospita la Casa delle Farfalle, un museo che accoglie nelle sue sere più di 400 specie di farfalle da tutte le parti del mondo, lasciate libere in ambienti che ne riproducono gli habitat. Il paese offre anche la possibilità di percorrere un sentiero entomologico alla ricerca delle farfalle alle pendici del Monte San Simeone. Inoltre molti murales raffiguranti gli insetti, simbolo di questa località, impreziosiscono e rendono unica le case di Bordano. Difatti, su ogni casa si trova un affascinante murales che rappresenta la storia di natura, le fiabe, il folklore, e su ogni uno dei murales in qualche angolo c'è una farfalla che io pensavo personalmente che significasse che fosse la firma dell'artista. Ma non così, dal paese si può scendere verso il lago di Cavazzo e le farfalle sono il principale topic, argomento. Allora, percorrendo i sentieri del Monte Simeone e del Monte Brancot, che sovrastano gli abitati di Bordano e Interneppo, sembra di entrare a far parte di un paesaggio fiabesco dominato da splendidi scorci panoramici che dalla pianura raggiungono il mare. Continuando a scoprire le cime limitrofe, non si perde l'occasione di esplorare il Monte Festa, raggiungibile dal sentiero della sella di Interneppo. Dal Cucuzzolo si può scorgere l'intera valle del Tagliamento.
0: E su questo aggiungo, Marisa, che è proprio vero, il Monte Festa, non quest'ultima volta, ma 2-3 anni fa, quando ero tornato in Friuli, ero andato a fare proprio una camminata fino in cima al Monte Festa. Quella zona di cui stai parlando è una zona a me molto cara, proprio dove vado spesso, perché c'è il lago di Calvazzo, il lago di Trasaghis, sono delle zone bellissime, siamo proprio sul Tagliamento, sul confine del Friuli, dal quale poi iniziano le Alpi. Fantastici, veramente degli scorci, come stavi dicendo tu, bellissimi, sembra di entrare in un mondo fiabesco, fatato, e proprio il Monte Festa, in cima sul suo cocuzzolo, ancora tutte le trincee e le fortificazioni della Grande Guerra. Infatti arrivi in cima alla montagna, c'è questa vista bellissima, sulla destra si aprono proprio le valli delle Alpi, quindi iniziano le montagne, sulla sinistra invece si scende verso la Valle del Tagliamento e verso la pianura. E da lassù in cima, proprio, le fortificazioni usate durante la Grande Guerra e anche la Seconda Guerra Mondiale, perché su quelle montagne lì, proprio su quei sentieri, si è combattuta la guerra. E quelle fortificazioni, come il Monte Festa, erano state importantissime proprio per le strategie militari nella difesa contro gli austriaci e tutte le popolazioni, per l'appunto, di quella fase di guerra. una storia incredibile, quella delle... incredibile nel bene e soprattutto nel male, però che ha lasciato ancora i suoi segni. Ricordo una passeggiata bellissima, ripida, come tutte le passeggiate friulane, vanno su molto ripidamente, non sono facili, e si arriva in cima. Quello che per noi era il godere di un paesaggio, un panorama bellissimo, ai tempi era invece un avamposto di guerra molto importante per poter identificare i nemici, per poter tracciare la linea di confine, no? Che si proprio... che si spostava di settimana in settimana, tra il Monte Festa ai passaggi più alti delle Alpi austriache, e andando su verso il Pal Piccolo, il Pal Grande, insomma, quelle zone lì sono zone che hanno veramente raccontato una grande storia, Marisa.
1: È vero, a me è piaciuto moltissimo quel paese delle farfalle, e anche quando eravamo fuori della casa delle farfalle, camminando per il paese, ammirando i murali sulle case, Un diverso dall'altro, fra i cespugli, in qua e in là volava una farfalla. Tutte sempre diverse, neanche una era uguale, venivano chissà da quante parti del mondo. Bello il paese delle farfalle.
0: Bello.
1: Bordano.
0: Bordano, il paese delle farfalle, immerso, un piccolo gioiellino immerso proprio tra il confine del Tagliamento e l'inizio delle Alpi Friulane, un posto veramente magico. Tuttora si può visitare la Casa delle Farfalle, un'attrazione che attira ogni anno veramente decine e decine di migliaia di visitatori. Era una delle gite, Marisa, che facevano fare, che tuttora fanno fare, a tutte le scuole elementari. Quando si va a scuola elementare, ti portano alla Casa delle Farfalle di Bordano e a Venzone a vedere le mummie, e sul Tagliamento a vedere il greto di questo fiume veramente unico, no? Questo fiume glaciale, uno degli unici fiumi d'Europa rimasto con quella sua forma, il Tagliamento.
1: Sì.
0: No?
1: Sì, allora agli studenti fanno conoscere la loro terra.
0: In Friuli questa è una cosa proprio un must, come si dice a queste parti, perché devo dire che è una cosa di cui possiamo andare orgogliosi. L'orgoglio regionale è rimasto molto netto, soprattutto nella nostra, no? Nella nostra provincia di Udine, in generale nella regione, in tutta la regione proprio si tiene molto al raccontare e al tramandare la storia, e raccontare di noi, raccontare della nostra terra, raccontare per l'appunto della storia, ma non solo, delle bellezze naturalistiche, delle caratteristiche proprio, insomma, geografiche, storiche, e insomma tutto quello che definisce un po', no, la nostra identità regionale. Per cui sì, quella è una cosa bella. Ancora molto si investe su il raccontare, il tramandare la storia nelle nostre classi, la storia perlomeno del Friuli e poi anche dell'Italia, insomma.
1: Va bene, cosa si potrebbe suonare?
0: Adesso abbiamo un paio di... Adesso che stiamo andando verso la conclusione di questo bellissimo martedì insieme, abbiamo qualche ritmo un pochino più upbeat, non movimentato come la canzone di prima, però adesso ci aspetta una nuova chicca, cara Marisa. Ascoltiamola insieme.
2: E sì, perché abbiamo una hit, caro Giovanni, abbiamo Gazzelle di Gue Fit Ele A. Che pezzo grande!
3: Brillo, mi spengo da solo come una stella, da quassù anche sta terra sembra più bella, ho detto sembra, yeah. Sognavo indipendente.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
3: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
4: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
5: E siamo ritornati in onda, carissimi, cari tutti ascoltatori. Vi vogliamo bene, perché siamo qua tutti assieme come una bella comunità, vero Marisa, vero Marco? Noi ci siamo, sono certo. Le 7:30 di sera, qui dallo studio di registrazione della Radio Italiana 531, le luci sono ancora accese, qua non si va a dormire, non siamo pronti per andare a dormire.
6: Io sono pronta, sì.
5: Ti manca ancora, hai detto che devi ancora passare dal tennis.
7: Parla per te, Gio.
5: No, qua le luci della radio sono accese, c'è ancora Stefano.
6: E io ho fame anche.
5: La coppia Ferrini si sta
7: Tra l'altro stasera è la serata Friulani, perché comunque
5: il martedì Friulani prendono un po' in ostaggio questa nostra,
7: c'è Lorenzo con la moglie radio. Insomma,
5: altra coppia veramente storica del nostro sodalizio, del nostro club. Mamma mia, si parla qui adesso, abbiamo noi per l'appunto in sede con noi in sala la nostra Marisa, che per l'appunto ha fatto la storia del club, ma come Lorenzo, Loretta Ferrini, come i tanti veramente fondatori, non solo fondatori, persone che hanno veramente scritto la storia del nostro club e la storia dei migranti di tutte le età, no? E per noi giovani, parlo proprio per me, no? Che sto cercando adesso insieme a questo bellissimo gruppo di seconde, terze, quarte generazioni di migranti friulani e non, di cercare di mandare avanti questa bella storia, l'importanza di avere degli esempi e delle guide come loro è una cosa fantastica, e vederli ogni settimana al club, Marisa, Lorenzo, Loretta, che vengono ogni settimana e ci trattano come loro nipoti, proprio come stare in casa, come stare in famiglia, è una delle cose più importanti, perché ti fa passare al di là dell'importanza del lavoro, insomma, del tenere il club vivo, del mandare avanti dell'attività, proprio ti fa passare un po' quelle cose importanti della vita, che è l'affetto, che è l'amore, il sentirsi benvoluti, il sentirsi in famiglia. E questa è una cosa unica, che non parlo solo del Focolar Furlan, ma penso che i club italiani qua ancora oggi riescono a dare una cosa molto importante. E visto che stiamo parlando di questo, parliamo un po' di noi, Marisa, parliamo un po' di noi del Focolar, perché ci aspettano Come al solito ormai, delle settimane sempre piene, tante feste, tante attività ci stanno, sta per, insomma, non possiamo dirlo che sta per finire l'inverno perché abbiamo appena passato la metà, però ci aspettano, e insomma, delle cose abbastanza interessanti. Tu lo sai cosa ci aspetta, Marisa? Ma certo che lo sai.
6: Insomma, sto ascoltandoti, vedi?
5: Adesso, prima di tutto, cari ascoltatori, devo dirvi una cosa. È partito da neanche una settimana il nuovo menù invernale al Focolar Furlan. Abbiamo incominciato questo nuovo progetto che stavamo preparando da un pochino e abbiamo deciso di farlo partire proprio con l'inverno, proprio perché la maggior parte dei piatti che serviamo sono piatti che riscaldano un po' l'animo, ma anche proprio un po' la pancia. Sono piatti generosi, abbondanti, caldi. E abbiamo incominciato da poco proprio il nuovo menù, per cui vi invito a braccia aperte a venirci a trovare all'osteria. L'osteria che è aperta il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica. Quindi dal giovedì alla domenica ci trovate al Focolar Furlan e siamo pronti a farvi assaggiare il nostro nuovo menù. Cavalli di battaglia, non solo è la polenta fatta in mille modi con il tartufo, con il guanciale, con il brasato, con lo stinco d'agnello, col baccalà, fatta semplice, fritta, insomma la polenta è, lo sapete, noi polentoni del nord, friulani, ci piace e ci piace prepararla in vari modi, senza poi menzionare i nostri famosi gnocchi, che devo dire, a parte che sta per arrivare la Gnocchi Night, il 7 di agosto, cari amici, mi raccomando, 7 agosto, venerdì sera, Gnocchi Night al Focolar Furlan, siamo quasi sold out, ma c'è ancora qualche spazio, per cui se volete venire a trovarci e a divertirvi con noi il 7 di agosto vi aspettiamo per la Gnocchi Night. Ma gli gnocchi non li trovate solo alla Gnocchi Night, ma sono sempre disponibili, e adesso ancora di più, sul nuovo menù, con diversi tipi di gusti, salse, cercando di riproporre proprio dei gusti proprio tradizionali, ma che possano andare bene per l'inverno. Tu, Marisa, li mangi gli gnocchi? Ti piacciono?
6: Sai che mi piacciono moltissimo.
5: Lo so, la domenica li prendi spesso a cena.
6: Sì, sì. Però la domenica scorsa ho provato la pasta marinara.
5: Ah, è vero.
6: Era buonissima.
5: Lo spaghetto alla marinara, quello è una new entry del menu. Quello lì avevi provato anche i risotti, che sono una delle cose sempre che cambiano di settimana in settimana. Questa settimana abbiamo tartufo, funghi e un po' di salsiccia nel risotto, i gnocchi con radicchio, anche il gorgonzola. Abbiamo iniziato a portare anche dei piatti un po' più della tradizione del sud, visto che il nostro chef Vincenzo dice sì, facciamo tanti piatti friulani, facciamo tutto del nord, ma qualcosa del sud deve arrivare. Quindi abbiamo anche qualche piccola novità da quel punto di vista, soprattutto sui secondi. Stinco d'agnello, abbiamo questo brasato per l'appunto molto morbido. Insomma, ragazzi, mi sta venendo fame a me solo, ma
7: esatto, direi siamo quasi all'ora di cena, maledetto te, parli di cibo.
5: Però ecco, facciamo una sintesi senza raccontarcela troppo, non è inutile parlare, sono cose da provare queste, cari ascoltatori, per cui veniteci a trovare all'osteria del Focolar, siamo aperti dal giovedì alla domenica. Il numero da chiamare è sempre lo stesso, quindi 0414 59658, quindi mi raccomando, cari ascoltatori, insomma non è cambiato mai negli ultimi 20-30 anni, ma se non lo sapete il numero è quello lì. E come eventi e come feste ci aspettano, al di là dell'osteria diciamo un po' rianimata non solo dal nuovo menù ma anche da tante feste, compleanni, feste private, che però quelle lì non le possiamo aprire al pubblico, ci aspettano due eventi importanti all'inizio di agosto. Uno per l'appunto è la Gnocchi Night il 7 di agosto, e il secondo invece, evento in collaborazione con i nostri amici della Radio Italiana 531, si chiama Sprizziamo il 15 di agosto. Portiamo proprio il tema del Ferragosto, la festa di Ferragosto di metà estate, di fine estate anche, in Italia. Il Ferragosto italiano lo vogliamo portare qui in Sud Australia, ad Adelaide, quindi organizzeremo una serata, una festa un po' giovanile con il tema dello spritz, la bevanda famosa per l'appunto ormai in tutto il mondo, e organizzata con questa pericena, un buffet molto ricco, delle offerte per questi drink per l'appunto speciali. Sarà una serata di festa, di gioventù, di amicizia, dove staremo per l'appunto in compagnia il 15 di agosto. Ci sarà musica, ci sarà un po' da ballare, ci sarà per l'appunto un menù fatto un po' particolare, proprio una pericena, uno stile un po' diverso, e tanta allegria come sempre. Quindi mi raccomando, segnatevi queste date, il 7 di agosto e il 15 di agosto, vi aspettiamo al Focolar Furlan. per la solita tradizionale classica Gnocchi Night e per questo nuovo evento che si chiama Sprizziamo Ferragosto Down Under il 15 di agosto.
7: Beh, per me è uno spritz Campari già da subito, allora ci siamo.
5: Corretto grappa?
7: Come vuoi, mi fido.
5: Quello è un rischio costante da noi al Fogolar Furlan. E prima di prenderci una piccola pausa per ascoltare una canzone, parliamo di grappa. Grappa! Sta per incominciare il grappa bar al Fogolar Furlan, cari ascoltatori. Fondamentale, è inverno, abbiamo sete e abbiamo freddo. Quindi, cosa c'è di meglio che una selezione di grappe proprio...
6: Per la sete?
5: Per la sete, abbiamo tanta sete noi, ma abbiamo sete di grappe Marisa. E sai che tanti clienti hanno tanta sete di grappe. Vedo che la sete è cambiata, vogliono bere le grappe, non vogliono più bere l'acqua da noi al Fogolar.
7: Farugine.
5: Quindi, cari ascoltatori... Ad accompagnare al menù di cui parlavamo prima è arrivata una selezione di grappe proprio nostrane. 5-6 tipi di grappe dal Friuli, 2 grappe dal Piemonte e stiamo inseguendo un paio di grappe venete perché insomma non possiamo farci mancare, diciamo, proprio l'origine tradizionale, la grappa Nardini che viene proprio dal Veneto. Quindi abbiamo una selezione di quasi 10 tipi di grappe diverse che si possono assaggiare indipendentemente, individuali, o si può fare proprio un percorso di degustazione. E insomma l'atmosfera è allegra già di per sé al Fogolar Furlan, ma se venite a provare il grappa bar vi assicuro che diventa ancora più allegra, per cui mi raccomando, dal giovedì alla domenica ci trovate lì, siamo aperti e vi aspettiamo all'Osteria del Fogolar. Marisa, tu devi provare il grappa bar subito.
6: Bernardini, ho provato.
5: Quello è vero, posso confermare che sei.
6: l'ho provato sul ponte di Bassano.
5: Sì, lì c'è la distilleria Nardini, bellissima. E stiamo cercando una bottiglia di quella lì anche, perché per completare la selezione di grappe non sarà un grappa bar solo friulano, ci saranno anche altre grappe del nord, ma siamo molto, molto contenti. Abbiamo assaggiato, abbiamo provato, abbiamo fatto noi da tester, Marisa. È buona, sono buone, vi aspettiamo.
6: Va bene.
7: Ok, andiamo con un po' di musica allora.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed. Il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax. Dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
4: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
3: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
4: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
3: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
4: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
5: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
6: Allora, finisci quella della grappa?
7: Vedete, cari ascoltatori, che si parla sempre di grappa qua in onda, fuori onda. Fulani siamo!
6: Prima di cominciare, rimarremo. Tutti beviamo un bicchiere di grappa.
7: Prima, dopo, durante, è il leitmotiv, è il nostro, no? Non possiamo arrugginirci.
6: Per quello che si ride molto.
7: Per quello che si ride molto e anche per quello, Marisa, che dicevamo, no? Come tenersi attivi per concludere la puntata da dove abbiamo iniziato, come tenersi attivi a livello di testa e di fisico, ecco, la grappa aiuta sempre. E di questo, e per questo, vi invitiamo all'Osteria del Focolar Furlan dal giovedì alla domenica a provare il nostro, per l'appunto, Grappa Bar, insieme al nuovo menù e tutte le cose belle e buone che potete aspettarvi dall'osteria. Ma detto questo, Marisa, prima che ci salutiamo, avevi ancora un aneddoto, qualcosa da dirci?
6: Sì, pochissimo. Tu sai già che nel Friuli Venezia Giulia, la regione delle mille chiese, ogni paese, ogni categoria produttiva, ogni gruppo culturale sono spontaneamente portati a verificare la propria identità e a valorizzare la propria attività una volta l'anno in una festa a cui chiunque può partecipare. Quasi tutto l'anno, quindi, ogni weekend, c'è l'occasione di vivere un evento molto particolare, sia tradizionale, sia creazione nuova, ma comunque ancora al territorio dal falò, e rievocazioni storiche dell'Epifania, alle sacre rappresentazioni di Pasqua, via via fino all'allegria delle sacre paesane dell'estate, alle mostre mercato dei prodotti agricoli nell'autunno e i presepi di dicembre. I oltre 400 eventi tipici che annualmente si svolgono nella regione sono elencati zona per zona nei 20 capitoli della sezione località e zone e sono individuabili per la data nel grande calendario degli eventi. Per segnalare soltanto qualcuno degli avvenimenti più importanti per tipologia o per dimensione, limitandosi a uno per provincia per quelli con un medesimo tema, per esempio Messa dello Spadone, Corteo in Costume, quello è a Cividale del Friuli, Carnevale a Muggia con grandi carri allegorici e concerti bandistici Trieste e di bandistici a Trieste. Poi c'è Sagra delle Rane a Rivi di Sedigliano, sulle rive del Tagliamento. Festa di primavera con la medievale Corsa del Sediol a Pordenone, Fiera dei Vini dei Colli Orientali e nel Corno di Rosazzo. Io sono stata a quella. È qui che non l'hanno neanche messa, è la Corsa degli Asini
7: di Fagagna,
6: che spuzza.
7: Eh sì, però che divertimento, anche la piazza di Fagagna che viene proprio, no?
6: Sì, la mostra del formaggio Montasio, dei prodotti locali ad Azzano Decimo, Pordenone. Festa del Perdon di Barbana, con processione sulle barche di Grado e in Laguna di Gorizia. Sagra della razza Staranzano, con piatti a base di anatra, e pedalata all'isola della Cona di Gorizia. Poi hanno lasciato fuori la festa degli Osei.
7: Sì, ma quante feste poi?
6: Allora, 400, sono 400 avvenimenti.
7: 400 feste, pensa te, una regione.
6: E in ogni festa servono la grappa.
7: Ah, quello di sicuro. Pensa te, una regione che fa gli stessi abitanti di Adelaide, solo di Adelaide, e che fa più di 400 tipi di feste diverse in un anno. Popolari, tradizionali.
8: Avremo bisogno di una puntata, sì, solo per citarle tutte.
7: Solo per citarle tutte. Questa, anche questa, è parte della nostra storia, la storia della nostra regione, la storia della nostra terra. Questo siamo noi.
6: Poi io sono stata anche alla festa dei asparagi.
7: Buonissimo.
6: Che buoni.
7: Certo. Sì. Una cosa fantastica. Beh, insomma, Marisa, abbiamo parlato del nuovo menù, abbiamo parlato di queste bellissime feste. È ora per noi di andare a cena, mi sa. Siamo quasi arrivati a quel momento lì. Che
6: a
7: ne
6: salutare,
7: dici?
6: Però saluta tu intanto, poi dico io, perché a me vuole salutare assieme a noi una signora del Fuoco.

Lei è in ascolto, mi dice che ogni tanto riesce ad ascoltarci e per qualche ragione non sempre. Quindi, se per caso è in ascolto, oggi tantissimi saluti dal Focolar Furlan di Adelaide e della Radio Italiana 531, ecco l'aforisma spedito. Il sole è un ricordo quotidiano che anche noi possiamo risorgere dalle tenebre e anche noi possiamo risplendere la nostra luce. Grazie Giuseppina Driusti Loi, un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori, ci risentiamo la prossima settimana. Mandi.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura il giallo della morte di Daniele Compatangelo, corrispondente italiano della Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Donald Trump, che ha segnato la rottura con la premier italiana Giorgia Meloni. È stato rinvenuto morto nella sua abitazione di Washington, aveva 51 anni, secondo i primi accertamenti sarebbe deceduto a causa di un malore sul corpo, non ci sarebbero segni di violenza. La notizia del ritrovamento del corpo senza vita del giornalista italiano è stata comunicata alla famiglia dall'ambasciata italiana a Washington, informata dalla polizia locale. Veniamo in Italia adesso. Causa e disordine ieri a Bologna durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. Inizialmente è stato un lancio di bombe e carta da parte dei manifestanti in piazza Roosevelt davanti a prefettura e questura, con gli agenti in tenuta antisommossa che hanno reagito caricando con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati, li hanno lanciati contro i mezzi della polizia. Diede banco intanto la polemica sul caso Roggero e si registrano anche imbarazzanti interferenze nel servizio della redazione.
4: Elon Musk interviene sul caso di Mario Roggero e attacca i magistrati italiani commentando la condanna del gioielliere. L'imprenditore ha definito la vicenda una follia, sostenendo che sarebbero i giudici a meritare una condanna. Proseguono intanto le tensioni nella maggioranza sulla proposta della Lega di ampliare la legittima difesa. Forza Italia frena, il sottosegretario Francesco Paolo Sisto avverte che si rischierebbe un liberi tutti. La Procura Generale di Torino inoltre ha sequestrato 50.000 euro su un conto tunisino intestato a Roggero e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia. I risarcimenti complessivi sono stati quantificati in 480.000 euro. Il gioielliere ha ricevuto in carcere la visita della moglie e delle due figlie. Nella maggioranza è stato raggiunto un accordo su una norma che esclude gli indennizi per chi subisce danni mentre commette reati gravi.
3: A Castellammare, in provincia di Napoli, un parto record per una donna che ha avuto un figlio a 57 anni, un sogno, quello di maternità rincorso per tutta la vita, alla fine realizzato grazie ai passi fatti dalla medicina della riproduzione e della ginecologia. L'importante traguardo è stato raggiunto a Villa Stabia. L'equipe diretta dal dottor Alfonso Maria Airollo, ginecologo di Gragnano e specialista in medicina della riproduzione e medicina rigenerativa, era composta da diversi specialisti che hanno accompagnato la paziente non italiana durante l'intero percorso di procreazione medicalmente assistita e poi durante la gravidanza e il parto. Lo sport atletica, tre giorni di grande sport e di campioni a Firenze con i campionati italiani assoluti in programma allo stadio Luigi Ridolfi da venerdì a domenica prossimi, un evento che nel capoluogo toscano mancava da 22 anni. La manifestazione organizzata da Atletica Firenze Marathon è stata presentata nella sede della FIDAL Toscana. Tanti nomi attesi che saranno poi confermati in via definitiva con le iscrizioni sui 100 metri. Marcel Jacobs e Samuele Ceccarelli tra gli uomini e Zainab Dosso tra le donne, mentre Filippo Tortu sarà in gara sui 200. Questa era anche l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. A più tardi.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
7: Lanzano Club ti invita al loro pranzo del mese, domenica 26 luglio a mezzogiorno. sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il famoso prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 04 34 347 141. Domenica 26 luglio, pranzo all'Anzano Social Club. 2. Chief Street, Einmarsh.
8: La vostra radio, la radio italiana 531.

0: Benone, allora carissimi amici radioascoltatori dell'altra parte, un salutone, un augurio di pace e bene e soprattutto augurandovi un buon ascolto. Ricordate sempre che il programma lo fate voi, quindi alzate la cornetta, chiedeteci le canzoni da voi preferite e come dico sempre siamo qua con voi e per voi. Detto tutto ciò, auguro a voi tutti un buon ascolto, passo la parola a Loretta, augurando anche lei un buon lavoro, perché sapete, senza di lei io solo parlo, ma se lei non tocca i bottoni giusti qua alla console non si combina niente, quindi un grazie va da Loretta, augurandoti anche a te, cara Loretta, un buon lavoro.
1: Grazie Lorenzo, buonasera a te, buonasera a tutti che siete in ascolto, io sono qua per fare compagnia a voi.
0: Benone, allora io sono sicuro che tu qualcosa c'hai già pronto, mettiamo subito in onda, aspettando le telefonate dei nostri carissimi radioascoltatori.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
3: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
4: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
5: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà il menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club, entra a far parte della nostra squadra.
6: Bene, bene, bene. Allora incominciamo subito col salutare e ringraziare la nostra carissima Anita. Cara Anita, ben trovata, augurandoti buon ascolto e ogni bene. Questa sera tu vuoi ascoltare Profumo di mamma, ed eccolo qua, cara Anita, tutto per te. Buon ascolto, grazie.

Benone, allora la carissima Antonietta Gagliardi ci ha chiamato, la ringraziamo di cuore, cara Antonietta, come al solito tu vuoi ascoltare il nostro bravissimo Michele Rodella che ci canterà Sono un vagabondo, ed eccola qua, cara, tutta per te, un poco per me, e dividiamo con tutti coloro che sono in ascolto. Sono un vagabondo cantato da Michele Rodella. Grazie Antonietta.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Fulden di Fairview Park, Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Esselstyn, Lockris, Kilkenny, Royal Park e Emport Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 8 a martedì 21 luglio. Tonno sole mare 185 grammi, $3. Pasta congelata Maruzza 750 grammi, $9.90. Passata di pomodoro Melina's Kitchen 660 grammi, $1.95. Gelati Aurora 2 litri, $14.95. Caffè Kimbo Gold o Espresso 250 grammi, $11.95.
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81 39 7400 e organizza un tour personale.

Benone, mi auguro che la nostra carissima amica Lina e Domenico siano in ascolto, perché questa canzone a lei piaceva tanto. Quindi, carissimi Lina e Domenico, un salutone e un abbraccio dagli amici. Non vi dimentichiamo mai. Un pochettino l'Aisi, un pochettino la distanza. Insomma, comunque siete sempre nei nostri pensieri. Un salutone e grazie. Bene, allora vado avanti con le chiamate, salutando e ringraziando Italia Vella, carissima. Una stretta di mano, un augurio di pace e bene, soprattutto l'augurio di buon ascolto e un buon riposo più tardi. Quindi questa serata tu vuoi ascoltare Pastorella Sarda, la quale Loretta l'ha pronta, te la manda subito. Buon ascolto e grazie, Italia Vella.

c'è vino? Bene, allora è arrivato il momento di salutare e ringraziare il carissimo amico Fabio De Luca, la quale lui ogni settimana mi incarica di salutare una squadra di gente. Io cerco alla mia meglio di ricordare un po' di nomi, perché Fabio è così bravo che alle volte capita il focolare il giovedì a pranzo con 20 persone, alle volte più. Comunque ti ringrazio, Fabio. Tu vuoi salutare come al solito Oreste Beltrame, il nostro carissimo patrono del Focolar, Mario Montin, Giao Favretto, Nicola Pameli, Aldo Mechis, Doro Coronica, insomma ce n'è una squadra. Un salutone, un abbraccio a voi tutti se siete in ascolto, e Fabio questa sera vuole dedicare a tutti voi Reginella Campagnola, ed eccola qua, caro Fabio, un salutone, un abbraccio e un augurio di buon ascolto. Ciao Fabio.

0: Radio Italiana 531.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
3: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
4: Bene, allora, grazie alla nostra carissima Nicolina, la quale brava ci chiama tutte le settimane, un augurone cara Nicolina di pace e bene e coraggio sempre, cara tua, ascoltare 50 primavere ed eccola qua tutta per te, augurandoti sempre buon ascolto, coraggio e avanti, cara.

Benone, allora sono le 9, è arrivato il momento di salutare i nostri nonnini e nonetti di Sant'Ilario, altrimenti la nostra carissima Giuseppina s'arrabbia. Però io voglio salutare tutti i nonnini ovunque voi siate, in qualsiasi ospizio, coloro che stanno a casa, che girolano come me in giro. Comunque, carissimi nonnini, un abbraccio. Un grazie per quello che avete donato durante il cammin di vostra vita e quello che continuate a fare. Grazie di cuore. Ed ecco qua la canzone che ho scelto per voi questa sera, Nonno Alpino, perché voi non chiedete niente mai, bensì lasciate fare a me. Quindi qualche volta gironzolo in giro per il mio piccolo computer e quello che mi capita sott'occhio e che forse piace a me dedico anche a voi. Ecco qua, carissimi nonnini, nell'augurarvi buon ascolto, pace e bene e un buon riposo più tardi. Di cuore Loretta Lorenzo vi auguro ogni bene e buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
2: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
3: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la grande gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
4: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: Bene, bene, allora è arrivato il momento di salutare e dire grazie alla carissima Colomba, cara Colomba. Coraggio, cara, sempre. Ti auguro ogni bene, soprattutto un buon riposo più tardi. Buon ascolto per la tua canzone preferita, Polvere. Eccola qua, tutta per te. Grazie, cara, e buon ascolto.

Benone, allora un saluto e un grazie va da una coppia fantastica. Sto parlando di Giovanni e Rosa Panucci, alla quale sono assidui radioascoltatori, in particolare ascoltano sempre Loretta Lorenzo, quindi noi di cuore diciamo a voi grazie. Questa sera Giovanni mi ha chiesto, vorrebbe ascoltare Zucchero che canterà Donne, augurandomi che sia quella da te gradita. Ti auguro buon ascolto e buon riposo dopo, Giovanni e Rosa. Ciao, grazie.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Radio Italiana 531 vola a Cairns. Sabato 25 luglio celebra Cairns Italian Festival. Segui la nostra diretta e vivi con noi ogni momento della festa. Dalle 10 di mattina fino alla sera, una giornata di grande intrattenimento con la scuola di ballo Turning Point Dance Studio, Spaghetti Competition, la Cairns and Regional Opera, The Italian Stallion, DJ Marciano, Viva la Diva e Siesta Cartel. Presentano Marco e Simone.
3: Cairns Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cairns è sponsorizzato da
4: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.
5: Dinner Show Night al Sicilia Club, sabato 25 luglio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera con The Songmen, una band di 10 musicisti, con Vince Contarino e Dino Jag. Costo è $110 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 25 luglio, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
6: Benone, allora una stretta di mano, un grazie va dal carissimo amico Vittorio, la quale sono un pochettino geloso di Vittorio. Tu mi hai detto che fra poco vai in Italia, vai nei tuoi paeselli, ma sì, che Dio ti benedica, vai, divertiti, fai come ho fatto io, andavo in tutti i boschetti, in tutti i posti che andavo a raccogliere le castagne, dove andavo a prendere le fragole, comunque vai indietro di tanti anni, è bello, comunque bravo Vittorio, tu ti ringrazio per aver chiamato, tu questa sera vuoi ascoltare la canzone Bella Istriana, perché tu vieni dall'Istria. Dicendo così mi fai in mente la nostra carissima Mirella, la quale ricordo sempre anche lei, veniva dall'Istria, quindi se da sopra ci ascolta un abbraccio, un salutone anche a lei, ed ecco qua Vittorio, bella istriana tutta per te, augurandoti sempre un buon ascolto e un buon viaggio se non ci sentiamo affinché tu parti, eh?

Bene, allora è arrivato il turno del nostro carissimo amico Alessandro. Caro Alessandro, tu hai chiamato, vorresti dedicare alla sorella Lella la canzone Com'è bello l'Abruzzo. Guarda, la compiuta mi da solo È bello l'Abruzzo, sperando sia quella da te voluta, altrimenti perdonaci, quella la compiuta ci dà. Altro non posso fare, solo ringraziarti augurandoti buon ascolto. Ed ecco qua, È bello l'Abruzzo, speriamo sia quello da te voluto, grazie.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: In questa notte Radio Italiana 531, anima e cuore italiano in Australia.
2: E mi fai pazzire.
3: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
4: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
3: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
4: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
3: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
4: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
3: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
4: sì?
3: Tu, ci vai tu.
4: Ci vado io.
3: Peter,
4: io
3: ragazzi,
4: e Peter, Clara.
3: A Taste of Italy Griffith.
4: Experience Italy in the heart of Griffith.
3: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
5: Benissimo, allora un saluto e un grazie va dalla carissima Antonietta Gagliardi, con l'augurio che sia in ascolto. Cara Antonietta, tu vuoi ascoltare Michele Rodella che canterà? Hai ragione, cara mamma, ed eccola qua per te e per tutti coloro che sono in ascolto. Buon ascolto a tutti, grazie e buon riposo più tardi.

Benone, allora con la prossima ci abbiamo la nostra carissima Anita. Lei vuole ascoltare sempre una canzone friulana. Allora metto Anita Oreste Gina Beltrame con una canzone che forse non l'avete sentita mai. A me mi capitano ogni tanto, le voglio spolverare. La canzone intitolata Il Cuc. Sai che fa cuc cuc? Cucu. Comunque eccola qua, con l'augurio che vi sia gradita, che la capiate. Di cuore grazie e buon ascolto.

Bene, bene, bene, mi auguro che sia stata capita almeno dei friulani. Detto tutto ciò, è arrivato il turno di salutare e dire grazie a Maria Teresa, che sempre con le sue belle parole che mi è difficile a contraccambiare. Maria, quindi giro le parole che tu hai detto a me verso te. Quindi tu dedichi al mondo intero la canzone Dio come vorrei. Ed eccola qua tutta per te, Maria. Grazie e buon ascolto.

Beh, non è giustissimo che con la prossima telefonata ringrazia la nostra carissima Pina, la quale la settimana scorsa mi chiese una canzone che purtroppo non ci veniva in onda. La computer non me la dava. Abbiamo scoperto che alle volte metti due sillabe o una in meno, la computer non trova. Quindi chiedo scusa una volta ancora, carissima Pina, ed eccola qua. Una volta ancora so che tu la volevi dedicare al tuo maritino. Comunque vada bene per tutte e due. Una rosa e un bacio. Di cuore grazie, augurandovi buon ascolto, sperando sempre di avervi in compagnia nostra. Grazie e buon riposo dopo.

Bene, allora stiamo arrivando al termine del nostro programma, ma abbiamo preso un'altra telefonata da due carissimi amici, Tony Giuliano e Maria, la quale ringraziamo augurando loro ogni bene e un buon ascolto. Vogliono ascoltare la canzone Gloria, quindi carissimi amici, eccola qua, tutta per voi augurandovi pace e bene ed ecco qua, Gloria.

Benone, allora con la prossima canzone, credo sia l'ultima per questa sera, vorrei salutare un carissimo amico che da tanto tempo non lo vedo e non lo sento, un caro amico che ricordo qualche anno fa mi chiese se conosco la canzone Cowboy Furlan, la quale disse sì, ce l'ho, dico. Lui con la chitarra me la cantò e me la cantò quasi meglio di colui che l'ha cantata originalmente sul CD che c'ho io. Quindi, carissimo Pino Taglianut, di tanto in tanto mi trovo con Gianni e Grace di Waiala, amici tuoi, che mi chiedono se so come sta Pino. A dire la verità, dico, è tanto che non lo vedo, non lo sento. Quindi, caso fosse, sei in ascolto, caro Pino, se non guidi, che non ci vediamo al focolar, fammi una telefonata qualche volta, che per me sei sempre stato un caro amico, sempre resterai. Quindi, questa sera ti dedico io la canzone Cowboy Furlan, perché tu me l'hai fatta trovare sui CD ed eccola qua, tutta per te, augurandoti ogni bene e da risentirti o rivederti. Un abbraccio da chi ti vuole bene. Ciao.

0: Bene, bene, bene, sperando che questa sera abbiamo portato un po' di gioia nelle vostre case, abbiamo cercato la nostra meglio di accontentarvi su tutte le canzoni che avete chieste. Qualcuna l'ho mandata io di cuore per riempire che qualche volta manca qualche chiamata. Detto tutto questo, un abbraccio, un augurio, come dico sempre, di pace e bene a voi tutti. State protetti del freddo, perché mi ha fregato un cameo, ho preso una tosse, un po' di raffreddore, quindi non ho voluto mancare, ho voluto venire con voi a portarvi la gioia che voi desiderate. Detto tutto ciò, vi dico grazie. Passo la parola, ringrazio Loretta per il suo fantastico lavoro. Loretta, stai migliorando, mi fai orgoglioso di cuore, grazie.
1: Grazie Lorenzo, grazie a quelli che hanno chiamato. Io vi do una buona notte e ci risentiamo la prossima settimana. Buonanotte, mandi, buinegnot.
0: Bene, allora anch'io chiudo con un forte abbraccio d'amico, volendovi bene a tutti, vi dico grazie e mande, mande di cuore a tutti. Ciao.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Radio Italiana 531.
4: I tuoi aneddoti, grazie Fofo Bianchi.
5: Ma vi ringrazio a voi, vi ringrazio.
4: Grazie mille, grazie, grazie.
5: Ciao Andrea.
4: Ciao. Adesso c'è un piccolo break del Mangialischi, ma poi ce lo sentiamo Pino Ballarini in un disco proprio prodotto da Andrea Pettinelli e il Consorzio Zoo di Berlino.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 i cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Il Mangiadischi. Il Mangiadischi in diretta su Radio 1. Buongiorno ancora da Duccio Pasqua al microfono, con me Andrea Pettinelli in studio, che è un musicista, un discografico, un produttore, insomma tante cose. Andrea, buongiorno di nuovo.
11: Buongiorno.
4: Abbiamo parlato con Luigi Mantovani e con Fofo Bianchi, che hanno fatto e fanno la storia della musica in Italia, avendo lavorato con tanti degli artisti di cui stiamo parlando, e continuano ad arrivare i messaggi. Carmelina dice: quante belle e sorprendenti proposte ci avete regalato oggi. E poi ancora: ma che meraviglia, dice Maria. Giacomo ricorda una puntata di Stereo Notte in cui Francesco Di Giacomo rimase con me tutta la notte a leggere i suoi passi preferiti da libri che parlavano di mare, e io mettevo canzoni sul mare. Una cosa incredibile, indimenticabile anche per me. 335-699-2949, grazie sempre a tutti per la vostra partecipazione. Con Fofo Bianchi abbiamo parlato un po' del rovescio della medaglia e di Pino Ballarini, che purtroppo

0: scomparso molto recentemente, e tu, Andrea, stavi lavorando a stretto contatto con lui.
1: Sì, con Pino abbiamo un sodalizio che è durato circa una decina d'anni. E abbiamo fatto diverse cose, diversi singoli, poi un album, diversi concerti, ed eravamo pronti quest'anno ad affrontare una tournée piuttosto nutrita con la back band dello Zoo di Berlino, composta da Massimiliano Bergo, Diego Pettinelli, e poi si sono aggiunti Pierluigi Coggio e Francesca Bagno alla voce, che insieme a Pino e me abbiamo fatto questo organico e ci siamo lanciati in una rielaborazione dell'album che venne prodotto nel 70-72 da Fofo Bianchi.
0: Sì.
1: E noi abbiamo fatto una rielaborazione di quelle Io come io, ricontestualizzato ad oggi.
0: È un lavoro che è poi stato pubblicato in vinile, che si può trovare, tiratura limitata di 300 esemplari, quindi piuttosto raro. Peraltro tutti autografati da Pino Ballarini.
1: Tutti autografati da Pino Ballarini, sì, perché ci teneva a lasciare un inserto personalizzato. È disponibile nella distribuzione ufficiale nei negozi di dischi o altrimenti allo store di Big Cartel.
0: Okay.
1: Basta cercare ZDB, Big Store.
0: Ok, e quindi insomma si chiama proprio Pino Ballarini canta il rovescio della medaglia, Io come io 2020. Questa è la nuova versione di questo album. Poi ci sono altri classici del rovescio della medaglia.
1: E degli inediti anche.
0: E degli inediti. Noi ce ne ascoltiamo un altro, Un muro elettrico, un classico, no, del loro repertorio.
1: Un classico estratto da Contaminazione, sempre prodotto da Fofo Bianchi,
0: sì.
1: Ma quello che sentiamo adesso è un live, uno degli ultimi live che abbiamo fatto insieme a Pino Ballarini.
0: Eccoli qua, Consorzio Zoo di Berlino e Pino Ballarini.

0: Beh, che meraviglia, una delle ultime registrazioni di questa voce straordinaria, quella di Pino Ballarini.
1: Una grande voce del rock italiano che insieme a Demetro Stratos degli Aria, Francesco Di Giacomo del Banco, Pino Ballarini con il Rovescio hanno dato un'impronta indelebile al rock italiano nel mondo.
0: È vero, è vero. C'è Giacomo da Mestre che dice molto alla Stormbringer dei Deep Purple, molto hard rock. E c'era quel riferimento nella musica del Rovescio, no?
1: Il Rovescio e Pino, un grande fan dei Deep Purple. Infatti durante le session in prova lui qualche pezzo dei Purple lo vuole sempre fare.
0: Sì, immagino. Giacomo, non dimentico la tua proposta di ascoltare anche la formazione Mark III dei Deep Purple, qualcosa salterà fuori nelle prossime puntate. Matteo, il nostro amico fan di Peter Gabriel, dice: beh, una delle puntate più belle e molto interessanti. Ci credo, giustamente, essendo lui appassionato di quel mondo. Ricordiamolo, c'è un disco del consorzio Zoo di Berlino di Andrea Pettinelli insieme a Pino Ballarini, e se volete, insomma, raccoglie queste rivisitazioni del lavoro del Rovescio della Medaglia degli anni 70, ed è anche una chicca perché è una tiratura limitata e che diventerà sicuramente preziosa negli anni, anche e non solo per il contenuto musicale. Adesso ci ascoltiamo, anche una novità della nostra playlist, l'ascoltiamo più o meno da un mese, è un inedito di Prince che si intitola With This Tear.

0: E questo è Prince, che bellezza, questi inediti che saltano fuori a 10 anni dalla scomparsa, purtroppo, di Prince.
1: Beh, Prince è veramente un grande. Beh. Forse complimenti sono banali.
0: Sì, è ormai difficile dire qualcosa di quest'uomo. Salutiamo un po' di ascoltatori. Tonino, che si firma come un calabrese che vive a Bergamo e dice che ci ascolta spesso, e lui suona la fisarmonica, dice: dovete parlare anche di questo strumento. Giusto ieri ne abbiamo un po' parlato, perché indovina lo strumento, c'era il bandoneon, che è, diciamo, un cugino in qualche modo della fisarmonica, e quindi ne abbiamo parlato, ma torneremo a parlarne. È passato anche da queste parti Alessandro D'Alessandro qualche puntata fa, che suona invece l'organetto diatonico, ma sempre di quella famiglia di strumenti parliamo. Franco da Ragusa ci scrive e dice: vi scrivo spesso ma non riesco a capire se ricevete i messaggi. Oggi sicuramente l'abbiamo ricevuto, caro Franco. Fabio da Milano dice: approfitto per ricordare anche il produttore Angelo Carrara, che produsse i migliori album fino agli anni 70 di Battiato, tra cui La voce del padrone. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e di collaborarci. Beh, insomma, quello è anche un nome importantissimo della storia della nostra musica. È struggente, bellissima questa With This Tear, dice Mariella. E poi Enrico da Roma dice: ma vi rendete conto di quanto la musica di qualsiasi genere ci unisca, mentre la politica ci divide tutti? Io, fan del prog, ho le lacrime per questo pezzo di Prince. Vero, no?
1: È vero, sì, esattamente.
0: Verissimo, verissimo. 335-699-2949 per i vostri messaggi. Grande Foffo, dice Roberto da Firenze, salutando il nostro Foffo Bianchi, che è stato in collegamento con noi, grande produttore discografico. Allora, adesso ascoltiamo, visto che abbiamo detto che ci saremmo dedicati anche al futuro, ascoltiamo un giovane talento che di recente è passato dal premio Bindi, che abbiamo anche lanciato qui al Mangiadischi qualche giorno fa, e al premio Bindi ha avuto delle soddisfazioni non da poco.
1: Esattamente, perché questo cantautore è una vera forza della natura, a mio avviso. E abbiamo parlato, no, della storia del rock italiano, quindi del passato, del presente e il futuro, e io in questo giovane cantautore, da produttore, ho visto veramente, come si dice, quello sgurz.
0: Lo sgurz
1: che...
0: Quindi stai producendo i suoi lavori,
1: sì,
0: adesso?
1: Sì.
0: Ok. E noi ce lo ascoltiamo con un brano che ha ottenuto appunto un riconoscimento importante, miglior arrangiamento, mi dicevi, al premio Bindi proprio pochi giorni fa. E lui si chiama Davide Amati e questo brano si intitola Musica. Quindi voglio dire, buono starci al Mangiadischi, una canzone che si chiama così.

0: Antonella da Sutri dice: ma mi è sfuggito il nome di questo cantautore giovane, com'è? Davide Amati. Davide Amati, questo brano si intitola Musica e ha vinto il premio per il miglior arrangiamento al recente premio Bindi 2026. Ci scrive Silvia che dice: visto che avete nominato il Bindi, avete sentito l'MSIC? Vogliamo ricordare anche loro che hanno vinto la targa, come proprio credo che abbiano vinto il sì, hanno vinto la targa assoluta, ecco,
1: hanno vinto il premio, sì, la borsa di studio, questo trio femminile, eravamo presenti, molto brave queste ragazze.
0: Sì. Margherita Vannicelli, Costanza Fidelbo e Claudia Mastrogrego, brave, e magari poi le ascolteremo in una delle prossime puntate del Mangiadischi. A proposito delle suggestioni che arrivano dalle canzoni, Niccolò dice: ricorda un po' Ivan Graziani? Che dici?
1: Beh, è sempre, no, spiacevole fare degli accostamenti.
0: È vero.
1: Però sì, c'ha molto. È un chitarrista virtuoso, è un cantatore che non usa mai le rime baciate, ha un'estensione vocale piuttosto ampia.
0: Sì.
1: Sì, sta su quella scia lì, su quella scuola lì.
0: È vero. Oh, c'è Franco da Ragusa che dice: potrei scrivere un libro con tutte le cose che vorrei dirvi. Però con calma, Franco, noi pian piano le leggiamo tutte. Ha una richiesta per tutta la Rai, perché lui adora Roger Hodgson, eppure noi lo adoriamo,
1: certo.
0: Perché dice si tende a trasmettere spesso o sempre Breakfast in America, insomma i grandi classici dei Supertramp, però guardate che ci sono tre album post Supertramp suoi meravigliosi, e quindi dice trasmetteteli. Va bene, io prendo appunti, caro Franco, e magari verranno fuori nelle prossime puntate. Tu invece, Andrea Pettinelli, sei arrivato anche con un'altra proposta che va in una direzione sonora completamente diversa.
1: Diametralmente opposta. Abbiamo parlato delle orchestre che contaminano il rock,
0: sì,
1: gruppi con 3.000 strumenti, e poi invece ci siamo concentrati su tre elementi essenziali.
0: Sì.
1: Un tamburello, un'armonica a bocca e una chitarra classica neanche amplificata.
0: Ah, così, proprio essenziale.
1: Sì, Stefano Olivato all'armonica a bocca, polistrumentista, docente di conservatorio, ma anche produttore e musicista per Angelo Branduardi. Leonardo Angilla, percussionista che suona con tantissimi artisti italiani, da Jovanotti a Gali, Lisa, eccetera. E Stefano Scutari,
0: sì,
1: grande chitarrista classico veneziano. E hanno fatto questa microorchestra dove rivisitano in chiave latin samba i grandi classici della musica tradizionale, ma anche robe ardimentose.
0: Ah, ok, direi. Quindi anche cose che apparentemente potrebbero
1: non sembrano. Sì.
0: Microorchestra, mi piace il nome, mi piace molto. Quindi dici di ascoltarci un pezzo loro?
1: Un pezzettino, sì, dai.
0: Why not? Sete Estrellas, dico giusto?
1: Esattamente.
0: Eccola qua. Prego, microorchestra al Mangiadischi.

0: Ma bella questa escursione un po' brasiliana, caro Andrea Pettinelli.
1: E beh, io direi che in questo periodo estivo, no, un po' di salsedine, un po' di sole, un po' di mare, un po' di crema.
0: È vero, è vero, è vero.
1: Cocco.
0: Prima abbiamo parlato del premio Big dedicato a Francesco Di Giacomo, ma non abbiamo detto molto della prima edizione, che è stata l'estate scorsa. Abbiamo già annunciato che il 26 e il 27 di novembre ci sarà la seconda all'Auditorium Parco della Musica di Roma. I lavori sono in corso, a quanto ho capito, perché stanno arrivando le iscrizioni, no, dei giovani artisti.
1: Sì, si stanno scrivendo tantissime band, c'è un bel fermento, probabilmente dato anche dall'onda lunga della stagione precedente, che
0: sì,
1: ha avuto tantissimi ospiti.
0: Come no, Franz Di Cioccio, Patrizio Fariselli,
1: Gianni Innocenzi del Banco,
0: sì,
1: Servillo dei Avion Travel,
0: è vero,
1: Ramon,
0: sì, cioè, sì, sì. Ovviamente i musicisti storici del Banco, Alessandro,
1: certo,
0: Papotto, Maurizio Masi,
1: Tiziano Ricci,
0: sì,
1: quindi
0: ecco,
1: è stato veramente un bellissimo momento. E tra i vincitori ha spiccato una band,
0: sì,
1: a nostro avviso interessantissima, una band piemontese, si chiamavano Pillets.
0: Hanno cambiato nome
1: tipo questa notte.
0: Ma poi loro,
1: Pillole,
0: se non ricordo male, hanno un po' di repertorio in italiano e un po' in inglese, no? Quindi,
1: esatto,
0: potrebbero mantenere Pillets per il repertorio inglese e Pillole per quello italiano.
1: Sai che questa è un'ottima idea?
0: Sì.
1: Faremo l'album lato A, lato B, uno,
0: sì,
1: in inglese col nome in inglese,
0: certo,
1: e uno in italiano. Guarda che vedi.
0: Vedi che il Banco, quando aveva pubblicato i dischi in Inghilterra con la Manticore, se non ricordo male,
1: Palmer, sì,
0: aveva semplificato da Banco del Mutuo Soccorso a Banco, proprio per rendersi più comprensibile agli anglofoni.
1: Esatto.
0: E per i Pillets può valere lo stesso discorso.
1: Ne parliamo con il loro manager Roberto Manfredi subito. Penso che ci saranno ascoltando.
0: Ok,
1: questa...
0: ok, va bene. Quindi l'abbiamo detto in onda sulla Rai, devono accettarlo.
1: Per forza, per forza.
0: E parlaci un po' di questi Pillets, o Pillole, che dir si voglia.
1: Sono un trio power pop strepitoso, grandi musicisti, grandi professionisti, anche loro produttori, arrangiatori, hanno un loro studio, suonano tantissimo e sono appena usciti con questo singolo,
0: sì,
1: La Mela,
0: okay,
1: dal grande potenziale radiofonico.
0: Che non c'entra con La Mela di Odessa degli Area.
1: No,
0: va bene, però li ascoltiamo lo stesso, si chiamano Pillets e questa è appunto La Mela.

0: Vabbè, io l'ho presentato come pilleds perché ormai li avevo memorizzati così, ma adesso pillole
1: per tutti.
0: La mela, o mela, insomma, mela. Il nuovo singolo, sono stati tra i vincitori della prima edizione del premio Big dedicato a Francesco Di Giacomo. Il sound è niente male, eh? Bella forza espressiva.
1: Sì, molto bravi, molto bravi.
0: Allora, noi siamo arrivati ormai agli sgoccioli di questa lunga puntata del Mangiadischi che ho condiviso, ho avuto il piacere di condividere con Andrea Pettinelli, che lo ricordiamo, musicista, produttore, discografico, ingegnere del suono, divulgatore, basta, non lo so,
1: basta.
0: Sono arrivate anche delle offerte di lavoro per lui e per
1: altri, basta.
0: Quindi Andrea, con lo Zoo di Berlino siete sempre in attività comunque.
1: Sì, come vedi noi stiamo back band in ogni progetto,
0: sì.
1: Ma per il 2027 ci saranno delle sorprese roboanti.
0: Bene, sono molto curioso, ovviamente dovrai tornare a raccontarcele. E allora io intanto saluto Ludovico Suppa in regia e poi Sergio Ciani e Jacopo Teodoro in console, Federica Forni in redazione. Ringrazio tutti quelli che ci hanno scritto. Fa bene ascoltarli. Una mela al giorno toglie il medico di torno, è l'ultimo messaggio arrivato da Gioacchino, mi pare giusto. E poi salutiamo ancora Fabio, Giacomo, tutti quanti. Il Mangiadischi torna sempre domani alle 13:30, torna pure Marcella Sullo domani, perché sono preoccupati gli ascoltatori ogni
1: tanto. Saluto adesso,
0: giusto,
1: sperando che ci stia ascoltando. Ciao Marcella.
0: Domani ci sarà Avincola, vincitore della Targa Tenco, con un bellissimo progetto su Enzo Carella, artista che merita sempre di essere riscoperto. Tra poco il GR1 delle 15 e poi l'estate in onda. Grazie ancora a tutti e a domani da Duccio Pasqua. Ciao, ascoltate sempre il Mangiadischi. Ciao.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: 3:15.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli. A Bologna domani sarà dato l'incarico per l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 43enne morto durante un'operazione di polizia. Non si placano intanto le polemiche per gli scontri scoppiati ieri dopo la manifestazione organizzata dal sindaco Lepore. Sulla vicenda interviene Giorgia Meloni, che è riunita in un vertice con i leader della maggioranza Tajani, Salvini e Lupi. In diretta da Palazzo Chigi, Carla Macrellino.
3: Sì, sono riuniti da circa un'ora a Palazzo Chigi Giorgia Meloni con i leader di maggioranza per stabilire proprio le priorità del governo in vista dell'autunno. Tra queste c'è l'energia, la flessibilità, i dossier internazionali, ma anche quelli interni, come la sicurezza, su cui la Premier è intervenuta questa mattina definendo inaccettabili gli scontri di Bologna. È anche doveroso accertare le responsabilità col massimo rigore, ha scritto, sulla morte di Abderrahim Fakir, fino in fondo, senza pregiudizi né sconti per nessuno. Nulla, ha aggiunto, può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Chi ha scelto di usare questa vicenda come pretesto per mettere a ferro e fuoco la città, aggredire gli agenti mettendo a rischio l'incolumità dei cittadini, non cercava verità ma scontro. La Presidente del Consiglio plaude anche alla Polizia di Stato per un'operazione contro la criminalità giovanile con 539 arresti, vede un atto di grave irresponsabilità alimentare un clima di odio e anche di delegittimazione verso un intero corpo dello Stato. Sempre sui social, Giorgia Meloni ha rivendicato la riduzione delle liste d'attesa in sanità, con oltre 1,5 milioni di visite e anche di esami in più effettuati in 6 mesi rispetto allo scorso anno. Ed è tutto, linea allo studio.
2: E in tema di dossier internazionali, nel Golfo Persico continuano gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Dopo l'ondata di raid di Washington, Teheran colpisce ancora le nazioni del Golfo. Alla Casa Bianca si valuta la futura linea d'azione. Il servizio.
4: La ritorsione iraniana avrebbe colpito e distrutto anche un data center di Amazon in Bahrain, sostengono i Pasdaran, che hanno preso di mira basi militari statunitensi sempre in Bahrain e in Kuwait. Nella 10ª notte consecutiva di attacchi di Washington sull'Iran, il Pentagono afferma di aver colpito le installazioni militari che consentono alle guardie della rivoluzione di tenere in scacco la navigazione dello stretto di Hormuz, ma un'altra petroliera è stata attaccata e altre 2 bloccate dai guardiani della rivoluzione. Per rompere lo stallo militare e politico, Washington starebbe valutando o una massiccia escalation in cui ritornerebbero in azione le forze armate israeliane per piegare Teheran, oppure un nuovo cessate il fuoco per riavviare il negoziato o riaprire lo stretto di Hormuz. Almeno, secondo quanto sostiene il sito di informazione Axios, i mediatori qatarini, egiziani, pakistani avrebbero proposto la sospensione delle ostilità per 10 giorni, ma gli Houthi, le milizie filo iraniane e yemenite allargano il raggio della crisi e annunciano di voler imporre al naviglio dell'Arabia Saudita il blocco di un altro punto di passaggio nevralgico del commercio mondiale, Bab el Mandab, tra il Mar Rosso e l'Oceano Indiano. Combattiamo una guerra su vasta scala, afferma il presidente iraniano Pezeshkian. Ogni volta che la Repubblica Islamica ucciderà un soldato statunitense, l'ammonimento di Donald Trump pagherà un prezzo altissimo. Enzo Arcieri, GR1.
2: E il presidente degli Stati Uniti Trump sarebbe pronto ad annunciare già questa settimana una nuova ondata di dazi nei confronti di decine di paesi. Lo riferisce il Financial Times in vista della scadenza della tariffa globale temporanea del 10%. Ma secondo il quotidiano britannico, almeno in questa prima fase, questo si tradurrebbe in un prolungamento delle misure attualmente in vigore. Nulla di fatto all'incontro sul piano di Electrolux che si è tenuto stamana al Ministero delle Imprese. Restano sul tavolo quindi tagli, esuberi e chiusure.
5: Tutto sospeso in vista di nuovi incontri a settembre e a ottobre. La multinazionale svedese che produce elettrodomestici nelle settimane scorse ha annunciato un piano di forte ridimensionamento per l'Italia. 1.700 esuberi su 4.500 dipendenti, riduzione della capacità produttiva, chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Esi, dove questa mattina c'è stato uno sciopero spontaneo dei 170 lavoratori del sito. Il piano è stato fin da subito definito irricevibile dal Ministero delle Imprese, ma finora gli incontri tecnici svolti non hanno dato risultati significativi. Durante il tavolo di questa mattina il ministro Urso ha detto che l'esecutivo è disponibile ad accompagnare una fase di transizione con ammortizzatori sociali e incentivi, ma solo con un piano serio di produzione e occupazione. E queste sono anche le pressioni dei sindacati nei confronti di Electrolux e del governo. Barbara Tibaldi della FIOM.
6: Qui si sta chiedendo denaro pubblico, si sta chiedendo sforzo ai lavoratori e in cambio non vorrei si proponesse una mitigazione di un piano dannosissimo. Noi vogliamo un piano nuovo che rafforzi Electrolux.
5: Fabio Comini, GR3.
2: Firmato il rinnovo del contratto degli enti locali per il triennio 2025-2027. L'accordo è stato siglato dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, l'ARAN, e dai sindacati. Riguarda circa 400.000 lavoratori, previsti aumenti medi a regime fino a 154 euro al mese e a ritratti medi che possono arrivare a 1.136 euro. Infine il meteo: arriva aria fresca sull'Italia, da domani è previsto un calo delle temperature con pioggia, grandine e vento forte sia al nord che al centro. Oggi allerta per maltempo nelle Marche, quanto al caldo sono ancora 18 le città con bollino rosso, domani scenderanno a 7. Ci fermiamo qui, adesso c'è l'estate in onda.
0: L'estate in onda.
7: Io sono Marzia Valitutti Carbone, questa è l'estate in onda e qui con me sempre la mia socia e ormai amica Valentina Poggi. Vale?
8: Eccoci, calcola che ormai è stato abbastanza veloce diventare amiche noi due.
7: Assolutamente, perché sei veramente una persona così piacevole che non ho potuto fare altrimenti, anche se aspetto ancora un invito in piscina,
8: ma arriverà.
7: Avremo modo di recuperare anche su questo. E allora, Vale, oggi parliamo di vacanze, ma non di vacanze come le immaginiamo.
8: Rilassanti,
7: in compagnia di amici. No, noi vogliamo sapere delle vostre avventure e disavventure insieme ai vostri figli in vacanza, ma non preoccupatevi, perché se di figli non ne avete, raccontateci
8: di quando voi eravate figli.
7: Sarebbe
8: È una cosa carina, perché oggi includiamo tutti qui all'estate in onda, no?
7: Ma come sempre.
8: Anche perché noi, per esempio, non abbiamo figli, abbiamo figli pelosi, quattro zampe, e quindi anche noi, insomma, abbiamo modo di essere coinvolte in questa puntata.
7: Assolutamente, e il numero per farci sapere delle vostre avventure o disavventure in vacanza con i figli è sempre lo stesso, quello della diretta, che ripetiamo, Vale:
8: 335-699-2949.
7: E a proposito di vacanze e figli, nessuno è esente da avventure e disavventure, neanche i VIP. Pensate che Gisele Bündchen, la supermodella bellissima, da poco ha pubblicato uno scatto, tre giorni fa, sui suoi social, in cui voleva condividere con i follower questi momenti di tenerezza insieme al figlio più piccolo e al compagno.
8: Sì, ma non sono mica soli loro, perché poi, a proposito di social, anche Lewis Hamilton e Kim Kardashian sono usciti ufficialmente allo scoperto, e l'hanno fatto anche con presentazione ufficiale dei figli di lei a lui, quindi queste vacanze bellissime al lago e questa frase messa come caption al post: l'estate al lago con le mie persone preferite.
7: Che poi Gisella era in vacanza in Polinesia, pensate, nell'isola di Tahiti. Quindi voglio dire, che non penso che possa avere troppe disavventure da raccontare, bensì solo momenti meravigliosi da condividere con chi la segue.
8: Beata lei, e beati insomma tutti coloro che riescono ad andare in Polinesia quest'estate.
7: Ah, meraviglia, non sono mai stata, tu? La nostra Stefania Tivoli c'è stata e ce lo ha raccontato, sì, se
8: vedo
7: non
8: sbaglio. Vedo una mano alzata dall'altra parte del vetro, c'è Stefania che dice sì, c'è stata. Poi ci racconterà e ci farà vedere anche le foto del viaggio, eccetera, ci racconterai meglio. E va bene, allora in attesa di tutti i vostri messaggi che ci raccontano come saranno queste vacanze con i figli o di quando siete andati in vacanza, quindi quando eravate figli, noi ascoltiamo un po' di musica. Qui su Radio 1 c'è Ray, Where is my husband?

0: Your husband is coming.
1: E che energia quella di Ray qui su Radio 1 all'estate in onda, e vi abbiamo chiesto: raccontateci le vostre vacanze con i figli o di quando eravate figli, e il numero della diretta è sempre lo stesso, 335-699-2949. Cara Marzia, adesso insomma dobbiamo chiedere, fare questa domanda anche a una illustre personalità che è in collegamento con noi.
2: Hai detto benissimo, perché Annalisa Minetti non è solo una grandissima cantante, vincitrice del Festival di Sanremo del 1998 con il celebre brano Senza te o con te, ma è anche un'atleta d'élite italiana, sì, che ha conquistato la medaglia di bronzo nei 1500 metri alle Paralimpiadi di Londra nel 2012. Allora, Annalisa Minetti, benvenuta.
3: Ma grazie a voi e buona estate a tutti.
2: Buona estate. E oltretutto, cara Annalisa, tu caschi proprio a fagiolo,
1: come si suol dire,
2: perché sono in vacanza
3: con i miei figli. Sono qui a Roseto Capospulico, che ho scoperto essere meravigliosa qui dentro al relè, ma è un posto pazzesco, perché finalmente
2: in Calabria
3: ho la possibilità. È in Calabria, proprio a confini con la Puglia, vicino alla Basilicata, quindi in un attimo sono a metà ponte. C'è veramente un mare pugliese, perché il mare è di Taranto, quindi è molto bello, e il posto dove sono qui a Relè è strepitoso. Ma soprattutto, ragazzi, volete dimenticarvi i figli? Volete sapere che per una settimana loro non saranno a romperti le scatole? Ecco, allora venite qua, te li portano via, te li consegnano la sera.
1: C'è tipo il baby parking, cose simili, l'animazione per i bimbi.
3: C'è un mini club che in realtà però mi piace molto, perché è strutturato con persone esperte, competenti di sport, quindi i ragazzi fanno giochi che sono realmente utili sia a livello motorio che sociale e relazionale. In questo momento, dove i bambini hanno dei disturbi pazzeschi a livello relazionale, loro li mettono veramente in confidenza tra loro, e attraverso l'attività motoria li fanno confrontare in maniera autentica. Mi piace molto.
2: Che poi lo sport per te, Annalisa, è sempre stato parte integrante della tua vita, abbiamo detto dei risultati che hai conseguito a Londra, ma tu sei anche stata oro e mondiale di atletica leggera. Lo sport,
3: ecco, diciamolo,
2: è sempre stato parte di te.
3: Io sono stata oro, tra le altre cose, il record ancora imbattuto. Io lo voglio sottolineare, faccio la sborona, perché su
1: queste
3: cose
1: ci tengo. Ricordiamolo questo record del mondo, della tua categoria.
3: Esatto, poi tra le altre cose, sempre nella mia categoria ho fatto triathlon, ho fatto quarta alla Coppa del Mondo, nonostante la menopausa, lo voglio dire, perché le donne in menopausa non mollate, si può fare. E adesso sto facendo canottaggio, sono stata campionessa italiana quest'inverno di canottaggio, e mi porto, attenzione, sto diventando brava, perché voi mi potrete vedere in pedana.
1: Dove?
3: Alla scherma.
1: No,
3: spada, scherma.
2: No, cioè, no, facciamo prima a chiederti quale sport tu non abbia fatto, dove tu non abbia vinto una medaglia.
3: Quelli con le palle, ragazzi, quelle con le palle non li vedo proprio.
2: No calcio, no basket,
1: no pallavolo, chiaramente.
3: No calcio, no basket, no baschine, niente.
1: Vabbè, però insomma mi sembra una nutrita compagine, cioè scherma, atletica leggera, canottaggio, cioè nel senso.
2: Poi voglio dire, oggi tutto fatto ai massimi livelli.
3: Sì, ma oggi mi dovevate vedere attaccata a una boa con gli elastici che nuotavo sul posto per non perdermi a mare. Una signora mi fa: signora, ma lei ha paura di perdersi? Faccio: sì signora, ho paura di perdermi, perché se vado alla cieca io arrivo in Albania.
1: Ecco, perfetto. Cioè, vabbè, comunque insomma anche lì non so se ci sono delle discipline di nuoto attaccata alla boa così in galleggiamento.
2: Potremmo brevettarla oggi qui all'estate in onda.
3: C'è il cordino, devi trovare una persona brava a nuotare, gli attacchi il cordino alla tua coscia, noi nuotiamo fianco a fianco all'istruttore, la guida diciamo.
1: Certo.
3: E quindi se becchi una persona, le due gambe sono legate, le braccia sono libere, si nuota insieme.
2: Però vedi quante cose
1: si scoprono.
2: All'estate in onda, tante.
1: Annalisa, in tutto ciò, ecco, rimaniamo sempre in tema sport, poi parleremo anche chiaramente del canto, perché tu sei conosciuta anche tantissimo, soprattutto per la tua carriera da cantante, quella che ti ha dato un po' in là, credo, ma che emozione hai provato quando sei comunque salita sul podio paralimpico, questo bronzo a Londra del 2012, ma soprattutto questo record mondiale ancora imbattuto?
3: Allora, io ti devo dire la verità, a volte mi fanno la domanda, no? Ma ti è piaciuto di più vincere Sanremo o vincere le Paralimpiadi? Ragazzi, vincere un'Olimpiade, salire su un podio, sapere che vesti la maglia della tua nazionale, soprattutto che hai prestato in qualche modo le gambe, il tuo sforzo, il tuo impegno per il tuo paese, la sensazione è pazzesca, però se hai come istruttore, come guida, come coach, uno come Andrea Giocondi guidato da Pietro Mennea, la prima cosa che mi hanno detta scesa dal podio è: domani ci alleniamo perché saranno già pronti a rubarti il record. E porco.
1: Ma non c'è pausa.
3: Ma non c'è pausa, scusa, volevo festeggiare con mio figlio un giorno, no?
2: A proposito di figli in vacanza. E allora, Annalisa, rimani con noi, mi raccomando, perché dobbiamo ancora parlare con te di tantissime cose, ma nel
1: frattempo. E sempre a proposito di figli, ascoltiamo chi è diventata mamma da poco, lei è Rose Villene, andrà, chissà dove andrà in vacanza con il suo piccolo Francis Knight, Marzia.
2: No, io sono curiosa, magari lo posterà anche lei sui social e potremo raccontarlo insieme qui all'Estate in Onda.
1: E allora Rose Villene insieme a Achille Lauro, Fragole.

0: tanti auguri a Rose Villain, che ieri ha compiuto gli anni, allora facciamole gli auguri, Vale, qui da Radio 1. E a proposito,
1: al
0: Rose,
1: secolo Rosa Luini.
0: Rosa Luini, ma noi ti conosciamo
1: per gli amici,
0: e ti chiamiamo
1: per noi amici.
0: Rose, facci sapere appunto al numero della diretta, al 335-699-2949, dove andrai in vacanza con tuo figlio, che oggi il tema è questo: dove trascorrete le vacanze con i vostri bambini?
1: E tra l'altro non lo stiamo chiedendo solo a Rose Villain, ma anche alla nostra ospite Annalisa Minetti, che è in collegamento con noi e per noi dalla Calabria.
2: Esatto, dalla meravigliosa Roseto Capospulico.
0: E ci hai già risposto che sei lì con i tuoi figli.
2: Assolutamente sì, dove Fabio oggi inizia il suo torneo, il torneo di calcio, alle 5 c'è l'appuntamento, ma alle 4 mi ha promesso che mi porta in palestra prima a me e non mi abbandona. e poi c'è la piccola invece che va al mini club, dove fa le varie attività, Elena, sì, e quindi loro sono piazzati. Poi stasera si mangiano tutto il buffet, cioè la caccia a chi mangia di più.
1: Annalisa, ma come cambiano le vacanze quando hai figli?
2: Ma le vacanze quando i figli devono essere fatte in maniera tale che i figli stiano bene, perché se tu non predisponi un'organizzazione impeccabile, perché mo sono pure rompipalli i bambini, impeccabile,
1: pretenziosi, no? Brava, sì.
2: Sì, pretenziosi, no, io rompipalli erano proprio, però pretenziosi in maniera corretta e diplomatica, però sì, loro se non hanno tutto organizzato a puntino e sono oberati di cose da fare, se non hai un'organizzazione di questo genere, è capace che tu passerai una bruttissima estate. Quindi chi è poi ha la fortuna di essere sposato, chiaramente si può ritagliare qualche momento, diciamo. Chi è invece single come me deve trovare anche da fare nel momento in cui i ragazzi hanno da fare, quindi ti devi creare o vai in vacanza con un'altra ragazza, un'altra mamma single, piuttosto che comunque io ho la mia super tatona che ci porta ovunque e io e lei ci facciamo grandi sprizze quando loro se ne vanno.
0: Anche perché una mamma felice penso che renda un figlio felice, quindi è giustissimo e sacrosanto ritagliarsi del tempo per sé. Allora Annalisa, prima abbiamo parlato dei tuoi successi sportivi, ci teniamo a ricordare che sei imbattuta nell'oro ai mondiali di atletica leggera nella tua categoria delle Paralimpiadi, ma adesso direi anche di chiederti qualcosa sulla tua meravigliosa carriera da cantante.
1: Certo.
0: Allora Vale ti ha chiesto cosa hai provato quando sei salita sul podio, io invece ti chiedo cosa hai provato quando hai trionfato a Sanremo nel 1998 nella categoria giovani e poi nei big con Senza te o con te. Che ricordo hai di quella notte?
2: Allora, partendo dal presupposto che ero rimasta delusa di aver vinto anche nei giovani, scusami, nei big, perché lo trovavo, io arrivo da una famiglia, perché io arrivo da una famiglia militare, mio padre mi ha sempre detto le cose te le devi meritare, tutto quello che ho l'ho dovuto meritare, e quindi essere catapultata il giorno dopo nei big voleva dire in qualche modo prendere qualcosa che non era ancora mio,
1: bruciare un po' le tappe.
2: Bruciarmi anche la possibilità di tornare l'anno dopo, okay, che sarebbe stato certo. Per me meglio, però la sensazione che ho avuto essendo estremamente ingenua, arrivando comunque dove non avevo chissà quali aspettative se non quella di dimostrare a mio papà che poteva essere un lavoro, perché io ho combattuto dai miei 14 anni fino ai miei 21 che sono andata a Sanremo convincendo mio padre che quello poteva essere il mio lavoro. Immaginate una ragazza che a 18 anni perde la vista, l'unica preoccupazione di mio padre era che io avessi un lavoro.
1: Certo.
2: Che io potessi vivere e in maniera autonoma e indipendente, quindi lui voleva che io facessi i corsi per non vedenti, che io potessi in qualche modo studiare il braille, imparare a usare il bastone, il cane, e invece tutte queste cose a me non piacevano, perché era come dire a me stessa sei solo questo. Io invece volevo essere prima essere Annalisa e poi andare a cercare tutti i rimedi per essere indipendente, quindi avevo bisogno di vivere i miei sogni.
1: E lo dico
2: a tutte le persone.
1: Come hai fatto, Annalisa, a diciamo convincere in qualche modo tuo papà, perché insomma te stessa mi sembra, insomma tu eri già convintissima da quello che ci stai raccontando.
2: Una sera l'ho obbligato a venire a un concorso, una selezione, ho fatto finta di non avere chi mi accompagnasse, ha detto papà mi devi accompagnare per forza tu, lui mi ha accompagnato, calcolate, mio padre mi diceva Annalisa cosa vuoi fare dei lavori, dicevo la cantante, dice no Annalisa non hai capito, a papà di hobby, non di hobby, di lavoro, cioè l'hobby

0: mio padre è uno sceneggiatore, glielo dico sempre, papà tu devi scrivere i film, perché lui una volta, mi ricordo, io stavo soffrendo l'inverosimile perché avevo appena perso la vista, non era cosa semplice a 19 anni accettare tutto insieme, certo. E lui mi disse: se non puoi vedere la luce devi diventare luce, e questo mi ha cambiato completamente la prospettiva delle cose. Non l'ho più cercata fuori, ma l'ho cercata dentro la luce, e quella è una scoperta impagabile.
1: Che cosa meravigliosa, sì. E si evince parlando con te, eh? Veramente
2: la
1: tutta
2: perseveranza,
1: questa,
2: la forza.
1: Perseveranza, tutto veramente è incredibile come quello che tu senti e sei arrivi dritto alle persone che ti ascoltano, si dimenticano della tua disabilità tra mille virgolette, perché proprio non la lasci percepire.
2: Che cosa ti senti di consigliare, Annalisa, visto insomma tutto questo tuo percorso, questa anche capacità di non mollare, di non demordere nonostante tutto, a magari le persone che ci stanno ascoltando, che stanno affrontando un momento particolare, eventualmente anche simile al tuo, che comunque stanno mettendo del loro per poter riuscire nella vita e per continuare a credere nei loro sogni?
0: Che la vita è questa ed è così. A volte è meravigliosa, a volte è sorprendente, a volte ti uccide, ti debilita, ti demotiva. Quello che non dobbiamo mai smettere di fare è di crederci, di credere che siamo noi che cambiamo le sorti e non il destino, che siamo noi che possiamo, dove la condizione non cambia, cambiare nei confronti della condizione, non farci condizionare da ciò che non va. E l'unico metodo e modo è non cercare un'alternativa al dolore. Se il dolore arriva, qualsiasi forma abbia, qualsiasi vestito vesta, non dobbiamo cercare di prendere le distanze dal dolore, fatelo parlare, perché alla fine se noi abbiamo un reale confronto con lui, allora lui ci può solo che formare e crescere, solo che dare di più. Io per esempio dopo ho 50 anni sto ancora soffrendo per amore, ma non smetterò mai di tentare di cercare quell'uomo per me che abbia le caratteristiche dell'uomo che farà la differenza nella mia vita, perché è l'amore che ci motiva e che ci muove.
1: Non
0: diversamente
1: bisogna mai arrendersi.
0: Sarebbe un'esistenza.
1: Hai perfettamente ragione, non è mai giusto arrendersi, quindi continua così, Annalisa, e grazie per questo insegnamento meraviglioso.
2: Ma tanto
1: rimani
2: resta
1: con noi, certo, rimani con noi, perché noi adesso ascoltiamo Sei Sci Sci Disco Life, dopo Onda Verde, e poi ci ritroviamo qui all'Estate in Onda.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 15.31 e 8 secondi, queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 4 Brescia-Padova, dove persistono ancora le criticità a causa di un incidente, al momento sono 5 km di code con tendenza in aumento tra Ospitaletto e l'interconnessione alla 21 in direzione di Padova. E proprio in A21 Torino-Brescia, code tra Brescia Sud e l'allacciamento alla 4 in direzione di Brescia. Andiamo poi in A10 Genova Ventimiglia in Liguria tra Albenga e Andore in direzione Ventimiglia, 1 km di code. In A14 Bologna Ancona code anche a causa di un forte temporale tra Viale Gabriele D'Annunzio e Senigallia in direzione di Bologna. E poi in A2 Autostrada del Mediterraneo, qui si registra un incidente tra Lamezia Terme e Pizzo Calabro in entrambe le direzioni, le code conseguenti. E chiudiamo segnalando in Umbria sulla strada statale 3 bis Tiberina, traffico bloccato a causa di un incidente all'altezza di Ponte Pattoli in direzione dell'incrocio Viterbo Terni. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 18.26, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
2: 15.32 qui all'Estate in Onda su Radio 1, ci sono arrivati un po' di messaggi perché il tema di oggi è raccontateci le vostre vacanze con i figli o di quando eravate figli, e vi leggo insieme a Marzia Gianluca da Bari che ci ha scritto: ragazze, per me vacanza con i figli significa una sola parola, sabbia, me la ritrovo ovunque, anche dentro le scarpe a dicembre, ma vedere i loro sorrisi ripaga di tutto.
3: I sorrisi dei figli ripagano, e oltretutto io personalmente rientro nella categoria di quelle persone che quando vanno al mare fanno un casino con la sabbia, quindi posso capire i tuoi figli. E qui con noi in collegamento c'è sempre Annalisa Minetti, cantante, atleta paralimpica. Allora Annalisa, noi non lo abbiamo detto ad inizio puntata ai nostri ascoltatori perché volevamo conservare questa sorpresa, Annalisa, del tuo...
4: Ma questo è mo la sorpresa la fanno loro a me. Ma chi avete chiamato? Ma non
2: no, non abbiamo chiamato nessuno.
3: Non abbiamo chiamato nessuno, Annalisa.
2: Però c'è un singolo estivo che è uscito da pochissimo, che hai pubblicato in collaborazione con Jay Peralta, e si chiama Una Baciata. Ci vuoi raccontare qualcosina in più?
3: Perché è il tuo singolo, oltretutto. Quindi...
4: Assolutamente sì, in feat con Jay, che è un cantante molto noto in Repubblica Dominicana. Io l'ho conosciuto a Santo Domingo durante un festival e mi era piaciuto tantissimo, e casualmente poi l'ho ritrovato a Riccione per un festival sudamericano. Ho chiamato la sua produzione, tra altre cose conoscevo Max, il suo produttore in Italia, e ho proposto delle note che lui ha fatto diventare magistralmente delle canzoni. Quindi siamo già al secondo singolo insieme, partiamo per Santo Domingo a ottobre, dove ci sarà un tour che ci vedrà protagonisti insieme a Alofonso e Mattia Santiago, tanti diciamo influencer importanti lì sul posto. E quindi ci siamo portati a riprendere in mano la tradizione sudamericana, a fare un bel fusion con la nostra tradizione italiana. Tra altre cose adesso lui è in super classifica con Molella, con Joanna, quindi insomma è un buon momento per Jay.
2: Ma anche per te, dai,
4: anche per te, certo.
3: Ma
4: assolutamente
3: senti,
4: sì.
3: Prima di ascoltare il brano, una domanda provocatoria che si riallaccia al tema del giorno. Santo Domingo è una meta meravigliosa di mare, quindi farai anche un po' sì. di vacanza. Ma Fabio e Elena li porti con te?
4: Allora, voi dovete sapere, lo dovete sapere perché è così, a livello giuridico i bimbi devono avere l'autorizzazione dei papà. Allora, Fabio ha 18 anni, può essere libero di scegliere, Elena no, quindi certo. Ove non ho l'autorizzazione non potrò farlo, ma se potessi scegliere in maniera autonoma si verrebbero con me, sempre, comunque.
3: A fare un po' di mare estivo, anzi invernale.
2: E ascoltare anche la mamma che canta.
3: E ascoltare la mamma che canta, allora vogliamo ascoltarla anche noi questa baciata?
2: Certo che sì.
3: Una baciata.
2: Annalisa Minetti e Jay Peralta.
3: Vai.

0: E questo era il nuovo singolo di Annalisa Minetti insieme a Jay Peralta, lei che sarà tra l'altro anche in tour da ottobre in Repubblica Dominicana. Annalisa, è stato bellissimo sentire questa, la tua meravigliosa voce qui all'Estate in Onda.
1: Grazie, è stato bello anche per me che abbiate, insomma, mi avete dato la possibilità di ascoltarla insieme a voi, è stato bellissimo, grazie.
2: Oltretutto ballavano qui anche dietro il vetro, al di là dello studio, vedevo proprio una regia che si è scomposta in balletti latinoamericani, che devo dire è un tipo di danza che unisce un po' tutti. E Annalisa, a proposito di questo, si coinvolge, unisce, io appena sento partire un brano latino vedo che tutti ballano, anche quelli più composti. E allora, a proposito di balli, di danza, e a proposito di te, è arrivato un bel messaggio
0: bellissimo
2: da Franco, che scrive: non sapevo che Annalisa fosse una persona così bella dentro, grazie per le tue parole. E quindi Annalisa, volevamo condividerlo perché è sempre bello, no? Quando...
1: grazie. Ma io devo dirti la verità, molto spesso mi dicono che poi con me vengono catturati, no, da un'energia. Io ho soltanto rispettato tantissimo questo dono che si chiama vita, ho voluto non sprecarlo, ed è quello che poi dico a tutti i ragazzi. Io insegno spesso nelle scuole e spesso mi ritrovo comunque in tante accademie a confrontarmi con i ragazzi, che sono la bellezza del mondo, e molto spesso siamo noi sempre pronti a dire perché tu, perché tu, perché tu. Come genitore e come donna matura dico perché io, dove sbaglio io, e sui miei errori io costruisco comunque la mia consapevolezza, e di conseguenza è questo quello che voglio dirvi, cioè date la possibilità alla vostra vita di sorprendervi ancora, ma fatelo dando a restituendogli tutto quello che vi dà, perché vi dà tanto di più di quello che noi diamo a lei.
0: E ora in collegamento telefonico Annalisa resta con noi, Annalisa Minetti, ma abbiamo insomma una persona che oltre ad essere un designer di professione, un creativo, è anche un grande appassionato di fotografia e del mondo outdoor. Lui gira in bici e ha figli, quindi diamo il benvenuto a Luca Cerqui. Ciao Luca.
3: Ciao, ciao, grazie, eccomi.
0: Benvenuto all'Estate in Onda.
3: Grazie mille, grazie.
2: Ciao Luca, allora il tema del giorno lo avrai sentito e risentito nel corso di questa puntata, parliamo di vacanze e parliamo di figli in vacanza soprattutto. In questo caso tuo figlio Carlo è nato da poco, ha neanche 2 anni, è nato nell'ottobre 2024. Esatto. E allora noi vogliamo sapere, ma tu lo hai già portato con te in una delle tue uscite, vacanze? Dici un po'.
3: Assolutamente, allora l'ho portato con me, abbiamo fatto ovviamente escursioni corte, piccole, però ha fatto giornate intere in bicicletta con me, ha fatto trekking con me, l'anno scorso era piccolissimo, è venuto in montagna, diciamo che condividiamo tutto ciò che faccio e lui è sempre con me. Sì.
2: Che avrà fatto più trekking di me
0: sicuro, di me te insieme secondo me. Luca, tra l'altro tu insomma ami viaggiare in sella, quella che è una bici gravel in modalità bikepacking, però io non sono una appassionata di bici, nel senso che sono un po' così neofita. Mi dici che cos'è una bici gravel in modalità bikepacking?
3: Certamente, allora la bici gravel sostanzialmente è la tipologia di bici che è simile a una bici da corsa con ruote un po' cicciotte, simile a mountain bike, ciò permette di andare su tutti i tipi di terreni, quindi con una sola bici si può andare velocemente su parecchi terreni, possiamo dire. Bikepack invece è quando si aggiungono al telaio della bicicletta delle borse che ovviamente si utilizzano per viaggiare, non si usano nella quotidianità, ma si usano per mettere tutto ciò che serve per sopravvivere nei viaggi in bicicletta. Quindi c'è la borsa telaio, la borsa davanti, ci si può portare la tenda, diciamo che è un assetto vero e proprio.
0: E lì ci hai messo anche i pannolini di tuo figlio Carlo?
3: No, quelli erano attaccati al carrettino, no, dietro avevo il trailer.
0: Ah, carino, con la bandierina?
3: Sì. No. È obbligatoria per legge, sì, obbligatoria per legge, assolutamente.
2: Senti, Luca, ma qua parliamo, lo abbiamo detto prima con Vale, non solo dei genitori che portano in vacanza i figli, ma anche dei figli che vengono portati in vacanza dai genitori e che hanno voglia di condividere dei ricordi passati. Ma questo tuo amore così profondo per la natura che oggi stai trasmettendo a tuo figlio Carlo, da chi ti è stato trasmesso? Dai tuoi genitori? Da qualche viaggio che tu ricordi di aver fatto con loro, che ti ha legato così tanto alla natura?
3: No, in realtà no, penso che sia una roba, un amore che è dentro di me, perché con i miei genitori abbiamo viaggiato tanto, abbiamo girato parecchio nel mondo, però poi è arrivata una fase dove mi sono reso autonomo e ho avuto il bisogno di approcciarmi con la natura. C'è da dire che ho iniziato con i trekking, poi ho avuto un incidente in moto abbastanza grave e da lì è partita una fisioterapia totalmente sportiva che mi ha aperto il mondo ad ulteriori passioni, e quindi ho bisogno costantemente di questo contatto con la natura, ovviamente anche di faticare.
2: Come diceva quindi anche Annalisa prima, non deve essere un incidente, una malattia o una disavventura a fermarti.
0: Assolutamente.
3: Assolutamente.
0: Beh, no. Luca.
3: Anzi, può essere uno stimolo.
0: E questo esatto. È importante, ecco, Annalisa pure conferma, perché abbiamo in collegamento Luca, devi sapere, c'è con noi Annalisa Minetti che ti saluta.
3: Ciao.
0: E voi condividete le vacanze con i figli, perché anche Annalisa in questo momento è con i suoi due bimbi, un bimbo più grande e una più piccolina, e quindi insomma mi piace aver riunito così queste famiglie. Tra l'altro tu Luca in questo momento dove sei? Perché lei è in Calabria.
3: No, io in questo momento sto lavorando, però sono sul lago di Garda, quindi sto lavorando in un bel contesto.
0: Fantastico, lago di Garda.
3: In mezzo alla natura, in mezzo alla natura.
2: Fresco, immagino.
3: Non troppo.
0: Non troppo.
2: Ah, non troppo, fa caldo anche là. Senti, tu durante i tuoi trekking, durante le tue uscite nella natura, ami fotografare il paesaggio,
3: esatto,
2: immortalare.
3: Sì, esatto.
2: Ora ovviamente Carlo, immagino che da grande avrà un book pazzesco di fotografie da poter sfogliare. Ma c'è uno scatto in particolare che ti ricordi?
0: Che porterai con te,
2: porterai
0: magari
2: con te.
3: Allora, di scatti dei che porto con me sono quelli dove ho faticato tanto, quindi si parla sempre a livello sportivo, dove ho faticato molto e magari una vetta raggiunta o comunque magari non so 500 km fatti in bicicletta all'arrivo, questi sono gli scatti che ho ricordi, albe, tramonti, e di Carlo, vabbè, come potete immaginare ho infinite foto. E forse riguardo lui le più belle o quelle che mi vengono in mente subito, la vacanza dell'anno scorso, che è stata la prima vacanza, quindi trekking su in Trentino Alto Adige, perché da neonato l'ho visto diventare, tra parentesi, grande, nel senso che l'ho visto l'ho visto mangiarsi la sua cotoletta, l'ho visto in abiti trentini e l'ho visto camminare felice in queste bellissime montagne, quindi penso che a livello emozionale per ora i ricordi belli riguardo a lui sono quelli, mentre invece a livello sportivo sono quasi tutti momenti raggiunti, momenti veramente vissuti, magari alle 5 del mattino davanti a delle colline in Toscana con un silenzio. Sì.
2: Prima di salutarci, la vetta più alta che hai scalato, con cui hai fatto trekking, quanti metri parliamo?
3: Non tantissimi, perché frequento la montagna bassa, comunque la D'Amello, quindi Presena, che sono circa 2400 metri, 2500 metri.
0: Un'altezza comunque considerevole.
2: Rispettabile.
0: Esatto, rispettabile. Allora ringraziamo Luca Cerqui, ciclofotografo, per essere stato con noi. Un bacio al tuo piccolo
3: Carlo.
0: Grazie,
3: è stato un piacere.
0: E
3: grazie,
0: buone vacanze.
3: Mille. Altrettanto, grazie.
0: Ciao.
3: Buona continuazione, grazie. Ciao a tutti. Ciao,
0: grazie.
3: Ciao.
0: E ora l'estate in onda, c'è Fulminacci, maledetto me.

0: benedetto me.
1: La mia vacanza da figlia preferita era quando mio papà mi faceva fare il bagno di notte a sorpresa. Mi sembrava un'avventura pazzesca. Lei era Elena da Lecce, che risponde alla nostra domanda del giorno, Marzia.
2: La domanda del giorno: che fate queste vacanze con i vostri figli? Oppure raccontateci un ricordo di quando eravate voi ad essere figli. E in collegamento c'è Annalisa Minetti, cantante famosa, insomma, di cui abbiamo parlato. Abbiamo parlato della tua carriera, abbiamo ascoltato il tuo ultimo brano, Una baciata. E Annalisa, abbiamo anche parlato delle tue vacanze con i figli. Ma prima di presentare il prossimo ospite, ti chiedo: il mare, sappiamo che adesso sei in Calabria, è sempre la tua prima scelta, o anche tu, come Luca che ci è venuto a trovare prima in collegamento, ami la montagna?
3: Guarda, io amo anche tantissimo la montagna, l'ho riscoperta grazie a un paese che si chiama il Cinazzo Romano. Non ho mai, ho sempre pensato, mai, io non farò mai le vacanze in montagna. Ci sono capitata col pancione, ero incinta di Elena, dopo tale quale show avevo proprio bisogno di isolarmi un attimo. Sono salita su dal Cinazzo Romano agli altipiani di Alcinazzo e lì sono rimasta, immaginate, ho comprato il giorno dopo una casa. Mi sono innamorata del fatto che a pochi metri, chilometri scusate, da Roma centro
1: c'è questo paese incredibile.
3: Ma no, ma ragazzi, ma le mucche, gli animali, i cavalli, le pecore, tutte che camminano per strada libere, le volpi la notte, ti vengono vicino al cancello di casa.
1: Una fiaba.
3: E io ho detto no. Sì,
2: noi
3: esatto,
2: abbiamo già preso appunti, Vale, perché
3: no, ma dovete venire agli altipiani. Sì, è un attimo da Roma, vi posso dire. Io sono rimasta incantata, adesso sono 7 anni ormai che sto lì e vado e vengo da quel posto ed è qualcosa di eccezionale, di magico. C'è l'anfiteatro Traiano, i boschi, il fiume, il fiumata, ma bellissimo.
2: Ci hai fatto già innamorare, quindi abbiamo capito che sia mare sia montagna
1: va sempre bene per
3: sì, la magia. E soprattutto l'importante, ovunque noi andiamo, ragazzi, andarci con le persone giuste, se no anche il posto più bello diventa un dramma.
1: È vero. E ora invece diamo voce ad un altro papà, anche lui insomma le prese con due piccolini, e lui è Giovanni Girotto da Vicenza.
4: Ciao
2: Giovanni, tu sei un content creator, sei un esperto di comunicazione e di marketing.
4: Così dicono.
1: Io devo fare una roba in diretta nazionale che la sogno da una vita. A Vicenza ci sono i sassi, le luci.
4: Le luci, Babbo Natale, esatto, la siamo sogniamo. Noi, e c'è tutto.
2: Ok, senti Giovanni, ma
1: momento trash di Radio 1 questo.
2: Ci sta, meno male che c'è un po' di brio, perché il caldo si comincia a far sentire qui a Roma, diciamo che non fa proprio fresco. Hai ascoltato il Locus Amenus di cui parlava Annalisa Minetti prima, ma io volevo chiederti, tu in vacanza con i tuoi figli, come ti organizzi? No, la domanda del giorno.
4: Esatto. Allora, diciamo che è come proviamo ad organizzarci, perché tanto si sa, nel momento in cui hai queste magnifiche creature che per cui il tuo cuore batte tantissimo, e possiamo dirlo, li amiamo sopra ogni altra cosa, ma puoi farti qualsiasi tipo di programma e loro in 5 secondi te l'hanno già disintegrato. Quindi diciamo che io e mia moglie ogni volta che dobbiamo partire abbiamo proprio fatto tutto lo schema, andiamo su Excel, ChatGPT.
2: E ora sei in vacanza d'altronde, no?
4: In questo momento sono in vacanza. Esatto,
1: al mare.
4: Vacanza al lavoro, lo dico sempre, perché ahimè anche quando si fanno questi lavori non si mette mai giù la testa più che altro, però sì, sono qua con loro e stiamo cercando appunto di vivere qui, si vive la giornata, diciamo così. Quando ci sono loro di mezzo è la cosa più bella, però bisogna accettare di vivere alla giornata tutti i giorni.
2: Ma dov'è che siete?
4: Ma non solo in vacanza.
2: In Spagna?
4: Siamo a Gran Canaria, in Spagna, esatto.
2: Grande festa lì, eh?
4: Guarda, è stato veramente, ammetto, abbiamo spudoratamente tifato Argentina, ma per dormire, non per altro, perché noi gli spagnoli sono
1: giusto,
4: persone incredibili, però abbiamo un
1: lungimirante.
4: Po' speravamo in Messi.
1: È andata
4: esatto.
1: Male però.
4: È andata malissimo. Al gol della Spagna avevo mio figlio sul letto dopo 2 ore di addormentamento che urlava, come, e ho ringraziato tutto il sistema FIFA per la meravigliosa organizzazione per avermi fatto questo regalo. No, però scherzi a parte, dai, felice per chi ci ospita.
1: Un po' meno per
4: vacanza,
1: te, quindi, e per la tua nottata in bianco.
4: Esatto, ma ormai ci abbiamo fatto l'abitudine, ci abbiamo fatto il callo, sì, quindi va bene così.
1: Giovanni, tra l'altro, io ho dato una sbirciatina chiaramente ai tuoi canali social e ho visto che comunque tu racconti questa tua vita da papà, insomma avventure e disavventure abbiamo detto, ma lo fai sempre senza più di tanto coinvolgere i tuoi figli, cioè sei tu il frontman di questo canale social e loro, diciamo, li tieni un po' più protetti.
4: Sì,
1: come mai
4: sì,
1: questa scelta?
4: Sì.
1: Cioè, come mai? Non è accusatoria la domanda, è per capire chiaramente.
4: No,
1: è una cosa
4: no,
1: bella.
4: Ma no, in realtà me lo chiedono davvero in tanti, tante volte mi è capitato di avere anche delle richieste di collaborazione in cui mi veniva esplicitamente richiesto di mostrare i miei figli e io ho sempre voluto rifiutare. E credo che lavorando in questo ambiente del mondo digital, con questo grande avvento dell'intelligenza artificiale, della tecnologia che continua ad avanzare, si sa benissimo che l'utilizzo di quello che viene posizionato sui social può risultare davvero tanto rischioso. Quindi ho deciso di farlo intanto per quello che riguarda me stesso, di dire io sono grande, adulto e vaccinato e faccio di me, della mia immagine, quello che voglio. E è vero che sono i miei figli, quindi si dice sempre dei figli, i genitori decidono le sorti di che cosa fare, ma non penso che sia assolutamente corretto condividere e mettere loro, il loro viso, il loro volto, la loro storia, quella che viene chiamata anche reputazione digitale che ci stiamo andando a creare tutti quanti, e loro sono ancora piccoli e uso sempre questa parola, non si meritano di essere ancora inseriti dentro questo grande calderone, che poi ci tengo a precisare ha anche i suoi risvolti positivi, per carità del Signore,
2: cioè,
4: però
2: abbiamo
4: oggi,
2: capito quello che
4: me,
2: intendi, è una forma un po' di tutela in più, scevra da qualsiasi giudizio. Giovanni, oltretutto i tuoi bimbi Amelie di 3 anni e Raffaella di 1 anno, noi li salutiamo. Ti ringraziamo per essere stato con noi, auguriamo a te e a tua moglie
1: buone vacanze,
2: proseguimento di vacanza.
4: Grazie mille.
1: E poi ci becchiamo sui social, dai.
4: Dai, ci vediamo lì assolutamente, buona continuazione.
1: Grazie, ciao Luca, ciao. E torniamo, siamo sempre qui in diretta, c'è sempre Annalisa Minetti con noi.
2: Annalisa.
1: No.
2: Annalisa.
1: Allora, mi sa che non c'è, però noi la ringraziamo per essere stata con noi, Annalisa Minetti, ci ha tenuto compagnia tutta l'ora, ci ha raccontato delle sue imprese atletiche e di canori, chiamiamole così.
2: Abbiamo ascoltato la sua nuova canzone, abbiamo avuto modo di sentire i suoi racconti e anche di percepire tutta la sua forza.
1: Le sue vacanze con i figli.
2: Le sue vacanze con i figli, ma questa donna ci ha dato un messaggio bellissimo di positività e di amore per la vita, oltre ad averci fatto sorridere con i racconti dei suoi figli in vacanza. Questo penso sia un villaggio in Calabria,
1: sì,
2: no?
1: Sì, molto attrezzato.
2: Molto attrezzato.
1: Stava raccontando, quindi insomma ha creato questa situazione carina dove ci sono tante attività sportive, eccetera, in modo da poter rendere la vacanza a tutti gli effetti piacevole sia per lei che per chiaramente i suoi figli.
2: Assolutamente.
1: Ah, ecco, ritornata Annalisa. Annalisa, ti volevamo salutare.
2: Il bello, ragazzi, della diretta. Grazie Annalisa Minetti per essere stata con noi, per tutte le cose
0: grazie
2: bellissime che ci ha raccontato.
0: Grazie a voi per aver impreziosito anche la nostra vacanza e vi auguro di fare una vacanza meravigliosa con i vostri figli. Non vi esaurite, divertitevi.
2: Bene, grazie.
1: Ciao Annalisa,
2: buon tour a ottobre a Santo Domingo, fai un bel bagno anche
0: grazie
2: per noi.
0: Mille.
2: Ciao.
0: Grazie ragazzi, un bacio enorme, ciao Marco.
1: Ciao. E allora, l'Estate in Onda vi dà appuntamento chiaramente domani, l'orario è quello solito, alle 15, qui sempre qui su Radio 1, e vogliamo fare un po' di ringraziamenti velocemente.
2: Assolutamente sì, ringraziamo Ludovico Super Regia, redazione Stefania Livoli, alla parte tecnica Damiano Quarato e Tommaso Margiotta, la scelta musicale
1: Corina De Laurentiis. Ci potete riascoltare su RaiPlay Sound, ora linea al GR1 e poi all'Italia in diretta, e noi a domani ci vediamo e ci ascoltiamo domani, Marzia.
2: Domani, mi raccomando, tutti connessi. Ciao, buona
1: ciao
2: giornata, buone vacanze, buon tutto.
1: Ciao.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Da grande voglio guidare l'autobus.
7: Ma non volevi fare l'astronauta?
8: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ore 16. GR1.
10: Giorgio Schiavoni in studio, polemiche dopo gli scontri a Bologna, la manifestazione in favore di Abdelrahim Fakir. Sulla vicenda interviene Giorgia Meloni, che ha appena terminato un vertice con i leader di maggioranza Tajani, Salvini e Lupi. Per la Premier, quanto accaduto a Bologna è inaccettabile, è doveroso accertare eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine.
11: Fratelli d'Italia lancia il disegno di legge Mai più delinquenti risarciti dalle vittime, maggioranza coesa nel dire no ai risarcimenti per gli autori di reati gravi. Lo Stato sta con le persone per bene, le parole di Galeazzo Bignami. La Lega insiste per l'estensione della legittima difesa, Forza Italia si sfila. Il centrodestra condanna le violenze di Bologna e giudica da irresponsabili la chiamata in piazza del sindaco Lepore. Sulla morte di Fakir, Antonio Tajani dice spetta alla giustizia accertare la verità. E Forza Italia, Fratelli d'Italia e il carroccio di Matteo Salvini dicono in coro no all'ostilità della sinistra verso le divise. La replica del PD: violenze inaccettabili, ma la destra strumentalizza. Il Campolargo invoca chiarezza sulla morte dell'uomo. Verdi Sinistra aggiunge: serve un'indagine indipendente. Sul caso Roggero e la legittima difesa, i 5 Stelle attaccano il governo, arma di distrazione di massa, dicono, per nascondere i fallimenti sul caro vita degli italiani. Il PD chiede alla Premier Meloni, ai ministri Tajani e Nordio di riferire in Parlamento. Francesco Macaro, GR1.
10: E sul caso Roggero interviene l'Associazione Nazionale Magistrati. Dopo la sentenza, i giudici sono arrivate minacce, insulti e messaggi d'odio. Vengono attaccati per aver applicato la legge, scrive la NM in una nota. Da parte di chi ricopre incarichi istituzionali servirebbe maggiore responsabilità e cura nell'utilizzo delle parole, conclude l'associazione. Borse positive, trainate dai titoli tecnologici e i numeri incoraggianti delle trimestrali. Ci colleghiamo in diretta con Federico Simonelli da Milano.
12: Sì, borse europee positive ma in rallentamento nonostante l'apertura sopra la parità di New York. Londra resta poco sopra la parità, più 0,08%, dopo la nomina a sorpresa dell'ex ministro della difesa John Healey a cancelliere dello scacchiere. Milano la migliore, ma fa solo più 0,3%, spinta da difesa e tecnologia. In rosso Parigi e Francoforte. Negli Stati Uniti continuano le trimestrali Alphabet e General Motors, solo per citarne due. Segno più resta nonostante il presidente Trump sia pronto ad annunciare questa settimana una nuova ondata di dazi, secondo il Financial Times. Torna a salire infine il prezzo del petrolio. Questa mattina era sceso a $88 barile, adesso è tornato intorno ai 91. Linea voi.
10: Tra il 1990 e il 2026 in media i salari hanno perso il 6,6% del loro potere d'acquisto, con una contrazione concentrata soprattutto negli stipendi più bassi, lo dice l'Ufficio parlamentare di bilancio. Il calo si spiega anche con la diffusione del lavoro a tempo parziale. Ad attenuare i divari tra fasce di reddito, spiega l'UPB, sono state le riforme IRPEF del 2014 e 2025. Migliorano le liste d'attesa nella sanità. Secondo il bollettino dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, nei primi sei mesi dell'anno sono state effettuate nei tempi di garanzia 1.600.000 visite ed esami in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il caldo di questi giorni alimenta gli incendi nel sud del paese. Ancora non sono spente le fiamme che bruciano il versante calabrese del Parco del Pollino. Situazione preoccupante in Sicilia. Il servizio di Agnese Licata.
13: Nella sala operativa regionale i telefoni squillano continuamente. Forestali, vigili del fuoco, protezione civile lavorano al coordinamento degli interventi antincendio in questi che sono i primi giorni di reale emergenza in quest'estate. La cartina racconta gli oltre 30 interventi aperti o in coda che vedono l'impegno di mezzi aerei. A bruciare c'è ancora Castronovo di Sicilia, a confine tra le province di Palermo e Agrigento. Gli evacuati sono rientrati, ma anche oggi è una giornata difficile con il fuoco attivo su almeno due punti. Poi c'è il bosco del Lago Arancio a bruciare, a Sambuca di Sicilia, ma anche Bivona, solo per citarne alcuni. È stato totalmente spento ieri invece l'incendio a San Giuseppe Iato. Anche qui le fiamme si erano pericolosamente avvicinate alle case e hanno distrutto il bosco sulla montagna. È stata evacuata l'area archeologica su Monte Iato, ma fortunatamente i reperti non hanno subito alcun danno e il parco è riaperto al pubblico oggi, un'emergenza che non accenna per ora ad attenuarsi.
10: Biennale di Venezia. Come annunciato, l'Agenzia Europea per la Cultura ha tagliato la sovvenzione di 2 milioni di euro dopo la partecipazione della Russia. Gli eventi culturali, finanziati con il denaro dei contribuenti europei, dovrebbero salvaguardare i valori democratici e promuovere dialogo e libertà, valori che non vengono rispettati nella Russia odierna, spiega un portavoce. Questa era la nostra ultima notizia, ora la linea a Cristiano Piccinelli per Sulle strade del Tour.
9: strade del Tour.
14: Ben trovati per la 16ª frazione del Tour de France, ultimo giorno di riposo ieri. Quest'oggi invece si riparte con una crono vicino al lago di Ginevra, da Evian-les-Bains a Tonon-les-Bains, 26 km, partenza subito in salita, una salita di circa 9 km e 700 metri con una pendenza media del 4,3%, la discesa successiva tecnica è piuttosto pericolosa, così l'ha definita Remco Evenepoel, secondo in classifica generale, uno dei favoriti al successo finale quest'oggi, che però insomma è intenzionato ovviamente a dare il massimo, non tanto per recuperare i 5 minuti che ha di svantaggio rispetto alla maglia gialla Tadej Pogacar, quanto per distanziare il più possibile gli altri tanti pretendenti al secondo posto dietro lo sloveno, che non avrà più da combattere contro il suo grande rivale degli ultimi 5 Tour de France, ovvero Jonas Vingegaard, caduto nella tappa di domenica e costretto al ritiro per una frattura alla clavicola, dovrà anche essere operato domenica. Tra l'altro si è anche ritirato Tim Merlier, il velocista della Sodal, che ha vinto già tre tappe in questo Tour de France. La situazione adesso al momento vede come miglior tempo Brunner Mirail, 34,14 per completare i 26 km del tracciato odierno, davanti a Tarling e a Ganna, quindi nessuna speranza ovviamente anche quest'oggi per un successo italiano, perché la grande speranza era proprio Filippo Ganna, che però è al momento già in terza posizione. Brunner Mirail è però uno specialista, corridore francese della Visma Lisebai, che come detto ha perso il suo capitano Vingegaard e dovrà un po' reinventare totalmente il modo di correre quest'ultima settimana, che prevede tantissime salite da qui alla fine. Andiamo a vedere quando partiranno i big. Direi di cominciare da Juan Ayuso, partenza alle 17.05 per lo spagnolo, poi Lipovic alle 17.07, dopo 2 minuti Sexas, dopo 2 minuti del Toro, 17.13 Renck Van Poel e 17.15 Tadej Pogacar, che non è escluso che anche possa provare a dare fastidio al belga, difficile però che dia il 100% in questa tappa, pensando magari a lasciare il segno alla tappa di sabato, che da tutti è considerata la tappa regina di questa edizione del Tour de France, con l'arrivo al Tourmalet, ma soprattutto con il passaggio sul Col du Galibier, che è la vetta più alta del disegno di questa grande boucle. Miglior tempo dunque per Armirail, e questa è la situazione al momento nella 16ª tappa. Ci risentiamo alle 16.30, linea all'Italia in diretta.
9: Radio 1, un mondo da sentire. L'Italia in diretta.
2: Italia in diretta, eccoci. Qua, siamo pronte.
15: Ed è martedì 21 luglio, sono le 16.08 per essere precisi. Bentornati all'ascolto, siamo nell'edizione pomeridiana e saremo con voi fino alle 19, dando spazio anche a sulle strade del Tour per raccontare il Tour de France. Avete già avuto un piccolo assaggio con
2: Viviana Verbaro e Miriam Fecchi, eccoci qua.
15: E fino anche alle 19. Fino alle 19, sì, lo dicevamo poc'anzi. Anche questo pomeriggio saremo insieme per commentare quello che ci circonda e ascoltare tanta buona musica insieme alla nostra squadra, che salutiamo e ringraziamo subito.
2: Andiamo subito a salutare perciò in redazione Francesca Bellino, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torresi, regia il nostro Leonardo Gragnoli. Per quanto riguarda la parte tecnica, ringraziamo Jacopo Teodoro. Ci siamo tutti?
15: Sì, per ora ci siamo tutti. Poi vediamo se a Jacopo si unirà qualche altro nostro affezionato tecnico. Allora, la scaletta del nostro pomeriggio prevede subito uno spazio dedicato al turismo, tra i rincari per i viaggiatori, ma anche note amare per i lavoratori, cara Miriam, di questo settore.
2: Eh già, è un problema che noi stiamo cercando in qualche modo di affrontare.
16: vivere, ma non è facile. Ma adesso questo è un argomento che affronteremo tra poco.
15: Tra
16: e intanto vi ricordo anche Spazio alla Musica, e sono onorata, felicissima insieme a te Viviana, perché è già arrivata la nostra ospite dalle ore 16:30 e stiamo parlando di una grande artista. Lei è una grande cantautrice e sto parlando della nostra Mariella Nava.
15: E poi continueremo parlando di cinema, ma non solo, con Violante Placido, e concluderemo cercando di capire come e quando la vacanza può davvero diventare rigenerante, riscoprendo il valore del silenzio.
16: Allora, che dici? Vogliamo iniziare con un po' di musica oppure andiamo ad affrontare subito l'argomento?
15: Andiamo ad affrontare subito l'argomento, perché noi sappiamo che sale il prezzo della benzina. Oggi, pensa Miriam, è arrivata a euro 2,032 in autostrada. Anche quello del gasolio è salito a 2,81 euro, perché sono finiti gli sconti sulle accise e il petrolio è in rialzo. Ciò naturalmente aumenterà i costi per gli spostamenti per chi deciderà di viaggiare in auto, ma non si tratta dell'unico rialzo di prezzi da gestire. Dalle tariffe aeree agli hotel fino ai prodotti alimentari tipici della stagione estiva, in 10 anni i rincari per le vacanze in alcuni casi sono arrivati a sfiorare il 200%, lo dice un'indagine del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, che ha confrontato i prezzi del 2016 a quelli attuali utilizzando dati ufficiali dell'Istat. Cercheremo di approfondire questi numeri, che sono di grandissima attualità, con la segretaria generale di Consumerismo, che è Barbara Molinario, che è qui con noi in studio. Benvenuta.
17: Buon pomeriggio.
15: Buon pomeriggio.
16: Ben ritrovata Barbara, grazie di essere qui.
15: E in collegamento telefonico abbiamo il docente di sociologia dei consumi all'Università di Palermo, Fabio Loverde.
16: Non ancora,
15: no, mi fanno
16: non ancora,
15: cenno dalla regina
16: ancora.
15: Che non c'è ancora il professor Loverde, a cui poi citerò un altro studio per affrontare un altro aspetto del discorso turistico. Iniziamo con Molinario, abbiamo parlato di questa indagine. Molto forti rincari soprattutto al trasporto aereo, perché secondo lo studio i voli nazionali costano oggi ben il 193,3% in più rispetto a 10 anni fa, solo per dire nazionali, non parliamo degli intercontinentali, dei collegamenti europei. Non va meglio con i pezzi dei traghetti, che sono cresciuti del 92%, e l'inflazione ha colpito anche la tavola. Che cosa sta succedendo? Siamo un po' vittime dei conflitti internazionali oppure c'è altro?
17: Sicuramente i conflitti hanno avuto un peso rilevante sugli aumenti, ma ricordiamoci che noi venivamo già da un periodo che è stato quello del Covid, che ha ammazzato totalmente il comparto delle vacanze, dei viaggi, delle trasferte, eccetera. Quindi quando siamo rientrati a volerci godere questo genere di attività, le aziende che vendevano viaggi purtroppo hanno dovuto rifarsi un po' del tempo perso, dei soldi persi. Quindi già abbiamo visto comunque un incremento considerevole in quel periodo,
15: che è partito da lì.
17: Poi è arrivata la guerra, che un pochino è vero, lo stretto di Hormuz, ormai siamo abituati, no? Come una nenia.
16: Sì. Ormai è diventato
17: esatto,
16: parte della nostra quotidianità.
17: Sempre le stesse scuse, mi verrebbe da dire, tra virgolette, perché comunque ci sono dei periodi nei quali l'aumento dei carburanti, del gas, di tutte quelle cose che ormai ascoltiamo quotidianamente, ci sono stati, per carità, ma oggi è diventata un po' una speculazione. Perché cosa succede? Quando un costo, no? Un prezzo si alza in maniera repentina, e poi è molto difficile che venga abbassato di nuovo. Io adesso vi sfido per un caffè, dove abbiamo trovato al bar un costo alzato, se poi l'hanno mai riabbassato. Mai, non è mai
15: ma
17: successo.
15: Ma non solo per il caffè, un po'
17: esatto.
15: Per tutti i generi.
17: E questo succede un pochino anche per i voli. Tu citavi uno studio, appunto negli ultimi 10 anni abbiamo visto questo incremento davvero spaventoso.
15: Sì.
17: Ora ti posso dire, questo mese, in questo momento, l'Osservatorio Consumerismo assieme a Facile.it ha proprio fatto uno studio che si chiama Cara Estate, dove abbiamo appunto analizzato tutti i rincari. Però ti posso dire che con questo terrorismo che è stato fatto, se oggi compriamo un volo riusciamo anche a risparmiare.
15: Ah sì?
17: Sì, specialmente per i voli internazionali, perché sono tutti terrorizzati, quindi si vende molto meno. E oggi io consiglio di andare sulle piattaforme o alle agenzie di viaggio e tentare di fare il colpaccio e comprare un bel volo.
15: Si potrebbe anche essere fortunati. Nel frattempo si è collegato il nostro professore professor Fabio Loverde, docente di sociologia dei consumi all'Università di Palermo. Benvenuto, benvenuto all'Italia in diretta, caro professore.
18: Buonasera, buonasera a tutti, grazie per l'invito.
16: Buon pomeriggio, professore.
15: Allora, immagino abbia sentito un po' il ragionamento che stava facendo Barbara Molinario, ma lei vorrei citare un altro studio per, diciamo, allargare ancora l'orizzonte, sì, se parliamo di turismo, perché c'è uno studio della Filcam CGIL che dice che nel turismo 7 lavoratori su 10, per quanto sia, o diciamo, un settore in incremento, in crescita, 7 lavori su 10 avrebbero un reddito al di sotto della soglia di una vita dignitosa. L'anno scorso il settore turistico, ricordiamo che ha registrato numeri da record, 477 milioni di presenze, oltre 54 miliardi di spesa dei visitatori stranieri, eppure i 2 milioni di lavoratori che alimentano questa categoria guadagnano in media meno della metà della retribuzione dei dipendenti privati italiani. Come è possibile, caro professore, questa contraddizione in termini?
18: Beh, intanto si tratta di un comparto che tradizionalmente ha avuto retribuzioni più basse rispetto a quelle, diciamo, della media delle figure professionali che hanno lo stesso tipo di qualifica o comunque di percorso formativo, eccetera. Le ragioni sono molteplici. Da una parte, indubbiamente legate complessivamente a costi. Da una parte è vero, come diceva prima la persona che ci sono dei costi di gestione certamente molto rilevanti, ma c'è soprattutto il fatto che, attenzione, la maggior parte di questi delle persone che lavorano in questo settore sono, nella maggior parte, appartengono a quelle che vengono chiamate le classi deboli del mercato del lavoro, cioè sono giovani, sono donne, sono il più delle volte con una qualifica intermedia e in alcuni casi anche elevata, che consideriamo che oggi pensiamo ad una persona che serve ai tavoli, un cameriere, un receptionist, sì, deve conoscere più lingue, quindi ormai c'è anche una domanda da parte della clientela di attenzione e di cura che in realtà non giustifica, per l'appunto, questa presunta bassa qualifica. E poi, a parte questo, c'è il fatto che, appunto, in alcuni casi, per l'appunto, direi in buona parte, sono appunto anche dipendenti stranieri, cioè non italiani. Mm-hmm. Questo in qualche modo rende inevitabilmente la dinamica stessa della occupazione dentro questo settore molto più fluida. C'è un turnover costante al di là della stagionalità, e ci sono, per l'appunto, c'è anche un altro elemento che interviene in maniera molto significativa, sì, e cioè il fatto che chi si trova, per esempio, a lavorare in strutture di medio o grande dimensione solitamente riesce a intercettare anche maggiori tutele, maggiori indennità, retribuzioni più elevate. Ma il problema è che in Italia possiamo dire che quasi il 90% delle imprese turistiche sono di piccole o piccolissime dimensioni,
15: e c'è anche probabilmente tanto sommerso.
18: E poi, a parte questo, e lo volevo mettere per ultimo, c'è il fatto che in molti casi si tratta di più pluricontratti quando sono in chiaro, ovvero di doppi o tripli lavori con un solo contratto, certo, da una parte, più altri contratti da altre parti, o altre retribuzioni che prendono da altre parti.
16: Professore, quindi, sì, abbiamo capito dalle sue parole che in effetti tanti giovani non considerano più il turismo un settore in cui costruire proprio una carriera. E tra l'altro aggiungo anche, per sentire il suo punto di vista, le recensioni online, i social stanno cambiando il modo di scegliere una vacanza?
18: Sì, lo hanno già cambiato, lo hanno cambiato significativamente. Direi che esistono ormai strategie messe in atto proprio dagli operatori delle piattaforme offerte agli stessi, chiamiamoli imprenditori del settore, che consentano appunto di, come dire, gestire al meglio queste recensioni. La recensione, sì, è un criterio che tutti i consumatori ormai utilizzano. Chiaramente la affidabilità e direi l'attendibilità e la validità favorita, ecco, di queste recensioni, ma sempre presa con il dovuto,
15: e,
18: con
15: e
18: la
15: su
18: dovuta
15: questo
18: attenzione.
15: Passerei la palla a Barbara Molinario, che credo sia un'esperta dal suo osservatorio rispetto a questo aspetto, e aggiungerei anche l'algoritmo quando scegliamo, che ruolo ha a questo punto?
2: Arriva subito
17: ormai
2: tutto.
17: È diventato il metro con il quale cioè sul quale lavorano appunto queste piattaforme, perché non so se vi è mai capitato di collegarvi con il vostro device e avere un prezzo, magari collegarvi con il computer dell'ufficio o di un amico e avere un prezzo completamente diverso per la stessa tratta alla stessa ora, e questo dipende appunto dall'algoritmo, perché più siamo interessati a quella tratta e maggiore sarà il prezzo che ci viene appunto proposto, ma anche al contrario può essere invece piacevole ricevere delle offerte nelle nostre corde, quindi non lo demonizziamo del tutto, dobbiamo imparare ad utilizzare lo strumento, ma dobbiamo stare soltanto, se mi permettete, attenti a una cosa, vorrei dire agli ascoltatori, alle truffe, perché sono
2: brava.
17: 195 milioni di euro il danno economico complessivo causato dalle truffe online soltanto nell'ultimo anno, quindi ricordiamo che dobbiamo stare sempre attenti quando vediamo queste proposte troppo allettanti, che c'è appunto dietro magari qualche magagna e ci viene offerto.
15: Quindi,
17: un posto.
15: Quindi ricapitolando, abbiamo un settore turistico che è in assoluta espansione, però con dei prezzi spintissimi per
17: Guarda,
15: quanto riguarda
17: alcuni
15: gli utenti.
17: Voli europei, ti dico soltanto che tra agosto e tra aprile che c'è stato insomma due mesi fa e agosto, adesso le proiezioni di agosto, lo studio che abbiamo fatto con facile.it consumerismo si attesta al 74% in più per la stessa tratta che avevamo ad aprile ad agosto, insomma è una cifra bella alta.
15: E allora quale può essere la soluzione? Non fare le vacanze di luglio ed agosto?
17: Allora guarda, la tipologia di vacanza è molto cambiata, non c'è più la vacanza di 15 giorni, prima ci si trasferiva negli anni 60-70 addirittura un mese, no? Tre
15: meraviglia.
17: Mesi in villeggiatura, poi abbiamo avuto queste vacanze estive di 15 giorni, 20 giorni, oggi invece si fanno delle vacanze molto più brevi, purtroppo il periodo sì viene cambiato da alcune tipologie di utenti, che sono quelle magari che hanno i figli già grandi o senza figli, ma quelli che hanno i figli che vanno a scuola sono inevitabilmente costretti a viaggiare d'estate perché non hanno altra alternativa. E ti posso dare un altro dato, ti dicevo che mi è arrivato da pochissimo dall'Associazione Italiana degli Agenti di Viaggio, l'AIAV, e purtroppo il comparto si è molto ha molto risentito di questi rincari, tant'è vero che la prima parte dell'estate vede delle prenotazioni in calo tra il 20 e il 40%. E questo dato cosa ci dice? Che gli italiani prenotano da soli e non si rivolgono più alle agenzie, o che non vanno proprio più in vacanza?
15: Ecco, secondo lei, professore, aspetta un attimo Miriam, scusami, voglio sentire su questo aspetto il giudizio del professore, perché è un quesito molto importante.
18: Beh, è vero che la vacanza è cambiata ormai da almeno 20 anni a questa parte, per tutte le ragioni che sono state individuate, però c'è un elemento, adesso diciamo, mi permetto di dire, in letteratura, ecco, si parla anche addirittura di staycation, cioè di vacanze di prossimità che sono fatte proprio per consentire in qualche modo la riduzione dei costi, la riduzione dell'impatto complessivo sulle proprie economie familiari nel breve e medio termine, anche la possibilità di rilassarsi in realtà di più, perché comunque i viaggi di lunga durata, di lunga distanza hanno anche degli effetti, insomma, eccetera. Però il punto vero è che appunto se da una parte rimane un must che tutti noi dobbiamo seguire, quello della vacanza, dall'altro è vero che sta diventando un po' più difficile, ed è vero altrettanto che come dire, dobbiamo tener conto del fatto che in fondo chi è che riesce a partire oggi si colloca sempre almeno nella modalità classica, ecco, come la intendiamo noi, anche in queste modalità da 3-4 giorni, che è quella più frequente, ecco, direi, in una fascia diciamo media, medio-alta, mentre per tutti gli altri si scelgono strategie di accomodamento che sono certamente, ecco, anche da un punto di vista economico, probabilmente meno interessanti, ma sono le uniche che possono
15: essere messe in atto. Professore, lei parla di scelta, ma forse qui stiamo andando nella direzione della rinuncia, e che un altro paio di maniche.
16: Che si trovano, in effetti, uno può scegliere, come dicevamo prima, i social ti propongono, e poi comunque i giovani ormai sono molto attenti e bravi e preparati in questo, perché aspettano il momento giusto per trovare quel biglietto ad un prezzo più basso, senza dimenticare che io lo devo dire, per esempio nel quartiere dove vivo, siamo a Roma, hanno chiuso ben due agenzie di viaggio. Infatti sono rimasta perché dico, ma come mai? E lì la domanda perché ormai tutti usano i social o comunque online.
15: C'è un cambio di costumi profondo. Allora ringraziamo e salutiamo Barbara Molinario per essere venuta qui in presenza a Saxa Rubra, Fabio Loverde per essersi collegato con noi. Miriam, andiamo in musica?
16: Andiamo in musica, grazie facciamo ai nostri ospiti. E a questo punto, l'abbiamo visto, protagonista dei mondiali insieme a Laura Pausini, stiamo parlando di Robbie Williams. Qualcuno lo ha tacciato perché sicuramente ha usato una droga, no, manco per niente, infatti ci ha scherzato sui social usando una mentina, facendo vedere, ragazzi, ma vi rendete conto? Anche perché lui è diventato un salutista. E allora Robbie Williams, la canzone che andiamo ad ascoltare all'interno del suo nuovo lavoro, si intitola All My Life.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È mezzanotte e 3 minuti.
2: Con un ottimo tempo, vedremo se resisterà, ma comunque dà forza alla prestazione del nostro portacolori, visto che eravamo già in debito con Ganna, che è sfilato a questo punto in quarta posizione. Ma come detto, oggi più che gli specialisti contano le gambe, dopo tante le fatiche degli ultimi giorni, le salite, le montagne che sono state affrontate dal plotone evidentemente rendono più equilibrate le forze in campo. Non è soltanto una prova per specialisti, anche perché nella prima parte soprattutto c'è questa salita di circa 10 km non particolarmente arcigna, ma che evidentemente può far male a chi non è preparato e che ha un po' di tossine ancora da smaltire. Dunque miglior tempo per Mattia Cattan della Red Bull Bora, che peraltro ieri sera intorno alle 10 è stata tutta la squadra, compreso Remco Evenepoel. Ci sono stati dei controlli antidoping per quanto riguarda la formazione tedesca in una giornata, due giorni in cui ci sono state tante polemiche anche per quello che è successo nella notte tra sabato e domenica, con i controlli notturni sia nell'albergo di Jonas Vingegaard, svegliato alle 2 di notte, sia in quello di Tadej Pogacar, allora primo e secondo in graduatoria, che insomma hanno poi dovuto riprendere sonno con qualche difficoltà e con polemiche da parte dei compagni di squadra. Anche lo stesso Remco Evenepoel aveva di fatto difeso i due campioni, quello danese e quello sloveno, perché insomma riteneva che non fosse necessario entrare nella notte, soprattutto alla vista di una tappa difficile come quella appunto che prevedeva l'arrivo al plateau de Solazon di domenica. Ma quello che conta adesso soprattutto è che Mattia Cattaneo è davanti a tutti, 34.01 è il suo tempo da battere, evidentemente è stato anche concesso, diciamo così, della libertà, visto che insomma non ha necessità di essere protettore per Remco Evenepoel. Farà da sé il belga, che lo ricordiamo è campione olimpico in carico delle prove contro il tempo. E allora Cattaneo, miglior tempo fino a questo momento, intorno alle 17.05 inizieranno a scendere i big. Ci risentiamo proprio intorno a quell'ora per l'analisi di quello che succederà sulle strade del Tour. Linea all'Italia in diretta.
3: Radio 1, un mondo da sentire. L'Italia in diretta.

0: sembrino più lenti, disperatamente al margine di tutte le correnti.
1: Che meraviglia, La dovremmo veramente ascoltare dall'inizio alla fine, ma tutte e due le versioni, quella cantata dall'autrice, cantautrice Mariella Nava, e poi la voce di Renato Zero, che l'ha portata a Sanremo 1991, che tutti tra l'altro non ce l'aspettavamo la sua presenza in gara addirittura, però devo dire che è stato insomma, siamo stati onorati della sua presenza, questa è la verità. Allora, 16:38, cara Viviana Verbaro.
2: E cara Miriam, che regalo che abbiamo oggi in studio con
3: intanto
2: noi.
3: Intanto buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, Mariella Nava.
2: Benvenuta.
1: Grazie. Peccato che non c'è il pianoforte, potevamo approfittare. Prima o poi dovremo convincere.
2: Quando volete, quando volete.
1: Allora, ha scritto alcune delle pagine più intense della musica italiana, ebbene sì, ma spesso le sue canzoni sono diventate famose anche attraverso le voci di altri grandi interpreti. Vorrei fare un elenco infinito di artisti che hanno partecipato, che hanno cantato le tue canzoni, poi i duetti, potrei appunto Dionne Warwick, Amedeo Minghi, ha scritto per Lucio Dalla, Ornella Vanoni, Mietta, Loredana Bertè, Tosca Siria, Iva Zanicchi, Eros Ramazzotti, Drusilla. Drusilla non me la, sai che non me la ricordavo?
2: È recente,
1: vedi?
2: Da questa parte, il brano molto bello, Contro i pregiudizi.
1: Allora, devi sapere che Viviana Verbaro è una fan di Drusilla.
2: Vedi? Sì, mi piace moltissimo.
3: Mi piace moltissimo, davvero.
2: E intanto ne approfitto, mi inserisco per inserire il nostro numero di telefono, ricordarlo agli ascoltatori che anche senza il nostro promemoria però lo sanno e ci stanno scrivendo. E il 335-699-2949 per interagire con noi e con la nostra ospite. Intanto Raimondo da Nuoro dice grazie, era ora di risentire la meravigliosa in maiuscolo Mariella Nava, quindi un benvenuto grazie, anche dai nostri ascoltatori.
1: Ma ci abbiamo degli applausi anche finti?
2: No, tutto vero, noi abbiamo solo cose vere.
1: Ma io sono sicura che dall'altra parte chi ci sta seguendo in radio sono lì che insomma ascolteranno adesso le tue canzoni e le tue parole. Allora, le canzoni di Mariella hanno sempre parlato d'amore, ma anche di diritti, sicurezza sul lavoro, malattie e violenze sulle donne, pregiudizi e responsabilità sociale. Tra l'altro, per questo impegno le è stato conferito l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
2: È vero.
1: Wow!
2: Sì, grazie, è stata una cosa molto bella da ricevere, ma oltretutto non sono la sola, no? Ci sono tanti personaggi ormai che si danno da fare, insomma, in solidarietà,
1: cercano in qualche
2: in vicinanza,
1: modo
2: in dar voce a quegli argomenti, quelle cause che ci piace sostenere, insomma.
1: Assolutamente, perché comunque tramite la musica possiamo comunicare soprattutto con i giovani, no?
2: Con l'arte,
1: che è così importante. Poi vabbè, inutile, hai scritto anche per Gianni Morandi, che è stata la tua prima canzone.
2: Sì, la
1: allora
2: primissima.
1: Viviana, devi sapere,
2: vai, racconta.
1: Lei, un bel giorno, giovanissima, quanti anni avevi?
2: Ma 20 anni.
1: 20 anni.
2: Creatura.
1: Realizza questa canzone, scrive il testo e a chi la manda?
2: A Gianni Morandi. Avevo letto che insomma sarebbe stato contento di ricevere canzoni da giovani autori sconosciuti.
3: Non vi conoscevate?
2: No, io ero a casa mia, proprio a Taranto, nella mia città.
3: Okay.
2: Ero una studentessa e praticamente avevo letto questo annuncio di Gianni Morandi che stava assemblando il materiale per Uno su Mille, questo suo album. E ho detto, ma perché non posso
3: magari
2: mandare?
3: Sono io quell'uno su mille che ce la fa.
2: E quindi ho provato a mandargli questa cassetta e dentro c'era questo brano che si intitola proprio Questi figli. Vista però dalla parte dei genitori, cioè era un entrare nei pensieri di mia madre in una sera in cui ero tornata un po' più tardi, quindi l'avevo fatta stare in ansia.
3: Dice un paio di versi, ricordaceli.
2: Questi figli dove andranno mai? Tanta fretta nelle gambe e sempre in mezzo ai guai. Però soprattutto la fine è importante. Questi figli, chissà poi io com'ero. Ah, mamma mia, sti figli, Gesù, guai a te se me li togli.
1: Vedi?
2: Mamma mia.
1: Ricantata mamma poi, mia, cantata mamma. Da Gianni Morandi.
2: Sì, che gli piacque subito lì, questa canzone, questo tema, insomma, lo sentì molto.
1: Vabbè, certo.
2: Ma pensa che mi disse accendi la televisione, perché mi telefonò proprio lui, io non...
1: Com'è, scusa, lo stai imitando benissimo.
2: E poi mi chiamano tale quale. E no, e praticamente era un pomeriggio, mia madre mi disse, ma ha telefonato qualcuno, ti cercano? Quindi mi passò il telefono, quello che c'era una volta, non c'erano cellulari,
1: certo.
2: Esatto. E io andai di là e sentii proprio, pronto, sono Gianni Morandi.
3: Incredibile.
2: Mi hai scritto una canzone bellissima, mi hai mandato una canzone bellissima. Quindi accendi la TV sabato, e ci sarebbe stato fantastico con praticamente Pippo Baudo, lui stesso e suo figlio Marco al violino, piccolino. Ah. E io, ignara di tutto, assistetti insieme a mia madre.
1: La tua canzone cantata da Morandi.
2: La mia canzone per la prima volta cantata, eseguita da lui. E questo fu il mio sogno concretizzato. Quindi...
1: Certo, da lì il tuo inizio. Cioè, perché
2: il mio
1: detto,
2: inizio.
1: Ti ha dato credibilità, comunque ti ha portato l'input, no, per proseguire e continuare. Senti, poi... tanti altri momenti, per esempio c'è un'altra canzone, Come mi vuoi, che è stata cantata prima da Edoardo De Crescenzo e poi da Mina. Che effetto ti fa riascoltare quelle parole dai due interpreti, che sono tutti e due grandi?
2: Come al solito, un regalo ricevuto sia da De Crescenzo, da Edoardo De Crescenzo, sia da Mina. E ogni volta che io la canto, questa canzone che un po' è entrata nelle playlist, si dice così oggi, no? Playlist, nei piano bar la eseguono spesso, me la chiedono addirittura, quindi se la ricordano. E dico sempre scusate, perché dopo De Crescenzo e Mina, due voci così, ma io, insomma, solo perché l'ho scritta ve la canto, no? Mi sento sempre un po' da meno, no? Però è sempre bello, insomma, sapere che nel mio curriculum ci sono questi grandi interpreti che mi hanno scelta.
3: Beh, non abbiamo la musica, però faccelo sentire. Allora, un accenno.
2: Come mi vuoi, posso fare tutto, inventare un trucco. Come mi vuoi, se ti spendo un fiore poi mi chiami amore. Come mi vuoi, distratta un po' incosciente, banale ma divertente, violenta, dimmi se va bene, se non si rallenta.
1: Quanto sono importanti le parole. Allora io approfitterei, sono le 16:45, e per andare ad ascoltare invece una canzone che ti accompagna in teatro insieme a Daniela Poggi, si intitola Non mi capirai mai.
2: Sì.
1: Vuoi raccontarci qualcosa in breve o prima ascoltiamo la canzone?
2: Beh,
1: e poi ci
2: in
1: racconti?
2: Breve ti dico, è una dedica a tutte le mamme. A tutte le mamme, perché è un po' un ripassare i momenti dalla gestazione, no? Di un figlio, dal concepimento alla gestazione, poi il parto e poi l'allevarlo, il nutrirlo e tutte le aspettative. Quindi un po' si lega alla prima canzone che scrissi a Morandi, ma in realtà poi diremo perché ho scritto questa canzone dopo averla ascoltata.
1: Va bene, anche perché tu non sei mamma.
2: No.
1: Vedi?
2: Non sono mamma, però tutte le donne sono mamme comunque.
1: Sempre, sempre.
3: È bella.
1: Anche io non sono mamma.
3: Ragazze, un paio di messaggi prima di andare.
1: Prego.
3: In musica. Senza trucco, la classe, scrive un nostro ascoltatore. E poi un altro, benvenuta Mariella Nava, Davide da Pordenone.
1: Ricordiamo.
3: Grazie.
1: Il numero ancora una
3: 335
1: volta.
3: 335-699-2949.
1: E allora, eccola qui, non mi capirai mai.

0: capirai mai, questo è uno dei pezzi della nostra ospite speciale Mariella Nava qui nei nostri studi. Sono le 16:50, per chi non l'avesse capito, questa è Rai Radio 1 con Viviana Verbaro, Miriam Fecchi. State seguendo l'Italia in diretta, ma Viviana, c'è una notizia molto importante.
1: Sì, purtroppo dobbiamo interrompere questo momento di poesia per darvi un'ultima ora molto importante, perché a Como una bimba di 10 anni è scomparsa nelle acque del lago, era con i genitori, si è tuffata e non è più emersa. Sono in corso le ricerche, è accaduto questo pomeriggio proprio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al Tempio Voltiano, e purtroppo aspettiamo di vedere come andranno le ricerche della piccolina.
0: Queste sono notizie che non vorremmo dare, che in questi giorni,
2: certo,
0: purtroppo aumentano sempre di più.
2: Purtroppo il fiato, sì.
0: Allora, torniamo alla tua musica. Stavamo appunto dicendo, abbiamo ascoltato questa canzone.
2: Sì, questa canzone è tratta
0: che
2: da questa, all'opera teatrale che stiamo portando appunto in scena io con Daniela Poggi, il cui testo è stato scritto da Stefania Porrino, ed è un testo teatrale che affronta la violenza di genere, il tema della violenza di genere, però da una parte, da un punto di vista un po' nuovo, perché Daniela Poggi incarna la figura della madre di un femminicida, quindi viene
0: difficilissima come
2: figura. Dall'altra parte il dramma nel dramma, perché è tradita due volte, come madre e come donna, e dice, si chiede se può avere avuto anche lei una parte di responsabilità, se può non essersi accorta per tempo di aver allevato un figlio che poi
0: l'ha portato,
2: esatto,
0: certo,
2: arriva a compiere questo gesto assurdo, insomma, orribile. E quindi indaga, va indietro e cerca di capire dove può essere stato il gap, il vuoto, e non sa dare una soluzione. Noi non diamo soluzioni. Io sono sulla scena con lei, sono un'amica che lei attenziona, nel senso dice attenzione a guardare bene nel figlio, negli occhi tuo figlio, perché anche io in scena ho un figlio, e dice perché qualsiasi dettaglio, insomma, può essere utile a capire cosa sta vivendo lui, come sta vivendo anche il suo amore, la sua relazione di coppia, se in un ambito giusto di vita, di amicizie.
0: Meraviglioso, lo sai che non sapevo.
2: Si intitola Figlio non sei più Giglio.
0: Ma adesso questo ormai il debutto c'è stato da un po' di tempo.
2: È da 3 anni che la portiamo.
0: Da 3 anni che portate avanti.
2: In giro. Ed è molto bello,
0: ma
2: perché
0: riprenderà adesso?
2: Certo, dal punto di vista educazionale, sì, siamo state recentemente a Bibbiena, il 1° luglio, il 13 a Forlì, ma continueremo, perché con la stagione nuova autunnale si ripropone anche il periodo di attenzione di questo tema, no? Arriva il novembre, il 25
3: Purtroppo
2: novembre.
3: Non è un tema su cui si smette di avere attenzione, perché la cronaca continua, ai noi, ad alimentare tutto questo, però sicuramente si tratta di una chiave di lettura inedita,
2: ma molto utile,
3: molto
2: secondo me, perché
3: sì,
2: non ci soffermiamo soltanto, ahimè, a soffrire sull'atto compiuto, ma cerchiamo di indagare quali possono essere le ragioni, i motivi. E quindi a livello scolastico, per esempio, sarebbe molto utile portare i ragazzi,
3: perché no,
2: ad assistere al nostro spettacolo. Ce lo diciamo da tempo.
0: Allora, stiamo per giungere al termine, qui i tempi, il tempo vola, e quindi prima di ascoltare un'altra canzone di Mariella Nava, volevo chiederti, Mariella, tu sei una grande interprete, ma soprattutto un'autrice. Un'autrice dove praticamente hai vissuto Sanremo in tutte e due, cioè sia come autrice che come interprete. Oggi come oggi, se dovessi, non dico fare una scelta, però emotivamente, qual è quella, come preferisci, essere interprete e autrice insieme, o ti basta anche essere solo un'autrice?
2: Ma sono due ruoli che mi appagano, diciamo. Sicuramente quello dell'autrice già è bello e dà soddisfazioni, insomma,
0: certo,
2: almeno nel mio caso,
0: insomma,
2: gratificazioni,
0: scritto veramente un'infinità di testi,
2: sì,
0: di canzoni,
2: sì,
0: che poi aggiungo, tu prima ascolti la musica, ti viene l'idea dalle note musicali o dal testo?
2: Beh, prima scelgo il tema da trattare, perché okay, scrivo tutto, e quindi mi piace poi ambientare quel tema sonoramente, quindi vado a cercare le soluzioni armoniche, la melodia giusta, la sottolineatura della parola, cioè io faccio proprio un lavoro di cesello, non mi soffermo alla prima idea che arriva.
3: E si sente.
2: E poi ti rispondo, come interprete mi riservo la parte del coraggio, cioè lì dove magari io scrivo qualcosa che mi rendo conto ci voglia coraggio a portare, mi piace tenerlo per me, perché da donna del 2026 eccomi, e lo sono sempre stata, come sai, no? Tutte le volte che ho portato Mendicante, per esempio, a Sanremo, che già trattava il tema della politica, e poi insomma nel 94 Terra Mia, e nel 99 ho portato Così è la vita, e mi ha portato anche Fortuna, ma insomma ho sempre trattato dei temi forti, e quindi ce n'ho anche nel cassetto pronti, non si sa mai, se mi chiamassero ci sono.
0: Bene. Sentiamo Stefano De Martino per quanto riguarda Sanremo 2027. Non sarebbe male, anche perché hai partecipato tante volte a Sanremo, non solo come interprete e autrice, ma anche come autrice. Allora, alle 16:57 velocemente ci dobbiamo lasciare, anche perché è pronta la tua musica sul piatto, come si usava una volta a dire. Il cuore mio è la canzone che andiamo ad ascoltare.
2: È l'ultima
0: Mariella,
2: volta che sono andata al festival.
0: Al festival di
2: 25
0: Sanremo.
2: 25 anni fa.
0: E non si può. Deve tornare Mariella Nava, grazie. Ricordiamo che noi ci fermeremo per circa un'ora.
3: Sì, ci sentiamo qui fra un'ora circa. Per ora diamo lo spazio a Sulle strade del tour, subito dopo l'informazione del GR1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: GR1.
2: Schiavoni in studio, un'ultima ora da Como. Sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni che si è tuffata nel lago senza più emergere. La piccola straniera è in vacanza con la famiglia. In quel punto, già in passato, si sono registrati diversi episodi di annegamento, nonostante il divieto di balneazione. Polemiche dopo gli scontri scoppiati ieri a Bologna dopo la manifestazione in favore di Abderrahim Fakir, morto durante un'operazione di polizia. Quanto accaduto è inaccettabile, afferma Giorgia Meloni. Doveroso accertare le responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per 74 degli 81 indagati, destinatari dell'avviso di chiusura delle indagini nell'ambito dell'inchiesta sull'agenzia di investigazioni Equalize. Tra di essi Leonardo Maria Del Vecchio, il banchiere Matteo Arpe, il fratello di Filippo Tortu, Giacomo, e vari avvocati di diversi studi legali internazionali che si sarebbero rivolti alla società, presieduta da Enrico Pazzali, per svolgere controlli attraverso pratiche ritenute illecite su persone di loro interesse. Nel Golfo Persico prosegue la controffensiva dell'Iran in risposta agli attacchi degli Stati Uniti. L'esercito del Kuwait afferma di essere sotto attacco da missili e droni, mentre il Bahrain ha fatto suonare le sirene d'allarme. La pace è il grande desiderio che agita molti cuori, ma è anche minacciata, calpestata, irrisa, lo scrive Leone XIV nell'introduzione a Disarmata e disarmante, il libro che raccoglie i suoi appelli e interventi sul tema. Non sono le armi atomiche che generano la pace, ma il disarmo, afferma il Papa. Siccità sempre più in sofferenza, il Po nonostante i recenti temporali. L'autorità di bacino conferma lo stato di criticità media, ma sottolinea che cresce l'allarme per l'acqua potabile. Aumentano i comuni serviti con autobotti tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. Si avvicina il matrimonio tra Damiano Davide e Dove Cameron. Le pubblicazioni di matrimonio della coppia sono state affisse al comune di Roma, segnando il passaggio amministrativo che precede la celebrazione delle nozze tra l'ex frontman dei Maneskin e la pop star californiana. E con l'informazione è tutto.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
7: Stanno arrivando i mini cuccioli.
8: Ciao a tutti.
9: Portatemi chiunque provi ad entrare.
10: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
11: 14 ore.
6: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
13: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
12: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
14: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
15: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
14: Info su suzuki.it.
16: Suzuki.
17: Sulle strade del Tour de France.
18: Ore 17:04 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, trasmissione che come di consueto si avvale della regia di Umberto Conti. Oggi Edmondo Eddy Cotta alla parte tecnica. 335-699-2949 per i vostri WhatsApp, i vostri SMS. Messo alle spalle il secondo e ultimo giorno di riposo e una cronometro individuale abbastanza acquatica, quella che sta impegnando i corridori da Evian-les-Bains a Tonon-les-Bains, due celebri centri termali attraverso le strade del versante dell'Alta Savoia francese che dà proprio sul lago di Ginevra. Il tutto senza però Jonas Vingegaard, caduto e quindi costretto al ritiro domenica, e con i principali inseguitori di Tadej Pogacar racchiusi tra loro, è vero, in poco meno di 2 minuti e mezzo, ma già con 5 minuti di distacco minimo dal primo in classifica, lo sloveno. Ed è proprio il secondo in graduatoria, il belga Remco Evenepoel, il logico favorito della frazione odierna. Intanto però, a livello di politica sportiva, è sempre maretta in Italia tra federazione e Lega. Infatti il Consiglio federale della Federciclismo ha disposto il commissariamento della Lega del Ciclismo Professionistico, presieduta da Roberto Pella, in ragione, si regge nella nota, delle ripetute e gravi violazioni delle norme federali e della convenzione sottoscritta in data 13 agosto 2024, nominando commissario il generale dell'Arma dei Carabinieri Mauro Capone, che incontrerà gli associati in una riunione alla fine del mese. La convenzione, a cui fa appunto riferimento il comunicato della Federazione Ciclistica Italiana, è quella che regolava i rapporti tra la federazione stessa e la Lega. In particolare Pella avrebbe venduto in una gara i diritti TV dei campionati femminili professionistici che non aveva nel suo pacchetto, in quanto facevano capo alla federazione. La cronaca però ora ci porta dritti al Tour de France, la cronometro e l'aggiornamento in un minuto. Cristiano Piccinelli.
1: Ben trovato a te Giovanni, ben trovato a chi ci ascolta. Tappa 16, dunque 26 chilometri tutti a cronometro. Sceso in strada uno dei big attesi, ovviamente saranno uno dietro l'altro i 2 minuti, cominciare da Juan Ayuso, lo spagnolo della Lidl Trek, ma il miglior tempo fino a questo momento è quello fatto registrare da Mattia Cattaneo, 34.01, compagno di squadra alla Red Bull Bonansgrohe di Remco Evenepoel, che direi è il grande favorito. Qualcosa però deve criminare Tim Naresman, che è secondo a soli 5 secondi da Cattaneo. Perché? Perché al momento della partenza, quando il cronometro scandiva i secondi, Naresman non era sul podio, è arrivato un po' di ritardo cercando di velocizzare la salita sulla rampa, poi però deve partire da fermo, quindi è stato fermato, è partito, ha perso una quindicina di secondi, avrebbe avuto sicuramente il miglior tempo quantomeno parziale, perché io credo che il 34.01 di Cattaneo subirà un sorpasso, credo, da proprio il compagno di squadra Remco Evenepoel. Ma attenzione, perché è una crono complicata, non banale: salita iniziale 10 km, discesa tecnica e poi 10 km di rettilineo, ma con un finale abbastanza impervio dal punto di vista, diciamo così, del tracciato. A te.
18: Grazie Cristiano. E a proposito della bella prova di Mattia Cattaneo, come spieghi, come non dico giustifichi, ma comunque inquadri il fatto che comunque un collaboratore di Evenepoel, un corridore in lizza almeno per il podio, si sia impegnato a tutta, giustamente tra l'altro dal suo punto di vista, in una prova in cui evidentemente, no, chi gregario deve essere a volte, se non spesso, se non quasi sempre, è invitato a andare il più piano possibile, tempo massimo permettendo.
1: Ma io credo che, insomma, che siccome non è un grande aiuto sulle montagne Cattaneo per Red Bull, è più, diciamo così, un aiuto anche psicologico, se l'ha portato dietro sostanzialmente dalla Sodal Quickstep Remco Evenepoel, però in montagna non può essere, sulle grandi salite non può essere uno scudiero per Remco Evenepoel, ma a cronometro va. Cattaneo è uno di quelli che riesce sempre a comportarsi bene sulle cronometri, allora credo che semplicemente la squadra gli abbia concesso libertà, come a molti altri per la verità. Io ho visto, insomma, anche Naresman ha avuto libertà, ci sono stati, insomma, dei corridori che potevano essere, come Armirail ad esempio, dei importanti per la classifica generale, però poi è chiaro che subentra anche la necessità in questo momento magari di quagliare e evidentemente di avere anche la possibilità di portarti a casa una tappa. Certo, la Red Bull una tappa l'ha già vinta proprio con Remco, però ovviamente ci sono anche punti in palio per la questione classifiche UCI.
18: Ed ecco che il nostro primo ospite quando c'è un cronometro ogni sua frase, non dico sia una sentenza, ma vale perlomeno una citazione della Cassazione. Adriano Malori, buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio a tutti voi.
18: Ecco, la prima domanda, abbiamo parlato prima con Cristiano Piccinelli che ci sta raccontando il tour del fatto che Remco Evenepoel sia il logico favorito di questa prova. Ecco, ti chiedo da un punto di vista più specifico, Adriano, l'aver perso proprio in vista di questo tour 4 chili, che cosa cambierà per lui a cronometro secondo te?
8: Ma secondo me assolutamente niente, perché ho visto le foto in TV e gli ha persi sostanzialmente solo di massa grassa. Infatti lui è arrivato in questa stagione leggermente tra virgolette sovrappeso e si vedeva molto bene dalle cosce e dalla vita, soprattutto da una parte alta. Non credo che cambierà le sorti della crono di oggi, anche se oggi secondo me la vittoria andrà a Pogacar, perché comunque con una salita iniziale in questo modo, soprattutto la differenza di guida che c'è tra Evenepoel e Pogacar, che secondo tutti Pogacar guida molto meglio, molto più tecnico della bicicletta, ma alla fine trionferà lui.
18: E insomma, ritorniamo da Cristiano Piccinelli, dovremmo esserci, no, per ciò che riguarda la partenza dei corridori che al momento occuperebbero i tre gradini del podio, mi riferisco a Del Toro, Evenepoel e Pogacar.
1: Sì, ci siamo, si comincia 17:11, 13:15, quindi insomma ci siamo, al momento ricordiamo il miglior tempo sempre di Cattaneo, 34:01, ma già gli intermedi, lo diciamo, sono dopo 4 km 800 metri, dove 9:07, dopo 18:01, già sembra vacillare il predominio del corridore bergamasco della Red Bull. Io credo che difficilmente resterà sulla hot seat, la sedia di chi è primo ha ancora molto, ma vorrei chiedere, visto che si è un po' sbilanciato, al nostro ospite Adriano, ma allora se vince Pogacar quanto può guadagnare i 26 chilometri sugli altri, su Evenepoel, ma anche insomma su gli altri della Big Five, della, diciamo così, della, dei primi 5?
8: Ma allora, secondo me vincerà a secondi con Evenepoel, cioè se la giocheranno, può essere un vantaggio che andrà dai 5 ai 10 secondi, mentre dal terzo in avanti si potrebbe essere un solco molto più importante, anche vicino ai 40 secondi. Questo è quello che tra virgolette prevedo, poi chiaramente la sfera di cristallo non ce l'ho, e secondo me il terzo posto se lo prenderà Six Ass, perché l'abbiamo visto sul cronometro quest'anno già impegnative di questo tipo andare molto forte.
1: E proprio su strada adesso Six Ass sta per partire anche con la sua maglia da campione del mondo della specialità conquistata in Ruanda, Remco Evenepoel, che è anche campione olimpico delle prove contro il tempo. Ecco, abbiamo raccontato di quanto è successo a Tim Narisman, ma come può succedere insomma che un corridore esperto tra l'altro come Narisman, e che a crono va, perché è arrivato secondo nella crono di massa al Giro d'Italia dietro a Ganna, come può succedere che perda 15 secondi perché insomma arriva in ritardo al momento della chiamata?
8: Secondo me è una cosa gravissima, errore tra virgolette della squadra, ma soprattutto del corridore, perché da corridore sei te che devi tenere il tempo, guardare, non devi fare affidamento esclusivamente su quello che ti dice la squadra, anche perché la squadra sicuramente oggi incentrerà un po' tutte le attenzioni su Ganna, quindi può starci la distrazione di un massaggiatore o di un meccanico che ti ricorda l'orario, ma io per me l'unica cosa che può giustificare una mancanza del genere sia bisogno fisiologico.
1: Ah sì, può essere che sia successo così. Intanto però dobbiamo registrare come Schilmose, uomo di classifica della Lidl Trek, abbia fatto registrare il migliore intermedio al primo crono, quello dopo 4 km 800 metri, quello insomma di metà salita, l'abbiamo detto, si parte sostanzialmente con una salita lunga 9,7 km alla 4,3% di pendenza media, molto insidiosa la salita, Adriano, anche perché Cattaneo, che lo ricordiamo al momento al miglior tempo, in quella discesa è un paio di sbandate ce l'ha avuta, abbiamo sentito vibrare i freni, soprattutto un paio di curve prese male sostanzialmente, si è dovuto quasi fermare, poi ripartire. Ecco, lì si possono perdere secondi importanti. Su strada intanto anche Isaac Del Toro e ovviamente tra poco, tra un minuto, toccherà anche la maglia gialla dei Pogacar. Vai Adriano.
8: Sì, assolutamente, anche perché il cronometro rispetto alla strada, diciamo, prima cosa arrivi alla curva anche nel finale cianottico, perché praticamente ha fatto la crono con la salita, la discesa, nel finale che c'è veramente viola, fine della discesa, quindi può starci inoltre difficoltà delle biciclette, perché chiaramente da guidare è più complesso da guidare rispetto a bici da strada, quindi l'errore è ampiamente lecito. Spesso è meglio magari a prenderla un po' più piano e rilanciare più dopo che rischiare, se non si è sicuri, che piantarsi e perdere magari in due curve 6 secondi.
1: Intanto Juan Ayuso è arrivato al primo intermedio, già perde 26 secondi da Schielmose, suo compagno alla Lidl Trek. È un segnale che lo spagnolo, insomma, può prendere una bella imbarcata quest'oggi. Miglior perde 3 secondi Lipovic.
8: Come, scusa, non ho sentito.
1: No, ti dicevo che Ayuso al primo intermedio, dopo 4,8 km, già perde 26 secondi da Schielmose. È un segnale, insomma, che oggi rischia di pagare estremamente il corridore spagnolo della Lidl Trek.
8: Ma a me sinceramente questo turno che sta facendo Ayuso non mi sorprende, perché da quando è andato via dalla UAE, da quando si è saputo che andava via dalla UAE, non è più stato parente se stesso. L'ho dimostrato la volta 2025, l'ho dimostrato quest'anno primavera e anche in questo tour è stato estremamente anonimo. Io credo che questa sarà una settimana molto difficile per lui, per come l'ho visto soprattutto l'altro giorno nella rinsalita, pedalare, la dico grosso, ma già farà fatica a arrivare nei primi 8 secondo me.
1: Insomma, ti prendi delle belle responsabilità, ma è evidente con cognizione di causa, ovviamente.
8: No, perché conosci... Posso sbagliarmi, e no, poi certo, magari si riprende e la tiene, però l'ho visto veramente male, perché soprattutto faceva fatica a una ruota di Simmons che era in fuga.
1: No, infatti chiaramente avrai sicuramente dall'alto della tua esperienza colto dei segnali che magari noi comuni mortali, noi che invece magari andiamo soltanto per diletto, non riusciamo a cogliere. In strada anche Isaac Del Toro, lui è cronometro, non va malissimo, può difendersi oggi, è un corridore che lo vedi sul podio lui invece?
8: Sì, perché è già arrivato sul podio un grande giro. Poi assolutamente ha la fortuna comunque di correre praticamente libero, in sostanza, perché Pogacar insomma potrebbe anche correre senza gare che vince lo stesso, quindi secondo me potrebbe assolutamente arrivare sul podio, anzi io lo metto come il candidato principale, anche perché adesso siamo nell'ultima settimana, magari mi smentisce, però mi aspetto che Six Sass un pochino possa calare.
1: A confermare, insomma, di come riesce a vedere lungo il nostro ospite, Paul Sexas è arrivato al primo intermedio dopo 4,8 km, 8,33 il suo tempo, 3 secondi meno di Schielmose, che era il miglior crono, sostanzialmente in linea con quello di Lipovic, in linea con quello che è al momento, aspettando ovviamente Del Toro, Remco Evenepoel, che potrebbe essere il riferimento, e Pogacar. Quindi comunque siamo appena partiti, però una buona crono di Six Sass.
8: Sì, sicuramente, anche perché quel ragazzo qua chiaramente ha già fatto vedere cose oltre l'eccesso, però ci dimentichiamo che ha 19 anni, quindi trovarsi l'ultima settimana del Tour de France in casa, nel corso di casa, tra virgolette, a giocarsi un podio di una cronometro, vuol dire che è riuscito a mantenere la concentrazione e soprattutto non farsi schiacciare dalla pressione, che nel cronometro è molto facile più che su strada.
1: Su strada c'è intanto Remco Evenepoel, che lo ricordiamo è campione del mondo della specialità, è un grande delle prove contro il tempo, ma non solo, perché comunque può vantare anche un titolo olimpico su una prova a strada, quella delle Olimpiadi di Parigi. È cresciuto molto nella cronometro non poteva forse crescere più di tanto, ma mi sembra anche in salita e forse nella gestione delle tre settimane, perché è arrivato alla fine della seconda bello pimpante e nelle precedenti esperienze invece aveva estremamente sofferto la settimana intermedia, quella con le prime salite. Che ne pensi?
8: Allora, ovviamente Evenepoel sta andando fortissimo, però non mi sembra che sia migliorato oltre il suo standard in salita, perché l'altro giorno ha vinto, sì, bravissimo, ma Pogacar ha tra virgolette giocato in salita, perché ogni 3x2 aspettava del Toro, parlava alla radio. Io addirittura ho visto una foto sui social fatta da non so chi, che qualcuno ha incitato Pogacar, si è girato e gli ha sorriso mentre c'erano Evenepoel e del Toro a ruota impiccatissimi. Quindi cosa vuol dire questo? Che probabilmente se ci fosse stato Vingegaard avrebbe attaccato, Pogacar l'avrebbe seguito, avrebbe contrattaccato ed Evenepoel sarebbe arrivato in cima con 40 secondi, quindi e secondo Vingegaard. Quindi non va fortissimo, però cioè è da podio, secondo, terzo, ma più di così non
1: è. Ma sempre dietro a Pogacar, sì, ho capito.
8: È comunque lo stesso Evenepoel di 2 anni fa quando ha fatto terzo.
1: Ok, intanto Del Toro è al comando del primo intermedio, ha fatto lo stesso tempo di Schelmose che ha fatto il miglior tempo al secondo intermedio. Studio.
18: Grazie per ora Cristiano Piccinelli, un caro saluto anche al nostro Adriano Malori che ci ha accompagnato in questa prima fase di questa attesissima cronometro. Buona estate Adriano.
8: Grazie mille anche a voi.
18: E adesso pubblicità.
14: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
15: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
14: Info su suzuki.it.
0: Suzuki. Sulle strade del Tour.
18: Trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti con Edmondo Edicotta alla parte tecnica. Dopo Adriano Malori, un altro graditissimo ospite, è stato campione del mondo negli anni Ottanta nella cronosquadre, dopo il ritiro agonistico è stato direttore sportivo in grandi club come la Liquigas o la Lampre. Parliamo e salutiamo Mario Scirea.
11: Ciao a tutti.
18: Buon pomeriggio Mario. È una cronometro veramente molto importante questa. Ecco, rispetto a quella, no, del Giro d'Italia, lì 42 chilometri vecchio stile, cioè tutta piatta, poche curve, quella in Versilia, no, che portò sì. I corridori da Viareggio a Massa, questa è tutta un'altra cosa, cioè molto tecnica, c'è una discesa, ci sono le curve nel finale. Ti chiedo, a livello di distacchi, quale delle due rischia di essere più indicativa? Ovvero, il Chronoman, quello per eccellenza, dov'è che può sprigionare la sua forza, quella che gli consente di dare maggiori distacchi agli altri?
11: Beh, questa che c'è la salita può influire molti più distacchi che un chilometro in pianura. Logicamente il vero cronomen preferisce più la tappa in pianura, quella della Versilia, che è stata infatti con Ganna, che ha fatto un tempo eccezionale, ha fatto. Però questo qua vedi valore anche lì in salita e tutto quanto.
18: Prego Mario.
11: No, dicevo, vedi anche poi adesso viene nell'ultima settimana di Tour de France, con già alle spalle delle tappe importanti, col fine settimana che abbiamo visto tutti, e purtroppo abbiamo perso un protagonista degli ultimi anni che era sempre sul podio, dal gradino più alto a quello appena dietro il vincitore, insomma. È una bella crono questa qua, è una bella, ecco. Però il Tour de France, non per gli specialisti magari delle cronometri in pianura.
18: E allora, Mario Scirea commenterà per qualche minuto con Cristiano Piccinelli l'andamento di questa cronometro molto ma molto attesa. Ci sono già i primi riferimenti cronometrici, Cristiano, dei grandi?
1: Sì, ci sono per quanto riguarda ovviamente i primi due della classifica generale. Passato dal primo intermedio dopo 4 km 800 metri anche Tadej Pogačar e Remco Evenepoel. Miglior tempo è quello di Remco Evenepoel, quindi fa lui riferimento, ma a 7 secondi dal belga della Red Bull è passato Tadej Pogačar, a 22 del Toro, a 22 Schielmose, a 25 anche Lipovic. Al momento però al secondo intermedio il miglior tempo è sempre quello di Schielmose, bisogna che però diciamo aspettiamo l'arrivo anche di Remco Evenepoel, ma diciamo così l'interpretazione che viene data anche dal distacco in tempo reale vedrebbe Remco Evenepoel a guadagnare una ventina di secondi su Pogačar, e dunque evidentemente insomma a essere il vincitore di questa crono in maniera abbastanza netta. Però c'è tutto il finale con questa discesa che lo stesso Remco Evenepoel ha definito piuttosto pericolosa. Vorrei portare però a Mario Scirea sulla questione che sta un po' tenendo banco, non tanto quella tecnica, ma quella sui controlli antidoping, perché anche ieri sera c'è stato un controllo doping nell'albergo della Red Bull, il sabato ci sono stati dei controlli nella notte in quello della Visma Lise Bike, in quello della UAE con Tadej Pogačar, che è stato ricontrollato anche in queste ultime ore. Ma quello che viene contestato non sono tanti controlli, ma il fatto che si vada a farli in tarda notte prima di una tappa, e sappiamo quanto sia importante ovviamente il riposo per il recupero psicofisico. Ecco, bisogna limitare un po', va bene ovviamente la lotta al doping, però insomma ci sono dei limiti.
11: Ma io ti vedo, ti parlo come atleta, sicuramente sì, cioè i ragazzi sono a disposizione, ok, 365 giorni all'anno, ma poverini, non facciamoli anche riposare, facciamoli dopo, vogliamo che il giorno dopo abbiano la prestazione migliore, quando non li facciamo riposare, su tutti noi ci pensiamo che

0: Abbiamo detto che il miglior tempo al primo intermedio è quello di Renk Van Poel, al secondo di Schielmose, che sta per arrivare anche in prossimità del terzo e ultimo rilevamento cronometrico, poi c'era soltanto il finale. Schielmose che sta cercando ovviamente di guadagnare rispetto soprattutto a Juanayuso, autore fino a questo momento non certo di un cronometro esaltante, perché al primo intermedio Ayuso è passato con 48 secondi dal miglior tempo di Renko Evenepoel, e vediamo al secondo intermedio ancora non c'è il passaggio di Ayuso. Sì, c'è un minuto, perde un minuto Ayuso, oggi rischia di perdere molto. Oggi si cristallizza il podio, nel senso saranno quei tre, Pogacar, Evenepoel e Del Toro, o c'è anche Sexas nella corsa?
1: Ma Sexas non lo escluderei fino alla fine, non lo escluderei, perché quello che aveva fatto vedere finora, così, certo, il suo primo Tour de France è in casa, c'ha motivazione a mille, però le tre settimane è ancora da scoprire questo ragazzo, facciamolo crescere, però non lo escluderei, ecco, a priori.
0: Invece una domanda, mentre aspettiamo Renk Van Poel al passaggio del secondo intermedio, per capire anche quanto sta facendo il campione del mondo delle prove contro il tempo, rinvigorito dal successo di domenica sul plateau de Solazon, è già un minuto avanti rispetto a Schielmose, autore del miglior tempo in questo secondo intermedio dopo 9 km e 700 metri. Aspettiamo che si fermi il cronometro. Guadagna tanto Renk Van Poel rispetto a Schielmose, praticamente 56 secondi meglio di Schielmose, quindi sta aumentando il proprio vantaggio su tutti Renk Van Poel, che sembra davvero imbattibile. Ma vorrei portarti, Mario, su quanto successo domenica, la caduta di Vingegaard cambia la, diciamo così, la bellezza di questo tour, perdere forse l'unico in grado di creare problemi al buon Pogacar.
1: Sicuramente, come ho detto prima, dispiace perdere un protagonista del genere degli ultimi 5 anni con Pogacar, però lo svantaggio era già consolidato dalla parte di Pogacar. Sicuramente sarebbe stata una bella lotta a vedere per i gradini del podio, il secondo e il terzo posto, che c'era una bella lotta tra lui e Evenepoel e Del Toro e Sexa anche, logicamente, però tra loro tre ci sarebbe stata una bella battaglia, ce la sarebbe stato, perdere un protagonista mi dispiace, ecco.
0: Ma lì che idea si è fatto sulla caduta, nel senso mancanza di concentrazione? C'è stata anche la teoria insomma riportata da alcuni media, per cui in quel frangente rotatorio ovviamente, con poi curva a sinistra, in cui il percorso era stato indirizzato verso il lato sinistro, una motoripresa che ha un po' sbagliato strada, ha scartato una balla di fieno che indicava proprio la chiusura del percorso, è andata a destra, alcuni corridori, diciamo, di istinto l'hanno seguita, poi hanno rideviato, quindi si è creato un po' di parapiglia, però forse lì è mancata davvero la giusta concentrazione, poi c'è anche la sfortuna ovviamente.
1: Ma ci sono tante piccole cose che si possono mettere assieme. L'unica cosa che forse i compagni che stavano lavorando per accorciare il tempo potevano stare un attimino un po' più attenti in quei frangenti lì, entrando dentro un paese con quelle rotatorie che c'erano, insomma. Ha sbagliato anche chi stava lavorando per lui, ecco, lui trovandosi in quarta posizione, poi dopo usi un attimino un po' più il freno davanti per correggere una traiettoria un po' sbagliata, un po' lunga, e gli è partito la ruota anteriore, gli è scivolata la ruota anteriore. C'è stato poco da fare, c'era il marciapiede finendoci contro.
0: Intanto Pogacar è passato al secondo intermedio, paga a 14 secondi da Remco Evenepoel, che ha creato però davvero un divario clamoroso tra il terzo rilevamento e quello di Schielmose, che perdeva 56 secondi.

0: quindi diciamo l'unico che sta resistendo di fatto è Tadej Pogačar, ma che è già lontano 14 secondi rispetto a Remco Evenepoel, che sta cercando ovviamente la seconda vittoria in questo Tour de France, sta cercando soprattutto di allontanare i possibili pretendenti al podio finale, soprattutto al secondo gradino del podio. Ricordiamo che la partenza di quest'oggi Tadej Pogačar era in maglia gialla con 5 minuti netti su Remco Evenepoel, perderà qualcosa, roba di secondi, vedremo. Poi Del Toro invece a 5.58, quindi tra Evenepoel e Del Toro ci sono 58 secondi. Da Six As Evenepoel aveva un vantaggio di 1 minuto e 23, guadagnerà forse ancora qualcosa quest'oggi, perché all'intermedio già 1 minuto aveva guadagnato Evenepoel su Paul Six As al secondo intermedio, dunque allontanerà molti dalla questione secondo posto. Rimarrà forse la bagarre per quanto riguarda il terzo posto, anche se Cirea, insomma, da qui alla fine ci sono le tre tappe alpine, soprattutto quella di sabato, che insomma bisogna farle bene, perché no, sennò c'è il rischio davvero di rimanere molto indietro. Ricordiamo, quella di sabato è quella con il Galibier, col Telegraph e con l'arrivo all'Alpe d'Huez, non roba da poco.
1: Ah, sicuramente sì, c'è ancora, il bello deve ancora venire, diciamo tra virgolette, e si potrà ancora cambiare ancora delle sorti. Porca miseria, è caduto
0: Florian Lipovic, attenzione, davvero una brutta caduta, perché rimane lì a terra Florian Lipovic, uomo di classifica della Red Bull, prende in pieno il materassino giallo che faceva da protezione, ma c'era anche il cordolo di un marciapiede, si è impuntata la bici nella gomma anteriore, poi è finito a terra, ancora non si rialza Florian Lipovic a terra, credo che potrebbe aver avuto la stessa sorte più o meno di quanto è successo a Jonas Vingegaard. Cerchiamo di capire se riuscirà a partire, ma ancora si tocca la spalla destra e quindi dinamica molto simile a quella che è costata il ritiro a Jonas Vingegaard. Vedremo se riuscirà a ripartire, di sicuro perderà moltissimo. Torniamo allo studio.
2: Bene, e io ringrazio ovviamente Mario Scirea per il tempo che ci ha dedicato. Grazie Mario, buona estate.
1: Grazie a voi, buona giornata, buon lavoro e buon tour.
2: Bene, allora un po' di numeri ci vogliono, Cristiano, al di là di questo scivolone che non ci voleva invece per Lipovic. Lipovic, qual è la situazione in tempo reale prima di coinvolgere il nostro prossimo ospite? Cristiano.
0: E allora ovviamente il miglior tempo all'arrivo è sempre quello di Cattaneo, ma rischia ovviamente tra poco di essere superato, perché Paul Six As, anche lui è dietro a Schelmose al terzo e ultimo intermedio. Lipovic era in sostanziale linea con Schelmose, vedremo se però riuscirà a ripartire il corridore della formazione della Red Bull, che comunque era anche lui uomo di classifica perché era quinto la partenza quest'oggi, in piena lotta per quantomeno il terzo gradino del podio. Rimane al momento il miglior crono quello di Evenepoel al secondo intermedio, otteniamo ovviamente tra poco anche il passaggio sia di Del Toro che degli ultimi due, ovvero di Evenepoel e Pogačar, per avere una considerazione maggiore del tempo. Intanto Lipovic è ancora a terra, non riparte, vedremo se riuscirà a finire, ma la proiezione da Evenepoel davanti un minuto e mezzo rispetto a Cattaneo e un minuto e venti invece Pogačar, quindi quei 15 secondi che c'erano tra i due sarebbero confermati qualora si confermasse anche la proiezione che viene data tramite ovviamente la tecnologia. Dunque questa è la situazione al momento, con Lipovic ancora a terra e non ripartito. A te.
2: E allora, dopo aver ripercorso quello che sta succedendo appunto in questa cronometro, diciamolo pure, Mattia Cattaneo, Cristiano, sta facendo comunque vada un piccolo grande capolavoro, perché insomma cominciano ad arrivare i grandi, ovvio lo scavalcheranno, però subito
0: dietro.
2: È già
0: successo, guarda, sì, in questo istante, perché Schelmose è arrivato sul traguardo ed è avanti a Cattaneo di 37-38 secondi, però io direi di fare tutti gli applausi a Cattaneo, un paio di errori ci sono stati, non è partito ovviamente con la voglia e con la piena consapevolezza di poter far bene, anche perché sa ovviamente che in squadra c'è un certo Remco Evenepoel, però arrivare lì, stare qualche minuto davanti a tutti è comunque un segnale che evidentemente questo ragazzo ha fatto fatto qualcosa di speciale. Remain Pool intanto è arrivato al terzo e ultimo intermedio con il miglior tempo, 57 secondi meglio di Schelmose, e io credo che Florian Lipovic non ripartirà, anzi ne sono certo, perché viene accompagnato con diciamo al braccio verso una barella, e credo che non ripartirà, quindi un altro ritiro eccellente in questo Tour de France dopo quello di Vingegaard, anche di Florian Lipovic, per una dinamica sostanzialmente molto simile, mentre Schelmose è a terra sfinito, sta cercando di recuperare il fiato. Ultimi metri anche per Isaac del Toro, ultimi chilometri per meglio dire per Isaac del Toro, che però pagava 1:09 all'ultimo intermedio rispetto al corridore belga della Red Bull, quindi una situazione abbastanza ancora da definire, ma chiara. Torniamo da te, Giovanni.
2: Sì, io ti ridò subito la linea, non prima però di aver salutato il nostro amico e collaboratore da anni di Radio 1, Massimo Ghirotto. Ciao Massimo.
3: Buon pomeriggio Giovanni, saluto a tutti.
2: E allora, linea ovviamente fino ininterrottamente fino all'arrivo della maglia gialla per questa tappa tutta termale, appunto in Alta Savoia, da Evian-les-Bains a Tonon-les-Bains, 26 chilometri, poco più. Cristiano Piccinelli e Massimo Ghirotto.
0: Ciao Ghiro, allora diamo un po' di numeri. In questo momento il miglior tempo è quello di Schelmose, il corridore della Lidl Trek danese, che ha fatto molto meglio del suo compagno di squadra Juan Ayuso, arrivato, che deve ancora arrivare, ma che evidentemente era già molto indietro per quanto riguarda i tempi. Pogacar sta pagando quello che ci siamo detti ieri via messaggio, svegliamo anche questo mistero, ci siamo detti, vince Renko con 20-30 secondi, siamo lì, è arrivato al terzo intermedio con 16 adesso di ritardo da Renko Van der Poel, Pogacar, quindi abbiamo fatto i conti bene.
3: Ciao Cristiano, sì, diciamo che ci stiamo azzeccando per il momento, credo che questa sia un po' anche la parte conclusiva della classifica. Sottolineo anch'io l'ottima prova di Cattaneo, che sta lottando con dei veri specialisti, quindi bravissimo il nostro italiano, tra l'altro gregario di Evenepoel, quindi anche qua è tutto da dire, no? Un uomo fidato che se l'è portato in con la sua squadra. Certamente c'è da anche da fare una valutazione molto veloce. Evenepoel sta lottando, sta correndo per vincere la tappa, per dimostrare che va più forte di Pogacar. Pogacar può anche in qualche modo risparmiarsi qualche energia, perché sa benissimo che i 5 minuti non li potrà mai perdere. Quindi è una lotta un po' così, tra virgolette, un po' impari. Evenepoel è costretto a vincere, Pogacar anche no.
0: Ti dico che Ayuso è arrivato al traguardo con 1:18 da Schelmose e ne prenderà 2:18, 2:5 da Evenepoel. Scivola un po' lo spagnolo. Il nostro precedente ospite Adriano Malore dice che non l'ha mai visto bene. Tu come l'hai vista invece?
3: No, allora, a un certo momento, diciamo a metà tour, aveva anche dimostrato delle cose buone. In un certo momento rimaneva là con i 4-5, quindi è già tanta roba. Evidentemente l'ultima settimana, che è sempre difficile, poi questo cronometro, anche se pur breve, arriva dopo una giornata di riposo e che è complicatissima, sapendo che il giorno dopo c'è questa prova, e quindi non bene, ecco, sta finendo in calare, mentre Schelmose, il suo compagno di squadra, ottima prova.
0: Qualche brivido anche per una derapata di Tadej Pogacar, ma lui la bici la sa guidare, Ghiro, è uno di quelli che insomma ci sa andare.
3: Ci sa andare come? Uno che insomma vince strade bianche dove bisogna saper andare, anche con qualche caduta, ce lo ricordiamo l'anno scorso quando cadde Pidcock, non riuscì ad approfittarne, lo ripreso, lo ristaccò. Certamente.
0: Beh, è caduto anche a Sanremo quest'anno.
3: Ecco appunto, quindi ci sa andare, un Pogacar che ha anche un po' un passato da fuoristradista, ecco, questo non è un dettaglio da poco.
0: Tanto attendiamo l'arrivo di Paul Sexas anche per capire come potrebbe essere ridisegnata la classifica generale. Diciamo che il miglior tempo al momento è quello di Schelmose davanti a Cattaneo ed Aresman, ma Sexas ai 600 metri potrebbe anche infilarsi di pochissimo davanti a Schelmose, rimanere dietro di pochissimo. Di sicuro c'è che ormai le squadre hanno anche i loro capitani, forse perché ovviamente il ritiro di Lipovic consolida quello che forse era già nell'aria il primato nella Red Bull di Renke Van Poel, e la prestazione di Schelmose consegna al danese gallone del capitano rispetto ad Ayuso nella Lidl Trek. Deve difendere ancora una decina di secondi Schelmose, ma sarà una lotta secondo dietro secondo. Paul Sexas, bella crono, già si può dire, perché comunque è lì a giocarsi il tempo con i migliori dietro i primi due, che sono quelli un po' fuori classifica. Già dietro a Schelmose, ma di poco, non porterà tanto il francese da Schelmose, resterà ancora in lotta per quello che riguarda il terzo gradino del podio. Paga 13 secondi rispetto 12 secondi rispetto a Schelmose Sexas, e quindi che crona è stata quella del giovane francese dell'Enfant du Pays?
3: È stata un'ottima prova, perché bisogna sapere anche viaggiare a velocità altissime, anche se la cronometro aveva un profilo altimetrico un po' particolare. Sono le classiche cronometro del Tour de France, dove di pianura ce n'è sempre quasi mai, almeno quello che sono i miei ricordi, e anche dopo essere stato corridore, e cose che invece magari a Giro d'Italia non succede. Abbiamo visto la splendida prestazione di Ganna vincendo a Massa Marittima a una media strepitosa. C'è da dire che comunque il francesino, perché bisogna dire che Lino sta per giovane, per un ragazzo che sta veramente facendo le prove, tanta classe, tanta qualità, tant'è che se lo stanno contendendo, pare, dei grandi team che lo vogliono, anche pagando diversi milioni.
0: Eh sì, saranno segni pesanti quelli che vorranno, a meno che la Decathlon, visto che insomma la squadra ha cambiato anche a livello di struttura, non solo di budget, l'ex AG Desert diventando quasi una superpotenza del mondo del ciclismo, non cerchi di colmare le offerte proprio ed aiutare magari a costruire una squadra degna di un grande giro, per sfruttare le capacità di quello che è anche un po' una sorta di eroe nazionale al momento. Sta per arrivare intanto il campione messicano Isaac del Toro, attendiamo anche l'arrivo dopo 1000 metri di Renke Van Poel, passa sotto lo striscione del triangolo rosso, sta per arrivare del Toro, finirà anche lui dietro a Schelmose. E allora giudizio della prova di del Toro in questa giornata che vede la caduta di Lipovic, il ritiro di Lipovic, Ayuso che affonda, del Toro resiste?
3: Del Toro resiste, sì, certamente, ha dalla sua, il suo, diciamo, gregario Pogacar, che l'altro giorno ha provato in tutti i modi a farlo vincere, però direi che insomma paga veramente poco rispetto a specialisti. È uno Schelmose che comunque non è proprio il re del cronometro, ma attenzione Cristiano, perché insomma sta arrivando il fenomeno in maglia di campione del mondo.
0: E con anche la medaglia d'oro di Parigi nelle crono, 1:20 a pochi metri dal traguardo per Renke Van Poel, meglio di Schelmose nettamente, ma Schelmose, Sexas e del Toro sono nell'arco di 17 secondi, cancellerà tutto l'arrivo di Renke Van Poel, il campione del mondo in carica in Ruanda, 1:04, meglio di Schelmose, Renke Van Poel. E allora l'unico che può battere il campione del mondo è Tadej Pogacar, che però in tempo reale paga una ventina di secondi, 25, insomma ci vuole proprio dare ragione lo sloveno, avevamo detto 20-30.
3: Eh sì Cristiano, diciamo che bisogna essere anche onesti, non era così difficile fare questo tipo di pronostico, però
0: diciamo
3: abbiamo
0: che
3: fatto
0: ci sono
3: una...
0: previsioni più complicate, ecco.
3: Sì, avevamo fatto una sorta di scommessa tra me e te, che l'abbiamo, come dire, pareggiata, perché avevamo detto tutte e due le stesse cose. Io pensavo che tu dicessi Pogacar, ma di fatto anche tu insomma te ne intendi, come lo stai dimostrando. Però ritorniamo sulla prova di Evenepoel, ripeto, non poteva perderla questa cronometra, perché sarebbe stata una sconfitta. Adesso lui viaggerà tranquillamente per queste ultime quattro tappe, tre tappe quelle che sono le più importanti, ma anche l'ultima, attenzione, quando si farà il Monte Mantre, dove lui ha vinto insomma, la prova di linea, ma direi che insomma non sbaglia un cronometro, forse secondo me è uno dei più forti proprio di tutti i tempi.
0: saprà arrivare anche agli ultimi 1000 metri Tadej Pogacar. La differenza si vede chiaramente. Appena arrivato Remco Van der Poel si è voltato chiedendo ai massaggiatori il tempo, ma non era particolarmente affaticato. Ad esempio Armirail è arrivato e ha vomitato perché aveva fatto una grande prova anche dal punto di vista, diciamo così, di concentrazione. Schelmose è stato almeno 5 minuti a terra a cercare di ritrovare il respiro giusto. Evenepoel tutto sommato bello tranquillo al traguardo. Arriva anche bello tranquillo anche lui, perché la maglia gialla difficilmente sarà diciamo così possibile toglierla per Tadej Pogacar, che finisce dietro Remco Evenepoel, ma poco conta perché continua a guadagnare su tutti gli altri. Tadej Pogacar arriverà secondo in questa tappa, ma è pronto a primeggiare sul suo terreno di elezione, le montagne. Paga qualcosa, una ventina di secondi fino alla fine, forza recuperato, ultimi colpi di pedale anche per Pogacar. Sì, siamo sui 20-25 secondi per Tadej Pogacar. La tappa la vince Remco Evenepoel, che consolida anche il suo secondo posto in graduatoria. Arriva con 28 secondi di ritardo Tadej Pogacar. E allora caro Ghiro, ti affido il commento. La festa per Remco Evenepoel, seconda tappa vinta al Tour per il belga. Vai Ghiro.
3: Beh, insomma, devo dire che bisogna alzarsi in piedi per questo Remco, che sta dimostrando di essere un uomo da corsa a tappe fino ad oggi. Si era un po' perso dopo tremende cadute che l'hanno condizionato. Ci ricordiamo al Giro di Lombardia, ci domandavamo se poteva riprendere a correre, ci ha messo tempo. È stato veramente qualcosa di straordinario sentire da lui di aver perso 4 kg rispetto alla sua forma precedente, che è tanta roba, che in termini di wattaggio ormai è di moda questa parola, i watt aumentano in modo clamoroso, e lo ha dimostrato l'altro giorno vincendo, battendo la maglia gialla in una risalita veramente difficile. Ora dispiace che Lipovic sia andato a casa per questa scivolata, ha perso la ruota anteriore, che insomma non è la prima volta che succede, a qualsiasi corridore è successo nella sua carriera, ma con questa prova avrebbe sicuramente suggellato il fatto che è lui il leader, era lui il leader della sua Bora, della sua Red Bull Bora, e Lipovic avrebbe fatto il gregario. Quindi quello che voglio dire, anche Pogacar non aveva nessun, come dire, obbligo di vincere, ma ha fatto un cronometro da maglia gialla. Adesso aspettiamo le montagne, dove chiaramente vedremo se per caso Evenepoel riuscirà a strappare qualcosa, ma credo sarà molto difficile, e punterà a arrivare, insomma, in podio, secondo magari a Parigi.
0: Eh sì, vedremo cosa succederà. Intanto ricordiamo ovviamente il successo in questa 16ª tappa a crono di Remco Evenepoel, il grande favorito. Torniamo allo studio da Giovanni Scramuzzino.
2: E lo studio dà il buon pomeriggio a 6 volte ha vinto il titolo italiano a cronometro, un vero must per le lotte contro il tempo. Adesso ha affermato preparatore e coach. Buon pomeriggio a Marco Pinotti. Ciao Marco.
4: Buon pomeriggio a tutti.
2: Guarda, taglio la curva come i migliori cronomen, ma Remco Evenepoel, poi ci sono Cristiano Piccinelli ovviamente e Massimo Ghirotto che commenteranno con te quanto è successo sulle strade dell'Alta Savoia. Ecco, Remco Evenepoel, un Remco Evenepoel così, ma tentare il primato dell'ora, no? Cioè, e se non ora, quando provarci? Che ne dici, Marco?
4: Ma sicuramente lo tentasse avrebbe, diciamo, buone probabilità di batterlo, e penso che prima o poi lo farà, però magari in questo momento penso che nella sua carriera abbia altre priorità, perché per battere il record di Ganna serve, diciamo, un periodo di preparazione abbastanza, cioè che comprometterebbe, magari servirebbe un paio di mesi, una stagione, quindi penso che prima o poi ci proverà, ma giustamente penso che abbia altre priorità in questo momento.
2: Più poi che prima, dice Marco Pinotti. Ve lo lascio, Cristiano, Massimo, perché tante sono le cose da dire, a cominciare anche dal piazzamento di Cattaneo, che mi sembra, Cristiano, davvero da applausi.
0: Assolutamente, non ci sono dubbi per Cattaneo, comunque rimanere con i migliori e chiudere in sesta posizione subito dietro a Del Toro e stare davanti ad Aresman, ad Armirail, allo stesso Filippo Ganna. a Tarling è un segnale, insomma, che la sua crono è stata assolutamente importante. Vorrei chiedere però a Pinotti, non so se hai visto la caduta di Lipovic.
4: Sì, cioè, sei riuscito... l'ho vista.
0: Che impressione ti ha fatto? Che... Cioè, se... sì. Ecco, cos'è successo?
4: È una curva nella quale tanti hanno incontrato difficoltà. Penso che ha preso una deviazione sull'asfalto. Pochi metri precedenti l'ho un po' disunito e poi ha piegato la bicicletta nel partito anteriore, credo. Forse deve essere anche andata bene perché aveva battuto forte contro quel marciapiede, però dicevo, ripeto, una curva secondo me affrontata un po' troppo verso l'interno all'inizio, mentre altri l'hanno deviata dopo. Era più un po' più acuto, ad angolo acuto più che a 90 gradi, quindi ho visto dopo di lui gli altri corridori che sicuramente sono stati avvertiti del suo problema, hanno avuto le loro difficoltà nell'affrontarla.
0: E della crono invece di Renko, insomma, era il grande favorito, però insomma ha dato un bel distacco a tutti tranne a Pogacar. Anche questo era prevedibile?
4: Allora, che vincesse, che fosse nota tra lui e Pogacar, secondo me sì, era prevedibile. Questo da conferma della sua condizione attuale, diciamo, avendo preparato tour senza corse negli ultimi 2 mesi e mezzo, è in crescita, sicuramente in crescita, e secondo me Tadej, insomma, non dico che sia preoccupato, perché è un bozzino abbastanza, consistente, e lo aspettano tappe di montagna dove Renko di solito storicamente soffre un po' di più. Però insomma, il secondo posto penso che sia sicuramente nelle possibilità di Renko. Ha fatto una prova secondo me anche migliore di quello che ci aspettavamo tutti, dal punto di vista tecnico anche, quindi avrà un grande morale. Ora ha vinto le ultime 2 tappe, quindi arriva entro l'ultima settimana con morale alle stelle, la squadra forte, nonostante vabbè, troppo la quota di Lipovic, ma un Cattaneo che è una conferma in queste... La crono del tour dell'ultima settimana, non è la prima volta che arriva nei primi 10, quindi può essere di aiuto di lui anche nelle montagne, perché ha battuto Ganna anche perché il percorso era una crono dura, 48 di media, il vincitore, gli altri hanno fatto 45-46, vuol dire che era proprio una crono impegnativa.
0: Ghiro, per te ti lascio il nostro ospite, vai Ghiro.
5: Ciao Marco, allora io vado su Seix Sass perché guardando la classifica adesso è quarto a soli 20 secondi da Del Toro, quindi 19 anni, al primo tour un po' criticato perché non dovevano schierarlo, adesso è lì che potrebbe arrivare in podio visto quello che ci aspetta per queste ultime tappe del tour. Tu come la vedi e che giudizio dai?
4: Ma hai detto bene tu, 19 anni, quello che sta facendo è una cosa da cui portata non ce ne rendiamo conto. Vederlo oggi mi sembra più in crescita rispetto a Del Toro. Ha fatto una crono, se avete visto l'incoscienza con cui ha fatto la discesa, proprio della giovane età, quindi non so, potrebbe lottare per il terzo posto. Teniamo conto che ci sono state le cadute di Vingegaard e di Lipovic oggi, però siamo anche quarto, quinto a 19 anni, il secondo anno da professionista, questa è della stessa stoffa di Pogacar, a mio avviso, quindi lo ritroveremo protagonista, perché anche da un punto di vista tecnico è migliorato tanto e ha pagato la caduta al delfinato, ma insomma ha l'incoscienza della giovane età che lo aiuta. Secondo me sarà un protagonista assoluto dopo Pogacar nei prossimi anni.
0: E allora, visto che l'ha accennata la classifica generale, il nostro Ghiro ve la do, diciamo, un pochino più completa. Pogacar era 4.32 adesso su Evenepoel, 6.51 su Del Toro, 7.11 su Seix Sass, Ayuso il quinto e a 9.22 dal sesto in poi, ritardi oltre i 10 minuti. Giovanni.
2: Sì, allora io saluto ovviamente sia Marco Pinotti che Massimo Ghirotto. Vi faccio una domanda a cui rispondere con un sì e con un o con un no secco. Secondo voi Evenepoel sarebbe fra le epoche, è difficile fare paragoni, è più forte di Miguel Indurain a cronometro, Pinotti?
4: Sì.
2: Ghirotto?
5: Sì.
2: Bene, anche in questo caso c'è la maggioranza assoluta, come i pronostici, azzeccatissimi, da parte di Cristiano Piccinelli e del nostro Massimo Ghirotto. Grazie davvero sia a Pinotti sia al Ghiro e naturalmente andiamo a riepilogare la classifica generale, ma anche la classifica di tappa, perché credo, Cristiano, che oggi davvero il Tour de France abbia fatto segnare una di quelle tappe molto importanti, secondi che pesano forse come minuti. A te.
0: Remco Evenepoel ha vinto la tappa numero 16, la seconda consecutiva dopo quella di domenica, vincendo la cronometro davanti a Pogacar per 28 secondi. Schelmose il terzo è 1.4, Sexas quarto a 1.16, Del Toro quinto a 1.21, Cattaneo della Red Bull il migliore degli italiani a 1.42 rispetto a Remco Evenepoel, nella giornata che ha visto anche il ritiro del vice capitano, per così dire, della Red Bull, ovvero Florian Lipo, per una caduta molto simile a quella che ha costretto al forfè Jonas Vingegaard. Nuova classifica generale con Pogacar che paga pegno, 4.32 adesso rispetto ai 5 che aveva stamattina su Remco Evenepoel, 6.51 su Del Toro, 7.11 su Sexas, 9.22 su Ayuso. Dal sesto in poi ritardi oltre i 10 minuti. Il migliore degli italiani in classifica generale sempre Davide Piganzoli a 27 minuti e 28, e speriamo che magari domani possa andare in fuga in una tappa che si presta agli uomini coraggiosi. A te, Giovanni.
2: Grazie, diamo qualche numero anche noi. 15 secondi al termine del programma bastano e avanzano per salutare e ringraziare Ombretta Conti in regia, Edmondo Edicotta alla parte tecnica. Adesso linea al GR1, poi torna Italia in diretta.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
8: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
7: Info su suzuki.it.
9: Suzuki.
10: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
11: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
10: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
12: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
13: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
14: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: ore 18.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini. È durato un'ora e mezza il vertice dei leader di maggioranza contro il caro energia, spiega Palazzo Chigi. È emersa piena condivisione sull'ipotesi di accedere alla maggiore flessibilità consentita dalle regole europee e particolare attenzione è stata dedicata all'estensione della clausola di salvaguardia nazionale agli investimenti appunto nel settore energetico. Sui social poi Giorgia Meloni definisce inaccettabili gli scontri di ieri a Bologna. Nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. La Premier prende anche le distanze dal video di intelligenza artificiale postato da Vannacci. La rappresentazione violenta dell'avversario non fa parte del mio modo di fare politica, scrive. Mi auguro che sia lo stesso per quei rappresentanti della sinistra che davanti a vicende ancora al vaglio della magistratura scelgono di alimentare un clima di contrapposizione che finisce per delegittimare le forze dell'ordine. E a Bologna prosegue l'inchiesta sulla morte domenica pomeriggio del 43enne Abderrahim Fakir. La procura ha acquisito nuovi video che documentano l'intervento della polizia. Dalla TGR Giulia Bondi.
3: Le indagini si stanno concentrando sui 50 minuti circa dall'intervento nel cortile fino alla morte del 42enne. Poi si passerà al prima, quindi ad esempio dove abbia trascorso la notte, anche quali fossero le sue condizioni pregresse di salute. Si sa che aveva avuto contatti con un centro di salute mentale, si acquisiranno quelle cartelle e poi ci sarà un'istruttoria per verificare la rispondenza dell'intervento sia degli agenti di polizia sia dei soccorritori ai protocolli, alle linee guida previste, per capire dunque se sanitari e agenti abbiano agito seguendoli correttamente, ad esempio rispetto al momento in cui è stato chiesto il supporto dell'automedica o ancora alle modalità del contenimento e anche agli effetti dell'uso dello spray urticante. Si sta ultimando la composizione del collegio per l'autopsia, l'incarico dovrebbe essere assegnato domani. Oltre al medico legale ci saranno certamente anche un tossicologo e un esperto di medicina d'urgenza.
2: Altro caso che continua a far discutere è quello di Mario Roggero, il gioielliere piemontese, arrestato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori ed averne ferito un terzo. In una nota l'Associazione Nazionale Magistrati sottolinea che dopo la sentenza ai giudici sono arrivate minacce, insulti e messaggi d'odio. Vengono attaccati per aver applicato la legge, scrive l'ANM, secondo cui da parte di chi ricopre incarichi istituzionali servirebbe maggiore responsabilità e cura nell'utilizzo delle parole. Oggi intanto a Grinzane Cavour la moglie e la figlia di Roggero hanno riaperto la gioielleria. Como, continuano le ricerche di una bimba straniera di 10 anni scomparsa nel pomeriggio nelle acque del lago all'altezza dei giardini pubblici. Sul posto polizia e vigili del fuoco. La piccola, che era in compagnia dei genitori, si è tuffata senza più emergere in un punto in cui, nonostante il divieto di balneazione, già in passato si sono registrati episodi di annegamento. All'estero la guerra in Iran, i paesi del Golfo ancora nel mirino di Teheran, che annuncia di aver attaccato il data center di Amazon in Bahrain. In Kuwait colpiti impianti di desalinizzazione dell'acqua e centrali elettriche. La Repubblica Islamica accusa gli Stati Uniti di aver bombardato il sito atomico di Karun e chiede l'intervento della IEA. Sullo sfondo la minaccia della chiusura dello stretto di Bab al-Mandeb. Gli Houthi avvertono le navi che commerciano con i porti sauditi potrebbero subire azioni militari. Poco fa anche le dichiarazioni di Trump: se gli Houthi bloccano il Mar Rosso ce ne occuperemo, ha detto. E poi ancora: gli iraniani vogliono disperatamente la fine della guerra e chiedono un incontro, ma gli Stati Uniti non hanno interesse a farlo finché non ci saranno progressi significativi. Il capo della Casa Bianca ha parlato mentre riceveva a Washington il presidente libanese Aoun per discutere del piano di disarmo di Hezbollah. Trump ha definito ottime le relazioni tra i due paesi, assicurando a Beirut il sostegno americano. E la musica, talento appena 13enne del pianoforte, Martina Meola approda questa sera a Roma per il cartellone estivo dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Sul palco della Basilica di Massenzio, notturno Chopin, immersione totale nella poetica del compositore polacco.
0: Ha solo 13 anni, ma il piglio di chi si sente a suo agio sul palcoscenico. E in realtà Martina Meola, dopo essersi distinta in diversi concorsi pianistici internazionali, si è già esibita nelle sale da concerto di mezza Europa. Ha suonato davanti al presidente Mattarella e l'anno scorso ha vinto a Lugano il concorso Jean Chopin, presieduto dalla leggenda del piano Marta Argerich. È stata proprio l'artista argentina a segnalare Martina all'Accademia di Santa Cecilia, che senza pensarci due volte le ha affidato un'intera serata da protagonista nel cartellone estiva alla Basilica di Massenzio. Per il suo debutto, la pianista classe 2012 ha scelto un programma interamente dedicato a Chopin, un excursus romantico che dalla malinconia dei notturni passa alle infinite emozioni della celebre ballata opera 23 numero 1, al ritmo dei valzer e delle mazurche, al virtuosismo degli scherzi, ai colori della grande polacca brillante. Martina, con deliziosa nonchalance, ci dice che non vede l'ora.
4: Suonare tra le rovine di una basilica così antica è un'emozione grandissima. Spero davvero di riuscire a trasmettere al pubblico tutta la bellezza di questo incontro tra la grande storia di Roma e la musica di Chopin.
0: Claudia Faiens, GR1.
2: Ed è tutto, ancora buon ascolto.
5: L'Italia in diretta.
6: E sono le 18:06 in questo secondo. Bentornati, bentornati all'ascolto dell'Italia in diretta da Miriam Fecchi e Viviana Verbaro. Eccoci qui, Miriam. Ricordiamo sempre il nostro numero di telefono per interagire con noi, quindi il 335-699-2949. Aspettiamo i vostri messaggi. Abbiamo ancora tanti temi molto belli e importanti di cui parlare. Tra pochissimo ci raggiungerà Violante Placido, che ci racconterà la sua arte, il suo modo di rapportarsi rispetto al mondo, e poi parleremo di vacanze, quando ci rigenerano davvero, fra un pochino, con Richard Romagnoli, che è un meditatore, un coach, una persona, vedrete, che vi piacerà tantissimo.
7: È un mondo interessante.
6: Sì, anche meditate, perché lui ha vissuto lungamente in India, ci racconterà la sua esperienza e come l'ha trasferita in questa nostra realtà un po' turbolenta, con dei ritmi che non sempre sono sostenibili. Ma prima di tutto questo, Miriam.
7: Ma prima di tutto questo vi diciamo Rai Radio 1, l'Italia è in diretta, ma andiamo a salutare di nuovo anche il gruppo di lavoro che ci sta accompagnando, quindi Francesca Bellino, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi in redazione, Leonardo Gregnoli in regia per la parte tecnica. Beh, devo dire che sono succeduti più tecnici, questo ci fa sempre piacere, Jacopo Teodoro, Daniele Di Noia, in questo momento Marco Mascia. Allora, che ne dite, un spazio alla musica prima dell'ospite? Wow! Stiamo parlando di Violante Placido, mi sto mangiando anche le parole, e adesso gli dedichiamo questa canzone di Necker che ci riporta indietro nel tempo. Esattamente era il 2005. Ricordiamo che domani, 22 luglio, sarà Villa Franca Festival, una serata indimenticabile.

0: Villa Franca Festival, siamo in quel di Verona, perciò una serata immancabile anche perché pensate, ripercorrerà oltre 30 anni di carriera in questo spettacolo, e tra queste, tra le tante canzoni, ci sarà anche Lascia che io sia, che abbiamo appena ascoltato. Allora attenzione, siamo pronte
1: perché continuiamo a parlare di musica, ma andiamo anche a definire qualcosa intorno al cinema, al teatro, al racconto, che si fondono in un'unica serata da non perdere. Stasera, infatti, nella splendida cornice del Belvedere Corona di Agerola, sui Sentieri degli Dei, Festival dell'Alta Costiera Amalfitana, arrivata alla 15ª edizione, sarà ospitata una delle artiste più eclettiche e talentuose del nostro panorama culturale, che è Violante Placido, e noi, cara Miriam, ce l'abbiamo qui. Benvenuta!
0: Oh, ben trovata!
2: Ciao a tutti! Grazie di questa presentazione così importante.
0: Ma è il minimo, Violante. È un percorso, devo dire, sempre in crescita, in salita, ma devo dire è stata una salita che noi abbiamo ammirato fino ad oggi.
1: Ci diamo del tu?
2: Grazie. Certo.
1: E allora, con questo spettacolo, Note e racconti in libertà, fra l'altro il titolo già ci piace, sarai accompagnata dal pianista Gianluca De Rubertis, in dialogo con Paolo Logli, si racconterà a 360 gradi tra le note dei suoi brani, cover indimenticabili, ci sarà il conferimento del prestigioso premio Roberto Bracco. Raccontaci di più.
2: Allora sì, sarò insieme a Gianluca De Rubertis, che è anche un cantautore, nonché è stato l'ideatore del gruppo Il Genio, lui uscì con Pop Porno anni fa e ebbe questo enorme successo. Noi ci siamo incrociati varie volte in altri eventi legati alla musica, e insomma qualche tempo fa mi ha chiesto di partecipare, ecco, a un duetto insieme. Che
0: perché
2: sarà
0: tu metti da parte il tuo nome Violante Placido, e in arte per la musica è soltanto Viola.
2: No,
0: è cambiato, no. Di nuovo, io mi ricordo Viola.
2: Sì, ho esordito con il primo disco con il nome Viola, poi dopo nel tempo comunque adesso è diventato un tutt'uno.
0: Ah, va bene.
2: Adesso sono Violante Placido anche nella musica.
1: Quindi uno spettacolo di musica e parole, dicevamo. Doveroso. Dicevamo uno spettacolo Violante di musica e parole, quindi con
2: Gianluca, siccome prossimamente ci sarà l'uscita di questo duetto insieme, a quel punto gli ho chiesto io di accompagnarmi di modo da ricondividere un po' il palco insieme, e quindi appunto faremo in versione acustica, quindi piano e chitarra acustica, alcuni brani dei miei lavori, qualche cover indimenticabile e anche qualche cover legata ad uno spettacolo che mi sono un po' costruita addosso, che evoca queste cinque artiste donne straordinarie del rock, che sono un po' le mie muse, che sono Françoise Hardy, Nico, Patti Pravo, Marianne Faithfull e Yoko Ono. Stasera non farò le cover di tutte le artiste perché non è la serata dedicata a questo spettacolo.
1: Però comunque tante anime
2: di queste donne, le racconterò con la loro musica. Ecco, questo,
1: ecco,
2: sicuramente
1: tante anime artistiche in un luogo suggestivo, quasi sospeso nel tempo.
2: Un luogo che sono senza parole, sono sospesa. Sono sulla cima dell'Olimpo, è una cosa indescrivibile la bellezza di questo luogo, veramente. Adesso ho davanti a me mare, solo mare e
1: non ce lo dire. Noi siamo nel blu di uno studio radiofonico, sempre blu.
2: Guarda, io fino
1: però
2: a poco fa stavo morendo a Roma, quindi
1: adesso, ci capisci.
2: D'altronde vi capisco e naturalmente sto apprezzando ancora di più dove mi trovo. Ma sì, sicuramente sarà magico, veramente magico.
1: E poi Violante, la bellezza è sempre musa. soprattutto se, se si parla di arte, possono venire fuori delle idee, perché il cervello...
2: Beh, qui l'energia insomma fluisce, esatto.
1: Energia che fluisce, ma di solito da dove nasce la tua musica? Dove trovi l'ispirazione?
2: Diciamo che attingo molto, ecco, dal mio mondo interiore, dalla mia sensibilità, e quindi anche la musica per me è stata anche non solo terapeutica, ma anche un modo per scoprire me stessa, anche la mia evoluzione come persona nel tempo. Quindi a me piace calarmi nelle profondità proprio dell'animo, ecco, e scandagliare, cercare, capire, comprendere. Poi a volte anche l'ispirazione trae anche da qualcosa che è intorno a me, da qualcosa che percepisco, che filtro con la mia sensibilità, di quello che mi circonda, ecco. Ma spesso è anche molto legato, ecco, ai sentimenti, e anche con un pizzico di esistenzialismo, ecco.
0: Senti, tu, se non sbaglio, hai iniziato intorno ai 22 anni.
2: A 22 anni ho preso in mano la chitarra per gioco.
0: E poi da lì piano piano è iniziato il tuo amore e la passione per la musica.
2: No, la passione c'è sempre stata, però sì. Diciamo il fatto di riuscire, ecco, ad esprimermi veramente, a farla diventare una estensione, appunto, di me stessa, ovviamente ho avuto bisogno di un po' di tempo per crederci, perché appunto se la passione per la musica è sempre stata lampante sin da bambina, cioè l'idea poi di farla mia e di, ecco, raccontarmi, certo, attraverso di, certo, essa, insomma, ho dovuto, come dire, conoscermi, anche uscire fuori dalle mie stesse
0: che
2: gabbie.
0: Poi, Violante, tu hai rilasciato in un'intervista che dici, hai spiegato che nel cinema ci si nasconde dietro un personaggio, mentre quando si canta si sente molto più vulnerabili e sei più autentica.
2: Sì, diciamo sì, ecco, i personaggi magari nel cinema da una parte non è che ti nascondi, perché poi comunque tiri fuori tutte le tue emozioni, però le metti a servizio del personaggio, quindi non si sa mai dove inizia il personaggio e dove finisci tu, cioè o dove inizi tu e dove entra in gioco il personaggio, no? E rimane un po' misteriosa la cosa. Nella musica in alcuni casi è chiaro che ci si mette in gioco di più, ma anche per il semplice fatto che comunque è ciò che tu scrivi, è ciò che esce fuori proprio dalla tua anima in tutto e per tutto, quindi certo, sei più nudo.
1: Parlando di anima, Violante, la donna di oggi che cosa ritrova, cos'ha ancora della ragazza di ieri, oltre a questa passione che sentiamo anche nelle tue parole nel corso di questa intervista?
2: Ma molte cose, devo dire, più maturità, più serenità da un certo punto di vista, più consapevolezza, però diciamo lo stupore, la voglia di stupirmi continuamente, la capacità comunque di sorprendermi, l'entusiasmo proprio verso la vita e le nuove possibilità è intatto.
1: Ma l'amore per il cinema è sempre fermo?
2: È sempre vivo, però sì, forse come hai usato tu adesso la parola, forse è un po' fermo. Ma non dipende da me.
1: Ok, valuteresti quindi la possibilità di fare dei
2: commenti? Assolutamente sì.
1: In che ruoli ti troveresti oggi a tuo agio?
2: Ma non c'è un limite, sicuramente mi piacciono i personaggi femminili che possano essere più sfaccettati, più raccontati, ecco, magari meno stereotipati o meno piatti, ecco, mi piace raccontare la donna nella sua complessità.
0: Certo, non ci dimentichiamo, sì, l'interpretazione che tu hai potuto fare, hai interpretato Moana Pozzi, no? Che è stato uno dei ruoli più delicati della tua carriera.
2: Sì, un'esperienza incredibile, totalizzante.
0: Assolutamente.
1: Posso domandarti, Violante, il valore del crescere in una famiglia d'arte, avere un papà come Michele Placido, un'esposizione al cinema fin da piccolissima, quando hai capito che questa sarebbe stata la tua strada e non era solo una questione di ereditarietà familiare?
2: Allora, io non mi sono sentita esposta al cinema da piccolissima, perché comunque io vivevo a casa e facevo la mia vita normale, spesso stavo dai miei nonni, cioè era più una cosa che viveva mio padre sulla sua pelle. Mia mamma anche era attrice, però sì, poi dopo che sono nata comunque lei si è un po' dedicata un po' più a me, poi anche un po' comunque si è allontanata dalle scene e quindi diciamo che poi io in realtà ho vissuto di più questa cosa proprio attraverso l'enorme popolarità che ha avuto mio padre poi con La Piovra, sì, cioè lì ho capito ecco che stavo comunque in una la potenza, sì, di stare comunque in una famiglia dove comunque magari vivevo delle cose un po' diverse. E posso dirti che fondamentalmente ho sofferto un po' di questa cosa, perché questa enorme popolarità insomma mi destabilizzava un po' la famiglia, anche la normalità. Quindi
1: è comprensibile, certo, sì, assolutamente.
2: Cioè questo aspetto qui mi ha fatto vedere le cose anche in maniera un po' più disillusa, ecco.
1: Poi c'è anche il peso della responsabilità, perché quello è sulle spalle.
2: Ma in quel momento non ne avevo di responsabilità.
1: Però quando hai iniziato a interpretare dei ruoli, probabilmente.
2: Quando ho iniziato, sì, però in realtà, ripeto, è una cosa che ho scoperto facendola, perché io, certo, ero molto, molto pura, non so come dire. È stato comunque il cinema a bussare alla mia porta prima che decidessi io, anzi
1: bella io, questa ripeto, immagine
2: sì, nell'adolescenza io proprio mi occupavo di altro e mi interessava totalmente altro, poi appunto ripeto mi è stata offerta questa occasione, certo, con Jack Frusciante, lessi il libro, mi piacque tantissimo e comunque essendo un animo curioso ho detto beh, sicuramente è un'occasione che se c'è qualcosa che dentro mi affascina di questa possibilità devo provarci.
1: E di George Clooney, prima di salutarci, che ci racconti?
2: Ma un po' quello che vedete voi, ho lavorato comunque con un uomo insomma molto affascinante, una persona però molto generosa, molto simpatica, generosa umanamente, ecco, una
1: persona, noi questo aspetto non l'abbiamo visto,
2: che mette a proprio agio gli altri.
0: Non abbiamo avuto il piacere di vivere
2: di condividere questa cosa,
0: vabbè, comunque non dimentichiamo che insomma hai avuto anche l'occasione di lavorare con Nicolas Cage, un altro,
2: esatto,
0: grande del cinema,
2: un altro grandissimo, tra l'altro un altro attore che io amavo fin da piccola,
0: certo. Allora possiamo dire che oggi in America cioè essere un artista comunque completo vuol dire saper cantare, saper recitare, saper fare, condurre, e tu diciamo che sei sulla giusta strada, perché sai cantare, sai scrivere e nello stesso tempo recitare.
1: In bocca al lupo per stasera.
2: Io vi ringrazio, grazie.
1: Violante Placido,
0: salutaci,
1: grazie per il tempo
0: meraviglioso.
2: Vi saluto, questo cerco di mandarvi un po' di brezza, dico olio, di soffiarla.
1: Eccolo, la sentiamo.
2: Okay.
1: Ciao cara, grazie.
2: Grazie.
0: Approfittiamo per continuare con la nostra musica, la dedichiamo, perché no, alla nostra anche, questa è la seconda canzone che dedichiamo a Violante. Chris Rea, ragazzi, che pezzo. Proprio l'estate, on the beach. Quanto ci manca, per fortuna è rimasta la sua musica, perché voi sapete è scomparso da non molto tempo. E allora ce lo gustiamo, aumentate il volume, qui da Rai Radio 1, Chris Rea.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati i principali aggiornamenti in A19 Palermo-Catania, tratto chiuso a causa di un incendio. Siamo tra Tremonzelli e Resuttano, il percorso alternativo sulla statale 120 e la statale 290. Uscita obbligatoria per i mezzi pesanti in direzione di Catania allo svincolo Buonfornello. Sulla Tirrena inferiore anche qui.

0: Da Marini di Re Mobilità, buon ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla.
4: Scialla, scialla.
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Nuvola e musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
10: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
11: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
12: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Pochi elementi di prova e controversie a carico di Raul Esteban Calderon. In 29 pagine le motivazioni della sentenza d'appello del processo per l'omicidio di Fabrizio Diabolik Piscitelli, che ha ribaltato la condanna all'ergastolo in primo grado e ha assolto l'imputato. Usura, minacciata di morte perché non riusciva a restituire un prestito con tasso di interesse del 15% mensile. Una pensionata di Ardea denuncia un 72enne che viene arrestato in flagranza di reato dai carabinieri. Claudio Baglioni annuncia in un video sui social il ritorno sul palco dopo la polmonite. Il cantautore romano terrà due concerti speciali nella capitale, il primo il 24 ottobre prossimo a Piazza di Siena e l'altro il 23 ottobre 2027 ai Fori Imperiali. Buon pomeriggio da Cleto Romantini in studio per la terza edizione del giornale radio del Lazio. Dunque, in apertura le motivazioni della sentenza d'appello del processo per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, storico capultra della Lazio, assassinato al Parco degli Acquedotti di Roma nell'agosto 2019. I giudici di secondo grado hanno ribaltato la condanna all'ergastolo stabilita dal primo processo contro l'unico imputato, Raul Esteban Calderon, assolvendolo. In 29 pagine spiegano il perché di quella decisione.
2: Poche prove specifiche, tutte controverse a carico dell'imputato, elementi fortemente suggestivi rappresentati principalmente dal suo coinvolgimento in episodi criminosi simili, che però non dimostrano pienamente la sua responsabilità nell'omicidio di Fabrizio Piscitelli. I passaggi più netti delle motivazioni della sentenza con cui i giudici della prima corte d'assise d'appello di Roma lo scorso 8 maggio hanno assolto Raul Esteban Calderon dall'accusa di aver freddato Diabolik il 7 agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti. Delitto spartiacque nella storia criminale recente della capitale, lo hanno sempre definito gli inquirenti, nato secondo la procura antimafia da contrasti nella gestione delle piazze di spaccio di Roma. Calderon, ritenuto dai PM l'esecutore materiale, era stato condannato in primo grado all'ergastolo pur senza riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso, decisione ribaltata maggio scorso dai giudici d'appello, che nelle 29 pagine delle motivazioni sottolineano come la sentenza di primo grado, più che individuare prove specifiche a carico di Calderon, si focalizzi sui possibili mandanti e quindi sull'eventuale movente dell'omicidio di Piscitelli, una discussione destinata adesso a spostarsi in Cassazione. Pasquale Notar Giacomo, TGR Lazio.
1: Un operaio di 54 anni è morto a Latina in località Borgo Santa Maria mentre lavorava in un cantiere all'interno di un impianto fotovoltaico. L'uomo ha accusato un malore, forse a causa del gran caldo, ed ogni soccorso è stato

0: Milano. Saranno gli esami disposti dalla procura e gli accertamenti medico-legali a fare chiarezza sulle cause del decesso. Proprio ieri, sempre a Latina, un altro operaio 64enne ha perso la vita per un malore mentre lavorava in un cantiere nel quartiere Q4. Un uomo di 72 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Anzio e Marina di Tor San Lorenzo con l'accusa di usura ed estorsione. L'operazione dei militari è scaturita dalla denuncia di una vittima, una pensionata di Ardea che, trovandosi in difficoltà economiche, si era rivolta all'uomo tra il 2024 e il 2025. Aveva così ottenuto un prestito di 25.000 euro ma con un tasso di interesse per la restituzione del 15% mensile. La donna, costretta a versare rate di oltre 3.700 euro ogni mese per un totale di circa 50.000 euro in totale, alla fine si è rifiutata di proseguire nei pagamenti e da quel punto l'uomo è arrivato a minacciarla di morte. La vittima si è così rivolta ai carabinieri che, pedinando il 72enne, sono riusciti a bloccarlo proprio in occasione di un incontro programmato per lo scambio di denaro. Claudio Baglioni torna sul palcoscenico dopo la polmonite che lo ha colpito nei mesi scorsi e annuncia due date romane. Lo fa con un video pubblicato sulle sue pagine social. I due live nella città eterna saranno il 24 ottobre prossimo a Piazza di Siena e un anno dopo, il 23 ottobre 2027, ai Fori Imperiali. Due concerti che diventano un avvio e un arrivo. In mezzo ci saranno 50 date in tutta Italia, ha detto Baglioni. Ora gli aggiornamenti sul traffico nella capitale con l'Agenzia Roma Mobilità.
1: Sul grande raccordo anulare traffico intenso tra Roma Fiumicino e Appia in carreggiata esterna. In carreggiata interna si rallenta invece tra Cassia e Salaria e più avanti tra Nomentana e Tiburtina. Traffico intenso anche sulla tangenziale tra Tor di Quinto e la Salaria. Rallentamenti si registrano poi in via Aurelia in direzione del raccordo, sul primo tratto della pontina dall'Eur in direzione di Castel Romano, sulla Colombo all'altezza di Malafede in direzione del litorale. Simona Innocenti, Agenzia per la Mobilità.
0: Termina qui questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Marco Curato, lo responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Alessandro Campanella. Da Cleto Romantini, un buon proseguimento di ascolto.
2: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
3: Ufficio cose smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
7: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
8: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
7: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
8: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
7: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
2: L'Italia in diretta.

0: Esattamente il 2000, l'abbiamo cantata dall'inizio alla fine, sono Miriam Fecchi, ma soprattutto accanto a me Viviana Verbaro per
1: Cantavamo
0: Rai Radio
1: come
0: 1.
1: Due ragazzine.
0: Ti sei anche alzato in piedi.
1: Qui si balla,
0: ragazze.
1: Estate, cara Miriam, tempo di vacanze, le vacanze attese, desiderate, sospirate, magari mesi e mesi di lavoro, poi arriva finalmente il momento di fermarsi. Ma che cosa accade veramente? Quello stop, quel cambiamento di prospettiva, è davvero ciò che volevamo? Allora Miriam, lo chiediamo al nostro gradito ospite, perché è in collegamento telefonico con noi Richard Romagnoli, che è coach, formatore e autore di un libro bellissimo che si intitola Il silenzio che guarisce, edizioni Sonda. Richard, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti voi, che piacere, grazie per l'introduzione.
0: Buon pomeriggio, perché lui è anche uno speaker radiofonico, questa è la verità, senti la voce.
1: Richard, questo non lo sapevo, mi nascondi qualcosa.
2: Ma più che altro è stata un'intuizione incredibile questa, e ti ringrazio per averla notata, perché guarda, posso dirti che da ragazzino avrei voluto fare esattamente quello che fate magistralmente voi. Grazie,
1: vedi.
2: Avete preso l'intuizione.
1: Vedi. Allora, che cosa capita sempre più spesso? Che torniamo dalle vacanze più stanchi di quando siamo partiti. Cosa succede? Perché, Richard?
2: Perché non siamo abituati, non siamo allenati, non siamo predisposti certamente a goderci quel momento tanto meritato e fondamentale delle vacanze, ma non siamo neppure preparati a prepararci alle vacanze. Significa, la tecnologia oramai sappiamo che facilita, o dovrebbe farlo, tante cose, anche magari capire qual è la destinazione del nostro prossimo viaggio, le mete, gli hotel, tutto quello che dobbiamo fare per programmare, almeno si spera, una buona vacanza.
1: Sì.
2: Quello siamo abbastanza bravi, o almeno si spera.
1: Sì.
2: Il problema poi è che non riusciamo a goderci di fondo tutto quello che abbiamo programmato, perché non riusciamo a programmare, a settare né il nostro corpo, né la nostra parte mentale, né proprio la nostra parte più interiore a goderci quel momento. È come dire, io sono in vacanza, con tutti i costi che oggi comporta anche andare materialmente in vacanza, va bene, e perché non riesco a portarmi a fondo? Perché purtroppo non basta andare in vacanza per trovare quel ristoro, quella calma, quella lontananza dal rumore costante e continuativo che sentiamo in noi. Dobbiamo prepararci alle vacanze.
1: Richard, perdonami per l'interruzione, una sintesi: non riusciamo a staccare la spina?
2: È proprio questo, questa è una perfetta sintesi, e non perché non lo vogliamo, torno a dire, perché non siamo allenati. Allora cosa dobbiamo fare? Evitare di andare in vacanza? No, allenarci costantemente, e siccome tutti abbiamo a disposizione il capitale tempo, che sono le 24 ore, togliamo le ore in cui dormiamo più o meno bene, si spera, e qui allora si apre un altro capitolo, possiamo però nella nostra quotidianità, dobbiamo forse trovare quel momento residuo per noi, e solitamente, visto che nel mio ambito lavorativo le persone mi dicono: Richard, faccio fatica, non ho tempo, vivessi tu i miei contrasti anche all'interno della famiglia o del lavoro, ma io vivo nel mondo e so quanto è veramente difficile, so quanto anche nell'ambito lavorativo si parla molto di well-being, di benessere, ma in realtà non si fa nulla per permettere alle persone che lavorano di godersi di quei momenti. Allora, siccome gli altri non possono essere una certezza, creiamola noi la nostra certezza, e alle volte basta molto meno di quello che pensavamo dovesse servirci.
1: Allora, Miriam ha una domanda.
0: No, perché dunque questa frase l'ho sentita spesso dire da Paolo Bonolis, perché anche tu, Richard, dici, tu spesso sottolinei che la felicità è una scelta. Come si spiega questa frase a chi sta vivendo invece un periodo non facile, difficile? Perché poi è la stessa frase che usa spesso Bonolis: ma la felicità è una scelta, siamo noi.
1: È un po' azzardata.
0: Secondo me fanno a gara tutte e due.
1: Non lo so, Richard.
2: È una provocazione. E poi, Miriam, sai che cosa aggiungo, Viviana? Il fatto che anche l'infelicità è una scelta. So che chi ci sta ascoltando magari potrebbe pensare: ma questo, cioè, come si permette? Sapesse le mie condizioni, sapesse il mio passato, ok? Beh, se guardo allora il mio passato, devo dire che se lo dico probabilmente c'è un attimo d'ascolto, ma facciamo la pratica, no?
1: Sì.
2: Andiamo alla pratica. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi, mediamente, tutti i giorni che viviamo, abbiamo tante possibilità per davvero condizionare il corpo, corpo, ma anche la mente, a vivere più serenamente. Cioè, facciamola semplice. La vita oggi è davvero complicata, è difficile. Però stiamo parlando di vacanza. Io so che se sono seduto sotto un ombrellone, perché sono al mare, in spiaggia o dove mi trovo, so anch'io che i vicini di ombrellone potranno darmi fastidio, il bambino che urla, quell'altro che si dimena, Quindi che cosa faccio? Starò male ovunque sarò? No, voglio condizionare la mia mente a staccarmi anche emotivamente da tutto quello che è il rumore esterno, e non è che devo mettermi degli auricolari o delle cuffie per schermarmi.
1: E come faccio?
2: È una cosa interiore. Qui le neuroscienze, che io adoro, e grazie al professor Biava della epigenetica abbiamo scritto dei libri su questo, sappiamo che possiamo condizionarci felicemente, facilmente, affinché anche il nostro corpo riconosca che abbiamo enormi vantaggi nel scegliere la tranquillità, nel scegliere la serenità. Molto provocatorio quello che io vi sto portando.
0: No, però come, perché ascolto spesso, mi capita così, di incontrare Paolo, insomma, ci conosciamo, frequentiamo lo stesso gruppo, stavo parlando di Bonolis, perché anche lui ha la stessa teoria. Pensiamo positivo, perché delle volte anche un qualcosa che ci capita di molto negativo, che può riguardare la nostra salute, la nostra vita quotidiana, il lavoro, eccetera eccetera, di problemi ce ne sono tanti, dobbiamo cercare di sminuire quella fatica, quella negatività, dico bene?
2: Assolutamente, assolutamente. Ma mi permetto di dire, mi piacerebbe parlare con Paolo di questo. E ti voglio dire questo, Miriam, ma dal punto di vista del nostro corpo, della nostra biologia, quanto ci guadagniamo su tutto questo? Perché diciamoci la verità, alla fine la vacanza la devo godere io, dirà l'ascoltatore che ci sta ascoltando, no?
1: Sì.
2: Cioè, qual è il punto focale? È che cosa ci guadagni a rimanere sempre arrabbiato e incarognito? Per quanto tu possa avere tutte le buone ragioni per non esserlo, perché qualcuno ti ha provocato, io l'ho compreso, ma che cosa ci guadagni?
1: No,
2: che cosa ci guadagni invece nell'avere un sentimento aperto di gratitudine? Se non lo vuoi essere verso la società, sii grato per quello che sei, per quello che fai. È veramente uno spostamento di paradigma.
1: La gratitudine è davvero un altro, un paradigma da abbracciare, come dici tu. Senti Richard, al nostro 335-699-2949 stanno scrivendo i nostri ascoltatori, e c'è qualcuno che scrive: mi iscrivo subito al team per potermi allenare per le vacanze. Dove si trova? Ora, un team non c'è, però qualche consiglio, piccolo, quotidiano, di allenamento per arrivare preparati, daccelo.
2: Viviana, grazie per l'opportunità. Allora, facciamo la pratica, perché a me poi è la pratica che interessa. Nella Happy Genetica ci sono dei metodi, proprio delle pratiche che sono conosciute da millenni, ma che grazie a Dio neuroscienziati anche nell'epigenetica convalidano come delle pratiche che non è che siano completamente risolutive dello stato di ansia o di malessere interiore, però diciamo che, essendo oltretutto gratis, fanno comunque del bene. Questo è importante, altrimenti creiamo pseudoscienza che non è ovviamente là dove io voglio stare, no? Quindi un suggerimento pratico. Quando noi respiriamo, e lo facciamo costantemente 21.600 volte al giorno anche quando dormiamo, il respiro non è soltanto funzionale a livello fisiologico e biologico, è anche un ottimo interruttore per portarci in quello stato di calma che noi vogliamo vivere, soprattutto prima di andare in vacanza. Quindi un metodo che io faccio vivere, ad esempio, a campioni dello sport e non soltanto, è il respiro al quadrato. Semplice.
1: Come?
2: Immaginiamo
1: com'è
2: allora
1: il respiro al quadrato.
0: No, sto cercando. Adesso o aspettiamo il tempo di una canzone e poi ci spieghi
2: come volete
0: bene.
2: Voi.
0: Ti va bene? Vogliamo ascoltare una canzone?
2: Io sono qui.
0: Allora, certo. Fermo, non ti muovere.
1: Dopo la musica e il respiro al quadrato.
0: Dobbiamo assolutamente capire com'è il respiro al quadrato. Io stavo già facendo
1: No, con Richard non si fa.
0: Non si fa. Allora, andiamo ad ascoltare una canzone che anche qui si ritorna indietro, si torna al 2008, una bellissima canzone dei Negrita. La ascoltiamo insieme, si intitola Gioia Infinita.

0: vediamo l'ora di vivere questa gioia infinita con il nostro ospite Richard Romagnoli. Lasciamo i Negrita che ci hanno riportato indietro nel tempo e adesso siamo pronte.
1: Richard, la ricetta del respiro al quadrato, mica ci siamo dimenticati.
0: Dove vai? Adesso ci devi raccontare e spiegare.
2: La semplicità è la chiave della happy genetica, no? Questo metodo che ci permette in pochi minuti di resettare. Ma che cosa dobbiamo resettare? La mente va bene, ma anche il nostro sistema nervoso, che è così complesso e alle volte noi lo complichiamo. Ora entriamo nella pratica. La cosa importante è: a che cosa serve? A dedicarti quell'attimo di tempo che, rispetto a quello che hai appena vissuto, certamente ti farà sentire meglio interiormente. Quando tu stai bene, da lì puoi compiere scelte, da lì puoi fare delle azioni che sono a tuo vantaggio. È come dire, no? Non scegliere mai di fare qualche cosa di importante nel momento in cui c'è una grande tempesta nella tua vita, perché naturalmente Bravo. Le emozioni potrebbero prendere sopravvento. Questa è saggezza popolare, ma che tradotta nelle neuroscienze è qualche cosa di molto pratico. Com'è il respiro al quadrato che ci porta nella calma e nell'armonia? Quadrato perché immaginiamo quattro tempi. C'è il primo, inspiro dalle narici contando fino a quattro.
0: Io sto facendo già la prova.
2: Bravissima Miriam. Poi trattieni contando fino a quattro e nel momento in cui espiri, che è il momento più importante, lascia fuoriuscire l'aria dalla bocca prolungando fino a sei, un po' di più. Poi breve pausa contando fino a quattro. Questo è il quadrato. Poi di nuovo inspiri, conti fino a 4, breve pausa fino a 4 e poi espiri prolungando fino a 6. Ora io sto accelerando per ovvi motivi radiofonici.
1: Certo, chiaro.
2: E poi pausa fino a 4. Qual è il mio suggerimento? Fatelo almeno per 3 minuti, da 3 a 5 minuti. Fatelo quando vi trovate nei mezzi, quando state guidando, in tutti i momenti in cui potete farlo, perché anche il nostro sistema nervoso ha bisogno di essere allenato. Che cosa stai facendo? Attraverso l'attivazione del nervo vago, il tuo cervello sta riscontrando, grazie al respiro calmante, che sei in uno stato di tranquillità. E cosa significa questo? Che produce, il cervello attiva maggiormente non soltanto delle sinapsi attive, ma soprattutto quegli ormoni deputati al benessere. In poche parole, con 3-5 minuti di respiro consapevole non stiamo risolvendo tutti i malanni del mondo, certo, i nostri problemi. Non è questo, ma ci stiamo semplicemente attivando in uno stato di calma. Quando questo diventa una pratica, un'abitudine felice, come le chiamo io, sì, tu lì stai deliberatamente scegliendo la felicità. So anch'io che non posso cambiare il mondo e che non posso risolvere tutte le mie questioni personali in un minuto con un respiro, ma è un piccolo passo e la vita
1: verso
2: si conquista veramente a piccoli,
1: certo,
2: passi.
1: Assolutamente.
2: Certo.
0: Richard, dovrò passare una giornata con te per capire meglio. Io capirai, mi sveglio la mattina già con i capelli dritti e non va bene.
1: Allora Miriam, mi sa che ci dobbiamo salutare.
0: Esatto.
1: Dobbiamo salutare il nostro ospite, grazie davvero a Richard Romagnoli per averci regalato questi momenti e questi piccoli suggerimenti che però per tanti che ci stanno ascoltando, anche per noi devo dire la verità, sono preziosi.
0: Assolutamente, grazie di cuore. Allora, giro dei saluti, andiamo a salutare subito tutto il gruppo per
1: prezioso,
0: quanto riguarda prezioso della redazione. E allora Francesca Bellino, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi
1: alla regia, Leonardo Gragnoli alla parte tecnica, oggi l'alternanza con Jacopo Teodoro, Daniele Di Noia, Marco Mascia, ma soprattutto fatemi salutare e ringraziare la mia Miriam Fecchi.
0: E io ringrazio te Viviana Verbaro, devo dire che per me è stata una scoperta per quanto riguarda collega, no, perché lei è una grande giornalista e io sono una semplice conduttrice. Detto ciò,
1: scioccherella
0: si rinnova domani, sempre a partire dalle ore 16, tanti altri argomenti e tanti ospiti, mi raccomando, perciò scegliete bene Rai Radio 1.
1: Siamo qui, a domani.
0: E adesso musica, qui altro piccolo salto nel passato per chiudere, ma quanto mi piace questa canzone.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Guerriglia Bologna, la Premier Meloni al fianco delle forze dell'ordine. Mi dissocio dal video di Vannacci, ma anche la sinistra lo faccia da chi alimenta odio. Vertice di maggioranza Palazzo Chigi, flessibilità contro il caro energia. La nipote di Fakir condanna le violenze e chiede giustizia. L'avvocato di uno dei poliziotti intervenuti, bodycam attivata proprio per filmare tutto. Il sindaco Lepore, due piazze, solo una ci rappresenta. Caso Roggero, allarme dell'Associazione Nazionale Magistrati. Toghe minacciate dopo la sentenza, clima pesante. A Grenzane Cavour riapre la gioielleria. Bambina di 10 anni si tuffa nel lago di Como e non riemerge, un'altra tragedia dell'estate. C'era il divieto di balneazione. Medio Oriente, ancora raid incrociati nel Golfo. Trump riceve alla Casa Bianca il presidente del Libano e torna a minacciare l'Iran. Sanità, si accorciano le liste di attesa, ma sul diritto alle cure resta il gap tra regioni, il quadro nel primo bollettino dell'Agenas. Che notte questa, il ritorno di Claudio Baglioni, due concerti eventi a Roma per aprire e chiudere il suo grand tour, La vita è adesso. Calcio, incertezza sul nuovo CT azzurro, il presidente federale Malagò vede i rappresentanti di giocatori e allenatori. Al GR1 Renzo Olivieri, i tecnici italiani sono bravissimi, ma Guardiola è un fuori classe. In studio Nicola Tedeschini, il caso Fakir e gli scontri di Bologna ancora al centro del confronto politico. La Premier Meloni condanna le violenze contro le forze di polizia, ma esorta anche la sinistra a prendere le distanze da chi alimenta l'odio. Ci soffermeremo tra poco nella pagina politica, ma cominciamo dalla cronaca con le indagini appunto sui disordini di Bologna. La nipote del 42enne Abderrahim Fakir, deceduto durante un intervento di polizia, si dissocia dalle violenze e chiede giustizia. Il sindaco Lepore precisa: ci sono state due piazze, ma solo una ci rappresenta.
3: Le immagini della guerriglia urbana nel centro di Bologna. Gli uomini della Digos partono da qui. La posizione di alcuni viene in queste ore valutata, mentre il bilancio è pesante. Auto e cassonetti in fiamme, vetrine e bancomat in frantumi, 64 agenti feriti, 6 mezzi della polizia danneggiati, un ventenne arrestato, già rimesso in libertà con divieto di dimora. Gli scontri mentre era in corso la manifestazione pacifica per ricordare Fakir. Bologna ha visto due piazze, ma solo una ci rappresenta.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Ma non può e non deve trasformarsi in violenza. Noi vogliamo la verità e vogliamo che vengano accertate le responsabilità.
3: In città restano i segni e resta la tensione, mentre Girolamo Lacquaniti, portavoce dell'associazione funzionari di polizia, su quanto accaduto parla così:
6: una gravissima ed inaccettabile forma di disprezzo nei confronti delle istituzioni. Chi è stato complice anche moralmente degli scontri di Bologna, secondo noi, ha delle responsabilità di straordinaria gravità.
3: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Procedono anche le indagini sulla morte del 42enne Fakir domenica pomeriggio al Pilastro, quartiere periferico di Bologna.
7: La procura di Bologna acquisirà le linee guida del Viminale con le tecniche di contenimento che gli agenti devono utilizzare in casi simili a quello di Abderrahim Fakir, acquisite anche le immagini della bodycam privata che uno dei poliziotti aveva con sé. A difenderlo è l'avvocato Gabriele Bordoni.
8: L'accende proprio per documentare tutto l'intervento, e questo mi fa pensare che non ci fosse una riserva mentale di agire in maniera anomala. Mi pare che sia tutto nel protocollo.
7: Di tutt'altro avviso l'avvocato dei parenti di Fakir. Oltre ad auspicare che non siano dei poliziotti a indagare sui colleghi, Fabio Anselmo sottolinea anche un altro punto.
9: Quando gli agenti si sono alzati mentre era agonizzante, forse non era ancora morto. Questo lo percepiamo dal dialogo degli operatori del 118. Nessuno lo soccorre, nessuno lo slega.
7: Già dal mattino Fakir era stato visto dai residenti in stato d'alterazione.
10: Urlava di chiamare l'ambulanza, di aiutarlo e di chiamare la polizia.
7: In corso approfondimenti anche sul ruolo dei 4 sanitari intervenuti. Tra loro non c'era un medico che avrebbe potuto sedare il 42enne, mentre i 4 volontari, come da prassi, sono potuti intervenire solo dopo l'ok degli agenti, senza poi riuscire a rianimarlo. Simone Zazzera, GR1.
2: Su quanto avvenuto ieri a Bologna lo abbiamo accennato, anche le parole di Giorgia Meloni per la Presidente del Consiglio in giornata, vertice di maggioranza con i vicepremier Salvini e Tajani e con il leader di Noi Moderati, Lupi.
0: Inaccettabili per Giorgia Meloni gli scontri di ieri a Bologna. Doveroso accertare le responsabilità col massimo rigore sulla morte di Abdelrahim Fakir, senza pregiudizi né sconti per nessuno, per la premier, che puntualizza come nulla giustifichi la violenza contro le forze dell'ordine. Alimentare un clima d'odio trasformando le divise in bersagli è per la presidente del Consiglio una grave irresponsabilità, concetto che riprende nel pomeriggio sui social quando invoca chiarezza e fermezza dagli esponenti di sinistra, che chiama ad un atto di coraggio nel prendere le distanze davanti alla vicenda ancora al vaglio della magistratura. Scelgono di alimentare un clima di contrapposizione che finisce per delegittimare le forze dell'ordine e offrire il pretesto a chi trasforma le piazze in violenza, accusa la presidente del Consiglio, che si dissocia dal video di Vannacci, inserita a sua insaputa, spiega, e dal vertice di maggioranza presieduto da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, la decisione di concentrare la maggiore flessibilità concessa dall'Europa su caro energia, dopo il previsto via libera del Parlamento, come per le spese su sicurezza e difesa. Carla Macrellino, GR1.
2: Il caso Fakir e la questione sicurezza restano dunque tra i temi principali del confronto politico, assieme, fra l'altro, alla legge elettorale.
11: Nessun cenno ufficiale nella nota post-vertice, dunque, alla questione preferenze franchitiratori sulla quale la Premier aveva chiesto un chiarimento. È la ministra delle riforme Casellati a tagliare corto. Deciderà il Parlamento sovrano. Le opposizioni polemizzano sul timing, troppo serrato, dicono, e il presidente del Senato La Russa convoca per giovedì la capigruppo. Tema sicurezza, maggioranza compatta nel condannare i fatti di Bologna e dopo il caso Roggero, Fratelli d'Italia lancia il disegno di legge mai più delinquenti risarciti dalle vittime, la Lega insiste per l'estensione della legittima difesa contraria a Forza Italia. Matteo Salvini.
12: È una comprensione nei confronti di chi viene aggredito a mano armata, dal punto di vista della norma andrebbe fatta.
11: L'opposizione chiede a Premier e ministri competenti di riferire in Parlamento su Bologna. Il 5 Stelle Conte accusa la destra di strumentalizzare le violenze, ma anche il caso Roggero, e monta la polemica sull'autonomia dopo il via libera della Camera le preintese del governo con quattro regioni. Non vi permetteremo di dividere l'Italia, attacca la segretaria Adam Schlein in aula.
13: Perché l'autonomia non è una riforma che migliora, così come l'avete scritta, la vita delle persone.
11: Noemi Giunta, GR1.
2: Siamo dunque alla vicenda a cui si accennava di Mario Roggero. A Grinzane Cavour in provincia di Cuneo i familiari hanno riaperto la gioielleria e il suo legale ripresenta al Tribunale di Sorveglianza di Milano la richiesta di differimento pena.
14: La Saracinesca rimane chiusa fino alle 9.30 di questa mattina, poi l'arrivo di Mariangela Sandrone, la moglie di Mario Roggero, accompagnata dalla figlia. La gioielleria di Grinzane Cavour, nel Cuneese, dove nel 2021 fu consumato l'omicidio di due ladri che l'avevano svaligiata e per cui il 72enne è stato condannato in via definitiva a 14 anni di reclusione, ha ufficialmente riaperto i battenti. Per tutta la mattinata il passaggio di persone è quello di tutti i giorni. Le due donne si occupano delle pulizie dell'uscio, accolgono gli amici di famiglia, una pattuglia dei carabinieri che si sincera delle loro condizioni. Un tentativo di tornare alla normalità, anche se Mariangela non si fa illusioni.
15: Riaprire per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa. Mi sembra di vivere in un bruttissimo sogno.
14: Gli avvocati di Roggero aspettano ancora una risposta per l'istanza di differimento della pena dal Tribunale di Sorveglianza, ma intanto l'Associazione Nazionale Magistrati lancia una sorta di allarme. In una nota sottolinea che da quando è stata emessa la sentenza della Cassazione i giudici sono stati inondati da messaggi d'odio, minacce e insulti. La critica è legittima, scrive la NM, ma la narrazione distorta crea un clima pesante di delegittimazione. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Ancora cronaca all'ospedale di Eboli, in provincia di Salerno, l'autopsia sul corpo del giornalista sportivo Luigi Esposito, detto Luca. Il suo corpo è stato trovato carbonizzato in un terreno agricolo la notte tra sabato e domenica. In parallelo, gli inquirenti continuano a scandagliare ogni dettaglio della vita professionale e privata della vittima. Resta anche il giallo sull'impiego che Esposito diceva di avere all'Agenzia Regionale per l'ambiente, circostanza però smentita dall'ente pubblico. A Como una bambina di 10 anni si tuffa nel lago e non riemerge. Nella zona vige il divieto di balneazione.
16: La piccola è scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como, in una zona antistante giardini pubblici. La ragazzina era in compagnia dei genitori quando si è tuffata. Il punto dove si è immersa è conosciuto come pericoloso e con divieto di balneazione. Nello stesso punto si sono verificati diversi episodi di annegamento. Sul posto polizia e personale dei vigili del fuoco che continuano a scandagliare il fondo. volo un elicottero per perlustrare l'area dall'alto, sul posto anche il 118 e le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Non è il primo caso di annegamento in questo periodo estivo. Solo due giorni fa sono morti nell'Adda un 47enne di nazionalità indiana e suo nipote di appena 4 anni. A Milano Marittima una bambina austriaca di 4 anni annegata nella piscina di un hotel. A Sirmione sul lago del Garda un uomo di 29 anni è morto dopo essersi tuffato per salvare un bambino, poi tratto invece in salvo. E sono ancora in corso le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra Roccella, scomparso nelle acque del lago di Vico il 24 giugno. Elena Paba, GR1.
2: Rai Radio 1 alle 19:10 minuti. Gli esteri a Washington, l'incontro tra Donald Trump e il presidente libanese Aoun, con al centro il disarmo di Hezbollah. Mentre nel sud del Libano le truppe israeliane hanno aperto il fuoco vicino ad alcuni militari libanesi durante il ritiro dell'IDF dalla prima delle zone pilota nella fascia di sicurezza al confine, operazione che ha così subito una battuta d'arresto. Trump è anche intervenuto sulla nuova escalation del conflitto con l'Iran. Il corrispondente da New York.
17: Stati Uniti è ancora al centro di una mediazione potenzialmente storica, quella tra Israele e Libano. Se ne sta discutendo in questi minuti alla Casa Bianca, dove il presidente libanese Aoun è stato ricevuto da Trump, che lo ha definito una persona molto rispettata. Oggi faremo progressi, non ho dubbi, le parole del presidente statunitense, che si mostra ottimista. Risolveremo molti problemi, come ne abbiamo già risolti alcuni. Il Libano, prosegue, è un paese che è stato trattato molto male. Faremo in modo che venga trattato adeguatamente e con il rispetto che merita. Aoun, in passato stato a capo dell'esercito libanese, dovrebbe presentare al leader americano un piano per disarmare Hezbollah, gruppo filo iraniano, e garantire contemporaneamente il ritiro di Israele dal sud del paese. Trump promette: parlo con tutti e parlerei anche con Hezbollah se il presidente del Libano lo volesse. Poi lascia intendere che per Washington raggiungere la pace nel paese dei cedri è questione che va gestita separatamente dal dossier iraniano. Non lasceremo l'Iran in questo momento, dice infatti Trump, non abbiamo ancora finito il lavoro. E su questo, nelle prossime ore, al Senato a Washington, audizione per il capo del Pentagono Exet e il generale Kane sui costi della guerra iniziata lo scorso 28 febbraio. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Il conflitto prosegue con i paesi del Golfo ancora nel mirino di Teheran, che accusa invece gli Stati Uniti di aver bombardato il sito atomico di Karun e chiede l'intervento della IEA. Sullo sfondo la minaccia della chiusura anche dello stretto di Bab el Mandeb. Il corrispondente.
18: Continuano i raid incrociati. Al 10° giorno di fila di bombardamenti, gli iraniani hanno risposto con missili e droni su obiettivi militari americani in Giordania, in Kuwait, dove hanno colpito ancora centrali elettriche di desalinizzazione, e in Bahrain, dove hanno distrutto il data center di Amazon, come rappresaglia per gli attacchi del Pentagono alle infrastrutture civili, spiegano i Pasdaran, che allo stesso tempo rivendicano il controllo dello stretto di Hormuz e hanno fermato altre 2 petroliere. Ormai anche il presidente Pezeshkian evoca una guerra su vasta scala, d'accordo, dice, con la guida suprema Mojtaba Khamenei, anche se il ministro degli interni Momeni ha avviato a Islamabad una serie di incontri con i mediatori pakistani, il premier Sharif e il capo dell'esercito Munir, che invitano alla de-escalation. Si valuta una tregua di almeno 10 giorni, ma intanto gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, alleati di Teheran, vogliono imporre un blocco navale all'Arabia Saudita e hanno già costretto 6 imbarcazioni a invertire la rotta nel Mar Rosso. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: La pace è il grande desiderio che agita molti cuori, ma è anche minacciata, calpestata, irrisa. Lo scrive Leone XIV nell'introduzione a Disarmata e disarmante, il libro che raccoglie i suoi appelli e interventi sul tema. Non sono le armi atomiche che generano la pace, ma il disarmo, afferma il pontefice. Enti locali, firmato il rinnovo del contratto per il periodo 2025-2027, riguarda circa 403.000 persone.
19: Gli aumenti medi di stipendio saranno di 152 euro per il personale dei comuni e 141 euro per il personale degli altri enti. Gli arretrati medi ammontano a 1.136 euro. Il contratto introduce per la prima volta nella contrattazione collettiva delle funzioni locali un titolo interamente dedicato all'intelligenza artificiale. La firma è arrivata nei tempi giusti, sottolinea il presidente dell'ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, Antonio Naddei.
20: Sono soddisfatto soddisfatto, uno perché questa possibilità di sottoscrivere il contratto nel periodo di vigenza è una cosa importante per i dipendenti, ma anche per gli stessi enti, per i comuni, per le regioni, le province, perché ovviamente i contratti quando arrivano tardi ci sono dei problemi di applicazione, no? Secondo motivo di soddisfazione è che hanno firmato tutti i sindacati.
19: Tra questi sindacati c'è anche la CGIL, che non aveva condiviso l'accordo precedente. Il segretario Landini parla di un risultato di grande rilievo. Per il ministro Zangrillo il rinnovo è un traguardo straordinario perché, spiega, l'ultimo contratto è stato firmato solo 6 mesi fa. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: L'avvertenza Electrolux. Oggi incontro al Ministero delle Imprese con i sindacati e l'azienda. Il ministro Urso ha dichiarato che il governo è pronto a mettere in campo tutti gli strumenti, ma servono un piano serio e impegni chiari da parte della società. La FIOM parla di piccoli passi avanti. Nuovi incontri sono previsti a settembre. Sanità, primi segnali di miglioramento per le liste d'attesa, 1,6 milioni di prenotazioni in più tra visite ed esami nel primo semestre del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Permangono però criticità in diverse regioni, tra cui Abruzzo e Sicilia, che hanno registrato un peggioramento. A dirlo i dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali.
21: Nel primo semestre del 2026 il Servizio Sanitario Nazionale ha mostrato una maggiore vitalità, secondo i dati Agenas. Le prenotazioni complessive sono cresciute sensibilmente, quasi 8 milioni e mezzo le prime visite effettuate, circa 6 milioni e mezzo gli esami diagnostici, lieve miglioramento anche per le prestazioni programmate nel fine settimana. Risultati incoraggianti anche sui tempi di garanzia, le prime visite rispettano i limiti nel 78% dei casi, gli esami diagnostici quasi nell'85%, le urgenze e le priorità brevi registrano i progressi più evidenti. Tra le singole prestazioni spiccano i recuperi di colonscopia, gastroscopia e visita dermatologica. Le visite oncologiche restano sopra il 95%. A livello regionale il quadro è variegato. Miglioramenti significativi per Liguria e Lombardia. 10 regioni superano l'80% di rispetto per gli esami diagnostici, ma permangono diverse criticità. 5 regioni restano sotto il 70% sulle prime visite e altre, come Abruzzo, Sicilia e Sardegna, hanno visto un arretramento. Eleonora Belviso, GR1.
2: Il caldo comincia a dare un po' di tregua, i bollini rossi domani scenderanno da 18 a 6 ed è allerta maltempo per l'arrivo di temporali e grandinate. Le previsioni per le prossime ore dal tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
22: Rovesci e temporali localmente di forte intensità e grandinigini su Lombardia, Triveneto, Abruzzo e soprattutto Emilia-Romagna e Marche. In serata graduale attenuazione dei fenomeni per il resto d'Italia a tempo prevalentemente soleggiato. Temperature registrati picchi intorno ai 37 gradi sulle aree interne di Toscana, Umbria, Lazio, Molise e Campania e ultima giornata di onda di calore, valori massimi fino a 40 gradi per Puglia, Basilicata e Calabria.
2: Una lotta biologica per contrastare la zanzara tigre è un progetto sperimentale della scienza italiana.
19: Arrivano dagli Stati Uniti stipate in scatoloni refrigerati. Una volta a Roma vengono liberate nell'ambiente nel giro di 24 ore. Sono zanzare tigre ma molto speciali, solo maschi e soprattutto sterili. Se si accoppiano con le femmine selvatiche, queste depongono uova da cui non nasce nulla. È una tecnica all'avanguardia usata per la prima volta in Europa al Centro Enea di Roma per ridurre il numero di uno degli insetti più fastidiosi e pericolosi al mondo. Riccardo Moretti, ricercatore Enea, quante zanzare vengono utilizzate?
23: Una biofabbrica a Miami ci invia ogni settimana circa 90.000 maschi.
19: Il loro impiego a che risultati ha portato?
23: Nel giro di 3 mesi di attività siamo arrivati ad avere a fine stagione una riduzione di circa il 90% della capacità della zanzara tigre di produrre nuovi individui.
19: Qual è l'obiettivo in prospettiva?
23: La possibilità di poterla eliminare completamente è un po' utopico. Ogni volta che ci punge può fare 100 uova. L'obiettivo di queste tecniche è mantenerla a un livello di popolazione tale che il rischio che diventi veicolo di virus d'origine tropicale sia zero.
19: Federico Mello, GR1.
2: Musica. Claudio Baglioni annuncia lo show dal titolo Che notte è questa. Il cantautore inaugura e conclude a Roma il suo Grand Tour.
24: La vita adesso
1: Temevo in quel periodo di fermo che forse non sarei mai più tornato sopra un palcoscenico. Invece oggi posso dire che il viaggio continua, avrà un anticipo e un posticipo d'eccezione nella città in cui sono nato e in cui passo ancora gran parte del mio tempo.
11: È con voce commossa che Claudio Baglioni, in un video postato sui social, annuncia il ritorno sulle scene dopo lo stop dovuto a problemi di salute ora risolti. La notizia riguarda due appuntamenti speciali nella sua Roma.
1: Una partenza da Piazza di Siena a Villa Borghese e il concerto invece che terminerà tutto sarà ai Fori Imperiali. Il primo il 24 di ottobre del 2026 e l'altro esattamente un anno dopo, il 23 di ottobre del 2027. Amore a
11: cavalcioni sui muretti. Ad aprire e a chiudere il Grand Tour La Vita è Adesso, un viaggio di 50 concerti in luoghi prestigiosi dove sarà accompagnato da 20 musicisti e porterà in scena quasi 60 anni di carriera. Marcella Sullo, GR1.
2: Siamo allo sport calcio. L'attesa per conoscere il nome del nuovo CT della nazionale. Oggi a Roma il presidente della Federcalcio, Malagò, è tornato sulla questione ospitando in sede due rappresentanti delle varie componenti. Il rappresentante dell'Asso Calciatori Calcagni e quello dell'Associazione Allenatori Renzo Olivieri che abbiamo intervistato.
4: Stiamo parlando di persone che sono tutte valide per fare l'allenatore della nazionale. Beh, e questo dipenderà dal presidente, se si vuole consigliare con Maldini, questo è un altro discorso, insomma.
5: Senta, Olivieri, la Spagna ha raccolto i frutti di un grande lavoro cominciando da molto lontano, ci riusciremo anche noi?
4: Noi abbiamo questo problema, ma io l'avevo detto, i nostri settori giovanili, ma siccome nelle nazionali ci sono i talenti e nel 2006 ci siamo ritrovati con 15 talenti e abbiamo vinto, ma avevamo 15 talenti a cominciare dai difensori. Oggi confronta la Spagna, di italiani giocano il 30%, in Spagna il 60-65%, e questo credo che abbia una grossa incidenza. Il talento, quando lo troviamo, si può coltivarlo meglio, farlo crescere meglio, questo sì.
5: Sceglierebbe Guardiola, Pirlo, Conte o Mancini?
4: È chiaro, si parla di Guardiola, credo che sia il meglio allenatore del mondo, no? Bisogna fare il discorso del selezionatore, insomma, sono tutti allenatori di grande livello.
6: Filippo Corsini, GR1.
2: Il ciclismo con la 16ª tappa del Tour de France, una cronometro individuale di 26 km dominata dal belga Evenepoel.
24: Campione del mondo e olimpico delle prove contro il tempo, Remco Evenepoel sa che non può sbagliare. La 16ª tappa però non è una classica cronometro tutta piatta, anzi inizia con una salita e finisce con un tracciato molto tecnico. Il belga non si scompone e il tempo alla fine è nettamente il migliore di tutti. Insomma, pronostici confermati, due vittorie di fila per il capitano di una Red Bull che però oggi perde un importante uomo di classifica come Florian Lipovic, che alla pari di Vingegaard finisce a terra e sbatte la spalla contro il cordolo di un marciapiede. Il ritiro è inevitabile. L'unico a resistere allo strapotere di Evenepoel è ovviamente la maglia gialla Tadej Pogacar, che perde 28 secondi. Tutti gli altri sono oltre un minuto di distanza. Nuova classifica generale con lo sloveno sempre leader, ma adesso con 4 minuti e 32 di vantaggio su Evenepoel. Pool, poi Del Toro a 6 minuti e 51, resta in corsa per il podio l'Enfant du Pays, Paul Sexas a soli 20 secondi dal terzo posto. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Nicole Ramadori, in regia Edmondo Coppa e Stefano Catini. Da Nicola Tedeschini a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di serata.
25: Radio 1, un mondo da sentire.
26: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
27: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
26: Info su suzuki.it.
28: Suzuki.
29: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
30: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
29: Evidentemente.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
3: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
7: Quando sei uscita?
8: Ieri.
7: Che pensi di fare?
8: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
7: Le cose sono cambiate, Teresa.
8: Tu non ci devi venire qua.
7: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
9: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
10: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
12: Onda Verde, viaggiare informati.
13: Bentrovati, 19 e 25 minuti, gli aggiornamenti su traffico, viabilità. Partiamo dalla 4, code a causa di un incidente tra Meolo Roncade e allacciamento alla tangenziale est di Mestre. Siamo verso Padova, poi andiamo in A7, traffico intenso e code tra allacciamento tangenziale ovest di Milano e barriera di Milano verso Genova. Ci sono code in questo momento in A10 allo svincolo di Albisola in uscita, riguarda entrambe le direzioni. Poi andiamo in A1, dove ci sono code attrati per traffico tra Calenzano e A1 variante direzione nord verso Bologna, ma troviamo delle code per una perdita di carico anche tra allacciamento A1 variante Aglio Innesto direzione sud e Calenzano verso Firenze. In A14 maltempo, code tra Roseto e Teramo verso Ancona. In A2 autostrada del Mediterraneo, un incendio all'altezza di Spezzano Terme in direzione della 2 raccordo di Reggio Calabria, mentre in A19 il traffico è bloccato proprio per un incendio, siamo all'altezza di Resuttano verso Catania. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
12: In collaborazione con il CIS.
28: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
29: Il vice commissario Montalbano sono.
30: Auguri.
31: Montalbano, ma se avrà 20 anni di meno?
32: Lei sarà trasferita altrove. Bigata.
29: E questo è il nuovo commissariato.
33: Io mi aspettavo una persona più, cioè, meno...
34: Ah, lei come sa?
31: Però già da allora i presupposti c'erano tutti.
35: Riccio di mare bisogna saperlo cucinare.
36: A laurea mi picchiai.
31: Dalla penna di Andrea Camilleri tornano i casi del commissario più amato della TV. Il giovane Montalbano.
29: Sono proprio io.
31: Lunedì, 21:30, Rai 1.
37: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
38: Ricostruiscono i 13 giorni di fuga.
39: Il premier mette a punto.

la ricerca, molti temi da trattare con lei, a cominciare, diciamo, dal consolidamento di quella riforma di cui si è tanto discusso, che è il passaggio dal numero chiuso per medicina al cosiddetto semestre aperto, quindi non più una barriera all'ingresso, ma 6 mesi di studio e di esami per capire se chi vuole intraprendere quella carriera è pronto a farlo oppure no. Ed è un percorso che a quanto pare sta funzionando, nonostante anche le molte critiche con cui era partito all'inizio. Parleremo ovviamente anche di altro, parleremo anche delle classifiche che vedono le università italiane soggette ad interessanti miglioramenti, molto altro ancora con il ministro della università e della ricerca. Poi sarà con noi il ministro degli esteri polacco e anche vice premier della Polonia, Radoslaw Sikorski, appunto lui è ministro degli esteri e anche vice premier. Parleremo con lui delle minacce russe nei confronti della Polonia, è di qualche giorno fa una minaccia molto esplicita del portavoce Peskov nei confronti di Varsavia, quando ha detto: noi conosciamo gli indirizzi degli stabilimenti dove vengono costruiti, assemblati droni che poi vengono mandati all'Ucraina, li consideriamo degli obiettivi legittimi, Varsavia dovrebbe riflettere meglio sulla propria sicurezza, quindi diciamo con una minaccia diretta ad un paese della NATO, ma poi diciamo le minacce sono anche di molti altri tipi, sono minacce anche ibride con, come sapete, sabotaggi, intervento sulle comunicazioni GPS, insomma mille modi con cui la Russia ci ricorda che non è nostra amica. Ne parleremo con Radoslaw Sikorski. Poi torneremo per certi versi ancora sulla vicenda di Mario Roggero, la collegheremo anche a quello che è accaduto a Bologna con la morte di Abderrahim Fakir, che è stato bloccato a terra ed è deceduto mentre appunto era sotto controllo, sotto trattenimento da parte della polizia. Ne parleremo con l'avvocato Gian Domenico Cagliazza, presidente dell'Osservatorio Giustizia Liberale della Fondazione Einaudi. Poi apriremo una pagina sulla Corte Penale Internazionale, che da molto tempo è al centro di molte critiche, ma forse anche più di critiche, perché criticarla ovviamente non c'è nulla di male, ognuno può avere l'opinione che crede, ma dall'America c'è, a quanto pare, a quanto si legge anche in una recente intervista del segretario di Stato Rubio, una precisa strategia per farla chiudere o per farla fallire o comunque per rendere sempre più difficile la sua azione investigativa e di condanna. In un'intervista appunto Rubio diceva che gli americani vogliono non soltanto cercare di fare il possibile per smantellare la Corte Penale, ma vogliono anche preparare una serie di sanzioni o di punizioni esplicite per quei paesi che non accetteranno l'invito americano, insomma la spinta americana ad uscire dalla Corte Penale. Noi ne parleremo con un giudice italiano che è stato giudice alla Corte Penale per molti anni, dal 2009 al 2018, parliamo di Kuno Tarfusser, magistrato e giudice della Corte Internazionale dell'AIA. Avremo con noi anche Natalia Augias, perché oggi comincia l'era di Eddie Burnham, il nuovo premier inglese, con molte promesse, molte speranze, vuole far ripartire il Regno Unito dopo anni molto complicati, dalla crisi economica, passando per un po' il fallimento di Brexit. Con Natalia Augias cercheremo di capire che cosa ha nel paniere, così possiamo dire, per il suo paese il nuovo premier che ha appena sostituito Keir Starmer. Chiuderemo con Andrea Lazzaroli, che è il capo del marketing di Open Fiber, che come sapete si occupa appunto di fibra, quindi anche di alta velocità, di banda di grande portata, e con lui parleremo della questione legata
ai data center, che poi ovviamente hanno bisogno non soltanto di grande capacità di calcolo, ma anche di grande capacità di connessione per ricevere

0: e trasmettere dati, quindi in questo senso la fibra diventa importante, però i data center sono un oggetto che in questo momento è al centro di grande attenzione, sia perché ovviamente sono indispensabili per consentire all'intelligenza artificiale quegli sviluppi e quei progressi incredibili che gli vediamo fare, ma anche per questioni legate però all'uso, al consumo stratosferico di energia, al consumo di suolo, alla produzione di calore. Insomma, sono questioni che sono importanti, che cercheremo di dipanare con Andrea Lazzaroli di Open Fiber. Bene, questa è la nostra puntata di oggi, i titoli del TG3, poi cominciamo.
1: L'inchiesta sulla morte di Fakir, la difesa dei poliziotti, procedure corrette, l'avvocato della famiglia dell'uomo, quelle manovre sono mortali, 64 agenti feriti negli scontri dopo la manifestazione in piazza. Meloni su Bologna, verità senza sconti, ingiustificabile violenza contro le forze dell'ordine, Nordio per loro scudo processuale, scontro in aula, le opposizioni dal centrodestra, propaganda e far west. Caso Roggero, la NM denuncia minacce alle toghe dopo la sentenza, c'è un clima pesante che a ruoli istituzionali non alimenti l'odio, a Grinzane la famiglia riapre la gioielleria. In Libano inizia il ritiro dell'esercito israeliano nella zona pilota, ma Beirut denuncia da IDF fuoco sui nostri militari. Trump riceve Aoun, nuovi attacchi incrociati Stati Uniti-Iran, missili su Kuwait e Bahrain. Temperature in discesa, il grande caldo cede il passo ad aria più fresca che porta con sé eventi estremi. Resta l'allerta incendi, allarme acqua potabile in diverse regioni, arrivano le autobotti. L'annuncio di Claudio Baglioni, dopo il rinvio parte il suo Grand Tour lungo un anno, il viaggio continua, dice il cantautore, si apre e si chiude nella capitale, primo appuntamento a ottobre a Piazza di Siena, il gran finale nel 2027 ai Fori Imperiali.
0: 19:35 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto alla senatrice Anna Maria Bernini, Forza Italia, ministro dell'Università e della Ricerca. Buonasera ministro, bentornata a Zapping.
2: Grazie, buonasera a lei, buonasera a tutti, grazie a lei dell'ospitalità.
0: E grazie a lei per aver accettato il nostro invito. Io partirei subito mettendo un po' la lente sulla questione che a suo tempo fu molto discussa, sulla riforma a cui abbiamo assistito, che ha portato, diciamo, le facoltà di medicina a passare dal famigerato numero chiuso al cosiddetto semestre aperto. Siamo arrivati in una fase in cui è possibile medicina, odontoiatria, veterinaria, e tutti, insomma. Ecco, siamo arrivati a un punto in cui è possibile fare un po' un bilancio di come sta funzionando e capire se anche le critiche che gli vennero mosse al suo avvio si sono poi verificate, sono poi state confermate oppure no. Che punto siamo, ministro?
2: Beh, le critiche sono sempre legittime, ma per fortuna i numeri hanno la testa dura. E dai numeri che noi abbiamo visto che siamo riusciti a invertire un paradigma. Mentre prima gli studenti venivano lasciati soli davanti a un test lotteria fuori dai cancelli dell'università, e l'80% rimaneva fuori e a stento il 20% entrava, con il nuovo modello per 6 mesi entrano tutti si formano, studiano chimica, fisica e biologia, si preparano, incontrano i professori, vengono orientati e alla fine del semestre, dopo aver dato gli esami, l'80% rimane dentro. A medicina, come ha detto lei giustamente, veterinario, odontoiatria, materie affini, materie diciamo sanitarie affini, ma anche ingegneria, altri corsi di laurea su cui possono spendere il loro tesoretto di crediti che hanno messo insieme dando gli esami. E devo dirle che quest'anno, mi perdoni, ma c'è una cosa molto importante a cui tengo enormemente. Abbiamo, per migliorare il sistema, perché è tutto migliorabile, il risultato del primo anno è positivo, ma noi sapevamo di doverlo migliorare ancora. Abbiamo messo intorno a un tavolo gli studenti che ci hanno aiutato moltissimo a migliorare il modello e ci hanno spiegato quanto per loro sia importante avere più tempo, prepararsi per tempo, potersi formare gratuitamente su una piattaforma su cui noi mettiamo tutto il materiale didattico, le lezioni, i test di autovalutazione, se le va di vederla, è già attiva. è già attiva, lei può andare sulla piattaforma, misurarsi in chimica, fisica e biologia, se volesse potrebbe anche studiare.
0: Non mi azzardo, Ministro, nemmeno io. Sono sempre stato sempre insufficienze, più o meno.
2: La capisco, io ho fatto il classico proprio per questo. Ecco, però ecco, loro lo possono fare e devo dire che questa ha una forte valenza sociale, pensi che addirittura mi hanno detto che questa è una riforma di sinistra, perché prima dovevano fare corsi costosissimi di preparazione, quindi venivano
0: selezionati. Sei offesa quando gliel'hanno detto?
2: No, questa è una riforma per tutti. Si sono offesi quelli dell'opposizione, che infatti, come ha ricordato giustamente lei, hanno fatto un'opposizione feroce, perché l'abbiamo promesso per 25 anni, noi l'abbiamo fatta.
0: All'epoca il punto, se non ricordo male, era questo, lei lo ha detto, no? Il semestre aperto entrano tutti. E i timori di chi aveva un punto di vista critico era di dire, ma le università avranno la forza di assorbire tutti le aule, le strutture, i docenti saranno sommersi appunto da decine di migliaia di studenti che entrano tutti insieme sperando di passare i vari esami. Quindi è una critica logistica dal punto più
2: Sì, sarebbe stato così se la riforma fosse stata a costo zero, ma noi abbiamo dato 75 milioni gli anni scorsi e daremo altri 50 milioni quest'anno proprio per garantire agli studenti una logistica di qualità. E ovviamente sono fondi che noi diamo con un vincolo di destinazione, non che non ci fidiamo dei rettori, i rettori ci stanno aiutando moltissimo e le università si sono riappropriate della loro formazione, cioè del loro dovere, diritto dovere di formare gli studenti. Prima questo era lasciato a corsi costosissimi che, ripeto, selezionavano a seconda delle condizioni economiche studenti da studenti. Ora gli studenti, indipendentemente dalla scuola superiore di provenienza, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, frequentano gratuitamente la piattaforma, possono frequentare il semestre, studiano e poi daranno il loro esame dimostrando quello che valgono, però tutti uguali ai blocchi di partenza. Per questo dico che ha una forte valenza sociale e che l'abbiamo fatta con grande convinzione e la vogliamo migliorare sempre, tutto migliorato.
0: L'altro dubbio era quello legato al fatto che si diceva, e come lei ha anche ricordato, no? C'è l'esame all'inizio, c'è questo muro da scavalcare all'inizio, chi non ce la fa resta abbandonato. Ma in qualche modo si diceva anche con il semestre chi non supera gli esami poi insomma resta fuori dal perimetro della medicina e rischia di perdersi per strada, o non è così?
2: No, qui i numeri hanno dimostrato che non è così e potevo solo dimostrarlo con i numeri, perché noi nel momento in cui i ragazzi si iscrivono, le studentesse e gli studenti si iscrivono, li conosciamo, cominciamo a occuparci di loro, li facciamo studiare, sappiamo chi sono. Ora con i nuovi 50 milioni noi chiederemo alle università di fare uno sforzo ulteriore, cioè di orientare i ragazzi, di fare in modo che chi si trova a fare medicina e si trova bene prosegua facendo medicina, perché devono essere medici, sì, ma bravi medici. Chi invece pensa di avere altre inclinazioni può essere guidato a fare altro, ma l'unica cosa che non fanno è perdere tempo, perché studiano chimica, fisica e biologia e se li possono portare ovunque, su qualsiasi corso universitario. Quindi, a differenza di prima, dove veramente era solo, diciamo, un apparente modello one shot, perché poi c'erano lunghissime graduatorie che scorrevano per mesi, per anni, insomma non era nemmeno un test che definisse la posizione degli studenti, aveva delle ricadute che facevano loro perdere tempo e non davano certezza della loro presenza o meno nella facoltà di medicina. Quindi abbiamo cercato di fare una scelta democratica, una scelta chiara, trasparente, che metta tutti in condizione di studiare, ma soprattutto dia a tutti l'opportunità di diventare quello che desiderano essere e di farlo all'interno dell'università, non fuori. Quello è il grande paradigma invertito, che loro sono dentro. E quando sono dentro li conosciamo e li possiamo aiutare a migliorarsi, a capire cosa vogliono fare, a valutare se saranno medici, bravi medici o bravi ingegneri o qualcos'altro. Esattamente.
0: C'è una telefonata per lei, Ministro. Daniele da Pisa, sentiamolo. Daniele, buonasera.
3: Buonasera, grazie Loquenzi, buonasera Ministro. Sono un medico di formazione specialistica e sono in sostanziale sintonia con il semestre filtro. Se mi permette, approfitto di questo spazio per due provocazioni. La prima provocazione, lei è sensibile al tema dell'autonomia universitaria. Io resto però molto scettico che si riesca a garantire, per come è gestita ed erogata la didattica nei singoli atenei, una formazione equiparabile. In questo la piattaforma di cui ha parlato è di supporto, non la risorsa di riferimento. Ora, la sua riforma del reclutamento universitario testimonia di voler incentivare la valutazione della didattica. Io mi chiedo se non si potesse essere un po' più coraggiosi anche nel valutare la qualità della didattica del semestre filtro. È un intervento che sicuramente tocca corde sensibili, ma possibile solo con una precisa volontà politica in tal senso. E un'altra provocazione viene dall'esperienza statunitense. Gli esami standardizzati in più step, rispetto ai quali la letteratura mostra che la salute mentale degli studenti è molto più vulnerabile. Pensare a delle soluzioni non è banale, ma bisogna averlo a mente. Volevo chiederle un'opinione. E infine, oggi...
0: Vada veloce però, se no...
2: No, però mi piace, mi sta dicendo cose molto interessanti.
0: Allora, finisca
3: mi
0: pure.
3: Mi permetto solo di ricordare tutti i colleghi che l'anno scorso quasi 16.000 oggi hanno affrontato il loro concorso di specializzazione, medici che però sì, verranno inquadrati come studenti con una borsa di studio per i prossimi 4-5 anni, non come professionisti abilitati. Ne riconosco che molto è stato fatto, però il tema è quello in partenza, come garantire la qualità e l'equità della formazione.
0: Daniele si era molto preparato per questa domanda. Beh, la ringrazio.
2: Ha ragione, no, ma perché uno specializzando e quindi lo vive sulla sua pelle, lo capisco molto.
0: Grazie,
2: bene.
0: Grazie Daniele, adesso lasciamo la parola al ministro.
2: Allora, comincerei dalla fine, perché noi abbiamo fatto la riforma dell'accesso a medicina, ma è ovvio che il passaggio successivo è la riforma della specializzazione. Quando gli studenti si laureano e devono confrontarsi con le scuole di specialità, non devono essere studenti, ma devono essere specializzandi in formazione. E anche su questo stiamo lavorando.
0: Come in altri paesi, come in altri paesi europei.
2: Esattamente. Ha messo proprio il dito nella piaga l'intervento dello specializzante. Ed è quello a cui mi sto dedicando proprio ora e meriterebbe, diciamo, anche più tempo a poter commentare come abbia ragione, come sia importante poter dare loro l'opportunità di essere non studenti ma medici in formazione. Ed è quello verso cui noi stiamo andando. E, ritorno a quello che mi chiedeva, l'autonomia universitaria. Se noi dessimo qualcosa più che materiale didattico comune, test di autovalutazione, modelli che sono simili a quelli che troveranno, i ragazzi troveranno nei loro esami, violeremmo il principio di autonomia universitaria per cui ciascuno insegna a modo suo, ma questo vale a prescindere, cioè se lei entra in un ateneo non troverà mai la stessa formazione che potrebbe trovare entrando in un altro ateneo. L'importante è che ci siano delle linee guida assolutamente definite, che i temi siano trattati in maniera omogenea, e noi abbiamo fatto per questo dei testi, si chiamano sillabi, che rendono indispensabile che la formazione sia omogenea, ed è una delle cose che abbiamo migliorato rispetto all'anno scorso, quindi ha perfettamente ragione. Sulla valutazione della didattica, ha ragione chi è intervenuto, sulla didattica, diciamo sulla valutazione della didattica che ora non c'è, noi abbiamo lavorato proprio sull'organismo di valutazione della qualità della ricerca e adesso diventerà anche della didattica, che si chiama ANVUR, e valuteremo la didattica non solo dei professori universitari che insegnano la medicina, ma di tutti i professori universitari. E la valutazione della didattica sarà uno strumento per premiare o meno le università che hanno scelto di chiamare questi professori attraverso concorsi, visto che la persona che è intervenuta ha citato anche la mia riforma del reclutamento universitario. Uno dei cambiamenti è proprio questo: dopo 3 anni io valuterò se ma l'organismo di valutazione della ricerca che è deputato a valutare, valuterà se il professore sta performando bene, e allora ci sarà un premio per l'università. Se non sta performando bene, anche sotto il profilo della didattica, non solamente della ricerca e della produzione scientifica, non ci sarà il premio per il merito.
0: Molto bene, possiamo dire che ci possiamo, ministro, che ci possiamo impegnare nel futuro a fare una puntata dedicata proprio alla riforma della specializzazione per Daniele.
2: Con immenso piacere.
0: E tutti i suoi colleghi specializzati.
2: Si chiama Daniele. Ha ragione Daniele. Daniele sa sicuramente che già io mi sto impegnando, noi tutti ci stiamo impegnando, tutto lo staff del ministero, perché questo è un lavoro di squadra, non è un lavoro, diciamo, singolo. Ci stiamo tutti impegnando per lavorare sulle specializzazioni, perché non esiste più l'imbuto formativo. Un tempo non c'erano, diciamo, sufficienti borse di specializzazione. Adesso ci sono, però ci sono alcune materie come anatomia patologica, medicina di emergenza urgenza, che non sono scelte. Perché? Perché hanno, diciamo, delle regole di ingaggio che sono incompatibili con la vita. Quindi una delle cose che noi stiamo facendo è cercare di rendere più compatibile, più, diciamo, simile ai modelli europei e soprattutto più appropriato per quello che a questo punto i medici, sono medici, non sono più studenti, vogliono raggiungere la nostra regolamentazione.
0: Allarghiamo un momento il nostro sguardo al sistema universitario italiano. Si affollano spesso classifiche, ranking. Innanzitutto mi interesserebbe sapere la sua valutazione in generale su come vengono utilizzate e come vengono composte queste classifiche, se sono affidabili. Una però mi sembrava interessante, quella di QS World University Ranking del 2027, che mi sembra abbia dato dei segnali interessanti per l'Italia, con 26 atenei su 47 che migliorano la propria posizione rispetto all'anno prima, e tra l'altro in controtendenza rispetto a Spagna, Francia, Paesi Bassi, che invece hanno visto molti loro atenei scendere di grado nella classifica. Come si possono commentare questi dati?
2: Beh, abbiamo, sì, corrispondono, abbiamo anche numeri migliori, abbiamo numeri più aggiornati, migliori, perché ci sono, diciamo, più professori universitari. È importante che, diciamo, ci sia un presidio di professori universitari in grado di garantire la qualità dell'offerta formativa. Abbiamo più studenti che si iscrivono all'università e più laureati, e oltretutto studenti che si laureano in un tempo più ridotto. In più sono aumentati i finanziamenti all'università, e questo lo posso dire, diciamo, per esperienza diretta, perché quest'anno noi daremo alle università italiane 9 miliardi e 500 milioni, che sono il massimo del finanziamento che sia mai stato erogato, e oltre a questo naturalmente noi finanziamo le loro infrastrutture, gli immobili, come le dicevo prima, medicina ha una posta a parte, quindi in questo momento sono ben finanziati, hanno un buon numero di professori, gli studenti crescono, i laureati crescono, c'è una grande sfida che devono affrontare e su cui stiamo lavorando tutti insieme, che è la sfida dell'internazionalizzazione. Noi ci confrontiamo con un calo demografico che ormai direi che è a livello di glaciazione, quindi dobbiamo aprire le nostre università. Del resto l'etimologia è quella, universitas. L'università è nata per essere inclusiva, non per avere mura e come si dice, ponti che non si aprono, come si chiamano i ponti che
0: levatoi,
2: si aprono e si chiudono?
0: I ponti levatoi.
2: Levatoi, esattamente, i ponti levatoi. Non esistono più, non esistono le mura e non esistono i ponti levatoi. Allora noi dobbiamo rendere le nostre università più attrattive per gli studenti stranieri, dobbiamo dare loro l'opportunità di venire a frequentare.
0: Tra l'altro è importante perché in molte università, penso a quelle americane, sta diventando sempre più difficile per gli stranieri andare a studiare, no? Anche in quelle
2: e
0: inglesi.
2: E noi vediamo crescere, noi vediamo crescere il numero degli studenti stranieri in Italia, ma dobbiamo implementare ancora di più ovviamente i nostri corsi in lingua inglese, in lingua spagnola, perché lo spagnolo, come sai, è la lingua più parlata nel mondo, quindi diciamo è un benchmark molto importante per le nostre università. In più noi abbiamo una qualità di offerta formativa sia STEM sia di materie, diciamo, di area umanistica, che non è raggiungibile, lo posso dire proprio con assoluta certezza, in alcun'altra parte del mondo. L'università nasce in Italia nel 1988 e devo dire che l'abbiamo portata avanti, l'hanno portata avanti, io all'epoca ancora grazie a Dio non ero nata, e l'hanno portata avanti con grande attenzione alla qualità.
0: Mi lasci, Ministro, un minuto per un'ultima domanda. Sì. Lei è bolognese, volevo un po' una sua sensazione, un suo punto di vista su quello che è successo con la morte di Abderrahim Fakir in quel video che tutti abbiamo visto, che sicuramente, insomma, ha colpito molti.
2: Sì, la morte di una persona è un dramma sempre, e la morte di un uomo durante un intervento delle forze dell'ordine merita soprattutto verità. Non propaganda. In questo momento la magistratura ha i filmati delle bodycam che portavano.
0: Quindi non solo quello che abbiamo visto online.
2: No, non bisogna mai fare un processo di piazza o un processo online. Nessuno può sostituirsi ai giudici. Quindi quello che noi dobbiamo chiedere, con il rispetto più profondo del dolore della famiglia Fakir e il dramma che ogni morte porta con sé, ricordiamoci che non possiamo per questo motivo scatenare violenze selvagge. Io, guardi, sono tornata alle 2 di notte a Bologna proprio ieri sera, adesso sono a Roma, e c'erano ancora gli elicotteri che giravano intorno alla città, perché 64 agenti sono stati feriti, le forze dell'ordine sono state prese come bersagli. Quelli non sono moti di protesta o manifestazioni di solidarietà per il dolore delle famiglie, quella è violenza allo stato puro. Violenza contro le forze dell'ordine, che permettono a noi di vivere, lavorare, manifestare pacificamente, che danno garanzia ai nostri movimenti, alle nostre famiglie. Ecco, non è così. che si affronta un argomento del genere. Questa non è nemmeno propaganda, questa è violenza allo stato puro. Le ripeto, ho visto una città sotto assedio, sono arrivata alle 2 di notte e c'era ancora una città sotto assedio.
0: Ministro, ci dobbiamo fermare qui, io la ringrazio molto per essere stata con noi, le auguro buon lavoro.
2: Grazie a voi, grazie a lei, grazie a tutti voi.
0: Allora, abbiamo appena salutato Anna Maria Bernini, Forza Italia, ministro dell'Università e della Ricerca. Andiamo avanti e possiamo salutare il ministro degli Affari Esteri della Polonia, il vice premier polacco Radoslaw Sikorski, che ha accettato il nostro invito e lo ringrazio molto. Buonasera ministro, grazie per essere con noi.
4: Hello.
5: Salve, buonasera.
4: My pleasure.
5: È un piacere, salve.
0: Allora, vorrei cominciare questa nostra conversazione ricordando il fatto che qualche giorno fa il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha rivolto una minaccia piuttosto esplicita al suo paese, alla Polonia. Ha detto che il Ministero della Difesa russo ha già pubblicato, ha già pronto l'elenco degli indirizzi, degli impianti dove secondo loro vengono costruiti i droni destinati all'Ucraina, ed ha aggiunto: Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza. Ecco, le vorrei chiedere come avete interpretato questa minaccia e in che modo state riflettendo sulla vostra sicurezza, se questo è necessario.
5: La Russia ci minaccia da circa 500 anni e regolarmente l'ha fatto negli ultimi decenni. Noi siamo abituati, però allo stesso tempo lo prendiamo con serietà. Putin da 14 anni si sta occupando del Donbass e sarebbe stupido da parte sua attaccare la NATO.
0: Questo perché lei ritiene che la NATO abbia una deterrenza abbastanza evidente da scoraggiare attacchi russi nei nostri confronti?
5: C'è stato un vertice di successo ad Ankara della NATO in cui abbiamo ribadito l'impegno nei confronti dell'articolo 5, che, come sa, dice che un attacco contro uno è un attacco contro tutti. Abbiamo già raddoppiato la nostra spesa di difesa come NATO negli ultimi 10 anni. La Polonia è all'avanguardia, 4,8% del PIL sulla difesa, il 7% sulla protezione civile. Quindi noi pensiamo che ci stiamo preparando alla deterrenza nei confronti di Putin e contiamo agli alleati come l'Italia, ma anche come i paesi della regione, naturalmente anche gli Stati Uniti, per dire a Putin come stanno le cose.
0: Che tipo di minacce potrebbero essere immaginate in questa fase? Leggevo per esempio che c'è un certo timore per il fatto che la Russia sia impossessata, ha sequestrato molti droni ucraini e potrebbe utilizzarli anche come una falsa bandiera, come una false flag in attacchi contro il territorio NATO, contro la Polonia, contro i Baltici, dando poi la colpa all'Ucraina. Sono possibili operazioni di questo genere?
5: Questi regimi le fanno queste cose. Putin non ha le forze per un assalto a 360 gradi contro la NATO o anche contro un solo paese della NATO. Noi vedremmo le sue forze via satellite, ad esempio. I confini della NATO sono vuoti da truppe russe, perché lui ha paura della postura della difesa della NATO. Ma prima che Hitler invadesse la Polonia nel 1939, i nazisti avevano messo in atto una provocazione attaccando una stazione radiofonica tedesca o indossando delle uniformi polacche per darsi una ragione di attaccare la Polonia. Adesso sappiamo tutto questo che fa parte della dottrina russa.
0: Vedo però circolare anche molte fonti di intelligence, di analisti militari che dicono che comunque Putin potrebbe essere tentato dalla voglia di testare la capacità NATO di rispondere e di vedere se effettivamente l'articolo 5 entrerebbe in funzione. Lei condivide questo punto di vista? Pensa che Putin voglia fare una prova, un test?
5: Non possiamo escluderlo, per questo motivo abbiamo una postura di difesa, ecco perché noi stiamo comunicando quella che è la posizione di Putin. Lui si sbagliava completamente per quanto riguarda la risposta ucraina nei confronti di un'invasione. Ricordiamo che lui pensava che le sue truppe sarebbero state accolte a Kiev si è sbagliato completamente anche per quanto riguarda sul modo in cui le democrazie come Polonia e Italia avrebbero risposto al suo tentativo di cambiare i confini con la forza. E io sono fiducioso del fatto che lui si sbaglierebbe completamente se attaccasse qualsiasi paese della NATO.
0: Lei prima faceva riferimento al vertice NATO di Ankara, che crede che sia stato un vertice coronato dal successo. Molti temevano che Donald Trump lo avrebbe potuto far deragliare. Invece alla fine forse non è stato così. Ricordo che Trump addirittura ha detto di essersi sentito circondato da molto amore.
5: Il presidente Trump ha diritto alla soddisfazione che ha causato per aver aumentato le spese di difesa e ha avuto un seguito sin dall'inizio del suo primo mandato. I paesi europei della NATO hanno raddoppiato la loro spesa e nel vertice dello scorso anno abbiamo preso l'impegno di raddoppiare ancora, e se lo faremo avremo un budget di difesa degli Stati Uniti di oggi. E ricordiamo una cosa: l'Italia è un'importante economia industriale, ma l'economia della Russia, che è molto più grande territorialmente, è circondata da Italie.
0: C'è un intenso dibattito politico in Italia, ma mi sembra un po' in tutti i paesi d'Europa, e sono molti partiti politici, uomini politici, che ritengono che la minaccia russa sia inesistente, che sia ingigantita apposta per giustificare la corsa al riarmo, per arricchire le industrie dell'armamento, e che invece bisognerebbe soltanto riaprire dialoghi diplomatici con la Russia. Quindi sono in molti anche in Italia a dire espressamente che la minaccia russa non esiste. Lei che ne pensa?
5: Sono le stesse persone che dicevano che Putin non avrebbe invaso. Basta guardare gli attacchi nei confronti dei parlamenti, degli ospedali, nelle centrali elettriche, contro i missili balistici, che hanno una portata, quelli utilizzati dai russi, possono raggiungere molte capitali europee come Berlino e Varsavia. Non sono sicuro che possano raggiungere l'Italia, però l'Europa è soggetta alla disinformazione, alla manipolazione russa dei media, con un'interferenza appunto dei mass media nella vostra politica. C'è il terrorismo di Stato russo, abbiamo le squadre della morte, gli assassini russi, e noi politici dobbiamo la verità al nostro elettorato.
0: Lei prima diceva giustamente che Trump può congratularsi con se stesso per l'aumento delle spese militari NATO in Europa, però mi pare anche che ci siano ampi disaccordi tra i paesi europei della NATO su come spenderli questi soldi. Molti leader, molti capi di Stato hanno più volte ripetuto che gli investimenti in difesa vanno spesi nel proprio paese, in modo che questo contribuisca allo sviluppo e alla crescita di industrie nazionali. Pensa che sia un punto di vista giusto?
4: Yes, it is.
5: Sì,
4: and
5: lo è.
4: Remember that in
5: ricordiamo che
4: nel
5: meccanismo SAFE, di cui Polonia e Italia sono beneficiari, c'è una preferenza europea. Quindi noi possiamo comprare qualsiasi cosa dal nostro bilancio di difesa, ma dai nostri fondi europei siamo costretti a comprare il 60% in Europa. E va bene così, perché noi dobbiamo dimostrare al nostro popolo che i nostri soldi creano posti di lavoro e non vanno tutti a finire all'estero.
0: Osservo per inciso che l'Italia non ha ancora deciso di aderire al programma SAFE. So che questo, diciamo, è una cosa che riguarda la politica interna italiana, ma glielo volevo ricordare.
4: You may not take up the loan, but I hope you will participate.
5: Ma io spero che voi parteciperete alla condivisione dei compiti da svolgere, perché potremmo tutti trarre vantaggio da quel programma.
0: Ma in definitiva, Ministro, quando si parla di difesa europea, di che cosa si parla? Cioè, si parla di qualcosa che ha a che fare soltanto col meccanismo NATO, che va alimentato o rafforzato, o sarebbe giusto immaginare qualcosa di collegato invece, diciamo, all'Unione Europea e a una sua propria capacità di difesa che si aggiunga a quella della NATO? Di che cosa parliamo in fondo?
4: Indeed we should and we are.
5: Dovremmo, e lo stiamo facendo. Polonia e Italia sono insieme in Libano, abbiamo dei contingenti militari sotto la bandiera dell'ONU e E proprio adesso stiamo discutendo se dobbiamo istituire una missione dell'Unione Europea che possa aiutare il Libano nello stabilizzare il proprio territorio. Noi siamo sicuri di aver partecipato alle missioni dell'Unione Europea a sud, anche a sud, e noi comprendiamo e siamo solidali con le situazioni nel Mediterraneo, in Libia, in tutta l'Africa settentrionale.
0: Ha qualche ragione il presidente Trump quando piuttosto continuamente si lamenta della poca solidarietà e del poco sostegno che ha ricevuto dai paesi europei nella sua guerra contro l'Iran? Cosa dovremmo o potremmo fare di più?
5: Abbiamo tutti un interesse nella non crescita dei prezzi del petrolio. Lo stretto di Hormuz deve rimanere in acque internazionali e in questo senso noi stiamo colloquiando con Francia, Gran Bretagna, ma anche con gli Stati Uniti.
0: E le faccio un'ultima domanda, Ministro. Visto che sempre più spesso esponenti di primo piano degli Stati Uniti, penso al vicepresidente Vance, ma anche al segretario di Stato Rubio, accusano l'Europa di tradire se stessa, di tradire la sua identità e i suoi valori, e anzi ritengono questo fatto una minaccia presente e evidente per gli stessi Stati Uniti. Se si rileggono alcuni passaggi del documento sulla sicurezza nazionale americana, l'Europa viene considerata una minaccia, quasi più della Russia. So che lei ha scritto un libro in cui si riflette, conversazioni romane in cui si riflette proprio sull'identità europea. È d'accordo con questo approccio così critico?
5: Entrambi affrontiamo la sfida dell'emigrazione di massa. La proporzione nati al di fuori degli Stati Uniti è del 15%, la proporzione nell'Unione Europea di nati al di fuori dell'Unione Europea è del 10%. La Polonia ha costruito una barriera di alta tecnologia con la Bielorussia, i suoi confini sono protetti. Gli elettori ci dicono che vogliono il controllo dell'immigrazione. E io penso che possiamo imparare gli uni dagli altri per quanto riguarda i metodi migliori per conseguire questo obiettivo.
0: L'Ucraina deve entrare nell'Unione Europea?
5: Abbiamo tutti votato perché diventasse un candidato e abbiamo aperto i negoziati, abbiamo votato per questo. Come dice il Trattato di Roma, qualsiasi paese europeo ha il diritto di fare la domanda. La mia definizione di Unione Europea è quando c'è una maggioranza di territorio in Europa. Adesso stiamo negoziando, non sarà facile o veloce perché l'Ucraina è in guerra e ha dei problemi e quindi ci vorrà un po' di tempo, ma è un processo che dovrà basarsi sul merito. Dobbiamo fare in modo che ogni paese, che sia in Europa orientale o nei Balcani, sia pronta per l'adesione e sia un membro produttivo e leale dell'Unione Europea.
0: La ringrazio molto, Ministro Sikorski, per essere stato con noi. Le auguro davvero una buona giornata e buon lavoro. Grazie ancora.
4: Thank you, goodbye.
5: Grazie mille a voi, arrivederci.
0: E ovviamente grazie a Marco D'Amico per l'interpretariato. Sono le 25 minuti, abbiamo appena salutato Radoslav Sikorski, vice premier polacco e ministro degli affari esteri. Andiamo avanti con la puntata, ma come sempre a quest'ora c'è una piccola pausa per le notizie dal meteo.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzati e podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
7: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
9: Meteo Radio. Nella serata temporali anche intensi tra Romagna, Marche, coste abruzzesi e pianura veneta. Cielo per lo più sgombro da nubi invece sul resto del territorio. Domani, mercoledì 22 luglio, tempo incerto tra la mattina e le ore centrali del giorno sulle regioni adriatiche, dalle Marche all'Alta Puglia e sull'Appennino meridionale tra Campania e Basilicata. In arrivo infatti nubi sparse e isolati temporali che verso sera tenderanno a spegnersi, salvo isolate residue piogge ancora possibili sui rilievi della Calabria. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con poche nubi anche in area alpina nelle ore calde della giornata. Vento settentrionale tra grecale e maestrale, debole o a tratti moderato, con moto ondoso in generale seppur modesto aumento. Temperature in diminuzione, sia le minime che soprattutto le massime al centro-sud, ma con valori comunque ancora elevati per la Sardegna meridionale e l'entroterra della Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
10: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
0: Zapping. Le 28 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti vi tengo aggiornati sulle notizie di oggi con i titoli del TG1.
11: Scontri a Bologna dopo la morte di Fakir, al TG1 un agente ferito, ci lanciavano di tutto, il presidente di Croce Rossa ha fatto il possibile per salvare Abderrahim. Meloni, accertare verità irresponsabile, alimentare clima di odio, maggioranza, no risarcimenti a criminali, opposizioni, destra strumentalizza cronaca. Il caso Ruggero, la moglie riapre la gioielleria, per noi nuovo inizio, spero presto possa venire qui, la NM denuncia, toghe minacciate dopo la sentenza. Trump avverte, con l'Iran non abbiamo finito, se Houthi bloccano Mar Rosso ce ne occuperemo, Libano al via il ritiro israeliano nelle zone pilota. Attentato a Sigfrido Ranucci, la vitola dopo l'interrogatorio pensavo mi arrestassero, il conduttore smentisce voci sulla sospensione da report. Bimba di 10 anni si tuffa nelle acque del lago di Como e non riemerge, ricerca in corso, in quel punto è in vigore il divieto di balneazione. Caldo, da domani la tregua, al centro-nord temporali grandi, ne ancora incendi al sud, nel palermitano le fiamme minacciano case e aziende agricole. Azzurri a caccia del nuovo CT, Maldini e Leonardo in pressing su Guardiola, ma è pronto anche Pirlo, nel Totonomi, Mancini e Conte con meno chance, ma il tempo stringe, il mondiale da spettatori ci è costato 3 posti nel ranking FIFA e a settembre si torna in campo.
0: Le 20:09, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. Riapriamo un po' il capitolo di Mario Roggero, della vicenda di Mario Roggero, che come ormai sapete fin troppo bene, il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato a 14 anni e 9 mesi per omicidio, per duplice omicidio. E ne parliamo con l'avvocato Gian Domenico Cagliazzi, e presidente dell'Osservatorio Giustizia Liberale della Fondazione Einaudi. Cagliazza, avvocato, buonasera, bentornato a Zapping.
12: Buonasera, ben ritrovato.
0: La prima cosa che però volevo chiederle, prima di magari approfondire meglio la questione di Roggero, è se lei vede un filo conduttore, un punto di congiunzione tra la vicenda che ha visto la morte di Abderrahim Fakir a Bologna ieri e la vicenda di Roggero, il modo in cui la politica le sta affrontando e anche un po' il modo in cui, diciamo, le leggi sono state elaborate, da una parte lo scudo penale, da quell'altra la questione della grazia. Ecco, volevo vedere se nota qualcosa che si può mettere come denominatore comune delle due vicende.
12: Assolutamente sì, è la politica che insegue la cronaca, che costruisce le proprie posizioni politiche, le proprie proposte di modifica normativa e naturalmente le proprie polemiche e la ricerca di consenso sulla cronaca quotidiana, con una regola comune, che è quella di conoscere il meno possibile come siano andate veramente le cose, cioè quella cosa che mi stupisce, insomma, in queste polemiche, e che si parli senza attendere o senza preoccuparsi di conoscere intanto i fatti come siano andati realmente. Quindi questo per me è il minimo comune denominatore, purtroppo, cioè di una politica da una parte e dall'altra che non vede l'ora di cogliere un'occasione, ecco, per poter costruire illusoriamente, aggiungo io, secondo me, consenso, perché questo fa perdere solo credibilità a tutti.
0: Ecco, il punto del consenso è interessante, perché la politica ormai sono anni che si è convinta che gli italiani abbiano, diciamo, il tema della sicurezza come assoluta priorità, che si sentono insicuri, che si sentono vulnerabili e che quindi chiedano a chi li governa o comunque alla politica di riferimento di fare di più, di stringere la vita, di mettere più manette, di mettere più gente in carcere, di dare più libertà all'azione repressiva della polizia. Mi chiedo se questa convinzione, che ormai diciamo è stabilita come scontata, corrisponde al vero, forse dovremmo osservarla un po' meglio.
12: Il problema della sicurezza, diciamo così, è un problema reale, anche perché la sicurezza è un problema di sicurezza percepita. Sul tema della percezione c'è poco da discutere. Se corrisponda ad una situazione di allarme reale o meno perde di significato, sta di fatto che questa percezione di insicurezza c'è. Il problema è che tipo di risposta si dà, e purtroppo le risposte che vengono date sono risposte che non guardano alla concretezza del risultato effettivo, reale, ma immaginano solo di costruire una risposta che possa creare consenso. La qualità delle norme con le quali si risponde ad un problema che comunque è vissuto come reale, soprattutto nelle periferie della città in modo particolare, le risposte sono manifesti. Sfiderei ad indicare quale delle norme dei tanti decreti sicurezza che si sono susseguiti,
0: si può dire
12: abbia prodotto un risultato in termini di risposta a quella percezione o a quell'esigenza di sicurezza. Quali? Non riuscirei a indicarne solo uno. Anche il tema della doppia iscrizione, dello scudo penale cosiddetto, ma che cos'è? Ma alla fine, ripeto, da qualunque parte lo si veda, lo scudo penale per chi agisce in una presunta situazione di causa di giustificazione, come nel caso degli agenti di Bologna, alla fine che cos'è se non una presa in giro dell'opinione pubblica? Perché che cosa?
0: Non si è automaticamente indagati, ma si è comunque sottoposti a un giudizio della magistratura.
12: Ma sei comunque inquisito dalla magistratura. Adesso poi che ti si possa chiamare indagato o meno, sei in un altro registro, ma non è che la magistratura non sta indagando se la polizia abbia fatto il suo dovere o sia venuto meno al suo dovere. Lo sta facendo lo stesso. Quindi capisce che, e quindi anche la polemica contro lo scudo, così come il rivendicare lo scudo, sono tutte chiacchiere, a mio modesto avviso, è la mia opinione, lei mi chiede la mia opinione, certo, e io la do, sono risposte.
0: Un'altra sua opinione che volevo chiedere è se secondo lei ci sia effettivamente e razionalmente qualche spazio giuridico disponibile ancora per, diciamo, allargare i confini della legittima difesa, come mi pare vogliano fare soprattutto la Lega. Cioè c'è un modo comprensibile, ammissibile, per attenuare i limiti già vigenti per la legittima difesa?
12: Ma certamente no, è la mia risposta, perché se vuole allargare nell'unico modo possibile, che è in questa proposta di Borghi, del senatore Borghi, sì, cioè di eliminare il principio della proporzione della reazione.
0: E anche l'immediatezza, mi pare.
12: Appunto, dico, quindi siamo fuori dalla legittima difesa. Non è che uno può dire io faccio una cosa diversa e la chiamo legittima difesa, ma non è la legittima difesa. E quindi il sistema, i principi di sistema, arriverà la Corte Costituzionale, arriveranno le interpretazioni della giurisprudenza, riporteranno nella logica delle cose. Giustificato nel commettere un reato, anche il più grave, cioè l'omicidio, se ho reagito ad un pericolo incombente attuale e ho reagito in modo proporzionato, altrimenti affermiamo il principio che a qualunque torto io subisca, perché questo significa eliminare il principio della proporzione, qualunque torto io subisca, anche che non metta in pericolo la mia vita, mi autorizza ad ammazzare chi mi sta portando quel torto. Cioè, sono discorsi deliranti, sono discorsi che non hanno nessun senso comune e che servono solo per dire, alzare la voce, dire adesso faremo di più. Ma le norme penali in particolare, ma sempre, insomma, comunque, qualunque riforma normativa deve fare i conti con i principi generali di sistema. Nessun sistema potrà autorizzare qualcuno ad ammazzare chi mi ha fatto un torto, anche se chi mi ha fatto un torto non ha messo in pericolo la mia vita. Sono deliri puri. Nient'altro che deliri.
0: E invece c'è spazio per ripensare la norma che prevede risarcimenti, diciamo, alle famiglie o comunque
12: questo è un tema serio.
0: Sì, questo volevo chiederle.
12: Questo è
0: perché
12: un
0: questo
12: tema
0: ha
12: serio.
0: Creato un certo sconcerto il fatto che in questo caso Ruggero serio. Debba pagare parecchie decine di migliaia di euro alle famiglie dei due uccisi.
12: Sì, questo è un tema serio, nel senso che adesso. Non che non siano elementi che vengono considerati nella liquidazione di un risarcimento, ma sono rimessi, diciamo, alla valutazione, come si dice, equitativa del giudice. Probabilmente affermare invece regole più stringenti, questo secondo me è un discorso serio, che non può portare all'eliminazione del risarcimento del danno, perché anche queste sono parole roboanti, ma se si accerta un reato in danno di qualcuno, come si può pensare che si debba eliminare il diritto al risarcimento? Invece è giusto ragionare su una fortissima riduzione, l'affermazione di principi molto stringenti sulla liquidazione di quel risarcimento, perché quelle persone hanno concorso nella catena causale, con un atto illecito, una rapina, un'aggressione, una violenza, al danno che poi chiedono gli venga risarcito. Quindi intervenire su questo è molto serio, è un tema molto serio. Io su questo mi sento solidale con la famiglia Ruggero, perché mi auguro, ecco, che il giudice civile, perché sarà un giudice civile che deve definitivamente, perché qui c'è una provvisionale liquidata dal giudice penale, ma sarà il giudice civile a dover stabilire questo, insomma, sia molto severo e se possibile vengano introdotti dei criteri che guidino con severità, perché non si può immaginare che chi ha causato con una propria azione illecita le conseguenze alla fine che conosciamo, e insomma sia trattato come una qualunque persona che venga ammazzata per strada. Non può essere la stessa cosa, no?
0: Un'ultima domanda, avvocato. Leggevo oggi in un'intervista al ministro Nordio una sua definizione, sua del ministro, di che cosa è la grazia. Lui dice che il provvedimento di clemenza è stato istituito per correggere alcune distonie tra il rigore della legge formale e la complessità della natura umana. Trova che sia una definizione accurata?
12: No, mi permetto di dire, non mi pare che questo sia, questo può essere una delle ragioni per le quali diciamo che sono alla base dell'istituto della grazia, ma se ragioniamo solo su questo, che cosa succede? Che la grazia diventa una specie di quarto grado di giudizio, cioè si interviene e si dice questa sentenza non avrà un po', la sentenza definitiva dopo i tre gradi non avrà un po' esagerato, non ci sarà stata una...
0: Cioè la grazia allora, come un elemento di correzione di un'ingiustizia.
12: Cioè, di correzione di un'ingiustizia, certo può accadere anche questo, cioè se nella valutazione insindacabile del Presidente della Repubblica una sentenza pur definitiva, per ragioni che appunto vengono motivate poi naturalmente nel provvedimento di grazia, appare ingiusta, Questo è uno dei motivi per cui, ma dire che la grazia nasce come strumento di correzione di un'ingiustizia,
0: di una distonia tra legge formale e la natura umana.
12: Questa è naturalmente, probabilmente il ministro farà riferimento a qualche orientamento dottrinale che io non conosco, a me pare una visione molto riduttiva dell'istituto della grazia.
0: Forse una domanda che non dovrei fare come avvocato, visto che la questione è in mano ad un suo collega, ma l'idea di chiedere il differimento della pena in attesa della grazia, come oggi hanno fatto i difensori di Roggero, un'idea con la sua razionalità?
12: Ma è una scelta, è un'istanza, diciamo, anche comprensibile, e quindi non so quante chance possa avere, ma io insomma la trovo mi metto nei panni in questo momento dei difensori e capisco che facciano questa istanza.
0: Avvocato Cagliazza, grazie, buonasera e buon lavoro.
12: Grazie a voi.
0: Grazie ancora. Era Gian Domenico Cagliazza, presidente dell'Osservatorio Giustizia Liberale della Fondazione Einaudi. Sono le 20:23, andiamo ancora avanti con la puntata, ci occupiamo in qualche modo ancora di giustizia, anche se ci occupiamo di giustizia internazionale, di giustizia e di diritto internazionale, e lo facciamo con il dottor Kuno Tarfusser, che è un magistrato ed è stato giudice della Corte Penale Internazionale dell'AIA dal 2009 al 2018. Tarfusser, buonasera e benvenuto a Zapping.
13: Buonasera a lei e che ci ascolta.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito. Io volevo fare una riflessione, diciamo, sul destino, o qualcuno dice sulla crisi della Corte Penale Internazionale, soprattutto in relazione al fatto che gli Stati Uniti, ho letto una lunga intervista del segretario di Stato Marco Rubio, hanno avviato una campagna specifica per smantellare, per indebolire o forse addirittura per chiudere la Corte Penale Internazionale. Ora penso che ognuno possa avere la sua opinione sulla Corte o sul suo funzionamento, ma gli Stati Uniti mi sembrano impegnati in una campagna che minaccia punizioni o sanzioni a quei paesi che non accettassero di ritirarsi dal suo statuto. Volevo chiederle che cosa ne pensa.
13: Ma penso tutto il male possibile, ovviamente. L'intervista di Rubio che ho letto anch'io è solo, diciamo, l'ultima, diciamo, la più cruenta, se vogliamo dire, la più forte opposizione da parte degli Stati Uniti alla Corte Penale, perché sia sotto Obama prima e sotto Biden poi, cioè la Corte Penale non ha mai goduto di grandi simpatie da parte degli Stati Uniti, quindi questo però ovviamente ha raggiunto un livello davvero superiore e che mette fortemente in crisi la Corte Penale. Basti pensare che se la Corte degli Stati Uniti mettono sanzioni o sanzionano le aziende americane che lavorano con la Corte, credo lo spazio di manovra da parte della Corte venga fortissimamente ridotto. Basti pensare a Microsoft, no? O alle banche, e quindi veramente siamo in un momento estremamente.
0: Ma anche i paesi che fossero minacciati di pesanti sanzioni se non ritirassero la loro adesione alla Corte, potrebbe essere anche questo un passaggio.
13: Sì, va bene, però i paesi possono anche resistere, no? a queste minacce. Adesso io spero che ci siano ancora dei paesi che abbiano un'autonomia rispetto al volere degli Stati Uniti, che poi non fanno parte, non hanno ratificato lo statuto, quindi non si capisce come, cioè si capisce perfettamente, ma non si capisce perché in realtà, perché gli Stati Uniti, che non hanno mai riconosciuto la Corte, abbiano questa
0: Rubio in qualche modo, Rubio in qualche modo in quell'intervista lo spiega, cioè dice noi America non vogliamo che dei giudici che non abbiamo eletto, che sono magari lontano migliaia di miglia da casa nostra, si intromettono nella nostra gestione del nostro esercito o anche della nostra apparato giuridico, perché tutto questo mette in pericolo la nostra sovranità e quindi noi abbiamo il dovere di difendere l'America dalle intromissioni della Corte nella nostra sovranità.
13: Ma questa è una gigantesca balla, perché in realtà questo non è mai successo, questo rischio loro non lo corrono, non c'è questo rischio, quindi lui parla di qualcosa che ovviamente che non esiste, no? Fino adesso nei 25 anni di vita della Corte non ci siamo mai occupati delle questioni americane.
0: Faccio un esempio, mi scusi, la interrompo, io penso che una cosa che potrebbe pensare Trump o Rubio è, insomma, guai se la Corte Penale Internazionale si intromette, per esempio, su quello che abbiamo fatto in Venezuela. Quella è una questione di sicurezza nazionale. Se la Corte dice che lì ci sono stati crimini di guerra, è un'intromissione nella nostra sovranità. Magari non qualcosa che è accaduto negli Stati Uniti, ma qualcosa che gli Stati Uniti hanno fatto altrove.
13: Sì, però non è successo, cioè stanno parlando di un rischio ipotetico, non di un rischio reale, ma poi se avessero ratificato lo statuto potrebbero

0: e agiscono, tutti noi abbiamo sempre agito in base a delle norme che gli stati hanno stabilito, non è che le norme se le inventano i giudici. Sa qual è una riflessione che ho fatto in questi giorni? Ho detto, se questa virulenza, no, nei confronti della Corte, evidentemente questa Corte fa paura, ma fa paura perché fa il suo mestiere. E quindi facendo il suo mestiere ha paura che si possa anche andare a intaccare delle situazioni non, che gli Stati Uniti non vogliono.
1: Beh, per esempio, probabilmente il mandato di arresto per Netanyahu deve essere stata una cosa che a Trump e alla sua amministrazione non è piaciuta.
0: Sì, però non si può neanche, non può neanche essere che il procuratore presso la Corte venga elogiato quando chiede e la Corte emette i mandati di arresto nei confronti di Putin e venga condannato quando chiede ed emette, la Corte emette i mandati di arresto nei confronti di Netanyahu e di Hamas. Cioè, qui evidentemente si valutano le cose sulla base di una duplicità che per uno che fa il giurista è inaccettabile. Cioè, questo doppio binario di cui è sempre stata accusata la Corte, in realtà sono gli stati che sono gli stati che accusano di doppia moralità la Corte. Invece la Corte ha agito in entrambi i casi sulla base della legge che è stata scritta dagli stati, è stata data dagli stati, che sono i proprietari poi della Corte. Io questo decidere che in un caso i crimini commessi da Putin sono cattivi e quindi va bene che la Corte intervenga, e i crimini commessi ipoteticamente da Netanyahu sono crimini buoni e quindi non si deve intervenire, io, per me è inaccettabile.
1: C'è una riflessione più ampia però sul destino della Corte Penale Internazionale, che non è quella che abbiamo appena commentato del segretario di Stato Rubio. C'è chi dice che il mondo è cambiato terribilmente in questi ultimi decenni, che la Corte è nata in tempi radicalmente diversi e che forse non è più il tempo per uno strumento come quello, non è più il tempo nemmeno per il diritto internazionale come lo abbiamo inteso, per regole che ormai sono diventate vecchie. Molti dicono dobbiamo smettere di avere nostalgia o di fare riferimento a regole che valevano 30, 40, 50 anni fa, e invece lavorare, immaginare regole nuove per un mondo nuovo. Questa è una linea di ragionamento che la convince?
0: No, non mi convince affatto. Io credo che nello smantellamento della Corte si fa un passo indietro di 80 anni, no? Di 50 anni, di 80 anni, perché il diritto internazionale penale nasce a Norimberga. Prima di allora non c'era nulla, no? Non c'era la responsabilità da parte dei governanti per i crimini, per le atrocità che hanno commesse. Dopo il 45 si è iniziato a ragionare in termini, diciamo, più attuali, cioè non si può regredire di 80 anni, questo sarebbe l'effetto dello smantellamento della Corte, perché ognuno faccia impunemente quello che vuole, tanto succede lo stesso, però almeno un minimo di baluardo è stato messo da
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 4:03.
0: 1998 a Roma, quando è stato firmato il trattato che poi è alla base della Corte Penale Internazionale.
1: Sì, il fatto che poi molti, diciamo, sostengono che il diritto internazionale è morto quando la Russia ha invaso l'Ucraina, quando la Russia pretende di modificare i confini di un paese invaso con la forza, con la violenza, cosa che è un po' alla base, diciamo, della Carta dell'ONU, del diritto internazionale. Si dice che bisogna fare i conti con la realtà del fatto che il diritto internazionale è stato bombardato pesantemente da più parti.
0: Sì, però non ci si può accontentare e dire va bene, il diritto penale internazionale non viene osservato dalle grandi potenze, quindi lasciamo perdere e lasciamo che i potenti massacrino quelli che
1: i
0: più deboli. Cioè, se questa è la filosofia, allora io devo dire che sono contento di essere anziano.

0: di avere fatto la mia carriera in un momento in cui eravamo certamente eravamo tutti protesi a sviluppare in senso positivo la Corte Penale. Io ci ho trascorso 11 anni alla Corte Penale e credo di aver dato ovviamente forte anche degli insegnamenti, no, da parte della giurisdizione italiana, di aver apportato qualcosa di positivo, e ero fortemente proteso allo sviluppo ulteriore della Corte Penale. Certo, come ho detto prima, i proprietari della Corte Penale sono gli Stati, ma allora gli Stati decidono cosa vogliono fare. Non si può incidere negativamente sulla Corte cercando di abolirlo sotto la minaccia da parte di chi peraltro non ne fa parte, no? Io sono abbastanza scandalizzato di questo, da quanto ho letto quello che dice Rubio, ma devo dire anche prima di Rubio, perché anche sotto Biden, io ricordo, c'è stata una lettera firmata da 12 senatori americani che hanno fortissimamente minacciato, una minaccia mafiosa, veramente di stampo mafioso, il procuratore Khan, che stava per chiedere i mandati di arresto a carico di Netanyahu e di Hamas, no?
1: Dobbiamo fermarci qui, grazie dottor Tarfusser, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: Buonasera, grazie, buon lavoro.
0: Buonasera.
1: Era con Tarfusser, ex magistrato della Corte Penale Internazionale. Noi andiamo avanti con la nostra puntata, siamo un po' in ritardo, ma io saluto subito Andrea Lazzaroli, che è il capo della Marketing Business Division di Open Fiber. Buonasera Lazzaroli, benvenuto a Zapping.
2: Grazie, buonasera a lei.
1: Non la sento benissimo, c'è qualcosa che non va forse nella linea, vediamo se le cose migliorano. Parliamo soprattutto di tecnologia, parliamo di forse di uno dei punti cruciali dello sviluppo dell'intelligenza artificiale e di molto altro, che sono i data center, che sono entrati un po' nel mirino della politica, perché sono dei luoghi controversi che sono essenziali per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, ma che anche hanno dei costi ambientali, di consumo del suolo importanti. Volevo chiedere dal suo punto di vista come si può bilanciare l'esigenza di avere grandi capacità di calcolo da un lato, ma dall'altro anche tenere sotto controllo i consumi energetici, i consumi di suolo e la compatibilità ambientale di questi centri.
2: Certo, sì, inizierei a dire che i data center sono il luogo fisico in cui sono ospitati gli apparati che ci danno i servizi di cui ormai noi tutti i giorni ci avvaliamo. Quindi prima lei ha fatto sentire meglio, ci alziamo, ci vogliamo collegare per sapere se anche oggi sarà un torrido come ieri o arriva un bel tempo, cioè, probabilmente sarà un servizio che viene erogato.
1: No, credo che dobbiamo provare a richiamarla, perché la telefonata non è ascoltabile. Se mi dà un attimo di pazienza dalla redazione lo richiamiamo, sentiamo il TG2.
3: L'inchiesta sulla morte di Fakir, al vaglio della procura, le procedure di arresto e filmati di una bodycam, conta dei danni dopo gli scontri di ieri, feriti 64 agenti. Meloni, violenza a Bologna è ingiustificabile, si dissocia dal video di Vannacci, sinistra faccia lo stesso con chi alimenta l'odio, sanità, bene le liste d'attesa ridotte. Maggioranza stoppa i risarcimenti a criminali in caso di reati gravi, opposizioni, fare chiarezza, no a strumentalizzazioni, si usa la sicurezza per coprire l'inerzia del governo. Riapre la gioielleria di Roggero, Nordio, gesto umanitario, avviare procedimento per la grazia, ma decisione spetta al Quirinale. ANM contro di noi, clima pesante, fatto di insulti e minacce. Guerra nel Golfo, Trump all'Iran, non avete ancora visto nulla. Teheran rivendica attacchi in Bahrain e Kuwait, il presidente USA poi rilancia l'offensiva a dazi, nel mirino 60 paesi. Rinnovo del contratto degli enti locali riguarda 400.000 dipendenti, fino a 150 euro di aumento, Zangrillo, risultato straordinario, soddisfatti i sindacati. Dopo il caldo torrido, nei prossimi giorni temperature in calo al nord, previsti temporali violenti e grandinate, mentre al sud con l'afa cresce l'emergenza incendi. Dopo il ritorno al Festival di Sanremo, Raf riparte con il tour Infinito Estate 2026 e regala ai suoi fan un nuovo singolo, Pazzi Stupidi Ragazzi, storia di un amore istintivo e travolgente.
1: 20 e 38 minuti, questi erano i titoli del TG2, bentornati a Zapping. Riprendiamo la nostra conversazione con Andrea Lazzaroli di Open Fiber. Ci stava spiegando il ruolo e l'importanza dei data center, anche diciamo nella vita di tutti i giorni.
2: Sì, assolutamente. Quindi diciamo che sono i siti su cui si concentrano poi gli apparati che alimentano la nostra quotidianità, sia nella vita sociale sia anche nella vita lavorativa. Quindi sono fondamentali e è chiaro che poi in questi siti si concentra il consumo energetico che lei stava dicendo prima. Adesso, quindi poi questo tema qui è un tema che, di cui c'è consapevolezza, lo si sta affrontando e ci sono diverse misure che sono...
1: Anche con diciamo, misure fantascientifiche, so che non so, Elon Musk vuole trasferirli nello spazio, c'è chi invece vuole metterli sul fondo del mare, mi chiedo se siano cose plausibili.
2: Ci sono misure fantascientifiche, prima di quelle ci sono altre misure che sono molto più diciamo raggiungibili e perseguibili nel breve termine, quindi in questo momento ci stiamo tutti indirizzando nell'adottare queste misure. Qui entra nuovamente in gioco l'importanza dei veri data center, perché nel momento in cui si vuole dare un'efficienza nei consumi energetici lo si riesce a fare tanto meglio se lo si fa in un sito specializzato come il data center piuttosto che in altri siti. Quindi è importante che i consumi siano consumi efficienti, come diciamo, i data center sono molto controllati e sono l'ambiente naturale in cui le nuove tecnologie vengono introdotte. Oggi ce ne sono diverse che vanno in particolare a mirare il raffreddamento anche di questi apparati e ci sono soluzioni molto innovative ma già disponibili che possono essere utilizzate. Poi ci sono altri sistemi.
1: Cioè, tra l'altro leggevo che ci sono allo studio dei sistemi che recuperano il calore prodotto dai data center per utilizzarlo come energia. C'è chi lavora anche su questa frontiera.
2: Assolutamente, quella è un'altra frontiera che è quella di mettere in circolo il calore prodotto dai data center, farlo in maniera utile per la società e quindi diciamo in generale ad esempio col collegamento a sistemi di teleriscaldamento, quello è un motivo utile che consente anche di mettere appunto in ricircolo l'energia prodotta. Poi altra soluzione che oggi si sta diffondendo e si sta anche un po' affermando è la tendenza a realizzare un numero di data center più piccoli e distribuiti sul territorio. Questo fa sì che ci sia una maggiore sostenibilità dei singoli data center che fra di loro poi sono collegati con le reti in fibra ottica, questo è fondamentale, e che quindi fanno sì che la capacità di calcolo, così come la capacità di l'assorbimento dell'energia di cui stiamo parlando, sia distribuito su una superficie più ampia e singolarmente ogni singolo sito sia molto più sostenibile.
1: Ho visto che c'è una legge regionale della Lombardia che ha affrontato anche questi temi, forse un po' ha fatto da apripista su queste riflessioni.
2: La normativa è fondamentale. Da questo punto di vista chiaramente stiamo in un contesto globale quando si parla di data center. Penso che dobbiamo essere contenti di essere in Europa, perché l'Europa ha dedicato molta energia e attenzione alla normativa del settore e ovviamente questo vuol dire che poi questa normativa viene anche recepita a livello nazionale e a livello regionale. Quello della Lombardia è molto importante perché nella Lombardia si concentra in assoluto, per quanto riguarda il territorio italiano, la maggior parte dei data center. Per dare giusto una misura di riferimento, se uno prende la potenza totale oggi assorbita dal sistema dei data center, la Lombardia è oltre il 40%, prossima al 50% della potenza totale, quindi insomma è diciamo sicuramente l'area territoriale più interessata.
1: Quando si parla invece di questi data center più piccoli, di questi edge data center, immagino che poi a quel punto il problema sia tenerli connessi in modo efficiente, qui entra in gioco anche il problema della fibra, no? Questo è anche un punto interessante.
2: Assolutamente sì, diciamo che i data center sono complementari alla fibra e viceversa. Il data center è un punto che possiamo considerare come una cerniera nel sistema dell'economia digitale dei servizi, perché è quello che coniuga la potenza della fibra ottica a cui sono collegati i data center alla potenza di archiviazione e di calcolo che è propria degli apparati che sono ospitati dentro il data center. Quindi è lì che si uniscono i due mondi e si riesce a dare in maniera efficiente i servizi digitali di cui tutti noi ad oggi godiamo.
1: C'è chi dice che siamo in realtà davanti a una bolla dell'intelligenza artificiale, si fanno investimenti sempre più grandi, si investe in computer sempre più potenti, si consuma sempre più energia e sempre più acqua, ma l'incremento del miglioramento è sempre più stretto e questo potrebbe essere un problema che potrebbe far esplodere questa bolla. Lei che ne pensa?
2: Che ci sono delle fasi nell'adozione e nell'introduzione delle tecnologie, per chi ha qualche anno in più alle spalle si ricorderà quando è arrivato internet nelle nostre case, c'è stata anche lì una bolla, poi alla fine il mercato si è andato a consolidare, oggi è quello che ne conosciamo, non ci sono le centinaia di aziende che c'erano prima, si è consolidato, ma come dire, la tecnologia rimane una tecnologia fondamentale e ha ad oggi una valenza enorme. Stessa cosa succede per altre tecnologie, sta succedendo la stessa cosa per l'intelligenza artificiale, c'è un momento di inserimento, c'è un grosso...
1: Di cui ci sono grandi investimenti, ma le aziende ancora fanno fatica a capire dove sono i vantaggi, dove sono i guadagni, ecco, questo forse è un po' il punto in questa fase.
2: L'intelligenza artificiale può, se opportunamente adottata, introdurre benefici enormi nel campo della produttività e non solo. Le aziende che la utilizzano e l'adottano per tempo hanno un vantaggio competitivo rispetto alle altre. C'è un costo associato, c'è un costo anche associato al fatto che è una tecnologia innovativa, per cui il tasso di obsolescenza in questi casi è molto elevato, cioè i sistemi di intelligenza artificiale che adottiamo oggi probabilmente fra qualche anno saranno già superati da apparati con performance ancora più elevati. Questo non toglie nulla all'intelligenza artificiale, è un'esigenza sentita sul mercato, c'è un'adozione impressionante. Io per dare un esempio, quando qualche anno fa, parliamo 15 anni fa, ci fu il fenomeno Facebook raggiunse 10 milioni di utenti nel giro di 3 anni, se ricordo bene. Ecco, ChatGPT l'ha raggiunto in qualche mese e oggi viaggia su centinaia di milioni di utilizzatori. Quindi sono sistemi e sono servizi che sono ampiamente, evidentemente, adottati e utilizzati e di cui il mercato sente in questo momento anche l'esigenza di confrontarsi e adottarla.
1: Ci fermiamo qui, grazie molte, grazie Andrea Lazzaroli di Open Fiber, grazie per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro anche a lei. Grazie ancora. Sono le 20:46 minuti, ultimo appuntamento della puntata è con Natalia Augias, corrispondente del TG1 da Londra, che ci racconta i primi passi del nuovo governo di Andy Burnham. Ciao Natalia, bentornata. Oggi si comincia l'era Burnham con molte promesse e con molte aspettative.
4: Molti post sui social media, molte strizzate d'occhio, perché diciamo se Starmer aveva una colpa, a parte che diciamo gli attacchi che gli sono arrivati da destra, è stata quella di essere forse poco comunicativo, un po' poco contemporaneo diciamo rispetto al fatto di fare una comunicazione un po' più popolare. Ecco, questo problema Burnham non ce l'ha, sta sempre sui social media, ci ha messo anche tutti i suoi nuovi ministri anche con musica pop. Se andate su Instagram li trovate, è molto diciamo in questo affascina e colpisce, perché è certamente un cambio rispetto a prima. Ha fatto entrare, ma questa è una consuetudine, però lui l'ha fatta durare un po' di più la telecamere dentro al suo primo consiglio dei ministri questa mattina, tutti sorridenti che si davano gran pacche sulle spalle, un esordio all'insegna dell'ottimismo. Ha fatto però fuori 11 ministri leali a Starmer, quindi diciamo insomma,
1: però cioè, ha premiato l'ex ministro della difesa Ali dandogli lo scacchiere, dandogli forse il posto.
4: No, sì, però non è un però, nel senso che l'ex ministro della difesa è ex ministro da giugno, perché quando Starmer era già in cattivissime acque lui si è dimesso improvvisamente, d'amblè, così,
1: un po' come una specie di colpo di grazia forse.
4: Sì, i chiodi nella bara, dicono sottilmente i giornali inglesi, dicendo hai lasciato il paese sguarnito senza soldi per la difesa nel momento più catastrofico dell'era moderna e quindi
1: è
4: io
1: stato,
4: me ne vado.
1: È stato premiato in questo senso da Burnham.
4: Sì, insomma diciamo che in queste nomine poi tutti qui si augurano naturalmente che il governo regga, anche perché insomma i ricassi economici sono immediati in questo paese, però di una situazione politica incerta, voglio dire, però quello che viene fuori anche dalle nomine è che effettivamente c'era una organizzazione diciamo dietro lo sgambetto a Starmer, del resto giustificato dal fatto che le amministrative di primavera erano andati malissimo, per cui i laburisti che stanno in Parlamento, che hanno una grossa maggioranza, si preoccupavano di non riuscire a vincere le elezioni, detta proprio velocemente, e quindi hanno scelto il più populista forse tra i possibili pretendenti. Adesso sentirete forse un po' di rumore perché c'è gente che urla delle cose per la strada, ma questo è normale a Londra, nessuna violenza, è solo così uno che manifesta. Però questo governo parte subito, al contrario di quello di Starmer, con una mossa, anche questa molto per accattivarsi il pubblico, e cioè dice tagliamo l'IVA sulle bollette elettriche. Cioè questa è il primo annuncio, è arrivato stamattina presto, i giornali si chiedono come farà e come coprirà quei costi. Però intanto lui l'ha detto e poi ha detto altre cose seguiranno.
1: La luna di miele un po' va festeggiata, poi cominceranno gli anni del matrimonio. No, ma dico, sarà interessante però a questo punto vedere come un ministro della difesa che si è dimesso sostenendo che il Regno Unito non spendeva abbastanza sulla difesa, adesso che diventa ministro delle finanze e del tesoro, se aprirà i cordoni della borsa per spendere più esattamente quanto lui voleva su questo capitolo. Cosa che non sarà facilissima, immagino.
4: Però penso che questa sia stata, diciamo, anche oggetto di una trattativa dell'ultima settimana in particolare. Nessuno se l'aspettava, Healy, devo dire. Sono stati bravi a tenere il segreto, perché i giornali si dividevano tra chi pensava che sarebbe stato Ed Miliband, che poi è diventato ministro degli esteri, considerato troppo, molto troppo a sinistra e quindi temuto anche dalla City e dai centri finanziari, oppure Shabana Mahmood, che era ed è rimasta ministro dell'interno, prima donna musulmana a ricoprire quell'incarico, mano durissima sull'immigrazione, e quindi sarebbe stata una figura un po' più centrista, diciamo così. Healy rassicura tutti perché è considerato, gli inglesi lo chiamano a safe pair of hands, cioè un paio di mani sicure, nel senso che tutti lo conoscono, è una persona che non gioca brutti scherzi, a parte quello Starmer.
1: Quindi, anche molto ben preparato, come scherzo, insomma.
4: Molto organizzato, sì.
1: Corso
4: di lavoro nei sindacati, come tante figure di questo governo. E l'altra caratteristica di questo governo, scusa se sono interrotto, è che c'è il più alto numero di laureati di Oxbridge, cioè tra Oxford e Cambridge, di sempre. E quindi sì, popolare, però insomma sono tutte testa ce l'ha. Sì.
1: È interessante, ho visto sui giornali l'elenco delle telefonate che ha fatto ieri, appena preso possesso di Downing Street, ha chiamato prima Trump, poi Zelensky e poi mi pare Ursula von der Leyen, che sono tre capitoli sono la personificazione di tre capitoli importanti: il rapporto con gli alleati americani, l'impegno che Starmer aveva portato a livelli molto alti nella difesa dell'Ucraina, e il modo in cui questo governo vuole trattare con l'Europa. Quindi le tre telefonate indicano tre capitoli importanti dell'azione di governo.
4: Sì, e su tutti e tre i commentatori anche si immaginano abbastanza una continuità con il governo precedente. Healy effettivamente appunto dovrebbe garantire che le spese per la difesa raggiungeranno la quota richiesta. La telefonata con il presidente Trump è stata curiosa. Ieri sera è uscita la notizia che l'ha invitato a Manchester, perché lui è già stato a Londra, è stato anche in Scozia nelle sue proprietà, però Manchester non l'ha vista, e Burnham è particolarmente orgoglioso di come Manchester è fiorita nei 10 anni in cui lui ha fatto il sindaco. Non sappiamo cosa ha risposto Trump, ma insomma. Invece sull'Europa la questione è più sfumata, nel senso che lui ha avuto varie posizioni nel corso di questo suo avvicinamento a Downing Street, che va avanti da parecchio tempo, e, nel senso che lui è tradizionalmente un remainer, uno anti-Brexit, come sono poi la gran parte dei laburisti che stanno al governo, sia quello precedente che quello di adesso, però viene anche dal nord, un nord che invece la Brexit l'ha votata, un elettorato che si spaventa, e quindi è un po', va un po' avanti e un po' indietro. Ecco, il programma di Starmer, che era poi un po' stato dichiarato, era di presentarsi al prossimo appuntamento elettorale dicendo nel manifesto dei laburisti c'è il rientro nell'Unione Europea senza referendum, ma il voto, diciamo, sanciva questo passaggio. Cosa farà Burnham su questo, da questo punto di vista non si sa. Tra l'altro c'è un vertice in sospeso, doveva farlo appunto Starmer, la seconda tappa, diciamo, del reset con l'Europa, e adesso prima o poi arriverà. Quindi la telefonata di ieri a von der Leyen e Costa serviva anche a dire parliamoci molto.
1: C'è sempre un tema. Dimmi pure.
4: Dall'impressione Burnham di essere uno molto, insomma, con delle sue cose fisse, però che insomma. Molto più politico di Starmer, ecco, che si adatta un po' alle situazioni, che fa molto caso all'elettorato, al momento, al contesto in cui vengono prese le decisioni, molto più politico e forse anche in grado di lanciarsi un po' oltre, lanciare il cuore oltre l'ostacolo. Insomma, Starmer era molto prudente, molto solido, ma molto prudente.
1: Ma se uno dovesse indicare una cosa che principalmente Starmer ha pagato e che quindi ha pagato come con l'aver dovuto lasciare il suo posto, quale potrebbe essere? Qual è la colpa principale che gli si muove o che si può osservare?
4: Dunque, sicuramente il fatto di essere poco comunicativo, poco empatico, e poi in realtà non lo è, in privato è una persona molto simpatica, a me è capitato, è ironico e spiritoso, però di fronte alle telecamere diventa molto serio, insomma, non, poche battute, poi, e questa è una cosa. Poi non ha pagato il fatto di aver detto di no a Trump sulle basi militari per l'attacco all'Iran, perché lì le cose sono molto cambiate. È stato attaccato da subito da Elon Musk e sui social media, ecco, questo è iniziato immediatamente.
1: Sì, una specie di assedio.
4: Perché è un governo laburista.
1: Ci dobbiamo fermare qui, Natalia, grazie ancora come sempre, grazie a Natalia Augias, corrispondente del TG1 da Londra. Buonasera e buon lavoro anche a te.
4: A voi.
1: Grazie a Natalia Augias, 20:55 minuti, chiudiamo qui questa puntata di Zapping. Grazie a tutti in redazione, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena, grazie a Alex Messina, il nostro regista. Alla parte tecnica stasera ringraziamo Marco Mascia e Daniele Di Noia. Io ora vi lascio con il GR1 e Radio 1 Musica. Vi ricordo che potete risentire questa puntata già da subito su RaiPlaySound.it assieme a tutte le altre. Un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
7: Nibali balla a prendere questa vittoria al Tour.
8: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
9: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
10: Qual è la tua missione?
11: La laurea in giurisprudenza.
12: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
13: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
14: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio. Un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
15: Accedi
16: al tuo prossimo livello
15: con il Fondo Studio.
17: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Ascolta, si fa sera.
19: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
20: La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. La vostra vita intera sia un canto. Questa è l'esortazione che l'Epistola indirizzata ai credenti di Colosse rivolge a tutti i cristiani e le cristiane di ogni epoca. La vostra vita sia un canto. Non sia cantilena, non sia lamentela, non sia parole verbose e concetti incomprensibili, neppure sia slogan facili o parole indifferenti, sia invece una melodia che rincuora, un canto che dà coraggio e scaccia la solitudine. Viene in mente l'episodio di Paolo e Sila, che incarcerati nelle prigioni di Filippi cantavano al Signore e i loro compagni di catene li ascoltavano. Chi canta prega due volte, diceva Agostino d'Ippona, una verità che il protestantesimo ha accolto fin dal suo inizio, facendo del canto dell'intera comunità durante il culto uno dei pilastri della spiritualità evangelica, sia collettiva sia personale. Nessuna fra tutte le gioie esistenti in terra può essere più perfetta di quella che esprimo con il mio canto, diceva Martin Lutero. La musica rasserena il cuore e lo rende pronto ad accogliere la parola e la verità divina. Un canto che si fonda sulla parola di Cristo e venga mosso dall'impulso della grazia. Su queste fondamenta la nostra vita sia un canto di gioia al Signore. Amen.
9: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: 21.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Il vertice di maggioranza al centro dell'incontro, il caro energia, piena condivisione sull'ipotesi di accedere alla maggiore flessibilità consentita dalle regole europee, e particolare attenzione è stata dedicata all'estensione della clausola di salvaguardia nazionale agli investimenti nel settore energetico. Sui social Giorgia Meloni definisce inaccettabili gli scontri di ieri a Bologna. Accertare la verità, scrive la Premier, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. E condanna le violenze durante la guerriglia a Bologna anche la nipote del 42enne Abdelrahim Fakir, deceduto durante un intervento di polizia. Il sindaco Lepore precisa: ci sono state due piazze, ma solo una ci rappresenta.
3: Nel centro di Bologna oggi restano i segni della lunga notte di guerriglia urbana e resta la tensione. Ora si cercano i responsabili. Gli uomini della Digos partono dalle immagini di quelle ore, mentre la posizione di alcuni è in corso di valutazione e il bilancio è pesante. Auto e cassonetti in fiamme, vetrine e bancomat in frantumi, 64 agenti feriti, 6 mezzi della polizia danneggiati, un ventenne arrestato già rimesso in libertà con divieto di dimora. L'inizio degli incidenti mentre era in corso la manifestazione pacifica per ricordare Fakir. Bologna ha visto due piazze, ma solo una ci rappresenta, dice il sindaco Lepore. Intanto torna a parlare la nipote del 42enne morto al pilastro.
4: Ci dissociamo completamente dagli scontri. Il dolore che stiamo vivendo è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza. Noi vogliamo che vengano accertate le responsabilità.
3: E così commenta quanto accaduto Girolamo Lacquaniti, portavoce associazione funzionari di polizia.
5: Una gravissima ed inaccettabile forma di disprezzo nei confronti delle istituzioni, ma anche nei confronti dell'autorità giudiziaria che sta indagando.
3: Bruno Sokolovic, GR1.
2: E la procura di Bologna, che procede per omicidio colposo, sta vagliando le immagini e i video che hanno documentato la morte di Fakir. Al centro del lavoro degli inquirenti anche le indicazioni per le forze dell'ordine, il funzionamento del sistema di allerta del 118, le procedure dei soccorritori. Domani verrà conferito l'incarico per l'autopsia. Proseguono le ricerche della bambina di 10 anni scomparsa nel pomeriggio nelle acque del lago di Como. La piccola, che era in compagnia dei genitori, si è tuffata senza più riemergere ed è in un punto in cui, nonostante il divieto di balneazione, già in passato si sono registrati episodi di annegamento. Il caso Roggero, in una nota all'Associazione Nazionale Magistrati, sottolinea che dopo la sentenza ai giudici sono arrivate minacce, insulti e messaggi d'odio. Vengono attaccati per aver applicato la legge, scrive la NM, secondo cui da parte di chi ricopre incarichi istituzionali servirebbe maggiore responsabilità e cura nell'utilizzo delle parole. E a Grinzane Cavour riapre la gioielleria, come spiega la moglie di Mario Roggero.
6: Per noi inizia una nuova pagina della nostra vita. Una pagina molto triste e dolorosa, perché siamo passati attraverso delle esperienze molto molto brutte, forti.
7: Cerca di tornare alla normalità la famiglia Roggero e dopo gli ultimi giorni concitati e pieni di emozioni forti, il modo migliore è cercare la vita di sempre, se possibile. Così riapre stamattina la gioielleria di Grinzane Cavour, all'esterno un cartello gentile ma fermo: ringraziamo per la comprensione e il rispetto del nostro dolore. E qui, su sollecitazione della famiglia, è puntuale la sorveglianza delle forze dell'ordine. I carabinieri passano con regolarità al negozio, vigilano sugli estranei che si fermano alle vetrine. Il paese continua a condividere la vicinanza al concittadino con un saluto, un abbraccio alla moglie Mariangela Sandrone, e sul ponticello è stato messo da una formazione politica uno striscione che chiede la grazia per il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi. Della richiesta di differimento della pena legata alla domanda di grazia si occuperà il Tribunale di Sorveglianza di Torino, in quanto l'istanza è stata depositata prima che Roggero entrasse nel carcere milanese di Bollate.
2: Caterina Cannavà per il GR1. Il Parlamento francese ha approvato in via definitiva una legge che vieta l'accesso ai social media ai minori di 15 anni, una novità assoluta in Europa, che entrerà in vigore a settembre per tutelare la salute di bambini e adolescenti. E la riforma promessa da Emmanuel Macron obbligherà le piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età. Dalla Casa Bianca, Medio Oriente, l'Iran che accusa gli Stati Uniti di aver bombardato la centrale nucleare in costruzione di Karun non ferma gli attacchi contro i paesi del Golfo. In Bahrain colpito il data center di Amazon, in Kuwait impianti di desalinizzazione dell'acqua e centrali elettriche. I ribelli yemeniti Houthi, alleati di Teheran, avvertono le navi che commerciano con i porti sauditi potrebbero subire rappresaglie militari. Sullo sfondo la minaccia di chiudere lo stretto di Bab al-Mandeb tra Mar Rosso e Oceano Indiano. Dalla Casa Bianca anche le parole di Trump: in Iran non abbiamo ancora finito, finora siamo stati gentili, ha detto, e ancora, loro vogliono disperatamente la fine della guerra e chiedono un incontro, ma noi non abbiamo interesse a farlo. E poco fa in audizione al Congresso il segretario della difesa Hexet ha rimarcato la necessità urgente di un pacchetto di finanziamenti supplementari da 60 miliardi di dollari. Hexet in particolare ha richiesto 1,5 miliardi per far fronte alle carenze di carburante, critiche per le missioni, e 2 miliardi per sostituire equipaggiamenti militari perduti o danneggiati. A Nuova Delhi il leader dell'opposizione indiana Rahul Gandhi e altri parlamentari sono stati fermati dalla polizia dopo aver protestato davanti alla residenza ufficiale del primo ministro indiano Narendra Modi. Il politico aveva preso parte ai sit-in degli studenti contro il governo. E per chiudere il meteo, il caldo inizia a concedere una tregua in alcune zone del paese, mentre è ancora allerta maltempo nel centro-nord. Le previsioni per le prossime ore dal tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
0: O rovesci e temporali, localmente di forte intensità e grandinigini su Lombardia, Triveneto, Abruzzo e soprattutto Emilia-Romagna e Marche. In serata graduale attenuazione dei fenomeni. Per il resto d'Italia a tempo prevalentemente soleggiato. Temperature registrati picchi intorno ai 37 gradi sulle aree interne di Toscana, Umbria, Lazio, Molise e Campania, e ultima giornata di onda di calore, valori massimi fino a 40 gradi per Puglia, Basilicata e Calabria.
2: Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 22, buon ascolto.
1: Radio 1 Musica.
8: Le 21 e 7 minuti, un saluto a tutti voi sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio 1, da Gabriele Brocani, benvenuti a una nuova puntata di Radio 1 Musica. Questa sera ci lasciamo guidare da un filo conduttore molto dinamico, vivo, che profuma di estate ma anche di asfalto per coloro che sono in città. Le storie che si incrociano, infatti parleremo di connessioni urbane, il ritmo della città che non dorme mai, le storie di chi ci lavora, chi ci si perde e chi tra queste poi strade cerca una colonna sonora proprio per la propria emozione. In redazione c'è come sempre Corinna De Laurentiis, che saluto. La musica ovviamente è selezionata con grande attenzione da Andrea Cacciagrano. Saluto anche Daniele Di Noia, la parte tecnica, e vi ricordo il nostro numero, il 335-699-2949, con cui potete interagire per tutta la serata. Arriveremo insieme fino alle 23 di questo 21esimo giorno di luglio. Un'apertura tutta italiana, fresca e ironica, dedicata a chi vive soprattutto di scadenze, di scatti di carriera, di appuntamenti frenetici. Allora arriva il pop tagliente irresistibile di Dito nella Piaga con Businessman.

L'energia, ritmo, l'ironia di Dito nella Piaga con Businessman ad aprire le porte della città questa sera su Radio 1 Musica. Quando si parla di connessioni all'interno del tessuto urbano non possiamo dimenticare l'energia che si sprigiona quando all'interno di questo mondo due mondi apparentemente distanti si incontrano per dare vita a qualcosa di memorabile. Infatti ce ne andiamo direttamente agli anni 80 con un duetto ravvicinato che ha un po' ridefinito le regole del pop soul planetario. Parliamo di due voci, di due artisti, si chiamano entrambi Filippo. E la voce celestiale del frontman degli Earth, Wind & Fire, che è Philip Bailey, che si incontra con la potenza ritmica e il timbro di uno dei re indiscussi della musica britannica, che è Phil Collins. Una bella combinazione nata per correre anche un po' veloce all'interno delle autoradio, mentre le luci della sera, come in questo momento, cominciano a rispecchiarsi sui finestrini. Ce l'ascoltiamo questo brano degli anni 80 che ci fa rivivere proprio questa bellissima collaborazione tra Philip Bailey e Phil Collins. Si chiama Easy Lover.

E quanta energia sprigiona ancora a distanza di anni questa traccia monumentale come Easy Lover, Phil Bailey, Phil Collins. La città, lo sappiamo bene, non è fatta solo di luci e anche momenti di balli spensierati, ma sa essere un vero e proprio labirinto di cemento con spigoli anche molto molto acuti, relazioni che a volte si consumano fino a consumare proprio noi stessi. Infatti cambiamo decisamente marcia e andiamo ad addentrarci nei vicoli più ombrosi e viscerali delle nostre connessioni urbane. Lo facciamo affidandoci a un alternative rock molto spigoloso, anche cupo, anche molto magnetico, di una band che ha fatto del disagio metropolitano e della tensione emotiva il proprio marchio di fabbrica inconfondibile. Brian Molko, il leader della band, ha auspicato che nella sua biopic, visto che è nel progetto di Hollywood di creare una biopic dedicata proprio alla storia dei Placebo, e ha chiesto di avere Youngblood, questo artista molto molto in voga in questo periodo, vuole che interpreti proprio lui, vuole essere interpretato da Youngblood. La sua voce graffiante, quella di Brian Molko, ci trascina dritti verso quel muro dove tutto sembra arrivare al limite, con queste chitarre sempre in primo piano pronte a graffiare l'aria di questa sera di luglio. Allora eccoli Placebo con la travolgente The Bitter End.

Che il buon rock dei Placebo nella serata di Radio 1 Musica, in questa nostra lunga camminata che facciamo all'interno delle connessioni urbane. C'era anche Brian Molko tra i tanti artisti che si sono riuniti 10 giorni fa per reinterpretare un pugno di classici di David Bowie al South Bank Center di Londra. È stata una bellissima serata, si chiama Rock and Roll Suicide, tra l'altro Brian Molko con una band inedita, appunto insieme ai Sauti Choir, appunto con questo coro si è esibito in una bella versione di Moon Edge Daydream e anche in una bellissima versione di Space Oddity. Insieme a lui c'erano tanti altri artisti che hanno appunto omaggiato il Duca Bianco in questa serata appunto dell'11 luglio di Londra. Noi continuiamo con il nostro viaggio, perché dopo questa Bitter End, anche quando la metropoli mostra il suo volto più duro e amaro, c'è sempre un angolo, un momento particolare in cui l'asfalto sembra praticamente diradarsi per fare spazio all'immaginazione. E noi vogliamo rimanere un po' sulle frequenze del rock, ma ci spostiamo verso una dimensione decisamente più epica, più poetica, più sognante. Infatti andiamo ad incontrare una band leggendaria che ha saputo veramente segnare la storia della musica, ma anche gli stadi mondiali che hanno calcato. Stasera ci prende per mano, ci porta a camminare lungo strade fatte di visioni, desideri, messe sussurrate anche a mezza voce. Parliamo degli U2 con Bono e The Edge con la loro Street of Dreams.

James, le strade dei sogni di U2. Cosa succede quando i sogni poi svaniscono e ci si ritrova a fare i conti con la nuda realtà di una città deserta, quella che magari potrebbe pararsi di fronte ai vostri occhi fra qualche giorno, fra qualche settimana. Già comunque le città si stanno svuotando, infatti le nostre connessioni urbane cambiano di nuovo prospettiva, in questo caso rallentano il battito e ci tuffiamo nell'eleganza senza tempo della black music con un artista fantastico. Facciamo un passo indietro, arriviamo praticamente ai primi anni 70 e riscopriamo una gemma che dipinge perfettamente proprio quel senso di isolamento che si prova quando i vicoli si svuotano, i pensieri si affollano, la voce calda e profonda di questo artista diventa improvvisamente una compagna e quando manca la persona amata ci si sente sempre un po' soli. Un calore analogico meraviglioso per scaldare la vostra serata con il grandissimo Bill Withers e la sua Lonely Town, Lonely Street.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati 21:30, aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 4, code per un cantiere tra Viale Certosa e Cormano verso Brescia. Sulla statale del Lago di Como è chiusa una carreggiata tra Leccofine e Ponte Kennedy e Piona in direzione del confine con la Svizzera. Andiamo in A1, traffico rallentato, veicoli in panne tra lo svincolo di Arezzo e Valdarno verso Firenze. Andiamo sulla statale Barese, viene segnalato un incendio, siamo tra Altamura e stazione di Mellitto. Andiamo poi in Sicilia a 19, anche qui corsia chiusa e traffico rallentato per un incendio all'altezza dello svincolo di Resuttano verso Palermo. Prima di chiudere arrivano due aggiornamenti a 2 autostrada del Mediterraneo, viene segnalato un incendio tra Mileto e Gioia Tauro in direzione a 2 raccordo di Reggio Calabria. Sulla statale bis centrale Sicula rallentamenti, anche qui un incendio all'altezza di Ponte Tavole. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

Ah, che meraviglia questa pura e dolcissima nostalgia radiofonica. Siamo sicuri che abbiamo fatto contenti molti per questo brano dei Genesis. Ancora una volta la voce di Phil Collins ricorre, così come è ricorsa all'inizio della nostra trasmissione. Saluto anche Egidia che ci ringrazia per la musica. Alle 21:36 il dissing tra Phil Collins e Noel Gallagher continua. Ormai è un dissing che cominciò negli anni 90, quando proprio Noel Gallagher, durante una delle sue prime interviste con gli Oasis, dichiarò che la missione della band era quella di far sparire Phil Collins dalle classifiche. Poi negli anni a seguire il musicista ha continuato a criticare il successo commerciale di Phil Collins, e quindi sosteneva che vendere milioni di dischi non equivalesse necessariamente ad avere una reale influenza artistica. E proprio pochi giorni fa Phil Collins ha risposto sui social a Noel Gallagher, e dice: Noel Gallagher non pensa davvero che io sia l'anticristo. Dice: per oltre 30 anni Noel ha continuato ad attaccare Phil Collins, arrivando veramente a definirlo anche l'anticristo della musica pop. Oggi però l'ex frontman dei Genesis è convinto che dietro quelle provocazioni non ci sia un vero rancore, in realtà è più praticamente una delle rivalità più longeve del rock britannico. Il musicista ha detto di non credere che Gallagher lo consideri veramente una persona così negativa, e nonostante il chitarrista degli Oasis abbia ripetuto questa definizione diverse occasioni nel corso degli anni. Un dissing che veramente risale a tanti anni fa. Noi l'abbiamo in qualche maniera voluto celebrare perché è stato forse uno dei primi dissing. Per raccontare adesso una sfumatura delle nostre relazioni urbane, in quel momento proprio fragile, sospeso, in cui l'amore sembra vacillare, frantumarsi anche sotto il peso della quotidianità, ci affidiamo uno dei progetti più colti, raffinati ed eleganti del pop d'autore degli anni Ottanta. Parliamo di una traccia caratterizzata da atmosfere molto rarefatte, tastiere vellutate, una scrittura molto molto lirica, se vogliamo, di una delicatezza disarmante, capace proprio di fermare letteralmente il tempo. Mettetevi comodi, lasciatevi avvolgere da questa melodia cristallina.

serata intergenerazionale che vede insieme la regina indiscussa del funk, ovvero Chaka Khan, della black music in generale, con il re del rap della West Coast americana, Snoop Doggy Dogg, un bel brano dal titolo Boogies in My Soul, che anticipa l'uscita del nuovo attesissimo album di Chaka Khan. Pura energia in onda su Radio 1 Musica, e questa scia legata al movimento e al battito della serata non si ferma qui, anzi si fa un salto all'indietro nel tempo per scoprire una gemma straordinaria della fine degli anni 70. Restiamo appunto sulle piste da ballo, ma ci colleghiamo a una produzione che ha fatto un po' scuola nel mondo, una creatura nata dal genio di Jacques Ferrer Pretrus, e c'è anche un po' d'Italia, da Mauro Malavasi, un progetto cult che ha unito sia la sensibilità melodica italiana ai propri ritmi della disco americana, scalando le classifiche d'oltrescena, diventando un vero manifesto di quella club culture che proprio in quegli anni ridefiniva un po' le connessioni tra persone sotto le luci stroboscopiche. Mettetevi comodi, lasciatevi trasportare da questo bel ritmo, la Peter Jacks Band con la leggendaria Walking on Music su Rai Radio 1.

Italia, Walking on Music, abbiamo letteralmente camminato sulla musica insieme alla Peter Jacks Band, questo memorabile brano che ha veramente ancora rinverdito la tradizione della disco vintage. Facciamo adesso un salto per esplorare un'altra sfumatura delle nostre relazioni urbane, quel momento più elegante dove andiamo a riscoprire un capolavoro assoluto. Parliamo veramente dell'album che molti ritengono perfetto, che uscì ormai 41 anni fa, nel 1985, per la Kitchenware Records, che licenziava questo album dal titolo Steve McQueen, il secondo capitolo della formazione dei Prefab Sprout, e ha retto il test del tempo, perché praticamente lo ascoltiamo ancora oggi ed è ancora molto godibile. Quell'album era un po' fuori dal suo tempo nell'85, era parecchio avanti, e oggi rimane comunque un album veramente molto molto amato dai critici, ma non solo, ma anche da tanti amanti della musica pop, perché è proprio un'opera di ingegneria emotiva applicata che ha un po' ridefinito i confini della canzone leggera, proprio mentre l'Inghilterra all'epoca thatcheriana si dibatteva tra i residui post-punk e anche un po' il feticismo sintetico delle classifiche. E questo capolavoro ha un segreto, risiede un po' nell'iperintellettualismo del suo leader, che era Paddy McAloon, e la produzione molto algida, molto molto schematica e geometrica di Thomas Dolby. L'album, appunto, Steve McQueen, contiene tantissime belle tracce, tantissime belle canzoni, però questo è il manifesto commerciale dell'album, un pezzo perfetto sulla fine di un amore privo di qualsiasi connessione e soprattutto anche alla melodramma da classifica. Parliamo di When Love Breaks Down, Prefab Sprout, su Rai Radio 1.

L'eleganza cristallina di Purple Sprout di Paddy McAloon, di questo album bellissimo, era appunto Steve McQueen, When Love Breaks Down, dopo aver esplorato la fragilità del cuore, la città ne reclama di nuovo la sua spinta vitale e dunque il suo battito ci porta di nuovo all'attualità. Per fare spazio alle luci vibranti del dance floor moderno, vi presentiamo un brano che stiamo ascoltando molto in questo periodo, dove il concetto di modern soul e funk elettronico viene un po' trasformato e quindi ogni traccia di questo lavoro rappresenta un'esperienza anche visiva né ipnotica. Parliamo di un brano che ci fa veramente muovere il piedino, questo ritmo molto contagioso, impossibile rimanere fermi quando si ascolta The Wave dei Jungle.

un'altra volgente dei Jungle, loro The Wave, della scarica di energia pura qui su Rai Radio 1. Ci avviciniamo sempre di più al segnale orario, le notizie del GR1. Lo facciamo cambiando un po', diciamo, la nostra connessione urbana di oggi, cambiando panorama, prospettiva, e alleggeriamo il carico con uno sguardo un po' più ironico, surreale, anche lo fai, se vogliamo, sulla realtà quotidiana. Lo facciamo con un artista fantastico che si chiama Mark Oliver Everett, di cui potremmo parlare ore ed ore per una storia particolarmente curiosa, la sua è anche molto tormentata. Lui è meglio conosciuto semplicemente come Eels, non è il nome della band ma è un po' il suo pseudonimo, attorno a lui girano tantissimi musicisti. E ascoltiamo un brano molto breve, molto fulmineo, pochi accordi di chitarra e soprattutto questo testo surreale che in cui riesce veramente a fotografare la bellezza delle piccole cose, anche un po' quella voglia di evasione che ci prende quando la città si fa un po' troppo caotica, quando il caldo ci attanaglia. Eels con I Like Birds, subito dopo le notizie del GR1 e poi torniamo con Radio 1 Musica.

0: 9:22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro, ancora una tragedia d'estate, una bambina è scomparsa nel pomeriggio nelle acque del lago di Como, si era tuffata nel tratto di fronte il tempio Volpiano nonostante il divieto di balneazione. Proseguono le ricerche.
3: Dall'allarme è partito attorno alle 15:40, la scomparsa appunto di una bimba che avrebbe compiuto 10 anni tra un mese, si sarebbe tuffata mentre giocava con dei coetanei qui e poi non sarebbe più riemersa. Da subito i genitori e le sorelle hanno temuto il peggio, era la famiglia di origine marocchina in Italia per visitare dei parenti che vivono a Monza e non avevano quindi dimestichezza con la zona. Qui infatti in passato si erano registrati diversi episodi di annegamento. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco di Como, è arrivato anche un elicottero e i sommozzatori. Le ricerche sono in corso, vanno avanti. Sentiamo come con il funzionario dei vigili del fuoco Gennaro Di Maio.
4: Ci si è mossi attivando la macchina dei soccorsi, come vedete, vigili del fuoco, guardia costiera, 118, polizia, carabinieri. Le ricerche continuano, non abbiamo motivo di fermarci, siamo in attesa di verificare il rientro dell'elicottero e i sommozzatori via terra con ogni proprietà da Milano che proseguiranno le ricerche.
5: Antonio Sgobba, GR1.
2: La guerriglia a Bologna durante la manifestazione per Abderrahim Fakir, deceduto durante un intervento di polizia. La nipote del 42enne si dissocia dalle violenze e chiede giustizia. Il sindaco Lepore precisa: ci sono state due piazze ma solo una ci rappresenta. Procura lavoro sulle immagini che hanno documentato la morte dell'uomo. Al vaglio anche le indicazioni per le forze del l'ordine, il funzionamento del sistema di allerta del 118 e le procedure dei soccorritori. Domani verrà conferito l'incarico per l'autopsia. E sui social Giorgia Meloni definisce inaccettabili gli scontri di ieri a Bologna. Accertare la verità, scrive la Premier, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Elly Schlein chiede di fare piena luce sulla morte di Fakir. Quando un uomo muore durante un'operazione di fermo, lo Stato ha fallito, commenta la segretaria del PD. Sarà la magistratura a stabilire se ci saranno responsabilità e di chi. All'estero, Medio Oriente, a margine dell'incontro con il libanese Aoun, il presidente americano Trump torna a minacciare Teheran. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
6: In Iran non abbiamo finito, non hanno ancora visto nulla. Trump promette vendetta per la morte di altri soldati americani. Teheran vuole a tutti i costi un incontro, ma non siamo interessati, fino a che non saranno pronti, dichiara di fianco al presidente libanese Aoun, che ha incontrato nel secondo giorno del ritiro di Israele dalle zone pilota all'interno della linea gialla tracciata da Tel Aviv in Libano. Aoun gli chiede il ritiro totale delle truppe israeliane dal suo paese. Trump promette che Washington indagherà sugli attacchi israeliani contro le forze libanesi e si dice pronto a parlare anche con Hezbollah se Aoun glielo dovesse chiedere. Poi torna a minacciare di bombardare il sito nucleare di PKX Mountain in Iran, struttura sotterranea fortificata che si trova circa un miglio a sud di Natanz. Nel frattempo ai raid americani, Teheran risponde con nuovi attacchi contro i paesi del Golfo e annuncia ha colpito il data center di Amazon in Bahrain, centrati anche in Kuwait, impianti di desalinizzazione dell'acqua e centrali elettriche, missili e droni anche su obiettivi militari americani in Giordania. E Teheran accusa: gli Stati Uniti hanno bombardato il sito atomico di Karun, intervenga la IEA. Sullo sfondo la minaccia della chiusura dell'altro stretto, Bab el-Mandeb. I Houthi, alleati dell'Iran, vogliono imporre un blocco navale all'Arabia Saudita e hanno già costretto 6 imbarcazioni a invertire la rotta nel Mar Rosso.
2: E nella sua prima audizione da maggio, il ministro della difesa Hegseth si è presentato in Senato per chiedere più risorse per il Pentagono. Ha rimarcato la necessità urgente di un pacchetto di finanziamenti supplementari da 67 miliardi di dollari. Hegseth in particolare ha richiesto 1,5 miliardi per far fronte alle carenze di carburante per le missioni e 2 miliardi per sostituire equipaggiamenti militari perduti o danneggiati. Nel frattempo il nuovo primo ministro britannico Barnum ha approvato l'utilizzo di basi militari del paese da parte degli Stati Uniti per quelli che il Regno Unito definisce attacchi difensivi contro l'Iran, lo scrive Bloomberg News. Ora un'ultima ora di cronaca dalla Lombardia. Un bambino di poco più di un anno è stato investito e ucciso da un pick-up guidato da un familiare stretto in località Plator, nel territorio comunale di Val di Dentro, in Alta Valtellina. È accaduto oggi. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Tirano. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo, sfuggito al controllo dei genitori, è finito per essere travolto dal mezzo, ma la dinamica ancora non è chiara. Enti locali, firmato il contratto per il periodo 2025-2027, riguarda oltre 400.000 persone e prevede aumenti fino a 154 euro e arretrati fino a 1.136 euro. Il contratto è stato sottoscritto dall'ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e dai sindacati, tra questi anche la CGIL, che non aveva firmato l'accordo precedente. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo giornale alle 23.
0: Radio 1 Musica.

19 minuti, questa è Radio 1, Radio 1 Musica, Gabriele Brocani al microfono, Daniele Di Noia la parte tecnica. Abbiamo varcato l'oceano e siamo approdati nel Regno Unito. Abbiamo ripreso con la musica di Manchester, un progetto indie pop che andava fortissimo negli anni 2000, ci ha regalato veramente questa bella ballata. Abbiamo riascoltato appunto Cherry Ghost con People Help the People, e da questa bella canzone una carezza per l'anima andiamo, perché il tempo corre veloce, le nostre storie poi viaggiano spesso sul filo dei ricordi, guardando al passato con anche senza troppa tristezza, però con quel pizzico di nostalgia che ci fa un po' apprezzare ancora di più il presente. Infatti il presente contemporaneo, sempre della scena britannica, un giovane cantautore con una voce molto particolare, profonda e molto espressiva. Lui riesce ad unire anche la classicità della scrittura acustica alle produzioni pop più moderne. È un inno un po' dedicato ai vecchi tempi, perché la canzone si intitola proprio così, Good Old Days, e lui è Chris De Sarandi.

Triste Sarandi ci ha cullato con la sua Good Old Days, dai ricordi dei suoi giorni andati. La nostra colonna sonora metropolitana di stasera si sposta verso una narrazione un po' più ironica, anche colta. Tra l'altro lui, Elvis Costello, ha chiuso alla grande una bellissima edizione di Umbria Jazz proprio in questi giorni con un concerto meraviglioso all'Arena Santa Giuliana. Elvis Costello lo conosciamo bene, un nome che è tutelare non solo della New Wave Punk inglese, ma anche nelle sue varie divagazioni. Accompagnato dagli Imposters si è riproposto con la sua particolare voce e lui ha avuto ovviamente anche tanti riconoscimenti, 2 Grammy Awards, iscritto alla Rock and Roll Hall of Fame e tra i primi 100 più grandi artisti di ogni tempo secondo la rivista Rolling Stones. Noi oggi ci facciamo una bella capatina all'interno di un brano che ci porta all'interno di una metafora perfetta in cui la vita quotidiana e le relazioni anche amorose vengono un po' lette e scritte come se fossero le pagine di un romanzo in continuo divenire. È un suo modo di fare, il suo ritmo molto particolare, è anche un po' inconfondibile con questa linea di basso, questa classe che non invecchia di un solo giorno, molto adatta per accompagnarvi in questa seconda parte della nostra serata. Lui, Elvis Costello, e questa è Every Day I Write the Book.

raffinato sempre con il suo caratteristico stile, Elvis Costello con Everyday I Write a Book, nella puntata di questa sera di Radio 1 Musica, che ci riserva sempre delle sorprese, sa anche essere surreale e misteriosa, anche cinematografica a volte. Allora adesso cambiamo decisamente atmosfera, ce ne andiamo a Boston con una band che sta celebrando i 40 anni di attività e lo ha fatto anche la settimana scorsa a Milano con un concerto che ha veramente appassionato tantissimi fan vecchi e nuovi, perché parliamo dei Pixies, ragazzi, un gruppo che è storico, e il concerto è stato bellissimo per quello che ci hanno raccontato coloro che l'hanno visto, con un Francis Black, Joey Santiago, David Lovering molto molto in forma, con Emma Richardson, la bassista che ha sostituito la mitica Kim Deal. Un anniversario celebrazione che è stata un po' l'occasione giusta per fare questo tour, e sono praticamente in giro ancora per tantissime tappe. Noi li vogliamo ascoltare con una di quelle canzoni che ha veramente ridefinito un po' i confini del rock alternativo alla fine degli anni 80, è diventato un po' un punto di riferimento per intere generazioni successive. Parliamo di una domanda che rimane sospesa nel vuoto, un urlo generazionale che si muove tra le loro chitarre taglienti. Ovviamente un brano che tutti voi conoscete, forse uno dei brani più famosi dei Pixies, si intitola Where Is My Mind? Stop.

Sì, un impatto straordinario, senza tempo, quello dei Pixies e la loro ipnotica Where Is My Mind, che abbiamo ascoltato all'interno di questa puntata di Radio Non Musica, visioni alt rock degli anni Ottanta. Adesso invece ci rituffiamo nel cuore pulsante della scena globale contemporanea, lo facciamo con una bella collaborazione, dobbiamo dire, è un ponte culturale, anche ritmico, che unisce l'elettronica sofisticata della club culture di Peggy Goo, la sudcoreana, che tra l'altro pare abbia una liaison con il nostro Matteo Berrettini, quindi insomma confermiamo anche questo flirt per gli amanti del gossip, quindi le sue vibrazioni calde. Poi ovviamente un'altra stella, la nigeriana Ayra Starr, una star veramente importante nell'afropop, e insieme hanno creato questo pezzo veramente esplosivo, anche radioso, che fa vibrare. Quindi mettetevi a tempo anche voi con Peggy Goo, Ayra Starr e questa Woo Man.

energia e freschezza quella di Peggy Gou insieme ad Aerostar con questa Woman, per mantenere molto alta la temperatura del nostro viaggio di questa sera tra le strade della città, anche se in maniera un po' ideale. Ci stiamo per affidare a un monumento della black music, è un uomo che veramente ha cambiato anche lui un po' il modo di fare la musica pop, tanto è che è cominciato proprio con i Beatles. A quel punto i Beatles l'avevano addirittura proprio inserito nella band come ulteriore membro. Parliamo di un grande che è Billy Preston, e ci spostiamo in quel territorio in cui proprio la solitudine urbana viene spazzata via da una sferzata di ottimismo, con questo suo piano forte, irresistibile, con la qualità anche della sua voce e della scrittura di Billy Preston, una travolgente canzone che tutti voi sicuramente conoscete, si chiama Nothing from Nothing.

la carica, soprattutto il sorriso di Billy Preston, un buon umore radiofonico direi, con questa Nothing from Nothing. Fatemi salutare anche Luca che mi scrive se poteva fare qualche richiesta, addirittura War on Drugs, complimenti per i tuoi gusti, Under Pressure, oppure un brano di Moby che si è esibito in Italia. Ma sicuramente nelle prossime serate ti accontenteremo, perché sai, è sempre un po' difficile recuperare, comunque anche uscire un po' fuori dalla linea appunto della conduzione di queste puntate. Però visto che hai parlato di personaggi che si sono esibiti in Italia, adesso cambiamo totalmente scenario, anche attitudine, passiamo dalla solarità del soul a questo grigio industriale londinese dei primi anni 80, con una figura che ha veramente scardinato le regole del rock, prima con i Sex Pistols e poi con il progetto visionario post-punk e fortemente sperimentale. Parliamo di Johnny Rotten, meglio conosciuto poi in seguito come John Lydon, e lui con la sua band è stato un mese fa a Milano per un concerto. Anche lui in qualche maniera festeggiava un compleanno, il suo compleanno. Insomma, parliamo di un artista che ha anche una veneranda età. John Lydon è uno dei personaggi molto amati, ha festeggiato proprio 70 anni e a Milano con questo concerto insieme alla sua band, i Peel Public Image Ltd, da cui ascoltiamo proprio questa famosa This Is a Not Love Song.

is not a love song. Questa non è una canzone d'amore, grida John Lydon con i suoi Public Image LTD direttamente dalla scena post-punk britannica. Cambiamo decisamente aria all'interno della nostra narrazione urbana, cerchiamo una connessione un po' più intima, anche sospesa se vogliamo, e anche estiva, perché è giusto, ci spostiamo verso sonorità fresche, molto eleganti, capaci proprio di fotografare quel momento esatto in cui la domenica volge alla fine della giornata, la città si ferma per un istante, sospesa a metà tra la malinconia del weekend e finisce i progetti della settimana che ricomincia. Infatti questa canzone parla proprio di questo, è un pop moderno e raffinato che parla anche una lingua, se vogliamo, un po' cinematografica ed evoca immagini, è anche perfetto da ascoltare a quest'ora della sera, quindi lasciatevi cullare da questa atmosfera che è in parte acustica e in parte elettronica. Infatti una delle novità di questo periodo è quella di Giselle con Dimanche Midi Pile. Encore un dimanche.

Bella questa delicata canzoncina con cui Giselle ci ha intrattenuto, si chiama Dimanche Midi Pill, su Rai Radio 1, delle novità, e fa parte di questo mondo, no, con le atmosfere un po' intime europee. Adesso invece con le nostre connessioni urbane ci portiamo oltreoceano e incontriamo un'altra bella collaborazione. Tra l'altro lui, Post Malone, l'abbiamo visto anche nella cerimonia conclusiva dei mondiali di calcio, una bellissima esibizione. In questo caso qui lo ascoltiamo insieme ad un'altra bella voce, sono praticamente un camaleonte del pop e dell'hip hop globale, e dall'altra parte questa stella, no, del neo country rock. Insieme hanno unito le forze per cantare questa ballata molto intensa dedicata proprio agli ultimi, insomma quelli che si sentono un po' fuori posto tra le strade del mondo, no, quelli che hanno raccolto soprattutto tante delusioni nella vita, che hanno collezionato tante cicatrici, ma non hanno perso la voglia di lottare e di emozionarsi. Ed è un brano che c'entra sotto pelle fin dal primo ascolto, l'abbiamo amato molto, e si chiama Losers. Loro sono Post Malone e Jelly Roll.

perfetta alchimia tra due voci bellissime, quella di Post Malone e Jelly Roll insieme con Losers su Rai Radio 1. La notte urbana chiama a gran voce anche il movimento di casa nostra, la condivisione, quel battito elettronico che unisce le persone sotto il cielo dell'estate. Una cosa interessante è che il protagonista della prossima canzone terrà un concerto tra qualche giorno, il primo di agosto, alle 6:30 del mattino, quindi sarà una cosa che sicuramente molto particolare, perché a Parma si comincerà proprio alle 6 del mattino, alle 6:30 del mattino salirà sul palco con il suo nuovo La Fonte Matinee Tour 2026, proprio un evento pensato per le ore del mattino che poi trasforma il concerto in un vero e proprio viaggio sonoro da risveglio all'inizio della giornata. Parliamo di Cosmo, che insomma molti lo definiscono un cantautore elettronico, chi un produttore, chi protagonista della scena indipendente italiana. In realtà Marco Jacopo Bianchi, il suo vero nome, Cosmo, sfugge un po' a tutte le etichette. Noi lo vogliamo ascoltare proprio con un brano che fonde molto la canzone d'autore e la club culture con il suo marchio di fabbrica assoluto. Un brano che è proprio anche un inno alla ciclicità dei nostri giorni, agli incontri ravvicinati che si consumano sotto a volte anche le luci stroboscopiche, al bisogno costante di perdersi anche un po' nella musica per ritrovarci un po' più umani. Noi ce lo ascoltiamo perché il suo ritmo ipnotico con i suoi synth ci propone il suo pop geniale elettronico di Cosmo, questa Ogni Giorno, Ogni Notte. Oh.

0: faccio un sogno.
1: C'è molta energia, c'è anche tanta voglia di evasione nella musica di Cosmo, questo brano veramente molto ipnotico, ogni giorno, ogni notte. A proposito di cose ipnotiche, adesso ce ne andiamo in Scozia, nei primissimi anni 90, per riscoprire una traccia che ha letteralmente un po' abbattuto i confini, quello che il confine che c'era tra il rock alternativo di quel periodo e la cultura dance dei club in quegli anni. Le connessioni urbane di oggi si colorano anche di un po' di psichedelia, con anche un po' di coro gospel e una sezione ritmica proprio nata appositamente per far muovere i piedi. È una sorta di preghiera pagana dedicata alla rinascita. Lo stavo ascoltando qualche giorno fa, questo brano devo dire che mantiene ancora tutta la sua forza, non ha perso un grammo della sua profetica liberatoria poesia. Parliamo di un brano firmato dai Primal Scream e si intitola Moving On Up.

Che viaggio incredibile con Movie Non Up di Primal Scream, pura estasi sonora, ancora molto molto attuale e moderna. Ma adesso invece, visto che le luci si fanno molto più soffuse, le connessioni nostre urbane diventano anche intime, quasi sussurrate, facciamo un salto indietro fino alla metà degli anni 70 per ritrovare un capolavoro assoluto del pop rock, l'Easy Listening come veniva chiamato allora, un brano molto celebre soprattutto per il suo incredibile muro di voci registrato in studio che crea questa atmosfera particolarmente ipnotica e fluttuante. Parliamo appunto ancora di cose ipnotiche, è una dichiarazione d'amore al contrario, praticamente dove si nega disperatamente di essere innamorati proprio mentre ogni singola nota dice esattamente il contrario. Quindi una melodia senza tempo che ci culla dolcemente questa serata di luglio. Loro sono i Ten CC, questa è Another in Love.

I'm not in love, la bellezza disarmante e fluttuante di questa canzone, un classico eterno. E con queste note così intime ci avviamo verso la conclusione di questo nostro viaggio notturno tra le connessioni urbane. Lo facciamo in punta di piedi con la delicatezza poetica di un artista straordinario, un artigiano delle parole e delle corde acustiche, che unisce sia le radici folk a una sensibilità molto europea ed elegante. E allora io vi ricordo Radio 1 Musica torna anche domani sera sempre con me alle 21, programma cura di Andrea Cacciagrano con Corinna De Laurentiis in redazione. Io ringrazio sia Marco Mascia che Daniele Di Noia alla parte tecnica. Vi lascio la chitarra alla voce di Pier Sfaccini con la sua evocativa Missing Words da Gabriele Broccani. Buon proseguimento di serata. Ciao.

0: 23.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio all'indomani degli scontri a Bologna durante la manifestazione per Abderrahim Fakir, deceduto durante un intervento di polizia. Continuano le indagini della procura che procede per omicidio colposo. Il servizio di Giulia Bondi.
3: Nuovi video girati da altri punti di vista che documentano l'intervento di polizia su Abderrahim Fakir li ha acquisiti la procura di Bologna, che sta concentrando le indagini sui 50 minuti trascorsi dall'arrivo degli agenti nel cortile del Pilastro alla morte del 42enne constatata alle 12.53. Fakir di recente aveva preso contatto con un centro di salute mentale. Anche le cartelle cliniche entreranno nel fascicolo. Altro passaggio chiave dell'inchiesta sarà verificare con un'istruttoria se le azioni dei soccorritori e degli agenti di polizia abbiano rispettato protocolli e linee guida, per esempio rispetto al momento in cui è stato chiesto il supporto dell'automedica, al trattenimento in posizione prona e anche agli effetti dell'uso dello spray urticante. Emerge anche che la body cam di uno dei poliziotti non era d'ordinanza ma personale. Nel frattempo si sta ultimando la composizione del collegio per l'autopsia. Oltre a un medico legale ci saranno un tossicologo, un esperto di medicina d'urgenza e forse altri specialisti, oltre ai consulenti nominati dalle parti.
2: Sui social Giorgia Meloni definisce inaccettabili gli scontri di Bologna. Accertare la verità, scrive la premier, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Elly Schlein chiede di fare piena luce sulla morte di Fakir. Quando un uomo muore durante un'operazione di fermo, lo Stato ha fallito, commenta la segretaria del PD. Sarà la magistratura a stabilire se ci saranno responsabilità e di chi. Tragedia a Val di Dentro. In Alta Valtellina un bambino di poco più di un anno è stato travolto ed ucciso da un pick-up guidato da un familiare. È accaduto durante la raccolta del fieno. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo è sfuggito al controllo dei genitori. Si indaga per omicidio colposo. Ancora nessuna traccia della bambina di 10 anni scomparsa nel pomeriggio nelle acque del lago di Como. La piccola, in compagnia dei genitori, si è tuffata senza più riemergere, in un punto in cui, nonostante il divieto di balneazione, già in passato si sono registrati episodi di annegamento. All'ospedale di Eboli, in provincia di Salerno, l'autopsia sul corpo del giornalista sportivo ucciso. Nel servizio l'intervista ad Annalisa Califano, legale della famiglia della vittima.
4: Alle 16 in punto, il medico legale incaricato dalla procura di Salerno entra nella sala mortuaria dell'ospedale di Eboli. Dall'autopsia dettagli preziosi per capire se Luca Esposito sia stato ucciso a colpi di pistola o massacrato a morte di botte. I carabinieri esaminano i tabulati telefonici dell'utenza intestata alla vittima e passano in rassegna le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza della zona dell'omicidio. Attenzione concentrata sui contatti personali, sulla vita privata del giornalista. Non aveva raccontato di paure, preoccupazioni, ansie?
5: Assolutamente no. Luigi ha visto la sorella Ida il venerdì, un atteggiamento tranquillo, sereno, andava a mangiare una pizza e sostanzialmente assolutamente nulla. Sereno, sempre pronto ad intervenire e a sostenere le sorelle, però della sua vita privata non ne parlava, ma assolutamente tranquillo.
6: Francesca Ghidini, GR1.
2: Medio Oriente, continuano gli attacchi incrociati nel Golfo tra Stati Uniti ed Iran, voli sospesi all'aeroporto di Erbil nel nord dell'Iraq dopo che alcuni droni sono stati abbattuti nei pressi del consolato statunitense. Il capo della Casa Bianca torna a minacciare Teheran a margine del colloquio con il presidente del Libano Aoun, al quale assicura che verranno ripristinati tutti i voli diretti dagli Stati Uniti al paese dei cedri. Nella sua audizione in Senato, il ministro della difesa Exet chiede con urgenza 67 miliardi al Congresso per il Pentagono. Ucraina, il comandante in capo delle forze armate ucraine Sivsinsky è stato rimosso dall'incarico, nominato al suo posto Mikhailo Drapatie. Proprio la scorsa settimana il presidente Zelensky aveva fatto un rimpasto di governo, licenziando tra gli altri anche il ministro della difesa Fedorov, le cui dimissioni avevano scatenato proteste in tutto il paese. Il Parlamento francese ha approvato in via definitiva una legge che vieta l'accesso ai social media ai minori di 15 anni, entrerà in vigore a settembre. È il primo paese in Europa. L'obiettivo della riforma voluta da Macron è tutelare la salute di bambini e adolescenti. Con le nuove norme, le piattaforme saranno obbligate ad adottare sistemi di verifica dell'età. E chiudiamo con il calcio. I mondiali continuano a far discutere. La FIFA ha chiarito che l'argentino Leandro Paredes non è stato espulso al termine della gara persa contro la Spagna, contrariamente a quanto emerso subito dopo la finale. Al triplice fischio, Paredes aveva aggredito alcuni avversari scatenando una rissa. Sull'accaduto rimane comunque aperta un'indagine disciplinare. Ci fermiamo qui, il prossimo giornale radio alle 24.

0: So there you go. That took you back.
1: 1963. Oh, my goodness. That brought back lots and lots of memories.
0: Beautiful.
1: And yes. I'm sure if Mario, my brother, is listening, he will have the same memories. Because Mario and I were joint at the hip.
0: Yep.
1: Everywhere we went, we went together.
0: Did the girls chase after him?
1: Oh, yes. Mm-hmm. Yeah, I think there was. But then the girl he wanted said no.
0: Oh. Well, there you go. Well, that may have been a good thing. As it's turned out,
1: we can't complain.
0: Good.
1: We've been blessed.
0: Good. Hey, now you said we've got unpleasant weather coming along.
1: Well, I don't know about unpleasant. We do need the rain.
0: We do. That's true.
1: Yes.
0: Tell us about
1: it. Yeah, thank you, Peter. Ok, carissimi amici, diamo un'occhiata al tempo. L'ufficio meteorologico di Adelaide per quest'oggi, mercoledì 22 luglio, prevede una giornata piovigginosa. Si incomincerà con il cielo coperto, possibilità di piogge dalle 12 in poi, così ci dicono, i venti dai 15 ai 25 km orari. Nel mattino, invece nel pomeriggio e in serata dovrebbero un po' calmarsi sui 20 km orari. La temperatura massima prevista per oggi è di 15 gradi, la minima di ieri sera 9, venendo allo studio era 10 e quindi sembrerebbe che infatti la temperatura incomincia ad andare su per farci sentire un po' meglio. Domani comunque ci sarà un abbassamento di temperatura. Il cielo dovrebbe essere coperto con piogge sparse. La temperatura prevista per domani 14 gradi. Venerdì uguali a domani 14 gradi. Sabato comunque la temperatura dovrebbe andare su di un grado, 15, quindi dovremmo aspettarci un 15 con piogge sparse e cielo coperto. Domenica uguale a sabato, cielo coperto e temperatura massima prevista 15 gradi, ma le piogge dovrebbero diradarsi. Quindi forse non avremo nessuna goccia d'acqua per domenica, ma le piogge dovrebbero riapparire, sempre secondo il Bernacca, lunedì. Ma la temperatura è prevista di 16 gradi. Martedì invece ecco che si ritorna a 15 gradi con cielo coperto e piogge sparse. Il bel sole che abbiamo avuto, adesso dobbiamo metterlo nel cassetto e speriamo che si ritorni presto, che torni presto a splendere dopo questa settimana di piogge e cieli. A me non piace il cielo coperto perché mi fa sentire triste, ma comunque è inverno, siamo appunto a metà inverno e dobbiamo aspettarcelo. Intanto torniamo alla musica. And Peter, what have you got for us?
0: Well, we're staying in 1963.
1: Right.
0: Abbronzatissima.
1: Uh-huh.
0: Ezcare di Edoardo Vianello. Un classico vivace e allegro che parla della ricerca della perfetta abbronzatura sotto il caldo sole estivo.
1: And you know, we shouldn't be doing that anymore.
0: Why?
1: Because of the ozone.
0: I suppose, you're right.
1: Apparently the sun is bad for us if it's too much, if it's in the middle of the of the day.
0: You need a little bit, not too much.
1: That's it. Too much, too little and too much, it's always bad.
0: That's it. That's it. Finding so like a good Italian cook. Yes. Just a little bit.
1: Just a little bit.
0: Just that much. I'm hitting my finger.
1: Every nonna said.
0: That's it.
1: Ok, allora carissimi amici, Edoardo Vianello con Abbronzatissima. A fra poco.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
2: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
3: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
2: veneto,
3: abruzzese,
2: calabrese,
3: dolce o piccante.
2: Da Banquet Food puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
3: e tutto il necessario come il budello,
2: sale,
3: pepe,
2: finocchio,
3: spago per legare
2: e vari tipi di peperoncino.
3: Chiama oggi il team di esperti al 8268 1652.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Radio Italiana 531 vola a Cairns. Sabato 25 luglio celebra Cairns Italian Festival. Segui la nostra diretta e vivi con noi ogni momento della festa. Dalle 10 di mattina fino alla sera, una giornata di grande intrattenimento con la scuola di ballo Turning Point Dance Studio, Spaghetti Competition, la Cairns and Regional Opera, The Italian Stallion, DJ Marciano, Viva la Diva e Siesta Cartel. Presentano Marco e Simone.
5: Cairns Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cairns è sponsorizzato da
6: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.
7: Dinner Show Night al Sicilia Club, sabato 25 luglio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera con The Songmen, una band di 10 musicisti con Vince Contarino e Dino Jag. Costo è $110 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 25 luglio, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!

0: Well, there you go. That was La Dolce Vita. And that's what we should, that's the expression we should be using when we think about summer and the sounds of summer. But it's just today. Look, we've got the sun streaming in. Someone switched the lights on outside. With the big sun. So now we can't even see anything because of the glare of the sun. Oh, we complain.
1: That's true. But, you know, I'm really happy that the sun is up.
0: Yep.
1: Because it means that my clothes on the line that I left on the line last night will be dried by the time the rain comes.
0: But, you know, if you left them on there, that's just a double rinse.
1: A double rinse, is that what it is?
0: Yeah, with the...
1: That's what happens, isn't it?
0: Just leave them permanently.
1: That's true.
0: That's the way to go. Hey, we were just playing before La Dolce Vita. We're playing When I'm 64. I just had to play that. You know, it's the Beatles classic. Yes. Because I'm thinking he's not poorly now because he's gone, but Paolo Rossi passing away at 64.
1: Yes.
0: We are so grateful that we can go past that age.
1: Yes, we are.
0: We got there, but I remember when that song came out, I used to think 64 is, yes.
1: Will someone feed me?
0: Will someone look after me? Now 64 is really, well, it's middle age.
1: Yes.
0: Really.
1: Correct.
0: You know.
1: Is that wonderful?
0: Yes. Geez. Excellent. Hey, look, we just have a little break for our publicity and then I can go on
1: with my almanacco.
0: Beautiful. Yes. Back in a moment.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed. Il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax. Dal giovedì alla domenica. Conti Estate. Vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04-8259-5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
4: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
5: Quando si verifica un disastro, sapere cosa fare aiuta a mettersi al sicuro. Questo è il suono di House Alert, il nuovo sistema australiano per l'invio di messaggi d'allerta. House Alert invia messaggi quasi istantanei sui dispositivi mobili compatibili durante emergenze locali e nazionali. Nell'ambito del lancio nazionale del sistema, invieremo un messaggio di prova sul tuo dispositivo mobile verso l'1:30 PM di lunedì 27 luglio. House Alert ti aiuta ad avere informazioni aggiornate. Visita il sito housealert.gov.au. Autorizzato dal governo australiano Canberra.
1: Ok, carissimi amici, quindi ricordiamoci lunedì quando riceveremo questo messaggio tutti noi. Allora, l'almanacco di oggi, 22 luglio, i santi celebrati oggi sono Santa Maria Maddalena, discepola, protettrice di giardinieri, profumiere, guantai, pentite. C'è inoltre San Gualtero o Gualtiero, venerato a Lodi, e San Vandregisilo, era un abate. Che nome però. Comunque, il significato di Maddalena, auguri a tutti coloro che portano questo bel nome, Il latino ecclesiastico Magdalena deriva dall'ebraico Migdal, nome etnico designante la provenienza dal villaggio di Magdala, porto della Galilea, e un tempo fiorente cittadina, diffuso in tutta Europa nelle versioni Madeleine, Magdalene e Madeleine. E cosa accade oggi? Purtroppo nel 1970 vogliamo ricordare la strage di Gioia Tauro. In un afoso pomeriggio del luglio del 1970, appunto, il treno Freccia del Sud Palermo-Torino, con a bordo 200 persone, molte delle quali dirette a Lourdes per un pellegrinaggio, va incontro a un tragico destino a pochi metri dalla stazione di Gioia Tauro. Un forte sobbalzo e un attimo il convoglio si spacca in due tronconi, con le prime cinque carrozze che rimangono in piedi ferme, mentre le altre, in particolare quelle tra la nona e la undicesima, deragliano in diverse direzioni, impattando i pali elettrici di elettricità come in un flip impazzito. Nel 1999 invece accade, debutta il Messenger del Microsoft. È considerato il primo sistema di messaggista istantanea. Esce in commercio la MSN Messenger Service, realizzato da Microsoft. Due utenti o più a distanza collegati allo stesso server possono inviarsi messaggi accompagnati da emoticon e allargare file, immagini e video. Nel corso del tempo il servizio subirà numerosi miglioramenti, meno male, prendendo il nome definitivo di Windows Live Messenger. Nel 2007 poi, attraverso il servizio Live Call, è possibile anche effettuare telefonate e videochiamate da te a PC o da un per telefono. Quindi adesso sappiamo che questo live calls è una cosa bellissima quando vogliamo chiamare i nostri parenti e amici all'estero, perché possiamo vederci, possiamo chiacchierare, vedere anche quanto siamo invecchiati, ma è ancora più bello quando vediamo i piccoli che crescono e li sentiamo vicini. Chi è nato in questo giorno? Italiani non ne ho trovato nessuno, però nel lontanissimo 1822 nasceva Gregor Mendel, primo a istituire la complessa struttura della nostra carta d'identità biologica. Per i suoi studi è considerato il padre della genetica. E se siete nati oggi, innanzitutto, carissimi amici, buon compleanno. Mia cognata Rita non è nata oggi, però celebrerà il suo compleanno fra due giorni, quindi tantissimi auguri Rita e buon compleanno e 100 di questi giorni, come diciamo noi in Italia. Ma se sei nato oggi, come sei fatto? Allora, i nati il 22 luglio hanno qualche difficoltà a tenere in equilibrio la loro sfera professionale. Possono essere anche baciati della fortuna per un periodo e poi improvvisamente perdere tutto il suo favore o viceversa. Non raramente i maggiori riconoscimenti sono tuttavia postumi. I nati il 22 luglio sono di solito coraggiosi, determinati e pronti alla competizione, ma possono anche essere temerari, ostinati e irrealistici. Oh, ma che bella personalità! Quelli che sono nati appunto oggi, il 22 luglio. Auguri a tutti e buona giornata! And Peter, do we have a nice
0: Well,
1: song?
0: You know, we do. We've been listening to the sounds of summer.
1: Yes.
0: That's warmed us up from back in the 60s.
1: Yes, I feel warm already.
0: Absolutely. It's
1: and the sun is shining through the window.
0: The sun is streaming in. Well, listen, if you can find yourself a ray of sunshine,
1: yes,
0: stand in front of that right now, because I was asking Signor Google, you know, for the sounds of summer. Give me something from the sounds of summer. And the first entry came up was a song that we played last week because it's on the current charts
1: okay.
0: in Italy. And it's just it's a great feel and it's about summer. And I wanted to visit it again. I wanted to go back there because I've got this now on my playlist. I enjoy this song. And
1: so
0: this
1: you
0: is,
1: like this song?
0: I like this song.
1: Okay.
0: This is La Testa Gira.
1: Echo.
0: From Fred De Palma, Anita, and a couple of others. So get in that sun. Come on, get in that sun.
1: Yes. Yeah.

0: There you go. No matter where I am. Okay. Oh, good. And you were singing that to a poor, innocent child. Oh.
1: Well, he doesn't know anything about drinking yet.
0: Well, you said you gave him a bit of bottle yesterday.
1: Yeah, that was milk, Peter.
0: I thought you meant... I was going to say, was it a nicely chilled rosé that he's... No, of course not. Don't be
1: not
0: silly.
1: Yet.
0: Hey, look. See, they're still looking at trying to find their way home.
1: Poor thing.
0: Can you believe this group is called the Cockney Bar Singers?
1: Who?
0: Well, Cockney, you know, that's an English accent. The Cockney people.
1: Okay.
0: You know, they have a certain accent. Oh, good. Now that... Good night, Irene. This is not working for us at 10 to 9 in the morning.
1: No, we have to be awake. We can't go home and sleep.
0: Hey, if you're singing this song here, you've had one big night.
1: Oh.
0: That we should find a Spanish version of this, because this is what they would be singing in their celebrating.
1: To celebrate.
0: So it wouldn't be Irene. Who would Irene be in Spanish?
1: Carmen.
0: Irene or Carmen, yes. Good night, Carmen. Buona notte, Carmen. Oh, so they just said thank you all for coming tonight. God, jolly
1: yes,
0: good.
1: Yes,
0: all right.
1: Yes.
0: Let's hear something serious before we go on this morning.
1: Please, let's. Radio Italiana 531.
2: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
3: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
4: All'Alta Villa Club, naturalmente. C'è il Friends of Alta Villa Lunch.
3: Ah, sì. E cosa fanno?
4: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
3: Ma che bello! Tutti i giovedì?
4: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
3: Ok, prenotiamo allora.
5: Friends of Alta Villa Lunch. Prenota all'83310631.
6: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
7: Zio, hai sentito la notizia?
8: Oddio, mi devo sedere.
7: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
8: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
7: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
8: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
7: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapley Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
8: Si fa festa allora!
7: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.

0: 1978 Dino Zoff veniva nominato commissario tecnico della Nazionale di Calcio Italiana. 25 anni fa, nel 2001, moriva 92enne a Milano il giornalista Indro Montanelli. Il necrologio da lui scritto diceva: «Non sono gradite cerimonie religiose né commemorazioni civili». Nel 2005 a Londra l'atleta russa Yelena Isinbaeva diventava la prima donna a raggiungere i 5 metri nel salto con l'asta. E 10 anni fa, nel 2016, Funai annunciava la fine di produzione dei videoregistratori a cassetta per irreperibilità dei componenti. Era rimasta l'unica azienda al mondo a realizzarne. Sono nati il 22 luglio. Nel 1930 l'attore e doppiatore Ferruccio Amendola. Nel 1937 il conduttore e autore televisivo Maurizio Seimandi. E 80 anni fa, nel 1946, la cantante Mireille Mathieu e l'attore Danny Glover. Nascevano oggi anche il produttore e dirigente TV Luca Tiraboschi nel 1963, gli attori Giuseppe Battiston nel 1968 e Claudio Santamaria nel 1974, la modella e showgirl Nina Morich nel 1976 e la cantante belga Kate Ryan, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 22 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
2: Master Builders SA è la ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 82117466. Master Builders SA.

Buongiorno, benvenuti a Impariamo Insieme, condotto da Mario Leusci. Questa mattina tanti ospiti come sempre, quindi fatevi un caffè e rimanete in ascolto. Trascorreremo 2 ore insieme. A tra poco.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti e auguriamo un buon ascolto al programma di Impariamo Insieme, come al solito ogni mercoledì, a cura di Mario Leuci e con l'assistenza tecnica di Rita. Buongiorno Rita.
1: Buongiorno Mario.
0: E questa mattina
1: abbiamo l'ospite.
0: Andiamo subito a dire cose che dovrebbe succedere questa mattina. Speriamo che tutto andrà così. Innanzitutto abbiamo nello studio già pronta di andare in onda, come sempre ben preparata, la nostra Lynette Fisher, che è dall'ARAS, cioè dell'organizzazione ARAS, che sarebbe Age Rights Advocacy Service, che è un'organizzazione che sta là per assistere a quelli che occorrono assistenza. Basta che uno sia 65 anni,